0: Eccoci, ci siamo. Ora musica, le novità indipendenti in radio tutti i giorni attraverso questo nostro spazio, e anche oggi ne abbiamo di belle da sentire. Avremo modo di collegarci anche con Ruggero Ricci, e abbiamo sentito il nuovo singolo insieme a Nartico e Fra Sorrentino, ne parleremo più tardi. E ad aprire, come sempre, un classico.
1: Ora musica, story
0: 1984.

E ti ricordo ancora, meraviglia, Fabio Concato, il grande signore della musica italiana, oggi ad aprire Ora Musica con questo brano che è la nostra il nostro scaldamotori prima della novità al primo ascolto che arriva subito dopo. Oggi Human sono una band composta da Jacopo Di Giuseppe, Luca Fareri, Sebastian Marino, Alessandro Borgo e Fabio Penna. Insieme hanno realizzato questo singolo, Someone's Ready. No.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci portano a parlare di un bel progetto dove ci sono più artisti coinvolti e abbiamo in linea per parlare di questo Ruggero Ricci, quindi ci colleghiamo con Ravenna, le zone di Ravenna. Ciao Ruggero, ben trovato.
1: Ciao, grazie innanzitutto dell'invito.
0: Molto volentieri, anche perché state facendo una cosa che mi piace molto sottolineare, con Nartico e Fra Sorrentino che hanno collaborato con te per questo singolo che si chiama Arcipelaghi e che devo dire, esatto, già dalla copertina trasmette molta estate, no? Un bel tramonto.
1: Sì, l'idea era proprio quella di fare un singolo estivo che però diciamo non fosse solo il solito tormentone dell'estate, sì, ma con uno spunto di riflessione un po' per tutti, ecco.
0: Dicevo, progetto interessante, perché poi nella presentazione ho visto questo tour estivo nazionale che farete, dove avete già un sacco di date, e prima quando ti chiedevo ma com'è, andrete insieme, saranno le tue date o che cosa, tu mi hai spiegato un po' come la trovo vincente. Raccontiamo un po' questa idea.
1: Sì, beh, noi siamo in tre e siamo tre isole completamente diverse tra di noi, quindi abbiamo un po' deciso di unire le forze da emergenti in modo da massimizzare la promozione di questo singolo. Siamo partiti da una data zero, un release party che abbiamo effettuato a Eufonica, la Fiera della Musica, anche come messaggio proprio per la musica indipendente. E voglio ringraziare, ne colgo l'occasione, il MEI, che è il meeting delle etichette indipendenti, che ci ha consentito di fare veramente un bellissimo party dove abbiamo appunto spiegato il nostro progetto. E poi seguiranno date in centri commerciali, outlet,
0: vedo piazze, che ci sono tante date, insomma. Ma la cosa bella, sì, l'hai detta tu all'inizio, siamo tre isole diverse, il che significa che poi alla fine, no, con tre isole diverse viene fuori uno spettacolo bello, ampio, no? Di cose,
1: sì,
0: fatto di cose.
1: Perché poi questo brano è nato a sei mani e ognuno ha messo le proprie peculiarità, sia vocali che stilistiche. Perché Fra è più un rapper, sì, diciamo, lo definisco rapper indie. Nartico è un cantautore overthinker, quindi lui è stra riflessivo. Io sono un incrocio tra un cantante e un cantautore indie pure io, quindi alla fine l'indie è un po' il denominatore comune, ma ci sono delle contaminazioni un po' rap, un po' elettroniche, che hanno detto, cioè hanno fatto proprio dire dai, facciamolo, proviamo a fare questa cosa nuova
0: e vediamo come va. Radiofonicamente va molto bene, noi adesso andiamo ad ascoltarla, Arcipelaghi. Ma adesso uno che vuole prendere contatto con questo trio, a chi si rivolge, come vi trova sui social?
1: Beh, in realtà ognuno di noi ha i propri profili, quindi se scrivete, sì, Ruggero Ricci, Nartico, Fra Sorrentino,
0: vengono,
1: ci trovate
0: fuori vari,
1: in tutti, certo, i social, certo, da TikTok, Instagram, quindi Spotify soprattutto. E la cosa bella è che adesso proprio faremo una sorta di tour, vacanza. Noi lo prendiamo come vacanza perché per noi è la cosa più bella, andare di fronte alla gente reale
0: e fare la musica.
1: E fare musica, perché poi molti magari cantautori oggi sono molto aggrappati al lato virtuale delle piattaforme in streaming, e andare davanti alla gente ci mancava, penso a tutti e tre, penso di poterlo dire riferito a tutti e tre, quindi è bello questo.
0: Vi seguiremo, adesso vi ascoltiamo con Arcipelaghi. Ruggero, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, ciao.

0: Arcipelaghi, insieme ci sono Ruggero Ricci in Artico e Fra Sorrentino. Ne abbiamo parlato oggi qui a Ora Musica, nello spazio interviste.
1: Ora Musica.

Frammenti, la nuova canzone di Gioachino Fittipaldi. Andate a vedere il video di questa canzone che è interessante, video che è stato girato a Tursi, nello specifico nell'antico rione della Rabatana e nella spiaggia di Policoro. Siamo in provincia di Matera, in Basilicata. Aura Musica, altra novità.

La tua lingua taglia, delinquente, canta Digatemic, artista nato a Torino che è uscito con questo nuovo singolo con la produzione di James Cella e anche il featuring di Nets Brown che appunto partecipa a questo singolo. Andiamo a chiudere la puntata di oggi con un'altra novità al primo ascolto di questa settimana, Virtual Sound Tour. Il brano è Reset. Reset!

0: Reset Virtual Sound Tour. A chiudere la puntata di oggi qui a Ora Musica, resettiamo tutto e noi ci ritroviamo domani con una nuova puntata, altre novità e tante cose da condividere insieme. Da Riccardo Pellegrini, grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
3: Buongiorno, buongiorno, benvenuti a Calle degli Orti Grandi. Freschetto, freschetto, freschetto, eppure molti di voi lo so. Durante il fine settimana hanno approfittato per un tuffo, io mi tufferò nel parcheggio allagato a fine giornata. Rosanna Popola a chiacchierare con voi fino alle 10.30 assieme a Bojan Hlastec. Buongiorno Bojan, a struccar bottone qui nello studio 1 di Radio Capodistria in questo martedì 2 giugno, festa della Repubblica Italiana. Allora in apertura io voglio fare tanti auguri a tutti coloro che oggi festeggiano e magari hanno anche approfittato del ponte per andare in vacanza. Un bel modo di festeggiare questa data solenne che ci ricorda il 2 giugno di 80 anni fa. 2 giugno 1946, giorno in cui si svolse il referendum istituzionale che chiedeva agli italiani, appena usciti dalla guerra come tutti noi, di scegliere per il loro futuro se continuare ad essere un regno o diventare una repubblica. Gli italiani scelsero la repubblica e il 2 giugno dell'anno seguente, 1947, si celebrò per la prima volta la sua festa. Buona festa della Repubblica a tutti gli italiani, ovunque si trovino nel mondo. Bojan, per noi invece niente, oggi non è un giorno festivo e questo vuol dire che staremo insieme a voi e trascorreremo insieme dei momenti di allegria, curiosità, sicuramente di svago e tanta tanta musica. E allora cominciamo così, questa mia prima calle di giugno.

I Roxette riemergono dalla naftalina con June Afternoon. Non è ancora pomeriggio, non è afternoon, ma il mese quello l'abbiamo azzeccato, almeno è June. Che cosa succede in giugno? Scusatemi. Succede che le strade a volte si animano di magia. E allora stamattina andremo nel mondo della magia a scoprire un evento che non è solo per bambini, tutt'altro, perché io ci sono stata più volte ed è davvero per tutti. Vabbè, io sono anche un po' bambina. Conservate sempre il fanciullo che è in voi, il consiglio del mattino. Andremo a scoprire il Festival degli Artisti di Strada Cittanova Magica, che si svolgerà il 13 e 14 giugno a Cittanova, così avete anche il tempo di organizzarvi se volete vedere, ma soprattutto partecipare a queste giornate in cui trampolieri, giocolieri, artisti di strada, maghi, luci, colori, fuoco, dalle 20 in poi invadono strade, piazze e parchi di Cittanova. Ad organizzare il tutto l'associazione Cherubniakov Sheshir, il cappello del mago, se possiamo tradurlo così, di Pola. E noi avremo al telefono un'operatrice culturale attivissima in Istria, scenografa, artista tutto tondo, Cristina Neffat, che ci porterà a scoprire il programma di quest'anno dedicato a tutte le età, che ricordo a tutti è completamente gratuito e si svolge in più lingue o anche semplicemente con la mimica, per cui possono davvero capirlo tutti e partecipare tutti. E poi invece ascolteremo insieme le voci che ho raccolto mercoledì scorso alla presentazione della 58esima Barcolana, data di rito seconda domenica di ottobre, per cui quest'anno le imbarcazioni partiranno alle 10:30 di domenica 11 ottobre. Aspetteremo il cannone insieme a voi, uno spettacolo unico al mondo con tanti eventi collaterali ad accompagnarci fino ad ottobre, appunto, e alcune novità interessanti. I miei interlocutori, Mitja Jaluz, presidente della società velica di Barcola e Grignano, e Piero Zecchini, direttore di Barcolana. E nell'ultima parte di Calle invece, per tutta la settimana, vi ricordo, dalle 10 e qualche minuto in poi, dopo la sigla single, ospiteremo il podcast inviatoci da Barbara Rizzi, che assieme ai colleghi della comunità radiotelevisiva italofona ha intrapreso a passo lento il cammino nella Valle Santa Reatina sulle orme di San Francesco in occasione degli 800 anni della morte del santo, che vengono celebrati quest'anno in tutto il mondo. Ogni giorno a fine tappa dei cammini Barbara e i colleghi dell'italofona hanno creato un podcast che hanno condiviso con tutti noi, raccontando la loro giornata, raccontando sensazioni, riflessioni, incontri, testimonianze. Io non so se voi avete mai fatto dei cammini. Boh, Antonio, hai mai fatto dei cammini? Quasi, come me, a metà un po', si comincia, ma noi non siamo quelli del Compostela da 400 chilometri. Io ho fatto un piccolo tratto, davvero non tanto, del cammino di San Francesco, proprio quello che conduce alla Verna, il santuario francescano dove San Francesco ricevette le stigmate. Ecco, sono luoghi molto molto suggestivi, e quello che hanno percorso gli amici dell'italofona è invece un anello in un alternarsi di pianure, castagneti, faggete e borghi medievali che collega i quattro santuari francescani di Fonte Colombo, Greccio, Poggio Bustone e La Foresta. L'immersione nella natura ci aiuta a meditare, ad entrare nelle profondità di noi stessi, ed è anche un ottimo esercizio per sgomberare la mente, ritrovare una visione realistica e introspettiva del mondo. Musica!

Man in the arena, l'uomo nell'arena. Noi ce l'abbiamo l'arena, certo che ce l'abbiamo, e ce l'abbiamo a Pola. Stamattina, scusatemi, non so che cosa, anzi so cosa, ho mangiato biscotti, sono corsa adesso a prendere una bottiglietta d'acqua. Allora, parlavo dell'arena, l'arena Pola. C'è una polemica in questi giorni perché proprio dietro la magnifica architettura romana sta nascendo e crescendo un obbrobrio architettonico che non è che sia in armonia col paesaggio, tutt'altro. Conservatori ed esperti non hanno potuto fare nulla, dicono, perché non costruissero questo mostro, in quanto la zona si trova fuori dalla loro tutela. Vabbè, forse bisognerebbe allargare un ninnino, un pochino, un tantino l'area di tutela, perché io capisco, non sia attaccata all'arena, sta attaccato sto ecomostro all'arena, però è dietro. Cioè, dicono che sia un pugno in un occhio solo adesso, perché è ancora in mattoni, che quando la dipingeranno sarà più bello. Vabbè, resterà sempre comunque un condominio dalle dimensioni sproporzionate dietro un'arena di 2000 anni. Però, per una brutta notizia come questa ce n'è sempre una bella, giusto, a compensare la realtà. E allora al Castello Morosini Grimani di San Vincenti il 22 maggio si è iniziati a festeggiare la giornata delle razze autoctone istriane. Lo sapevi, Bojan? No? Allora te lo dico io. Non resterà solo una celebrazione, ma vedrà la realizzazione attraverso un progetto europeo della strada delle razze autoctone istriane. Questo nuovo modello che collega l'allevamento, la trasformazione, la gastronomia, il turismo, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo degli allevatori e creare ulteriori opportunità di sviluppo nelle aree rurali. A me questi progetti piacciono tantissimo. Le razze autoctone istriane e il contadino istriano hanno plasmato il paesaggio rurale dell'Istria per secoli, preservandone l'autenticità, i villaggi, i pascoli, lo stile di vita, ed è proprio su queste basi che sono nate le strade delle razze autoctone istriane. Il progetto è stato presentato durante la tavola rotonda razze autoctone istriane, l'ho detto qualche volta stamattina, gestione del territorio e conservazione del patrimonio attraverso il turismo. E in questa occasione sono state presentate anche 16 aziende agricole a conduzione familiare coinvolte nel progetto, le quali hanno tutte espresso soddisfazione per la cura dimostrata nell'allevamento del bestiame, per la valorizzazione e la conservazione del patrimonio. Bojan, io quando faccio così loro si girano. Quali sono le razze autoctone istriane, lo sai? Una, dimmene una. Una ta. È il Boscarin, bravo il Boscarin, il bovino istriano, il Boscarin, grande, enorme, bellissimo, mansueto, di una dolcezza incredibile. Poi c'è la pecora istriana, poi c'è la capra istriana e l'asino istriano, e rappresentano una parte importante dell'identità, della tradizione del territorio rurale dell'Istria. La loro conservazione non è solo una questione di tutela del patrimonio, ma anche un'opportunità di sviluppo basata su una produzione sostenibile, un elevato valore, un forte marchio regionale, e io spero aiuti a proteggere anche la natura, tutta la natura. La ricorrenza verrà celebrata ogni anno con l'obiettivo di dare maggiore importanza all'allevamento del bestiame, preservare le razze autoctone e valorizzare il patrimonio rurale dell'Istria. E a me questa sembra un'idea non solo bellissima, ma necessaria. Musica.

Non ero bellissima, Bojan, io sono bellissima. Siamo bellissime, saremo sempre più bellissime, perché adesso che arriva l'estate ci liberiamo del grigio invernale, di tutti i vestiti, ma anche dei cugni e de gente. Oh, via tutti stavolta. E siamo anche fiorite in primavera ed ora possiamo esplodere di vita. Primavera, estate, no, anzi, volevo dirvi una cosa, ma prima di parlarvi di quello di cui vi voglio parlare, devo ricordarvi una cosa importante. Questo giovedì, sia al mattino in Calle con Miriam che al pomeriggio in Pio 4 con Tilly, inizieremo a regalare i biglietti per i concerti di Giorgia, dei Negramaro, poi dei The Colors, John Legend, Tom Odell e tanti altri artisti, per cui state in campana, mi raccomando. Partiamo questo giovedì con i biglietti per il concerto di Giorgia il 17 luglio a Palmanova. Sapete come bisogna fare, no? O si telefona o si manda un messaggio mentre le nostre amiche sono in diretta e si vincono i biglietti, semplicemente. Non dovete neanche indovinare che tinta di capelli usa Giorgia, niente. Adesso riprendo il discorso che volevo fare prima. Io sono spesso in macchina, come molti di voi. Guardate, stamattina 6:35 boia nel camper. 6:35 il camper tedesco che tornava a casa a 50 all'ora. Io già alle 6:35 stamattina ero in follia. Vabbè, viaggio tanto come tanti di voi e in questo periodo è pieno di papaveri lungo i bordi delle strade. Ci hai fatto caso? Che ci fanno però i papaveri? È pieno di papaveri. Io che mi faccio le domande, quelle esistenziali, mi sono chiesta perché ci sono i papaveri e sono andata anche a cercarlo perché ci sono sti papaveri e ho trovato che il papavero sta là da sempre, davvero, e il segreto delle sue capacità di adattamento sta soprattutto nei semi. Quei piccoli semini neri, piccolini, noi spesso ci facciamo pane e dolci con quelli, però quei semini là hanno la capacità di restare dormienti nel terreno anche per molti molti anni e la loro germinazione avviene appena il terreno viene smosso. I tre appellativi botanici, adesso prendete appunti, che caratterizzano il papavero comune spiegano tutto. È una pianta archeofita. Che significa? Significa che è una pianta alloctona introdotta e naturalizzata in un territorio in tempi storici remoti, tanto tanto tempo fa, perché si è diffusa fin dal Neolitico in associazione con le colture di cereali. È sinatropica perché si adatta bene agli ambienti antropizzati ed è definita ruderale o pioniera perché riesce a crescere su suoli sassosi, aridi e spesso poveri di nutrienti, quindi persino fra ruderi, macerie, dove c'è persino con tutto lo smog che abbiamo sulle strade. Per questo vediamo spuntare papaveri anche in mezzo al grano e in luoghi impervi, insieme a quelle che definiamo erbacce, che in realtà sono graminacee spontanee come la coda di volpe, l'avena selvatica, il forasacco, la gramigna. Ti sono come la gramegna, mi diceva De Piccia. Si sa, lo dicono anche qua, no? Sono come la gramegna, infestante. Il papavero comune è considerato in agricoltura un infestante, appunto, cioè una specie vegetale spontanea piuttosto resistente che cresce fra le piante coltivate sottraendo loro risorse. Beh, in effetti il papavero è riuscito a sincronizzare, pensate, il proprio ciclo biologico con quello dei cereali e si riproduce ogni anno grazie a numerosi semi, come ho già detto prima, e che ogni pianta disperde nel terreno proprio durante la fase di raccolta dei cereali. E intorno ai papaveri si è sviluppato anche un vero e proprio cerchio, una vera e propria cerchia di persone che si arma di macchina fotografica per rubare lo scatto perfetto. Pensate che ci sono gruppi che si organizzano e vanno in campagna a cercare i luoghi più suggestivi, i riflessi più interessanti, magari in luglio, no? Col grano dorato in contrasto con il rosso dei petali del papavero e un cielo plumbeo dietro. Ah, che meraviglia! Se siete curiosi, ci sono tantissimi scatti meravigliosi sul web. Andate a cercare, andate a curiosare, sono davvero belli. Ma in fondo chi di noi non si è mai fermato a fotografare un papavero? Bojan, tu l'hai fatto? Io sì. Sai come vengono le mie foto? Male. Io faccio tutte. Io sono negata anche a far foto, anche, metto sempre anche, perché sono negata a far tante cose. Alcune mi vengono bene, ma quelle non ve le dico. Ci proverò ancora a fare le foto ai papaveri, ma non mi verranno mai.
Adesso è già arrivato il momento della musica, delle notizie flash. Noi ci ritroviamo subito dopo la canzone della settimana scelta da Andrea F per continuare la nostra mattinata tra curiosità, ospiti e sorrisi. E intanto finiamo questa prima parte con un omaggio per ricordare Rino Gaetano, che ci lasciò il 2 giugno del 1981. Gianna, a fra poco.

0: arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Suo nuovo album L'ornamento delle cose secondarie, Max Gazzè sceglie strumenti acustici, accordature particolari e suoni organici per farci apprezzare le cose che dimentichiamo. Intermezzo bianco.

This is the life. Quante volte diciamo, ah, così è la vita. Sbaglio. No, la vita non è così. È come decidiamo che sia. Nonostante tutti gli imprevisti, le cadute, noi decidiamo. Prendiamoci le responsabilità delle nostre decisioni. Ecco, così è la vita. E chi non si prende le proprie responsabilità, eliminatelo dalle vostre vite, via. Boh. Abbiamo detto che è estate, no? Facciamo pulizie. Seconda parte di Calle degli Orti Grandi, martedì 2 giugno. Ancora auguri per la festa della Repubblica a tutti coloro che ci ascoltano dall'Italia, ma anche a coloro che non vivono in Italia e oggi la festeggiano. Rosanna assieme a voi, Bojan di fronte a me in regia, e adesso è arrivato il momento di parlare di vacanze. Però, prima io devo salutare una persona che credo sia in ascolto in questo momento. Se sta guidando, non si distragga, mi raccomando. Forse sta guidando l'autobus o forse a casa, non lo so. Ma saluto con un sorriso un nostro affezionato ascoltatore che si chiama Riccardo. Riccardo detto Gioia. Ciao Riccardo, so che guida le linee del Carso, buongiorno. E un bacio, un abbraccio grande da me e da Radio Capodistria, grazie che ci segui sempre. Adesso parliamo di vacanze. Riccardo va in vacanza? Ma che ne so, io vado in vacanza a casa. Parliamo di vacanze, molti di voi magari le hanno già prenotate, molti le rimanderanno a settembre per non restare incastrati nella bolgia, non essere fregati dei prezzi troppo alti. Molti si stanno magari chiedendo dove andare per fare un'esperienza diversa. Ecco, se siete degli amanti dei libri, andate a Tokyo. Tokyo qua dietro l'angolo. Io so che non è economico, ma magari ne vale la pena. Si chiama Book and Bed ed è considerato il primo ostello biblioteca del mondo, situato nel vivace quartiere di Ikebukuro, che sembra Saburo Yuki Martincic. Ikebukuro occupa due piani di un palazzo con vista sulle luci della metropoli ed è stato progettato recuperando un ex izakaya, ovvero il tipico locale dove i lavoratori giapponesi si fermano a fine giornata per mangiare o bere qualcosa. Ebbene, oggi quegli spazi sono diventati un rifugio per lettori. Parliamo di 52 posti letto, bagni e aree comuni, ma soprattutto una grande sala condivisa pensata per leggere in totale relax. Gli ospiti possono scegliere tra tantissimi libri in giapponese e in inglese senza limiti di genere e il catalogo cresce di continuo e punta, pensate, a raggiungere i 3.000 titoli. Come sono le stanze, Bojan? Come ti immagini queste stanze? Non sono stanze. Si dorme in piccole cuccette, ognuna con una lucetta personale, una presa elettrica e una tenda per la privacy. Vabbè, siamo in Giappone. La più iconica di queste stanze è incastonata dietro la libreria e quella vorrei io, così da riposare letteralmente tra i volumi. La posizione è comodissima per visitare Tokyo, l'atmosfera intima, silenziosa, accogliente, con tanto profumo di legno e magari cicchiccio di tarli anche e fruscio di pagine. Un'esperienza a suo modo essenziale ma poetica che trasforma il semplice dormire in un viaggio dentro le storie. Dicono sia così e io non lo metto in dubbio. A me piacerebbe tantissimo dormire in una biblioteca, io mi sentirei tanto Harry Potter. Vabbè, al mondo non ci sono solo persone che hanno voglia di aperitivi e sprizzetti, sapete? Per fortuna ci sono anche i topi da biblioteca e anche quelli vanno in vacanza. Musica!

Susan Vega, book and cover, libro e copertina. Tu cosa sei? Sei libro copertina, Bojan? Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Non sai come non sai? Io sono libro, una copertina, se no non mi vestirei in questa maniera malefica. Susan Vega, brano del 1998 che ci invita a non giudicare le persone basandoci solo sul loro aspetto esteriore e sulle apparenze. Lei ce lo dice dal 98, lo diciamo da secoli e non l'abbiamo ancora capito, non l'abbiamo ancora imparato. Brutta la razza umana, brutta. Le apparenze ingannano, lo sanno i ricercatori italiani. Volevo arrivare qua con questa canzone. I ricercatori italiani hanno fatto una scoperta importante che rimescola ciò che credevamo di sapere sulla formazione dell'acqua e forse sull'origine della vita stessa. A chilometri, chilometri, chilometri sotto i nostri piedi, dove il calore è soffocante, le rocce sembrano aride, prive di vita, i ricercatori hanno capito che la Terra riesce a compiere un miracolo chimico inaspettato, generando acqua dal nulla, pensate, non proprio dal nulla, da minerali completamente asciutti. Fino ad oggi si pensava che l'acqua profonda seguisse percorsi geologici classici, ma un nuovo studio pubblicato sulla prestigiosa rivista Science Advances ha cambiato tutto. A lavorarci è stato un team di scienziati guidato dall'Università di Bologna e supportato da esperti internazionali che ha dimostrato che l'idrogeno molecolare presente nel sottosuolo reagisce direttamente con i minerali anidri. Questa è la mattinata delle parole, questa. Prima i papaveri, adesso questa. Che vuol dire anidri? An, prefisso negativo, idro, acqua, vuol dire senza acqua semplicemente. Sono i minerali, quei composti inorganici naturali privi di molecole d'acqua all'interno del proprio reticolo cristallino. Scopriamo così che attraverso semplici reazioni di ossidoriduzione, questa interazione chimica produce nuova acqua e minerali idratati, con conseguenze sulla fisica del nostro pianeta immediate e tangibili. E quando l'acqua si forma in contesti così aridi, altera le proprietà meccaniche delle rocce, e così questa improvvisa fluidità agisce da lubrificante, facilitando le deformazioni rocciose, influenzando direttamente i movimenti sismici e la nascita dei terremoti. Inoltre, la presenza di questo nuovo liquido abbassa il punto di fusione delle rocce profonde, favorendo la nascita dei magmi che alimentano l'attività vulcanica. Avete capito? Ma c'è un aspetto ancora più affascinante, ovvero che questa umidità imprevista crea microscopiche oasi sotterranee in grado di sostenere colonie di microbi a profondità prima considerate impossibili da abitare. E lo scenario acquista maggior peso se pensiamo che questo meccanismo avviene sulla Terra, che avviene sulla Terra potrebbe anche verificarsi in altri corpi celesti, giusto? E sulla base di quanto scoperto, la caccia a forme di vita extraterrestri potrebbe presto spostarsi nelle profondità rocciose di pianeti apparentemente desertici, ampliando così a dismisura le zone dell'universo in cui si potrebbero trovare tracce biologiche. Ma non diciamolo a nessuno, che sennò gli umani vanno su quel pianeta e fanno quello che stanno facendo con questo, lo distruggono pian pianino, va bene? Non diciamolo a nessuno. Però diciamo un'altra cosa agli umani, diciamogli che se hanno le strade libere per andare in giro, basta che ascoltino le info di Viaggiando e andranno lisci, senza i camper alle 6:50 di mattina come me. Adesso vi lasciamo un attimo e dopo parleremo di magia con Cristina Neffat. E adesso sono corta.

0: Queen, Kind of Magic, è quella specie di magia che cantano loro e dicono esista nelle giornate di ognuno di noi. Beh, se non sappiamo dove trovarla da soli, c'è sempre qualcuno che ci può aiutare a scoprirla. Dove la troviamo la magia? Sicuramente a Cittanova il 13 e 14 giugno, quando la città, le calli, il lungomare, le piazze e i parchi saranno invasi dal Festival degli Artisti di Strada Cittanova Magica. Intrattenimento gratuito per grandi e piccini, tanti colori, tanto divertimento. Grazie anche agli artisti dell'associazione Cerobniakov Sheshir di Pola. E per scoprire il ricco programma di quest'anno abbiamo al telefono con noi un artista a tutto tondo, Cristina Nefat, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Cristina, due giorni di festival che si svolge dalle 8 di sera in poi per esaltare la magia, ma anche la luce, i colori, il fuoco che illuminerà Cittanova. Tu curi le scenografie e Cittanova diventa veramente un grandissimo palcoscenico.
1: Certo, diventa una città magica. Il festival quest'anno comincia il sabato, come già detto, il 13 giugno, con un spettacolo alle ore 20 in Piazza Grande. La serata si apre con il Pitti Petta Open Show e poi successivamente con le Bubba Mare o Coccinelle, che attraverseranno il centro storico di Mandracchio.
0: E sono a grandezza naturale, lo ricordo, sono enormi.
1: Certo, fino a Piazza Grande. È un gruppo francese, sono veramente bravissimi, loro hanno dei costumi stupendi, anche che piacciono ai grandi e ai piccoli. Perciò invitiamo tutti, da quei piccoli fino a quei grandi.
0: Certo.
1: A questo spettacolo. E poi la serata si concluderà davanti al parco della diocesi di Cittanova con uno spettacolo Kalinka. È un nome russo, anche un spettacolo un po' una miscela di teatro russo, diciamo, ma è un gruppo italiano.
0: Ho letto che è molto felliniano, che ci porterà nell'atmosfera, certo, di Fellini, e troveremo la giocoleria, il monociclo, il trapezio, un po' di tutto.
1: Sì, e poi domenica si inizia con Putti, un spettacolo estone, un teatro di figura senza parole, ovviamente adatto per tutti, perché non dobbiamo...
0: Non dobbiamo sapere nessuna lingua.
1: Questo spettacolo dicono che conquisterà tutte le famiglie e quei più piccoli. E a seguire arriverà il duo Goridoli, su e basso, o non so come
0: sopra e sotto possiamo chiamarli.
1: Questo è molto amato del nostro pubblico, perché l'hanno già visto, ma tanti anni fa. Pubblico che allora era al festival, che con una musica e coinvolgimento diretto accompagnerà gli spettatori attraverso le vie della città, così il pubblico si involvono nel spettacolo e possono anche giocare e comunicare col gruppo.
0: Senti, alle 20:45 invece c'è Popeye and Olive Oil, cioè Popeye e Olivia, in pratica.
1: Popeye e Olivia è una compagnia svizzera che si chiama Bagno Circus, credo che si così pronuncia, Bagno Circus, è uno spettacolo ricco di umorismo, acrobazie e partecipazione del pubblico, di nuovo, ispirato ai celebri personaggi dai cartoni animati, ma reinterpretato in modo sorprendente e originale. Tutti sanno per Popeye e Olivia, io credo, non so
0: quelli, chi lo chiama Popeye, chi il braccio di ferro, lo sappiamo chi è.
1: Ma noi adulti sappiamo, e forse sarà interessante anche, dico, per i genitori, forse anche più, perché si ricorderanno e andranno dietro nell'infanzia.
0: E certo. Senti, poi si finisce col fuoco, il fuoco dei pirovaghi, che hanno uno spettacolo al Mandracchio.
1: Certo. Presentano un straordinario spettacolo di fuoco, capace di unire emozione, poesia e grande impatto visivo, dicono loro. Anche avevamo già dei spettacoli di fuoco, e sempre questi spettacoli di fuoco sono veramente soggettivi per tutti i spettatori. L'anno scorso anche avevamo un spettacolo di fuoco che era bellissimo, credo che quest'anno questo sarà ancora più bello, e vedremo, aspetteremo e vedremo.
0: Certo. Senti, non abbiamo detto, tutti gli spettacoli sono gratis?
1: Certo, tutti gli spettacoli sono gratis, come ogni anno. Per 2 giorni le serate diventano un teatro a cielo aperto con artisti internazionali, spettacoli gratuiti, tutti spettacoli gratuiti, e un'atmosfera che riunisce bambini, famiglie e adulti, e anche certo i nostri turisti.
0: Certo. Senti, tu ti occupi, scusami, tu ti occupi della scenografia, come scenografare una città?
1: Scenografare una città sui posti, diciamo un po' i punti alti che non fanno fastidio ai spettacoli, forse è anche interessante da dire che quelle ombrelle, ombrelloni o come le volete chiamare, prima diciamo non so quanti anni, forse anche 10-12 anni fa li ho messi io proprio come scenografia della città magica, e poi Cittanova ha detto che è un elemento decorativo che piace, sai, a tutti i turisti e a tutti gli abitanti, e da allora gli ombrelli sono anche una decorazione che non è soltanto per questo festival, ma è per tutta l'estate. Tutte, forse anche tutto l'anno, non sono sicura se più sono tutto l'anno o soltanto durante l'estate, perché non sono tanto a Cittanova durante l'inverno.
0: Secondo me sono tutto l'anno, e comunque a parte la decorazione d'estate fanno anche ombra, quindi sono anche utili, sono anche belli, no? È la scenografia, certo, che entra nella vita. Ti faccio ancora una domanda, abbiamo detto tanti spettacoli, gli spettacoli coinvolgono i bambini, coinvolgono i grandi, perché il pubblico non è solo uno spettatore, solo una persona che guarda, ma è una persona che diventa protagonista degli spettacoli.
1: Certo, soltanto non quei spettacoli dove giocano, diciamo, con il fuoco.
0: Certo.
1: E anche questo dobbiamo dire, ogni anno abbiamo dei problemi, ecco, in avanti. I genitori devono stare attenti, avere i bambini a una distanza dove non può succedere niente a loro, perché ogni volta dei bambini e tutto il pubblico vuole venire più vicino, ma non è un spettacolo che permette una vicinanza, diciamo, di 5-4 metri, dovrebbero essere lontano dal spettacolo.
0: E certo, si gioca col fuoco.
1: Di più, perché il spettacolo di fuoco si vede meglio quando si sta anche 5-10 metri più lontano dalle persone che giocano col fuoco.
0: Senti Cristina, io ti ringrazio tanto per questa nostra chiacchierata, invito tutti quanti a Cittanova, non sarete solo a Cittanova, sarete anche a Torre Abrica, e di questo ne parlerò fra pochissimo. Grazie Cristina.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Ciao.

Avril Lavigne, Alice, scritta per il film Alice in Wonderland di Tim Burton. Io amo Tim Burton, Boyan, io farò un film con Tim Burton un giorno. Tim Burton non lo sa ancora, ma datemi il numero di Tim Burton. Allora, questa canzone ci racconta la sensazione di smarrimento, il desiderio di trovare la propria via nel paese delle meraviglie, in cui ci ha condotto anche idealmente Cristina Neffat, che io ringrazio tanto per essere stata con noi. Andate a Cittanova Magica, questo luogo meraviglioso in cui ritorniamo tutti bambini. E come ha detto Cristina, per favore, quando ci sono gli spettacoli di fuoco, per favore, tenete i bimbi un po' indietro, si vede anche meglio, no? E non rischiamo il falò, va bene? A proposito di Alice, di Alice, anche di Cittanova, appunto, l'associazione che organizza il festival, l'abbiamo detto, si chiama Cherobnyakov Sheshir, che vuol dire il cappello del mago. E in Alice c'è un personaggio importante che indossa un cappello, ed è il cappellaio matto, quello famoso del non compleanno, quello là, buon non compleanno a te. Oggi è il mio non compleanno, anche il tuo non compleanno, Boyan, e anche il non compleanno di tantissima gente oggi. Allora, perché si chiama cappellaio matto? Perché nell'Inghilterra del XIX secolo erano davvero così, erano matti. Pare infatti che quello del cappellaio fosse un lavoro che poteva provocare problemi neurologici. Essere matto come un cappellaio era un'espressione diffusa per indicare i disturbi che poteva sviluppare proprio chi faceva quel mestiere. In epoca vittoriana i cappelli erano un accessorio popolare sia tra la nobiltà che tra le fasce più basse, insomma, li mettevano tutti, e perciò il cappellaio era un mestiere molto molto diffuso. All'epoca, tuttavia, per lavorare la pelliccia di piccoli animali come i conigli, ad esempio, e trasformarla in feltro, si impiegava il nitrato di mercurio, che è una sostanza tossica. Però allora non lo sapevano, non conoscevano i rischi del nitrato di mercurio. E il fatto è che l'esposizione prolungata al mercurio, che cosa fa? Ha effetti nocivi sul sistema nervoso e poteva provocare disturbi di varia natura, tra cui tremori, problemi nel parlare ed esprimersi, anche allucinazioni o eretismo, una condizione di iperecitabilità legata all'intossicazione da questa sostanza. E così tra 700 e 800 essere matti come un cappellaio, in inglese mad as a hatter, era una frase comune per indicare una persona che aveva comportamenti bizzarri. Pensate un po', il nitrato di mercurio, mamma mia. Ah, una piccola curiosità ancora, ma lo sapete che nei romanzi di Lewis Carroll il personaggio non viene mai chiamato cappellaio matto? Eh no, nel primo libro si chiama semplicemente cappellaio, mentre nel secondo libro il nome viene modificato in Hatta, semplicemente così. E allora, chi ci ha messo in testa di chiamarlo cappellaio matto? Vabbè, sempre lui, Walt Disney, che nel celebre film del 1951 e poi anche Tim Burton più tardi, come detto nel 2010, ci ha fatto amare questo cappellaio matto, grazie anche all'interpretazione maledetta e romantica di Johnny Depp. Il mio consiglio a voi stamattina: siate tutti un po' cappellaio matto nella vita, davvero. Non siate lì a guardarla passare, siete cappellaio matto. Boyan, tu hai un personaggio preferito di Alice nel Paese delle Meraviglie? No, come no? Ma lo stregatto, ma la regina di cuori. Vabbè, fra poco andiamo a ballare la quadriglia delle aragoste. Adesso intanto musica, notizia flash e dopo parleremo di Barcolana, parleremo di mare. A fra pochissimo, sempre qui, su Radio Capodistria. Come here, baby.

0: Taylor Swift lancia il suo messaggio nella bottiglia, ma i messaggi oggi non sono così romantici come un tempo. Oggi ci si scrive che allora quarta parte di Calle degli Orti Grandi, in cui parliamo di mare, l'ho detto prima. Intanto do il benvenuto a Danei Brakic. Buongiorno Danei, grazie per essere con me stamattina. Mercoledì scorso sono stata alla presentazione della 58esima Barcolana, che si svolgerà sì in autunno, ma naturalmente si prepara tutto l'anno. Atmosfera da cerimonia, ma anche clima di festa per tutti gli organizzatori e gli appassionati in attesa dell'annuncio delle novità e delle conferme anche, che ci accompagneranno verso la Coppa d'autunno e prenderanno il via il 2 ottobre per concludersi con la regata velica più affollata del mondo l'11 ottobre. Io non voglio dilungarmi e allora sentiamo che cosa mi hanno detto Mitja Jaluz, presidente della società velica di Barcole Grignano, e Piero Zecchini, direttore di Barcolana. Grazie. Mitja Jaluz, presentazione della 58esima Barcolana. Barcolana non vuol dire solo mare, vuol dire territorio, vuol dire tutto il Friuli Venezia Giulia, e dalla prima edizione vi state allargando sempre di più. Oggi abbiamo sentito tante novità.
1: Barcolana è in movimento, Barcolana cresce, si amplia, guarda al presente, al futuro con ottimismo e con apertura. Be open è un po' il primo dei nostri diversi motti. Si apre la regione, si apre ai paesi vicini. Barcolana è un evento europeo che vuole includere e si mette a disposizione di un'area ampia, quindi ci sono tante novità, ma ce ne saranno nuove. Barcolana non è unica, Barcolana è molteplice, Barcolana si muove, Barcolana è aperta alle novità, al cambiamento, è aperta all'intelligenza artificiale. Oggi ne abbiamo parlato molto in conferenza stampa, e Barcolana è aperta alla città, ai progetti. Ricordo che entro luglio ci si può candidare sul sito di Barcolana per presentare degli eventi che si vogliono inserire nel palcoscenico, nel palinsesto di Barcolana.
0: Lei ha detto apertura, quest'anno la Go To From Slovenia, forse diventerà anche Go To From Croatia?
1: Ci stiamo lavorando e speriamo di poter raddoppiare il Go To Barcolana From Slovenia, per portare in Barcolana in sicurezza insieme anche gli equipaggi dalla Croazia. Perché pensiamo che il rapporto che c'è tra Barcolana e tutto, diciamo, il litorale sloveno e croato sia davvero fondamentale. Ci sono tantissimi equipaggi che arrivano dalla Slovenia, tanti, ma potrebbero crescere quelli che arrivano dalla Croazia, e quindi ci lavoriamo assolutamente per dare un segnale, ripeto, di una manifestazione europea.
0: Amerigo Vespucci e Barcolana ormai sono un tandem, vanno a braccetto. Il ritorno del tour mondiale, l'Amerigo Vespucci approda nuovamente a Trieste anche quest'anno. Sì. Che legame è quello con l'Amerigo Vespucci?
1: Beh, quello è un legame che si basa su una grande passione che c'è tra la nostra manifestazione e quella che è il simbolo della marineria italiana e non solo. Quindi è un'affinità di valori, non chi comincia ma quel che persevera, no? È il motto del Vespucci, e noi cerchiamo di continuare su una rotta tracciata dai nostri predecessori per realizzare una manifestazione che assorbe tante energie, tante progettualità nel sociale, è fortemente inclusiva.
0: Ecco, si persevera anche in piccole cose. Volevo una mascotte, quest'anno c'è la mascotte.
1: Sì, quest'anno c'è una mascotte bellissima, è un sogno che si realizza, ne abbiamo parlato tante volte, non eravamo mai riusciti a farlo per varie ragioni. Quest'anno è arrivato questo Lelio, che è un cane Labrador bellissimo, il cane che appena si cammina lungo la riva si butta in acqua perché ama il mare, e ce l'abbiamo. Abbiamo voluto dedicarlo a Lelio Luttazzi, che è un cantautore triestino.
0: Che è un cane da salvataggio, perché la Barcolana è sì una grande festa, un grande evento, ma voi siete in collaborazione con tantissime istituzioni proprio per salvaguardare tutti noi che parteciperemo.
1: Assolutamente, c'è stata una forte partecipazione di forze dell'ordine che garantiscono una partecipazione in sicurezza dal mare alla terra, e questo è una grande squadra, un grande equipaggio che assicura la riuscita della manifestazione.
0: Questo è solo il primo degli appuntamenti, io le auguro buon vento e ci vediamo prossimamente.
1: Grazie, ci vediamo presto, grazie mille, buon lavoro.
0: Grazie. Grazie. Murphy and I firma quest'anno le magliette, il design della Barcolana, 58esima Barcolana, e nella presentazione hanno detto che c'è una punta di bianco, di pietra bianca istriana nella scelta dei colori. Piero Zecchini, che cosa ci dici?
2: Sì, è proprio così. Allora, il blu mirage, il colore principale della maglietta della collezione, che è un azzurro carta da zucchero, direi, ma il dettaglio di pietra bianca istriana ha voluto essere, vuole essere, un omaggio anche al nostro territorio. Vi ricordo che noi abbiamo le ragazze di avvicinamento dalla Croazia, dalla Slovenia, quindi ci piaceva l'idea di abbracciare, così come facciamo in Friuli Venezia Giulia, anche l'altra parte, quindi tutta la costa istriana, perché è da lì che tanti dei nostri iscritti arrivano, provengono. Quindi sì, un bel omaggio, siamo molto contenti, è stato molto ben recepito. E poi vabbè, come avrete visto, abbiamo voluto omaggiare ancora di più Trieste con questa nuova mascotte, che è un progetto nuovo, e soprattutto il nome che gli abbiamo dato, che è l'Elio, in onore a Luttazzi e al suo cane Trieste.
0: Territorio, perché la Barcolana non è solo mare, la Barcolana è mare, è montagna, è lago, è di tutto, e mantiene, come l'anno scorso, questa vastità di eventi e programmi.
2: Ed è proprio così, anche quest'anno riconfermiamo diciamo un programma che va al di là del mare, va oltre, abbraccia la regione. Devo essere onesto, un progetto che c'è stato, come dire, indotto e spinto e suggerito anche da Promo Turismo FVG, e quindi essendo noi, come dire, probabilmente il momento più atteso in regione, forse, abbiamo voluto estenderci e proporre quante più attività. Ecco, è importante dire che ognuna di queste terre sono abbinate ad un'attività specifica, no? Che comunque ha a che fare con il vento, con gli elementi. Se tu pensi al parapendio a Cavazzo, se tu pensi al SUP a Grado, ecco, abbracciare più discipline possibili, perché giustamente ormai noi siamo una kermesse che deve avere tanti tanti ingredienti per chiudersi poi con la, insomma, con la grande torta della Coppa d'autunno della domenica 11 ottobre.
0: Il vento, la natura, la sostenibilità, importantissima in Barcolana. Ci state lavorando veramente in maniera serissima da tanti anni, ed è sempre più green questa Barcolana.
2: Sì, facciamo di tutto per tenerci ai massimi standard, sapendo di essere un evento a grande impatto, quindi onestamente abbiamo delle responsabilità, perché quando tu porti 500.000 persone sul territorio, quando tu porti 2.000 passabarche nel mare, tu porti una festa, ma porti anche una problematica che può essere quella dell'inquinamento, eccetera. Allora, insieme a molti patroni, a Cegas vorrei ringraziare in particolare, abbiamo, come dire, redatto un decalogo della sostenibilità e chiediamo a tutti di attenersi, e noi facciamo da controllori. Devo dire che l'anno scorso i dati ci hanno dato un messaggio incoraggiante: abbiamo abbassato del 10% la carbon footprint rispetto all'edizione precedente, semplicemente rivedendo la policy per chi fa food and beverage in villaggio, che magari può sembrare una piccola cosa, ma considerando la dimensione di Barcolana, per noi è stato un risultato importante.
0: Ma non solo nel villaggio, perché l'anno scorso Cavana, quest'anno il Borgo Teresiano, sì, entra in Barcolana, o Barcolana entra, sì, in Borgo Teresiano.
2: Sì, sì, ci espandiamo, siamo come la piovra. sì, perché è stato un esperimento che ha avuto tanto successo di pubblico, di critica, mi viene da dire. E quindi perché non andare anche in Borgo Teresiano, dove c'è molta vita nelle giornate di Barcolana? Ma sai cosa c'è? È anche un tema di portare una visione che sia un po' più rigorosa ed ordinata, perché tu saprai che quando c'è Barcolana c'è un gran casino.
0: Ecco, c'è la bolgia.
2: Allora, creare dei panissesti di intrattenimento, creare delle proposte che siano di qualità, probabilmente come dire, educa a un comportamento migliore. Certamente noi siamo molto felici che Barcolana porti come dire, gioia ai giovani, eccetera, che sia così estesa, ampia e partecipata, però ripeto, è un tema di responsabilità.
0: E voi ne avete tanta, hai detto educazione, educate fin dai bambini, perché la Barcolana è anche questo, anche sì, educazione all'ecologia, al rispetto, sì, al sì, mare, sì, che sì, cos'è sì, il mare, perché sì, in Barcolana sì, si vive il mare a tutto tondo.
2: Esatto, guarda, hai qui proprio delle vele
0: meravigliose,
2: meravigliose,
0: tra
2: con un logo di Fondazione Wendy Schmidt. Wendy Schmidt ha voluto, come dire, finanziare un progetto che è fatto con la Scuola Vela, qui in Società Verica di Barco del Grignano, dove ai bambini si insegna contemporanea ad andare in mare e a rispettarlo. C'è a bordo un istruttore, ma c'è anche un biologo, ed è un esperimento che facciamo, credo siamo gli unici al mondo a farlo, e che sta riscuotendo un grande successo. I bambini sono molto curiosi, molto affamati di sapere, e grazie al cielo abbiamo qui vicino il Parco Naturale di Miramare, che è noto per la biodiversità, eccetera. Quindi sì, lo facciamo iniziamo da subito, insomma.
0: E quindi Barcolano tutto l'anno, a ottobre. Esatto. Grazie di cuore.
2: Grazie a te, ciao.
0: Bambini, eventi, mare, biodiversità, di tutto e di più. Ringrazio Mitia Gialuz e Piero Zecchini, queste erano le loro voci e loro ci hanno introdotto nella 58esima edizione della Barcolana, che sarà una grande festa del mare per tutti noi. Con chi? Con Lelio, la mascotte della Barcolana, di cui sono tutti entusiasti. Musica. Stare

0: mai più.
1: Mai più. Danai, tu cosa fai questa sera? Cosa fai? Ma tutti che pensano? Io andrò a cercare la luna stasera. Però c'è anche chi cerca le isole e c'è anche chi le compra. Pensate che esiste un'isola, già che parliamo di mare, un'isola vera, non inventato, trovata nella trama di un film, che si trova nelle Filippine e si sta preparando a essere governata interamente dall'intelligenza artificiale, con dei robot ispirati alle menti più brillanti della storia. E l'isola di Sensei si trova a Palawan, un arcipelago di oltre 1700 isole tropicali nelle Filippine, e sebbene sia famosa per le sue lagune blu, le sue lussureggianti foreste pluviali, le sue spiagge di sabbia bianca, io voglio andarci, negli ultimi giorni è finito al centro dell'attenzione dei media per un motivo particolare. Sensei, questa minuscola isola lunga appena 3 km a 600 metri, diventerà la prima al mondo a essere governata appunto dall'intelligenza artificiale. Dan Thompson, fondatore di un'azienda tecnologica che gestisce chatbot, l'ha acquistata nel 2025, beato lui, e ora ha intenzione di dare vita a una micronazione con a capo 17 robot, e quest'ultimi saranno ispirati, pensate, a rinomati personaggi storici noti per la loro saggezza, il loro talento, la loro leadership, la loro capacità di pacificazione. Degli esempi: Winston Churchill, Eleanor Roosevelt, Marco Aurelio, Nelson Mandela, Leonardo da Vinci, Sun Tzu e Gandhi. Questa è la mia isola ideale. Ma magari, allora, signor Thompson, se il modello funziona, mi faccia un favore, lo rende esportabile, che di queste menti che abbiamo intorno noi faremo volentieri a meno. Di quelle altre che ha menzionato lei, che vuol mettere nei robot, invece abbiamo estremamente bisogno. Musica.

Looking for Something. E con questa canzone, con questo brano, chiudo questa quarta parte di Calle, ma non solo, perché io vi saluto qua stamattina. Nella quinta parte, dopo la sigla single, come vi ho detto, ascolteremo insieme La Valle Santa in cammino con Francesco. Il contributo, il podcast raccolto da Barbara Urizzi durante il cammino in occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. I giornalisti e operatori radiofonici della comunità radiotelevisiva italofona hanno percorso l'anello della Valle Santa Reatina e oggi coglieremo grazie alle loro voci l'atmosfera e i paesaggi sonori, ma anche le emozioni e le riflessioni vissute durante il percorso. E poi vi ricordo ancora una volta che da giovedì mattina in Calle con Miriam e il pomeriggio in Pio 4 con Tilly inizieremo a regalare i biglietti per i concerti, quelli belli belli belli. I primi biglietti che regaleremo saranno per il concerto di Giorgia il 17 luglio a Palma Nova. State in campana, state su Radio Capodistria. Io ringrazio già ora i nostri ospiti, Cristina Nefat che ci ha parlato di Cittanova Magica, 13 e 14 giugno a Cittanova, Mitia Gialuz e Piero Zecchini che ci hanno portato dentro l'atmosfera festosa della 58esima Barcolana. Grazie a tutti e voi a casa, naturalmente, grazie ai nostri tecnici Danei, adesso Bojan nelle prime parti di Calle. E io vi dico niente, come al solito, circondatevi di bellezza, che di bruttezza, di brutte persone ce ne sono fin troppe. A martedì prossimo, ciao!

0: La settimana.
1: Nell'annunciare un nuovo tour praticamente a sorpresa il mese scorso, uno dei personaggi più geniali della musica cantautorale ed alternativa statunitense, Beck Hansen, si è fatto, per così dire, scappare

0: La Valle Santa, il cammino di San Francesco, con le voci della comunità radiotelevisiva italofona.
1: Un saluto da Andrea Borghino in questa seconda puntata di questo podcast che racconta l'Anello della Valle Santa in cammino con San Francesco, un podcast prodotto dalla comunità radiotelevisiva italofona che qui è presente con diverse voci che ascolterete in questa puntata. Se ne è anche aggiunta una, quella di Andrea Cocco, che qui rappresenta la radio svizzera di lingua italiana. Io sono Andrea Borghino, lavoro per Rai Play Sound, non solo da solo a condurre e raccontare questo cammino. Do subito il microfono a Barbara Ovizzi, che arriva da Radio Capodistria.
2: Un saluto a tutti e a tutte. Oggi c'è stata la prima giornata effettiva di cammino, per cui oggi noi abbiamo trovato anche un logo simbolo di questo cammino. Questo cammino è costituito da 4 tappe. In ogni tappa c'è un santuario o comunque un luogo veramente importante che ci racconta tanto di quella che è la vita di San Francesco. Qui in questo luogo Francesco scrisse le regole. È proprio a Fonte Colombo, che è il santuario che abbiamo raggiunto oggi. Tutto sommato, essendo partiti da Rieti, ecco, l'abbiamo incontrato senza non troppa fatica. Ho fatto una riflessione oggi quando sono arrivata al santuario. Ho pensato che lui qui scrisse queste regole, che possono essere viste non soltanto come delle norme per i suoi frati, perché in fondo assomigliano anche molto a quelle che sono le regole di chi affronta un cammino, no? San Francesco ci racconta in queste regole e ci parla ad esempio dell'essenzialità, che è un po' quello che facciamo noi, portando con noi solo quanto ci serve veramente, condividere anche la fatica, cosa che noi oggi abbiamo fatto, aiutarsi ad esempio condividendo l'acqua, le borracce, accettare anche la semplicità, imparare che spesso si sta meglio quando si ha meno. E ovviamente noi che facciamo questi cammini con lo zaino, più viaggiamo leggeri e sicuramente meglio stiamo, ecco. Per cui diciamo che il superfluo crade e rimane l'essenziale, ecco. Per cui quelle che sono queste regole vanno bene anche per noi oggi. E io passo il microfono a Vida della RAI del Friuli Venezia Giulia.
3: Buongiorno a tutti e a tutte. Sì, io concordo con ciò che è appena stato detto. Queste regole che San Francesco ha dato, le ha scritte in questo sacro specchio che sarebbe una grotta naturale, e tra l'altro ci si avvicina scendendo degli scalini molto mistici, direi, anche se non è la parola proprio giusta per definire degli scalini, però in effetti si scende proprio, ci si addentra proprio nello spirito che avvolge quella grotta. E poi sapere che lì sono state scritte queste regole per l'ordine dei francescani, ti vengono i brividi, perché poi c'è una finestrella molto piccola con un tau gigante rosso, e ti scuote un po', perché dici: e caspita, insomma, qui è successo veramente qualcosa di sacro, no? Poi tutto è tutto avvolto da una sacralità, sembra retorica, però è vero, senti proprio che tutto in qualche modo ha partecipato a una radicale trasformazione del mondo, perché in effetti San Francesco ha trasformato radicalmente tutto, no? Ed è per questo che sia i laici che i credenti l'hanno fatto suo. E poi anche questa cosa delle regole che valgono per i camminatori, come diceva Barbara, è assolutamente vero, perché poi dopo lo sentirete, ma dopo la Fonte Colombo, questo primo monastero che abbiamo visto, toccato, visitato, e poi è arrivato il bello nel senso la fatica vera, con 35 gradi, sempre al sole, e quindi con questo pensiero: beh, però ce la possiamo fare, perché in fondo a Fonte Colombo, prima di scrivere le regole, San Francesco ha digiunato per 40 giorni, e infatti lo chiamano il Sinai francescano, quindi ce la possiamo fare anche noi, ce l'abbiamo fatta. Ecco, passo la parola qui a Rosario.
4: Grazie Vida, sono Rosario Tronnolone della Radio Vaticana. Sì, è stata veramente una visita bellissima quella del santuario di Fonte Colombo. Condivido naturalmente tutto quello che hanno detto già le voci che mi hanno preceduto. Devo dire che riflettevo stamattina anche nel collegamento che ho fatto con i miei colleghi della Radio Vaticana. Intanto, che quando si inizia un nuovo cammino, succede tutte le volte naturalmente, però ogni anno è sempre un filo più faticoso, no? Perché il tuo corpo, anche se ovviamente gode del piacere, perché poi si sa che appunto il cammino sarà un'esperienza bellissima, però sai che davanti a te ci sono diversi chilometri, sai che fa caldo, sai che il tuo corpo si stancherà e il corpo in qualche modo si impone nuovamente. Per me questa è sempre una scoperta bellissima, perché in un mondo che è sempre urgente, in un mondo in cui è sempre la nostra testa che lavora e il nostro corpo ce lo dimentichiamo, quando invece cominciamo a camminare, oggi siamo partiti costeggiando il Velino, no? Il fiume Velino, e mi rendevo conto che l'acqua era più veloce di noi. Cioè, quando ti accorgi che in realtà il tuo passo è fondamentalmente un passo lento, ed è su questa lentezza che devi basarti anche per riconquistare una forma d'autenticità. Tutto questo mi ha fatto in qualche modo pensare, e probabilmente la visita a Fonte Colombo ancora di più, al senso dell'umiltà, cioè a quanto fondamentalmente tutte le nostre urgenze sono un'espressione d'orgoglio e quanto invece il cammino ci rieduchi ad una semplicità, ad un'umiltà e anche a riconoscere il limite, perché poi ci sono momenti in cui la sensazione no, non ce la faccio, adesso basta, adesso è troppo caldo, ora non si può continuare. Poi ovviamente con lo sforzo e anche con la condivisione ovviamente dell'esperienza questo invece riprende. E volevo anche dire che a proposito di Fonte Colombo, qualche tempo fa, circa una decina di giorni fa, avevo avuto modo di intervistare, perché questa mattina non abbiamo avuto modo di incontrare dei frati lì a Fonte Colombo, ma appunto una decina di giorni fa avevo intervistato frate Aldo Laneve, che mi ha un po' raccontato proprio la storicità di quel luogo, le cose di cui avete parlato, il Sacro Speco, il Tao e appunto la regola che poi era stata scritta e poi ovviamente approvata anche dal Papa nel novembre dell'anno successivo, nel 223, e quindi volevamo forse ascoltare una parte appunto di questa intervista.
5: Fonte Colombo, la tradizione vuole che Francesco, salendo da Rieti, che era circondata da un grande lago, una grande palude fino a un secolo fa, e salendo su attraverso il bosco avrebbe trovato una fonte, una sorgente che c'è ancora adesso, e avrebbe visto delle colombe abbeverarsi, oppure già si chiamava così, il luogo d'altra parte era proprietà dell'abbazia benedettina di Farfa ed era abitato, quindi questo è il nome della sorgente che c'è ancora adesso giù nel bosco a 500 metri dal convento.
4: Ci sono alcuni episodi storici della vita appunto di San Francesco che si sono svolti proprio in questo luogo, ma due episodi veramente fondamentali. Uno di questi ha a che fare proprio con la storia dell'intero ordine, no? Riguarda la regola.
5: Sì, nel 23, tre anni prima della morte, viene qui Francesco, probabilmente perché a Rieti c'era forse il Papa con i suoi canonisti, non sappiamo la ragione esatta per cui abbia scritto qui l'ultima regola, appunto quella detta bollata. Del 21 c'è quella molto più lunga, non bollata, poi nel 23 viene qui con frate Leone, frate Bonizio che era esperto di diritto e scrive, ma non da solo, con questi fratelli, ma anche c'era una rappresentanza dei ministri provinciali convenuti qui per l'occasione. Francesco non fa tutto da solo, ha avuto bisogno della fede e del consiglio dei fratelli anche. Ma nella regola c'è però la sua impronta molto originale, quella rimane insomma.
4: Mm-hmm. E la regola fu scritta, quindi diceva, nel 1223. Siamo a poca distanza dalla morte di Francesco,
5: sì,
4: e diciamo
5: sì.
4: Poco prima appunto della morte avviene invece l'altro episodio legato a Fonte Colombo.
5: Sì, sì, per quanto riguarda la regola vorrei aggiungere che, sì. Che ci siano più regole si può comprendere anche per il fatto che Francesco inizia da solo, non prevedendo di fondare un ordine. Dopo 20 anni, quando muore, lascia diciamo in Europa, in Nord Africa, in Medio Oriente, più di 5.000 frati. Quindi la regola si adatta anche a un ordine che cresce in modo esponenziale. Mm-hmm. E questo spiega anche questo processo fino quasi alla morte di Francesco. E l'altro episodio è di un anno prima della morte, nel 25, Francesco è già cieco, e pare abbia contratto in Oriente il tracoma, Francesco non vedeva più. E viene qui perché l'oculista, medico curante anche del Papa, gli fa un intervento, diciamo così, non è un'operazione vera e propria, cauterizza dal sopracciglio all'orecchio le tempie di Francesco per bruciare le terminazioni nervose che conducono all'occhio, almeno quello che era possibile fare, e ridurre così il dolore. serviva un antibiotico che non c'era, perché il tracoma è una malattia molto grave della congiuntiva, un'infezione della congiuntiva e della cornea, e porta alla cecità ed è molto dolorosa. Francesco viene qui, e questo per Fontecolombo rappresenta anche il luogo della malattia di Francesco. Aveva già le stimmate, aveva il tracoma, non vedeva più, non dormiva quasi più per il dolore, e in più dicono i medici alcuni che avrebbe avuto almeno un tumore allo stomaco forse. Eppure vive questi anni della malattia, quasi malato terminale, come gli anni della lode. Nel 25 scrive il Cantico delle Creature. Però ecco, la malattia di Francesco si unisce con l'esperienza della lode. Francesco fiorisce proprio nella lode in questi anni così difficili.
4: E adesso passerei la parola invece ad Andrea, che appunto è entrato oggi a far parte della nostra compagnia.
6: Sì, sono entrato oggi con grande stupore per queste zone che pure sono molto vicine a dove abito. Io vengo da Roma, anche se in questo caso sono nelle vesti di collaboratore della radio svizzera di lingua italiana. Zone vicine a Roma ma che io non conosco tanto, e che per prima cosa ammiro moltissimo per la quantità di verde. Noi abbiamo attraversato anche oggi, nelle vicinanze proprio di Rieti, quindi comunque di una cittadina, zone completamente immerse nel verde, e questo, a parte proteggerci dalla calura che oggi è stata particolarmente forte, è bello. Sono zone non particolarmente antropizzate, questo fa piacere. Tanta storia anche oltre a quella di Francesco, perché siamo partiti da un ponte romano che è stato smontato, ci hanno raccontato stamattina a Rieti, prima della seconda guerra mondiale, perché ostruiva il flusso del Velino, e quindi del fiume Velino, e quindi è stato letteralmente smontato e adagiato sul fondo del fiume. E poi la storia anche della morfologia dei dintorni, perché stiamo praticamente andando in senso orario attorno a quello che era un antichissimo lago che è stato prosciugato in epoca romana. Quindi camminare a passo lento consente anche questa lenta conoscenza di storia del posto. E l'ultima riflessione per me è sempre la prima, cioè lo zaino, la bellezza del camminare, dei viaggi a piedi, del muoversi solo con i piedi, e capire che poi veramente non si ha bisogno di tanto, nel senso che nello zaino io oggi ho messo pochissime cose, ed è lo zaino che mi porterò, diciamo, durante tutti questi giorni. L'essenzialità è anche quello, è un piacere scoprire appunto che con poche cose poi, cioè, veramente, quando spesso ci capita di fare un bagaglio prima di partire, c'è quell'attimo di non sapere cosa mettere, e alla fine invece con pochissime cose si riesce a viaggiare e farlo bene. Passo la parola a Elena.
7: E sono qui e mi collego anche a quello che hai detto, Andrea. Effettivamente, anche come ho detto ieri, arrivo da Bolzano per Rai Alto Adige. Effettivamente non conosco questi posti e torno indietro, appunto, proprio alla partenza di questa giornata, a Rieti, che è una città che non ho mai visitato, che ho visitato proprio questa mattina. In cammino si possono incontrare ostacoli, cambiamenti di temperatura, cambiamenti di tempo, ma è anche un'esperienza che va preparata. Nel nostro caso, a livello logistico, siamo partiti un po' tardi, pur sapendo che la giornata sarebbe stata molto calda, e allora la mattina mi sono fatta un bel giro a Rieti, e oltre a vedere il ponte romano di cui parlava Andrea, ho fatto un giro per le mura, per la cinta muraria medievale, che è splendida, con la vista sul Velino dall'alto. Ho incontrato, proprio salendo, proprio entrando nelle mura, l'arco di Bonifacio, che è VIII, che è dal punto di vista architettonico un punto molto interessante, che poi porta al centro storico, al Palazzo Vescovile o Palazzo Papale, che ha questo ingresso, queste arcate meravigliose proprio al piano terra. E sulla piazza c'è una statua di San Francesco, portata lì 100 anni fa, quindi per i 700 anni dalla morte, con quattro pietre dei quattro santuari. E lì mi sono sentita nel posto giusto per iniziare, anche se il nostro cammino non era ancora partito, ma per iniziare la prima giornata. Quindi quattro tappe, la prima l'abbiamo fatta oggi, e ricordo anche in una piazzetta vicina l'ombelico d'Italia, perché Rieti è comunque anche il centro, c'è cioè questo monumento, e quindi anche lì tutto tornava, mi sentivo centrata apposta per, per partire e affrontare la prima giornata. Certo, il caldo ha fatto parte di questa camminata e la strada, soprattutto nella seconda parte, effettivamente ha dei tratti, oltre ad avere dei lecci meravigliosi, però si trova molto spesso, insomma, non in una zona d'ombra, quindi dal punto di vista fisico questa è stata la parte più impegnativa di una tappa comunque molto bella e nel verde.
1: Sì, io voglio continuare anch'io questo commento aggiungendo dei particolari geografici, nel senso, io mi ero un po' preparato su questo cammino e c'era questa idea dell'anello della Valle Santa, cioè del fatto che Rieti fosse al centro e i quattro santuari fossero attorno. Oggi, appena abbiamo iniziato a salire e siamo arrivati al primo santuario, di colpo siamo rimasti a bocca aperta a vedere la bellezza di questa piana, che tra l'altro abbiamo scoperto che è un alto piano, perché comunque stiamo parlando di 300-400 metri di altitudine, quindi non è una pianura, è un alto piano che incastona in mezzo a queste montagne. In fondo c'è il gruppo del Terminillo, per chi è un escursionista romano è una meta classica, una montagna di oltre 2000 metri, molto molto famosa. Ma la bellezza di questa piana, appunto, che penso che tutti continuiamo a pensare, a immaginarcela come lago, perché appena io ho scoperto che era un lago mi sembrava, tanto con una grande similitudine con la piana del Fucino, che è una piana che c'è in Abruzzo, che ha avuto la stessa sorte, era un lago, i romani hanno provato a prosciugarlo, non ci sono riusciti, l'hanno fatto dopo, i Torlonia, mi sembra anche qua c'è qualche nome importante che l'ha fatto. Però l'idea di questa piana, che prima è un lago, poi diventa una terra fertilissima, oggi abbiamo camminato in mezzo a campi di grano bellissimi nella parte più bassa, e questa visione della piana e il fatto che in continuazione ci venivano indicate il santuario di Greggio, laggiù c'è Poggio Bustone, la foresta, tutto visibile, e l'idea che questa persona che stiamo un po' inseguendo, questo Francesco, probabilmente ha fatto lo stesso percorso, di sicuro non è passato in mezzo al lago, o se l'ha fatto con una barca, è qualcosa di veramente, anch'io ho subito, sia nella parte relativa al santuario, ma in generale questa vista sulla piana. E poi l'arrivo di oggi, devo dire, era inaspettato, perché questo Contigliano, un paese sconosciuto ai più, visto come sempre tutto quello che raggiunge a piedi ha un valore doppio, qualsiasi paesino nel mezzo al nulla, quando lo raggiungi a piedi ti rimane nella testa per sempre.
2: I cammini hanno questa cosa meravigliosa di farti sempre incontrare dei posti, delle località dove ovviamente non ci saresti mai andato. Una delle mie riflessioni è sempre su: ma quanto bella è l'Italia? Io non sapevo nulla di Rieti, per cui ovviamente Rieti è stata una scoperta, però è stata una scoperta anche tutto questo verde che c'era attorno, questo borgo dove noi ci troviamo oggi. Ecco, io per quanto mi riguarda le mie riflessioni oggi sono un po' più di carattere spirituale, perché questa è una tappa spirituale, andare comunque in questi luoghi dove San Francesco ha camminato. E il luogo che più mi ha colpito, che ho trovato ovviamente più forte, è stato proprio Fonte Colombo, perché ho pensato, cioè il messaggio che un po' mi porto via oggi da questa giornata è che San Francesco ha trovato questo posto dove lasciare tutto il rumore fuori, praticamente ha trovato questo luogo, e ho pensato che tutti avremo bisogno a volte proprio di una Fonte Colombo dove tu lasci tutto il rumore all'esterno e riesci magari un po' a concentrarti su quello che invece senti interiormente. Per cui la mia riflessione ultima oggi di questa caldissima giornata di cammino, caldissima però ovviamente molto molto bella e molto, molto forte.
7: È un luogo incredibilmente forte. A me veramente ha colpito moltissimo scendere questi gradini, entrare in questa grotta naturale, anche se non è proprio una grotta, è proprio un luogo anche angusto. Poi, come diceva appunto il frate di Fonte Colombo, tutto ciò che è successo lì in questo posto, pensarci mi ha fatto veramente accapponare la pelle, perché anche Francesco non aveva paura di niente, cioè non aveva paura del dolore, lo poteva
3: domare in certo senso il dolore, no? Il fatto di richiedere la cauterizzazione degli occhi, lui che non vedeva, che era quasi cieco ed era disposto a subire questo tipo di intervento medico con il fuoco, appunto invocando questo fratello fuoco, fa accapponare la pelle, perché dici è veramente, cioè non è un caso, come dicevamo ieri, che Francesco sia stato proclamato santo solamente 2 anni dopo o l'anno dopo. Dopo, non lo so.
4: Io volevo solo dire che la suggestione è vero, è fortissima di questi luoghi. Questo fa un po' ridere, però devo dire che nei momenti più caldi della giornata istintivamente mi è venuto da pensare: fratello sole, non esagerare.
6: E tanto sudore, tra le cose che sono cadute oggi c'è stato anche tanto sudore. Mi piace che mentre camminavamo c'erano i segnali di altri cammini e in queste zone si incontrano tantissimi cammini.
7: I luoghi raccontano quello che abbiamo visto oggi, ci ha ovviamente portato anche ad un immaginario rispetto a Francesco. Ho pensato a quello che ci ha raccontato ieri Franco Bassanelli proprio sull'antropizzazione del territorio oggi e invece del momento, dell'epoca appunto che ha vissuto e del territorio che ha vissuto Francesco. C'è però una prima parte di questa tappa, quindi quando si sale da Rieti fino al santuario e poi dal santuario fino perlomeno a Sant'Elia, si rimane alti, non si incontrano delle case e quindi si entra effettivamente in questa natura con gli uccellini che cantano, cantico delle creature è arrivato subito al mio pensiero, e anche, visto che ieri ho raccontato di musica, oggi Franco Battiato, una spiritualità diversa, però ho incontrato alcune note, alcune parole della sua musica.
1: Sì, grazie Elena. No, io concludo dicendo che c'è un'altra cosa che a me oggi ha stupito: l'acqua. Abbiamo camminato, di solito molto spesso nei cammini l'acqua manca, soprattutto nell'Italia centrale, l'acqua è l'incubo del camminatore, averne sempre dietro. Oggi ovunque arrivavamo c'era una fonte ghiacciata che ci aspettava, che è una cosa che ti rimette in contatto con la natura, ti ricorda che la natura non è, in verità è lì che aspetta il camminatore o il viandante che sia, appunto non è banale. Abbiamo terminato queste nostre riflessioni, vi diamo l'appuntamento alla puntata di domani di questo podcast, che sarà pubblicato sempre nella mattina. Noi quindi adesso abbiamo finito di camminare, chiudiamo questo podcast e auguriamo tutti un buon ascolto e un buon cammino.

un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta l'amore.

ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslo.si/radiocapodistria.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
1: Giuseppe, la replica.
0: Ah sì, e la sera dalle 21 alle 22.
2: Radio Capodistria, notizie.

Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione e con le notizie flash delle 6.15 con qualche minuto di anticipo. Conclusa la fase delle audizioni parlamentari, solo il voto della Camera di Stato separa il quarto governo Janša dal suo insediamento. Il voto dei parlamentari è programmato per domani, giovedì, fra le polemiche dell'opposizione che rivendica spazi per un maggior dialogo e la pressione della società civile che ha depositato le firme per un referendum sulle commissioni parlamentari d'inchiesta. Ieri le commissioni hanno dato luce verde agli ultimi 7 candidati ministri che si sono presentati per illustrare il programma di lavoro. Luce verde anche al candidato ministro dell'istruzione Borut Rončević, che lunedì non era riuscito a portare a termine l'audizione. La Commissione europea deciderà oggi, nell'ambito del pacchetto di primavera del semestre europeo, se avviare nei confronti della Slovenia una procedura per deficit eccessivo. Come per gli altri Stati membri, Bruxelles presenterà anche una serie di raccomandazioni in materia di politica fiscale ed economica. La valutazione arriva dopo che 2 settimane fa la Commissione ha stimato per il 2026 un disavanzo pubblico sloveno pari al 3,3% del prodotto interno lordo, superando così la soglia del 3% previsto dalle regole fiscali dell'Unione Europea. Qualora Bruxelles ritenesse necessario avviare la procedura, la proposta verrà trasmessa al Consiglio dell'UE, che potrà quindi adottare raccomandazioni volte a riportare sotto controllo i conti pubblici del Paese. È convocata per questa mattina alle 10 l'ultima riunione ordinaria del governo uscente, all'ordine del giorno anche due punti che interessano direttamente la nostra regione. Al punto 1 si discuterà la proposta di emendamento alla legge che disciplina la gestione del porto di Capodistria e al punto 4 la proposta di proclamare l'aeroporto di Porto Rose come uno scalo pubblico incluso nella rete del traffico aereo internazionale. Relatore di entrambi le proposte sarà la ministra uscente per l'infrastruttura, Alenka Bratušek. E sia il Comune che il Porto di Capodistria respingono fermamente le dichiarazioni del sindaco di Ancarano, Gregor Strmčenik, in merito alla costruzione di un terminal petrolifero presso lo scalo capodistriano e alla prevista modifica dei confini comunali. Il Comune ha dichiarato di non essere a conoscenza dei presunti progetti dello scalo. I rappresentanti dell'azienda, afferma la municipalità durante una recente assemblea generale, non hanno manifestato alcuna intenzione di costruire terminal. La Commissione europea ha chiesto a 9 paesi Schengen, tra cui la Slovenia ed Italia, di avviare la graduale eliminazione dei controlli alle frontiere interne ripristinati negli ultimi anni per ragioni legate alla sicurezza e ai flussi migratori. Nel mirino anche Austria, Francia, Germania, Danimarca, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia. Secondo la Commissione, infatti, il diritto europeo consente il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne, ma prevede anche una verifica quando questi si protraggono oltre i 12 mesi. L'obiettivo dichiarato è quello di preservare uno dei pilastri dell'Unione Europea, la libera circolazione delle persone nello spazio Schengen. L'allargamento dell'Unione Europea è il nostro obiettivo comune. Il futuro della Macedonia del Nord risiede saldamente nell'UE, lo ha detto il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa dopo l'incontro con il Primo Ministro Christian Mitzkowski a Skopje, lodando gli sforzi del governo nel percorso verso l'UE come passo successivo per l'avvio dei negoziati veri e propri. Costa ha sottolineato l'adozione delle modifiche costituzionali. La Macedonia del Nord deve, a causa della richiesta della Bulgaria, già membro dell'UE, inserire nella propria costituzione la minoranza nazionale bulgara. Le precipitazioni si sono estese nella notte a gran parte della Slovenia, interessando dapprima la parte occidentale del paese a causa dei forti acquazzoni che si prevedono anche oggi a ovest. L'ARSO, l'Agenzia Slovena per l'Ambiente, ha emanato un'allerta arancione. Nel corso della giornata si prevede anche un sensibile calo delle temperature con l'arrivo della bora. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 7.15 con il giornale del mattino, sempre da Radio Capodistria. Sono le 6.18 minuti e 46 secondi. Buona giornata.

0: Pairappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: Da annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30.
1: E in replica dalle 21.30 alle 22.
0: Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso.
1: Ah.
0: Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappappà.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, buon mercoledì mattina a voi tutti all'ascolto dalla nostra redazione. Segnalo traffico intenso sulle autostrade del nord-est di nostra competenza, sulla A34 Villesse-Gorizia, in direzione della A4, code per traffico tra la barriera di Villesse e il bivio per la A4. A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia, code per traffico intenso tra il bivio per la A34 e Palmanova e tra la Tisana e San Donà di Piave. A4 Venezia Padova in direzione Milano, code per traffico tra la tangenziale di Mestre e il bivio per la A13 Bologna-Padova. Parliamo della A4 nel tratto di competenza della Brescia-Padova. Questa notte dalle 21 fino alle 6 di domani mattina lo svincolo di Grisignano verrà chiuso in uscita per chi proviene da Venezia per lavori. E ancora lavori nella notte di giovedì 4 giugno dall'1 del mattino fino alle 6 del mattino di giovedì 4 giugno a Somma Campagna avverrà la chiusura dello svincolo di uscita per chi proviene da Venezia e la chiusura dello svincolo di entrata per chi viaggia in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
4: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio Sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
5: Buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi, alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel giro del mattino dalle 7.15. Completate le audizioni dei candidati ministri, domani la conferma finale dal Parlamento. Oggi le valutazioni di Bruxelles sui conti pubblici dei Paesi membri. Celebrato anche a Lubiana il 2 giugno, festa della Repubblica Italiana. La Commissione europea chiede a 9 Paesi di eliminare i controlli ai confini. Presentata a Pirano la 45esima edizione del Festival Melodie del Mare e del Sole. Per il momento è tutto, appuntamento alle 7.15 con il giornale del mattino da Radio Capodistria.

0: il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Una perturbazione sta attraversando la Slovenia, seguita da un'area di alte pressioni che si sta rafforzando sulle Alpi e l'Europa centrale. Venti da nord convogliono sulle nostre regioni, aria gradualmente più fredda. Le previsioni. Oggi è cielo nuvoloso con precipitazioni, anche sotto forma di isolati fenomeni temporaleschi. Soffierà vento da nord, debole bora nel litorale. Piogge in attenuazione nell'arco della giornata, nel pomeriggio schiarite a partire dalle regioni occidentali. Temperature massime da 16 a 23 gradi. Domani sereno, addensamenti sui rilievi della Slovenia occidentale, presenza di nebbia mattutina localmente nei fondovalle, soffierà vento da sud-ovest, temperature minime mattutine da 5 a 14, massime tra 21 e 26 gradi. Venerdì mattina una nuova perturbazione proveniente da ovest porterà precipitazioni su tutto il territorio. Le piogge si esauriranno gradualmente nel pomeriggio, seguiranno schiarite. Sabato soleggiato. La viabilità. Traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese, intenso in direzione dei grandi centri urbani, rallentamenti sull'autostrada A1 da Vrhnika verso Lubiana e da Postumia verso Capodistria, incolonnamenti sulla Santa Lucia Isola per lavori, sulla rotatoria di Belvedere, dove il traffico si svolge a senso unico alternato, regolato da semaforo. Ore 7 e 15 minuti.
0: Giornale del mattino.
1: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria, datata mercoledì 3 giugno. Completate le audizioni dei candidati ministri, domani la conferma finale dal Parlamento. Oggi le valutazioni di Bruxelles sui conti pubblici dei Paesi membri. Celebrato anche a Lubiana il 2 giugno, festa della Repubblica Italiana. La Commissione europea chiede a 9 Paesi di eliminare i controlli ai confini. Presentata a Pirano la 45esima edizione del Festival Melodie del Mare e del Sole. Ancora buongiorno, Delio De Sardo in studio per questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria. Conclusa la fase delle audizioni parlamentari, solo il voto della Camera di Stato separa il quarto governo Janša dal suo insediamento. Il voto dei parlamentari è programmato per domani, giovedì, fra le polemiche dell'opposizione che rivendica spazi per un maggior dialogo e la pressione della società civile che ha depositato le firme per un referendum sulle commissioni parlamentari d'inchiesta. Sentiamo Valerio Fabbri.
2: Due intense giornate di audizioni nelle varie commissioni parlamentari sono state sufficienti per approvare tutti i 15 ministri del futuro governo conservatore e ottenere il via libera. L'ultimo miglio prima del cambio della guardia, giovedì prossimo, è però condensato di appuntamenti che descrivono lo stesso quadro politico in modi completamente diversi. Il governo uscente, in carica per gli affari correnti, ha convocato per oggi l'ultima seduta con un ordine del giorno che prevede addirittura 11 punti sui quali deliberare. Un'agenda fitta che maschera però la vera questione politica tutta interna all'opposizione, ancora in cerca di una sintonia che sembra di là da venire. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, i socialdemocratici sono poco disposti a identificarsi in Robert Golob come leader unico dell'opposizione e anche la collaborazione parlamentare sembra viaggiare su strade parallele. Il comportamento riottoso di alcuni deputati di Movimento Libertà è stato stigmatizzato anche dal presidente del Parlamento, Zoran Stevanovic, che in una frezzante riunione dei capigruppo ha incassato senza porgere l'altra guancia le critiche per una gestione considerata troppo precipitosa del calendario delle audizioni. Al contrario, il leader di Resnica ha detto che i margini per un sano dibattito nelle commissioni ci sarebbero stati tutti senza le provocazioni e l'ostruzionismo messi in atto da Movimento Libertà. E la coalizione infatti ha proceduto spedita lungo i binari tracciati ormai diverse settimane fa, in attesa di entrare in carica fra meno di 48 ore. La società civile intanto ha depositato in Camera di Stato oltre 13.000 firme per indire un referendum sulle commissioni parlamentari d'inchiesta, considerate degli strumenti per le regolamenti di conti politici.
1: La Slovenia, in attesa del verdetto della Commissione europea sui propri conti pubblici, Bruxelles deciderà oggi se avviare nei confronti del Paese una procedura per deficit eccessivo, dopo aver stimato che il disavanzo pubblico sloveno supererà quest'anno il limite consentito dalle regole fiscali dell'Unione europea. La decisione rientra nel pacchetto di primavera del semestre europeo, il principale strumento di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio dei Paesi membri. Sentiamo Maja Novak.
3: Secondo le previsioni economiche pubblicate dalla Commissione europea 2 settimane fa, il deficit pubblico della Slovenia dovrebbe attestarsi nel 2026 al 3,3% del prodotto interno lordo, oltre la soglia del 3% fissata dal patto di stabilità e crescita. Alla luce di queste stime, l'esecutivo europeo valuterà se sussistono le condizioni per l'apertura di una procedura per deficit eccessivo. In caso di parere favorevole, la proposta verrà trasmessa al Consiglio dell'Unione europea, l'organo che rappresenta gli Stati membri e che ha il compito di adottare formalmente la decisione. Successivamente il Consiglio potrà rivolgere alla Slovenia specifiche raccomandazioni per il risanamento delle finanze pubbliche, indicando il percorso e i tempi necessari per riportare il deficit entro i limiti previsti. La procedura prevede inoltre un monitoraggio regolare dell'attuazione delle misure correttive. Qualora il Paese non adottasse interventi adeguati entro i termini stabiliti, potrebbero essere previste ulteriori misure, comprese possibili sanzioni finanziarie. La decisione sarà resa nota nell'ambito del tradizionale pacchetto primaverile del semestre europeo, attraverso il quale la Commissione valuta la situazione economica e di bilancio degli Stati membri e formula raccomandazioni specifiche per ciascun Paese. All'avvio dell'attuale ciclo del semestre europeo, alla fine dello scorso anno, Bruxelles aveva invitato gli Stati dell'area euro a concentrarsi sull'aumento della produttività, sul rafforzamento della sicurezza economica e sulla competitività, mantenendo al contempo finanze pubbliche sostenibili e in linea con le nuove regole di governance economica dell'Unione. A fine aprile il ministro delle finanze uscente Klemen Boštjančič aveva assicurato che, in quanto a stabilità dei conti pubblici, la Slovenia è uno dei paesi meglio posizionati all'interno dell'Unione europea.
1: È convocata per questa mattina alle 10 l'ultima riunione ordinaria del governo uscente. All'ordine del giorno anche due punti che interessano direttamente la nostra regione. Il punto 1: si discuterà la proposta di emendamento alla legge che disciplina la gestione del porto di Capodistria. Il punto 4: la proposta di proclamare l'aeroporto di Porto Rosi uno scalo pubblico incluso nella rete del traffico aereo internazionale. Relatori di entrambi le proposte sarà la ministra uscente per l'infrastruttura Alinka Bratušek. E sia il comune che il porto di Capodistria respingono fermamente le dichiarazioni del sindaco di Ankarano Gregor Strmčelić, che in merito alla costruzione di un terminal petrolifero presso lo scalo capodistriano e alla prevista modifica dei confini comunali. Il comune ha dichiarato di non essere a conoscenza dei presunti progetti dello scalo. I rappresentanti dell'azienda, afferma la municipalità, durante una recente assemblea generale non hanno manifestato alcuna intenzione di costruire terminal. Il porto di Capodistria nega anche l'esistenza di progetti per la costruzione di un rigassificatore, sottolineando che i piani non prevedono un ampliamento dello scalo, ma soltanto un aumento delle capacità già esistenti. Ieri sera a Lubiana si è svolto il principale evento in Slovenia relativo alle celebrazioni del 2 giugno, festa della Repubblica Italiana. È stato ospitato dalla Zuccarna, un ex zuccherificio divenuto oggi un punto di riferimento per l'arte contemporanea, alla presenza di oltre 350 invitati. L'ambasciatore d'Italia Giuseppe Cavagna si è espresso fluentemente in 3 lingue. Sloveno, inglese e italiano. Ascoltiamo il servizio di Antonio Saccone.
4: Le principali celebrazioni per la festa della Repubblica Italiana in Slovenia si sono svolte ieri sera a Lubiana presso la Zuccarna, ex zuccherificio divenuto un punto di riferimento per l'arte contemporanea. Ascoltiamo l'ambasciatore d'Italia in Slovenia, Giuseppe Cavagna.
5: Beh, questa sera è una bella serata che ci consente di festeggiare con tanti amici, con tante persone che hanno a cuore l'Italia, che hanno a cuore la nostra lingua e la cultura, un anniversario molto importante. Sono 80 anni da quella domenica 2 giugno del 46 in cui per la prima volta dopo oltre 20 anni di dittatura gli italiani non hanno potuto votare liberamente e hanno scelto la Repubblica. E non solo gli italiani, ma soprattutto le italiane, le donne italiane hanno votato per la prima volta e da allora non hanno mai smesso e si sono confermate, direi, come pilastro essenziale della nostra democrazia e costruttrici della nostra Repubblica, come gli uomini e forse più degli uomini. Qui in Slovenia siamo fortunati non solo perché questo è un paese accogliente, ma anche perché condividiamo moltissimo con la Slovenia. Condividiamo un territorio, condividiamo una storia, condividiamo radici e condividiamo persone, non solo le nostre rispettive minoranze, la minoranza italiana sul litorale, la minoranza slovena in Italia, ma condividiamo un idem sentire, una capacità di stare insieme e di arricchirsi vicendevolmente. Questo è molto importante, è su questo che occorre lavorare, direi tutti.
6: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: L'allargamento dell'Unione Europea è il nostro obiettivo comune e il futuro della Macedonia del Nord risiede saldamente nell'UE, lo ha detto il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa dopo l'incontro con il Primo Ministro Christian Mitzkowski a Skopje, lodando gli sforzi del governo nel percorso verso l'UE come passo successivo per l'avvio dei negoziati veri e propri. Costa ha sottolineato l'adozione delle modifiche costituzionali. La Macedonia del Nord deve, a causa della richiesta della Bulgaria, già membro dell'UE, inserire nella propria Costituzione la minoranza nazionale bulgara. Schengen ha un bivio, la Commissione europea chiede a 9 paesi, tra cui Slovenia e Italia, di avviare la graduale eliminazione dei controlli alle frontiere interne ripristinati negli ultimi anni per ragioni legate alla sicurezza e ai flussi migratori. Nel mirino ci sono anche Austria, Francia, Germania, Danimarca, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia. Sentiamo Davide Fifacco.
7: La presa di posizione arriva attraverso una serie di pareri ufficiali con cui Bruxelles valuta la necessità e la proporzionalità delle misure adottate dagli Stati membri. Secondo la Commissione, infatti, il diritto europeo consente il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne, ma prevede anche una verifica quando questi si protraggano oltre i 12 mesi. L'obiettivo dichiarato è quello di preservare uno dei pilastri dell'Unione Europea, la libera circolazione delle persone nello spazio Schengen. Per questo Bruxelles invita i governi interessati, tra i quali Slovenia ed Italia, a lavorare fin da subito ad una progressiva revoca dei controlli, sfruttando strumenti alternativi considerati più efficaci e meno penalizzanti per cittadini, lavoratori pendolari e comunità transfrontaliere. Tra gli elementi che, secondo la Commissione, rendono possibile questo passo c'è l'imminente entrata in vigore del Patto europeo su migrazione e asilo, destinato a rafforzare la gestione delle frontiere esterne dell'Unione e a fornire agli Stati membri nuovi strumenti per affrontare i movimenti regolari all'interno dell'area Schengen. A questo si aggiungono le nuove tecnologie di controllo già operative o in fase di introduzione. Il sistema europeo Entry-Exit, pienamente applicabile da aprile, consente di monitorare con maggiore precisione gli ingressi e le uscite dall'Unione Europea. In futuro entrerà in funzione anche l'ETIAS, il sistema europeo di autorizzazione ai viaggi. Secondo Bruxelles, controlli di polizia mirati, verifiche basate sull'analisi del rischio e tecnologie biometriche mobili possono sostituire efficacemente i controlli sistematici alle frontiere interne, garantendo sicurezza senza compromettere la libertà di movimento. La Commissione avvierà ora un confronto con i 9 paesi coinvolti per individuare tempi e modalità della transizione, una questione che riguarda da vicino anche il confine orientale italiano, dove i controlli tra Italia e Slovenia sono stati più volte prorogati negli ultimi anni. La sfida per l'Unione Europea sarà trovare un equilibrio tra sicurezza e libera circolazione, due principi che oggi più che mai devono convivere all'interno dello spazio Schengen.
1: Il nuovo premier ungherese Péter Magyar proporrà al vertice del 23 giugno l'allargamento del gruppo di Visegrad per includere Germania, Austria, Slovenia, Croazia e Romania. Lo ha annunciato lo stesso Magyar durante una visita al cancelliere tedesco Friedrich Merz. Il capo del governo ungherese ha inoltre affermato che Budapest è vicina a raggiungere un accordo con Kiev sui diritti della minoranza ungherese in Ucraina e di essere pronto ad incontrare la prossima settimana il presidente ucraino Zelensky se i negoziati sulla questioni si concluderanno presto. Un alto ufficiale militare iraniano ha valutato che una nuova escalation delle ostilità è inevitabile, sebbene il presidente degli Stati Uniti Donald Trump abbia annunciato che i colloqui con l'Iran sono in corso. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu intanto ha affermato che il regime terroristico iraniano è destinato a scomparire dalla faccia della terra e Israele contribuirà a raggiungere questo obiettivo. Erika Paternusch.
8: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in un post sul social Truth, ha affermato che i colloqui tra Washington e Teheran stanno continuando a ritmo serrato. La dichiarazione arriva dopo che l'agenzia di stampa iraniana Tasnim ha riferito della decisione dell'Iran di sospendere temporaneamente le trattative con gli USA tramite mediatori a causa degli attacchi israeliani contro il Libano e di altre violazioni della tregua in atto. Anche il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che Washington è ancora in contatto con Teheran. Ora siamo in trattative, ha spiegato, che richiedono l'uso di intermediari, purtroppo. Secondo il vice capo del comando centrale iraniano, Mohammad Jafar Assadi, comunque gli Stati Uniti chiedono la resa completa dell'Iran, una condizione inaccettabile per Teheran. Senza resa la guerra è inevitabile, ha affermato Assadi. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu nel frattempo ha dichiarato, in occasione dell'insediamento del nuovo capo del Mossad, che Israele contribuirà a eliminare il regime iraniano dalla faccia della terra. Questo regime terroristico è destinato a scomparire dalla faccia della terra e noi contribuiremo a raggiungere questo obiettivo, ha detto Netanyahu, annunciando che l'Iran non minaccerà più Israele con bombe nucleari e migliaia di missili balistici letali.
1: Presentata ieri a Pirano la 45esima edizione del Festival Melodie del Mare e del Sole, con un'immagine visiva rinnovata ed altre novità. Il festival sarà severamente vietato l'uso dell'intelligenza artificiale, ciononostante, secondo la responsabile del progetto Claudia Schniderich, la scelta delle 14 canzoni in gara è stata molto difficile, 95 infatti le candidature. Tra le novità di quest'anno anche l'esibizione di un musicista italiano e un premio degli esperti intitolato Il compositore Berti Rodosce, che il centro regionale RTV Copper Capodistria offre quest'anno come premio un'esibizione dal vivo durante la trasmissione radio live. Il direttore artistico Andrea F. sottolinea la grande importanza della collaborazione musicale sulla costa. Per il vice sindaco di Pirano Cristian Poletti il festival ha un grande potenziale internazionale, la collaborazione con altri paesi rappresenta infatti un ottimo primo passo per il futuro. A condurre l'evento anche quest'anno il responsabile del programma di intrattenimento di TV Slovenia, Mario Galunic, insieme a Lorella Flego. A Venezia non solo biennali, in concomitanza con la 61esima esposizione internazionale d'arte aperta fino a novembre, sono davvero tante le mostre da non perdere, come quella che negli ambienti della collezione Peggy Guggenheim, uno dei maggiori musei d'arte moderna al mondo, racconta gli esordi londinesi della collezionista americana. Ce ne parla Ornella Rossetto.
9: Quando nel 1946, a guerra finita, Peggy Guggenheim decise di lasciare New York per ritornare in Europa, dove aveva vissuto per molto tempo, scelse di stabilirsi a Venezia, una città che aveva sempre amato e dove sentiva che sarebbe stata felice. I suoi esordi di collezionista, mecenate e gallerista datavano a un decennio prima. Nel 1938 Peggy, che era cresciuta in una delle famiglie più ricche d'America, apre a Londra la sua prima galleria, Guggenheim Jeune, dando inizio a una carriera che influenzerà significativamente il corso dell'arte del dopoguerra. L'avventura della galleria londinese è breve, solo 18 mesi interrotti dallo scoppio del conflitto, ma porta nella capitale inglese una ventata di novità, diventando un punto di riferimento per le avanguardie dell'epoca, in particolare le tendenze dell'astrazione e del surrealismo. La prima mostra della galleria è dedicata a Jean Cocteau. Vassili Kandinsky vi tiene la sua prima personale nel Regno Unito. Scelte coraggiose sono anche quelle di presentare le opere di Yves Tanguy e Rita Kern-Larsen. Un centinaio di lavori legati a queste mostre pionieristiche sono oggi riuniti in occasione della rassegna Peggy Guggenheim a Londra, nascita di una collezionista, allestita fino al 18 ottobre a Venezia, la collezione Peggy Guggenheim. Il percorso espositivo include dipinti, sculture, opere su carta, fotografie, documenti d'archivio che percorrono un momento essenziale della storia di Peggy Guggenheim come mecenate del contemporaneo, con i tanti compagni di viaggio di quegli anni, a cominciare dall'amico scrittore irlandese Samuel Beckett, che la invitò a dedicarsi all'arte contemporanea perché, diceva, è una cosa viva.
1: La Slovenia è stata colpita da precipitazioni provenienti da ovest che al mattino si estenderanno all'intero paese a causa dei rovesci più intensi previsti sulla Slovenia occidentale. L'Agenzia per l'Ambiente ha emesso un allarme arancione. Dopo il passaggio del fronte freddo nel pomeriggio le precipitazioni diminuiranno gradualmente. Per ultima est previsto un sensibile calo delle temperature. E il fenomeno meteorologico El Niño si sta formando e secondo quanto dichiarato dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale quest'anno potrebbe provocare eventi meteorologici estremi in tutto il mondo. Gli scienziati avvertono inoltre che il cambiamento climatico ne sta aggravando in modo significativo gli effetti. Le Nazioni Unite pertanto invitano governi e comunità a prepararsi agli eventi meteorologici estremi associati a questo fenomeno climatico. Corrado Cimador.
10: Secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, il Niño potrebbe generare eventi meteorologici estremi su scala globale nei prossimi mesi. Le probabilità indicate dagli esperti sono dell'80% per lo sviluppo tra giugno e agosto e del 90% per la persistenza almeno fino a novembre. Il Niño è un fenomeno naturale che si verifica ogni 2-7 anni a causa dell'indebolimento degli alisei e del conseguente riscaldamento delle acque del Pacifico orientale. Questo processo provoca in genere un aumento delle temperature globali e un'alterazione dei regimi delle precipitazioni. Gli effetti tipici includono siccità in alcune aree del mondo e piogge intense in altre, oltre a un'influenza sulla formazione degli uragani. Le previsioni di quest'anno destano particolare preoccupazione perché il fenomeno potrebbe risultare più intenso della media. Gli scienziati osservano inoltre che il cambiamento climatico amplifica gli effetti del Niño a causa dell'aumento della temperatura media globale già in atto. Questo riscaldamento di fondo favorisce ondate di calore più severe, siccità più prolungate e precipitazioni più estreme. Le conseguenze possono includere incendi boschivi, alluvioni, crisi agricole e danni significativi alle infrastrutture e alle economie. Diversi esperti avvertono che la combinazione tra El Niño e cambiamento climatico potrebbe contribuire a nuovi record di temperatura globale nei prossimi anni. In varie regioni del mondo, come in Sud America, l'Africa meridionale e l'Asia centrale, gli impatti possono risultare particolarmente marcati e variabili. Gli scienziati sottolineano infine che questi eventi rappresentano un'anticipazione delle condizioni climatiche future in un pianeta sempre più caldo. Per questo motivo le agenzie internazionali raccomandano misure preventive e tempestive per ridurre gli impatti sulla salute pubblica, sull'agricoltura, sugli ecosistemi e sulle infrastrutture.
1: Si chiude qui il giornale del mattino da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardo, in redazione Maya Novak, in sala di regia Jure Zoglia. Grazie dell'ascolto, 7:35 minuti e 30 secondi. Per il momento è tutto, torniamo alle 8:30 con le notizie flash e la rassegna stampa in prima pagina. Buona giornata.

faccia spazi così grandi da farmi alzare in volo via da qui, con le ali incerte che ora ho. Io non lo so se questo non capirsi mai

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, buon mercoledì mattina a voi tutti all'ascolto. Segnalo per il traffico intenso sulla A34 a Villesse Gorizia in direzione della A4, code tra Gradisca e Bivio A4. A4 a Venezia Trieste in direzione Venezia, code per traffico intenso tra il bivio per la A34 e Palmanova, e sempre in direzione Venezia, code per traffico tra la Tisana e Cessalto. Sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Milano, code per traffico tra la Castellana e Marghera. Proseguendo sulla A4 Venezia-Padova in direzione Milano, code per traffico tra il bivio per la A57 e quello per la A13. Parliamo dei lavori previsti sulla A4 Brescia-Padova. Questa notte, tra le 21 e le 6 di domani mattina, a Grisignano verrà chiuso lo svincolo di uscita per chi proviene da Venezia. Giovedì 4 giugno, dall'1 alle 6 del mattino, cioè nella notte tra mercoledì 3 e la mattina di giovedì 4 giugno, a Somma Campagna avverrà la chiusura dello svincolo di uscita per chi proviene da Venezia e la chiusura dello svincolo di entrata in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione, a più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: ...116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
4: Buon mercoledì, buon 3 del mese di giugno, siamo entrati meteorologicamente nell'estate, si vede, con la pioggia di oggi, temporali di stanotte, penso almeno, sentivo dei tuoni, poi non l'aveva realizzato, insomma ero nel mondo dei sogni, e va bene, buona mattinata comunque sia, buona mattinata, ben trovati sulle frequenze di Radio Capodistria con Sergio Rebelli, con voi fino alle ore 10 quest'oggi, perché alle 10:05 praticamente poco dopo, nell'ultima mezz'ora praticamente, noi la dedichiamo totalmente ad un progetto della comunità radiotelevisiva italofona, perché va in onda per tutta questa settimana La Valle Santa in cammino con Francesco, ed è praticamente un'esperienza di cammino nell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Si è percorso, cioè meglio, non che abbiamo fatto io personalmente, però diciamo alcuni giornalisti e operatori radiofonici delle emittenti italofone hanno fatto questa esperienza condivisa di incontro, di ascolto e narrazione, percorrendo l'anello della Valle Santa Reatina, tra le pianure, i boschi, i borghi medievali, i santuari francescani di Fonte Colombo, Greccio, Poggio Bustone e la foresta. Una raccolta di queste emozioni e delle riflessioni lungo il percorso vengono appunto raccolte in queste puntate che vanno in onda tutta questa settimana. Ogni tappa è un racconto condiviso tra memoria, spiritualità e territorio. Uno di questi va in onda appunto poco dopo le 10 qui sulle nostre frequenze. Ma noi restiamo ovviamente legati alla musica in queste due ore praticamente che passeremo insieme quest'oggi con Lana Del Rey per iniziare. Questa è First Light.

Al mio paese, questa era Serena Brancale con la collaborazione di Levante e di Delia. Tanto nel frattempo è sparito totalmente l'audio nelle cuffie. Parliamo di matrimonio dell'anno, perché tanto se ne è parlato. Se è parlato tempo fa, ne parlavamo anche noi in mattinata, l'appuntamento era a settembre. E invece c'è stato questo cambio di programma, già questo fine settimana, cioè voglio dire, ti incasina la vita degli invitati, cara Dua Lipa. Stiamo parlando di lei, che proprio nei giorni scorsi, un paio di giorni fa, ha fatto il rito civile a Londra, in comune, insomma non so dove l'ha fatto, comunque l'ha fatto là, per sposarsi con Callum Turner, ecco. E adesso c'è stata questa volontà di anticipare il tutto in fretta e furia, anticipandolo quindi di 3 mesi, questo matrimonio, previsto a Palermo, però la location è rimasta la stessa. Non è chiaro in effetti il perché ci sia stato questo anticipo. Sopraggiunti impegni improvvisi per loro due? Vabbè, lui è uno tra gli attori che sarebbero stati provinati per il ruolo di 007. O magari lei ha voglia di sorprendere, quindi ha deciso: facciamo così, diciamo a tutti che ci sposiamo a settembre e poi ci sposiamo a giugno. O forse c'è qualcuno che le stava sulle scatole, che aveva dovuto invitare, per cui sapendo che invece a giugno non poteva e quindi ha fatto il cambio. Ah, mi dispiace, non puoi. Vabbè. Comunque, tra pochi giorni Palermo diventerà il centro dello show business internazionale. Hotel, ristoranti, palazzi esclusivi, con questa cerimonia che promette di essere tra le più sontuose mai viste sull'isola. Diciamo che tutto quello che si anticipava per il mese di settembre è stato semplicemente traslato a questo fine settimana di giugno. Molte le superstar del cinema e della musica che voleranno verso la Sicilia, quindi per abbracciare e festeggiare assieme ai due futuri sposi, tranne qualcuno che effettivamente dovrà dare forfè perché non ce la posso fare. Sai, c'ho le bambine, quello che è, insomma, c'ho il cane, non posso venire, cose così. Beh, lei, Dua Lipa, avrebbe effettuato già la scorsa settimana ancora una volta un sopralluogo riservato in città, proprio per definire nei dettagli l'organizzazione della cerimonia. E la si è vista assieme a Donatella Versace. Le due avrebbero soggiornato a Villa Igea, che è la struttura che accoglierà praticamente quasi tutti, no? Sarà il quartier generale del matrimonio, al completo ormai da qualche giorno. Beh, parlavo appunto di personaggi famosi, show business, che arriveranno là. Beh, tra quelli più attesi ci sono Elton John, Mark Ronson, Olivia Dean, Charlie XCX. E a organizzare il tutto sarebbe la wedding planner Alessandra Grillo, che già si è occupata all'epoca delle nozze tra Fedez e Chiara Ferragni. Non è che poi siano andate benissimo le nozze tra Fedez, ma non c'entra la wedding planner, ovviamente. E comunque sia, quello più atteso è in effetti Elton John, che noi sicuramente ricordiamo perché con lei ha fatto una canzone anche assieme a Pnau, sotto, era uscita praticamente poco dopo il lockdown, no? Infatti c'era proprio questo album che si chiamava Lockdown Version, Lockdown Album, cosa del genere, di Elton John, che vedeva la collaborazione fatta a distanza all'epoca, ovviamente, con Dua Lipa, e questo era il risultato. Quindi li mettiamo già assieme adesso, ma li rivedremo assieme appunto questo fine settimana in quel di Villa Igea, nella zona di Palermo. Questa era ed è Cold Heart.

Teddy Swims, Mr. Know-it-all, signor Sottutto praticamente, questa è la nostra mattinata, questa è Radio Capodistria. Sono le 8:21 minuti in questo istante, raggiungeremo anche lo spazio dedicato all'informazione flash delle 8:30, ma con questa collaborazione che ci porta anche nel mondo del cinema, perché c'è questo nuovo film, la nuova versione, no? Il Diavolo Veste Prada 2, l'avete visto? Ancora no? Che cosa aspettate? C'è ancora al cinema? Penso di sì, perché non è che te lo possono togliere così. Non ho seguito più la cosa, ma tant'è che c'è questa collaborazione tra Lady Gaga e Doechi. C'è stata all'epoca quando hanno fatto il film, hanno fatto le riprese a Milano, c'era appunto questa presenza incombente di, pesante anche di Lady Gaga. La si è vista uscire da una macchina tutta occhiali scuri, macchina nera eccetera, poi si è sentita qualche nota, nemmeno quelli che erano là che lavoravano potevano sentire la canzone perché era totalmente in anteprima. Lei l'ha ballata in parte appunto perché con le cuffie, praticamente sentendolo pure andando a memoria, perché non si doveva assolutamente spoilerare nulla riguardo questo film, né tantomeno la colonna sonora, di cui appunto questa canzone fa parte, ed è proprio la canzone appunto che è stata proposta anche nel film. C'è Doechi con lei, questa è Runway. No matter what, no matter what, you got

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 8.30. La Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita economica della Slovenia. Nel suo ultimo rapporto sulle prospettive economiche, l'istituto stima per il 2026 una crescita del prodotto interno lordo del 2%, 0,2 punti percentuali in meno rispetto alle previsioni formulate a febbraio. Anche la stima per il 2027 è stata ridotta di 0,2 punti al 2,2%. Secondo la BERS, la crescita dell'economia slovena sarà sostenuta dall'utilizzo dei fondi europei del piano per la ripresa e la resilienza e da una prevista riduzione del risparmio delle famiglie che dovrebbe favorire i consumi. A pesare sulle prospettive restano però la debole domanda estera che penalizza l'economia fortemente orientata all'export e il rischio di una maggiore inflazione che potrebbe incidere sulla fiducia dei consumatori. Il presidente della Lituania, Gitanas Nausėda, sarà oggi in visita di lavoro in Slovenia nell'ambito dei preparativi per la presidenza lituana del Consiglio dell'Unione Europea. Durante i colloqui con la presidente della Repubblica, Natasha Pirc-Musar, si concentreranno tra l'altro sulla cooperazione politica ed economica tra i due paesi, hanno comunicato dall'ufficio della presidente. La visita di Nausėda è vista come un'opportunità per rafforzare il dialogo politico e la cooperazione bilaterale e per scambiare opinioni su questioni europee e internazionali attuali. I presidenti discuteranno tra l'altro del processo di allargamento dell'UE nei Balcani occidentali, dell'Ucraina e della Moldavia e scambieranno vedute sul rafforzamento dell'unità degli Stati membri e sul ruolo globale dell'UE. Nuova escalation delle tensioni nel Golfo Persico. Nella notte l'Iran ha lanciato diversi missili balistici e droni contro obiettivi in Kuwait e Bahrain, ma gli attacchi non hanno raggiunto i bersagli prefissati. Lo ha reso noto il comando centrale delle forze armate statunitensi. In risposta, le forze americane hanno condotto durante la notte operazioni definite di autodifesa contro una postazione militare iraniana sull'isola di Keshm, situato nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno inoltre abbattuto diversi missili e droni iraniani diretti verso navi e paesi della regione del Golfo. Il CENTCOM ha infine riferito che tre droni lanciati dall'Iran contro imbarcazioni civili in navigazione nelle acque regionali sono stati intercettati e distrutti dalle forze statunitensi. Un attacco di droni ucraini contro un autobus in viaggio da Mosca a Simferopoli in Crimea ha causato la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11, lo riferiscono le autorità del Donetsk, regione ucraina sotto controllo russo, dove è avvenuto l'attacco. Il pullman è stato colpito in pieno da un drone all'altezza di Enakiev, ha scritto su Telegram il capo dell'amministrazione locale istituita da Mosca. Oltre 350 i droni ucraini abbattuti nella notte, di cui 50 su Donetsk. È tutto per le notizie, le 8.34 minuti.
0: Prima pagina.
1: La voce del popolo dedica l'apertura alle celebrazioni per la festa della Repubblica Italiana. A Roma il presidente Sergio Mattarella ha reso omaggio al milite ignoto all'altare della patria insieme alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ai fori imperiali si è svolta la tradizionale parata militare. Passiamo alla stampa slovena. Il quotidiano Delo apre con il tema dei mutui sempre più costosi in Slovenia. L'inflazione continua infatti a crescere sia nel paese sia nell'area euro e la Banca Centrale Europea potrebbe presto procedere con un nuovo aumento dei tassi di interesse. Nel taglio basso, spazio alla politica, giovedì è previsto il voto sul quarto governo guidato da Janez Janša dopo la conclusione delle audizioni parlamentari dei 15 candidati ministri. Il Neunik dedica l'apertura agli effetti economici del conflitto in Iran. In particolare si registrano aumenti dei costi nel settore edilizio con rincari significativi soprattutto per il bitume utilizzato nell'asfaltatura delle strade. Nonostante la crescita dei ricavi delle imprese del comparto, gli esperti mettono in guardia dei possibili rischi nascosti dietro l'attuale fase espansiva del settore. Le primorsche novizie aprono con il traffico sempre più congestionato sulle strade dell'Istria slovena. In prima pagina trova spazio anche l'inasprimento del confronto tra il comune di Ancarano e lo Stato. Vediamo il Primorsky Dnevnik. Con le celebrazioni della Festa della Repubblica ricordate a Roma ma anche a Trieste, Duino Aurisina, re di Puglia e Gorizia. A 80 anni di distanza il quotidiano parla di un omaggio a una delle più importanti conquiste di libertà della storia italiana. Il Piccolo di Trieste apre con il richiamo dell'Unione Europea agli Stati membri che mantengono controlli alle frontiere interne. La Commissione Europea invita l'Italia e altri 8 paesi a ripristinare pienamente la libera circolazione di persone e merci all'interno dello spazio comunitario. Sul Corriere della Sera ampio spazio alle celebrazioni del 2 giugno a Roma a far discutere l'assenza del leader della Lega Matteo Salvini, in evidenza anche la crisi in Medio Oriente. Secondo il quotidiano, il presidente statunitense Donald Trump avrebbe avuto un duro colloquio telefonico con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, mentre la Casa Bianca continua a mostrarsi fiduciosa sulla possibilità di una soluzione della crisi con l'Iran. Chiudiamo con la Repubblica che apre con una drammatica vicenda di cronaca. 4 braccianti agricoli sono stati uccisi nel Cosentino dopo aver chiesto di essere regolarmente retribuiti. L'unico sopravvissuto racconta condizioni di grave sfruttamento. 2 cittadini pakistani sono stati fermati nell'ambito delle indagini. In primo piano anche una lunga intervista al presidente Sergio Mattarella, che esprime preoccupazione per la concentrazione del potere, gli attacchi alle istituzioni internazionali e l'assenza di regole nel settore dell'intelligenza artificiale, ma al tempo stesso manifesta fiducia nelle nuove generazioni e nel futuro del paese. Le 8:38 minuti, anche tutto per la rassegna della stampa.
2: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: Il suo nuovo album L'ornamento delle cose secondarie, Max Gazzè sceglie strumenti acustici, accordature particolari e suoni organici per farci apprezzare le cose che dimentichiamo. Intermezzo bianco.

Io vorrei questa bella collaborazione con Elodie ed Ernia, con Gigi D'Alessio ovviamente, la canzone in originale, poi forse l'avete visto anche l'altra sera, c'era questo concerto appunto di Gigi D'Alessio in televisione. Bene, le 8:48 minuti, ci sono anche Jennifer Lopez e David Guetta, questa è la nuova, si intitola Save Me Tonight, e fra poco daremo uno sguardo anche alla situazione sulle autostrade del nord-est italiano.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, buon mercoledì mattina a voi tutti all'ascolto. Segnalo per il traffico intenso sulla A34 a Villesse Gorizia in direzione della A4, code tra Gradisca e Bivio A4. A4 a Venezia Trieste in direzione Venezia, code per traffico intenso tra il bivio per la A34 e Palmanova, e sempre in direzione Venezia, code per traffico tra la Tisana e Cessalto. Sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Milano, code per traffico tra la Castellana e Marghera. Proseguendo sulla A4 Venezia-Padova in direzione Milano, code per traffico tra il bivio per la A57 e quello per la A13. Parliamo dei lavori previsti sulla A4 Brescia-Padova. Questa notte, tra le 21 e le 6 di domani mattina, a Grisignano verrà chiuso lo svincolo di uscita per chi proviene da Venezia. Giovedì 4 giugno, dall'1 alle 6 del mattino, cioè nella notte tra mercoledì 3 e la mattina di giovedì 4 giugno, a Somma Campagna avverrà la chiusura dello svincolo di uscita per chi proviene da Venezia e la chiusura dello svincolo di entrata in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione, a più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovina tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
4: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio Sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
5: Gente, benvenuti
6: al festival più bel del mondo.
7: Del 6 al 27 giugno.
6: Dimela cantando, corremo su Esopel Palco, premiazione dei concorsi.
7: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti.

0: momenti più bei dei nostri 15 anni.
1: Festival dell'Istroveneto.
0: Organizzata l'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
1: Dobrodošli na festival Istrovenetskog narječja.
0: Tutto il programma su istroveneto.com.

Questa era la canzone da parte di Laura Pausini, Immensamente. Allora, c'è un anniversario da ricordare, più che altro di 2 giorni fa, il 1° di giugno, sarebbe stato il centenario della nascita di Marilyn Monroe. E allora c'è stato un grande evento in quel di Palm Springs, nel deserto della California, per celebrare appunto questo 100° compleanno, nata il 1° giugno del 1926 a Los Angeles con il nome di Norma Jean Mortenson, se insomma avete presente la storia. Beh, praticamente sono entrati nel record, nel Guinness, perché erano ben 1037 a celebrare la cosa. Ma come? Tutti travestiti da Marilyn Monroe. Sono entrati appunto nel Guinness dei primati del più grande raduno di sosia, diciamo così, della diva, con un record precedente che era stato stabilito ancora prima della pandemia a Brighton in Australia, che si fermava a soli 254 partecipanti. Questo raduno si è svolto attorno alla celebre, da quelle parti, statua Forever Marilyn, che è questa scultura alta quasi 8 metri che rappresenta l'attrice in una delle scene più famose, insomma, della storia del cinema, no? Quello di quando la moglie è in vacanza, si posiziona sopra la grata della metropolitana, no? Che si gode la brezza che fuoriesce da sotto, no? E il vestito le si solleva, no? Beh, insomma, tipica immagine che vediamo. Beh, i partecipanti dovevano registrarsi in anticipo per l'evento, pagare una quota di circa 70 euro e poi avevano a disposizione un kit di travestimenti che consisteva in effetti nel celebre vestito bianco con scollo all'americana, gonna plissettata, eccetera, parrucca platino e un calice di martini, perché bisognava essere proprio entrare nel personaggio. Poi c'era anche una squadra di parrucchieri e truccatori che completavano il look con un giro di rossetto, un neo posizionato sopra il labbro, insomma, sapete, l'immagine tipica che abbiamo di Marilyn. Tutti anche con una fascetta da polso con QR code, che poi è servito per il conteggio finale, appunto 1037. Durante gli anni 50, tra l'altro, la località non è una località qualunque, perché la Monroe frequentò spesso Palm Springs, che al tempo rappresentava uno dei rifugi preferiti delle star hollywoodiane, appunto è stata scelta questa città per metterci il monumento e anche per fare questa reunion in occasione del centenario. E bravi, bravi, bravi. Adesso c'è con noi Harry Styles e American Girls.

Don't Make Me Love You da parte di Lizzo, e prima di lei c'era Harry Styles, messi insieme così musicalmente nella nostra scaletta di questa mattina, ma diciamo che un legame tra di loro c'è, nel senso che lei aveva acquistato da Harry Styles, quindi c'è cioè questi legami che ci sono tra queste star dello show business, aveva acquistato da lui un lotto di terreno sul quale è stata costruita la casa nella quale ha vissuto appunto Lizzo per un paio d'anni, ecco, una residenza a forma di L, ecco, costruita appunto su questo lotto che prima era di proprietà di Harry Styles. C'è questa casa di 500 metri quadrati che appunto su Beverly Hills, siamo nella zona di Beverly Hills, dove lei ha vissuto, ma veramente per poco. Diciamo questa villa è stata costruita su questo terreno e lei l'ha comprata per 15 milioni di dollari e poi l'aveva già messa in vendita dopo due anni, poco meno di 16 milioni voleva guadagnarci qualcosa. Ha dovuto ritoccare il prezzo più volte perché insomma trovare acquirenti era stato difficile. Alla fine è stata venduta proprio in questi giorni per 11 milioni di dollari, quindi 4 milioni in meno rispetto al prezzo originale, c'è pure rimesso in effetti. È una casona veramente incredibile, ci sono le foto in giro, ed è con 3 camere da letto, questo è poco, 5 bagni, pareti vetrate, poi ci sono degli ambienti con travi in legno, pareti in vetro, insomma c'è pietra, c'è dappertutto, la zona giorno open space con camino scenografico, cucina da chef con elettrodomestici alta gamma, piani di marmo, c'è una sala cinema, veramente una cosa incredibile, una palestra, spazio ufficio, uno studio di registrazione, metti caso che no, ti venga la voglia di farti qualcosa, di registrare qualcosa, poi la suite padronale per quasi 100 metri quadrati con camino, vasca da bagno scultorea, poi attorno ovviamente c'è tutta una zona forestale, c'è anche un'elegante piscina, oro di circa 18 metri, diverse terrazze, cucina all'aperto, braciere, parco con boschetti. Così la descrivono, ecco. La vendita è stata fatta, ma lei, come dire, non è che si aspettava la vendita per comprarsi qualcos'altro, si era stufata di stare là e si è spostata poco lontano in effetti da Beverly Hills a Hollywood Hills, sempre a Los Angeles, una casa già, quando lei ha deciso di vendere quella, se ne è già comprato un'altra, era il 2024, ha speso 12 milioni e mezzo di dollari, voglio dire che cosa volete che sia, e anche in questo caso è un passaggio di mano tra personaggi dello show business, perché in questo caso la villa che lei ha comprato adesso nel 2024 almeno era dell'attore Jeremy Renner, quindi tutto un passaggio tra uno e l'altro. Ma quanto sono irrequieti questi personaggi, no? Non riescono a stare fermi, no, diciamo nella vita normale uno magari si compra una casa e forse non sarà per tutta la vita, però almeno per un lungo periodo, questi cambiano i due anni, cambiano casa, cambiano vita, vabbè, comunque questo è il loro destino, diciamo così, e se lo possono permettere possiamo anche aggiungere questo. Benson Boone adesso con noi, questa è Mr. Electric Blue.

Ha fatto parlare di sé molto spesso Benson Boone ultimamente per il suo modo un po', diciamo, particolare di presentare anche le canzoni, perché ultimamente era apparso online con un video in cui si improvvisava chef e pare abbia avuto tantissime milioni di visualizzazioni, in cui praticamente si trasformava in un sexy chef, diciamo così, pronto per schiacciare le uova col bicipite, diciamo usando le banane in maniera un po', ecco, soffiandoci sopra, poi spargeva di miele, poi c'è stato anche il taglio della cipolla, ma lui stava facendo una torta, che cosa c'entrava la cipolla ancora nessuno lo sa, poi vabbè, panna da tutte le parti, una, diciamo, mossa di marketing un po' così hot, che insomma sempre ha strizzato l'occhio a queste cose lui, per presentare in effetti all'epoca il suo Mystical Magical, cioè il tour anche alla fine del Wanted Man, che ha visto appunto la sua presenza, anzi vedrà più che altro la sua presenza molto, molto spesso sui palcoscenici questa prossima estate, o comunque ha visto l'uscita anche dell'album che aveva anche questa canzone appunto che abbiamo appena ascoltato. Bene, bene, bene, bene. Fra poco arriveranno le notizie, quelle flash delle 9:30, ma intanto c'è Doja Cat.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 9.30. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che il prossimo 24 luglio parteciperà come relatore alla cena annuale dell'Associazione dei Corrispondenti della Casa Bianca, rinviata dopo il tentato avvenuto lo scorso aprile. L'annuncio è stato fatto dallo stesso Trump attraverso il social network Truth Social. Il presidente ha definito coraggiosa la decisione dell'associazione di confermare l'evento nonostante l'attacco e ha spiegato di aver accettato l'invito a intervenire durante la serata. La tradizionale cena era stata interrotta il 25 aprile, quando Trump e alcuni membri dell'amministrazione erano stati evacuati dall'hotel Washington Hilton dopo che un uomo armato, il 31enne Cole Allen, aveva tentato di introdursi nella sala. L'uomo è stato successivamente incriminato per tentato omicidio del presidente degli Stati Uniti. Diverse le persone rimaste ferite in attacchi con droni ucraini nella notte a San Pietroburgo e Kronstadt, lo hanno reso noto le autorità russe. Secondo i media ucraini, a San Pietroburgo è stato colpito il terminal petrolifero proprio nel giorno in cui nella città russa ha iniziato l'annuale forum economico internazionale ospitato dal presidente russo Vladimir Putin, a cui prendono parte leader aziendali e funzionari governativi. Sul web sono stati pubblicati video e foto di forti esplosioni e di un vasto incendio. Kronstadt, sede di un rilevante porto, ospita invece una fabbrica di droni. In vista di una stagione estiva che si preannuncia particolarmente critica sul fronte degli incendi boschivi, la Commissione europea ha rafforzato il dispositivo di prevenzione e risposta alle emergenze, mettendo in campo un numero record di vigili del fuoco, mezzi aerei ed esperti della protezione civile. Nell'ambito del meccanismo europeo di protezione civile, 777 vigili del fuoco provenienti da 14 paesi europei saranno dislocati preventivamente nelle aree considerate a maggior rischio di incendi, tra cui Cipro, Grecia, Italia, Francia, Spagna e Portogallo. Si tratta del più ampio dispiegamento dall'avvio del programma di preposizionamento nel 2022. A sostegno delle capacità nazionali saranno inoltre disponibili 22 aerei antincendio e 5 elicotteri della flotta europea, pronti a intervenire nei paesi che dovessero trovarsi sotto maggiore pressione a causa delle emergenze. Il sesto tifone della stagione, Jiangmi, declassato poi a tempesta tropicale, ha toccato terra in Giappone stamattina con forti venti e piogge torrenziali. Inizialmente ha colpito l'isola di Okinawa con venti fino a 90 km orari, 15 le persone ferite, almeno 6 invece le abitazioni danneggiate. Nella regione di Wakayama le autorità hanno emesso un'allerta alluvioni, disposta inoltre l'evacuazione per 370.000 residenti in tutto il paese. La tempesta ha raggiunto anche la capitale Tokyo e si sta attualmente spostando verso nord-est lungo la costa orientale del Giappone. Forti piogge hanno colpito le zone meridionali e centrali dell'arcipelago, lasciando circa 60.000 abitazioni senza elettricità, segnalate strade allagate, alberi caduti e frane. È tutto per le notizie, le 9.34 minuti.

0: wanna type.
1: Swim da parte dei BTS. Parliamo di cinema e parliamo di biopic. Tanto fa figo dirlo così, ma è un film biografico, dai. E allora, visto che il periodo è quello in cui ne fanno veramente di tutti, ecco, ce ne sarà un altro molto presto, e stavolta per un cantante italiano veramente che ha fatto la storia della musica italiana. Stiamo parlando di Lucio Dalla. Ecco, la storia di uno dei cantautori italiani più amati arriverà infatti sul grande schermo. Ne dà notizia di recente il Resto del Carlino, che è proprio della zona sua, in un'intervista al regista del progetto, un certo Ambrogio Lo Giudice, e si sa già che l'inizio delle riprese di questo film biografico sono fissate e fissata per il 12 di settembre. Ambrogio Lo Giudice era amico di Dalla, tra l'altro, e ha spiegato al quotidiano che lo racconterà nell'arco temporale che va da Lucio bambino fino a Caruso, quando è stato il grande successo, no? Perché c'è un excursus, dice, in cui raccontiamo i suoi momenti più nascosti. Per quel che riguarda le riprese, il 12 settembre appunto inizieranno, ovviamente non si poteva non girare a Bologna, ha raccontato appunto il regista. Ha detto anche che sarà ricostruita la casa di Lucio da bambino, che era in piazza Cavour e non esiste più, e anche il collegio che frequentò, il più istituto delle sordomute. È perfetto, dice, perché mantiene ancora il fascino degli anni 50. Difficile ormai trovare nel centro delle città dei posti con gli infissi d'epoca, e pare che in quel caso l'abbia trovati. I casting sono in corso e quello che ha ancora detto è: non è facile trovare una persona che sappia cantare, sappia recitare e che pure gli assomigli. Beh, giustamente, sarà una cosa un po' complicata, però diciamo i casting sono cominciati, stanno cercando appunto una persona che possa interpretare Lucio Dalla, e sarà una cosa veramente complicata anche come ruolo, in effetti. Jungle con noi, questa è Carry On.

Eccoci qua con la canzone di Biagio Antonacci che abbiamo appena ascoltato con questo You and Me qui su Radio Capodistria. Allora, vi avevo accennato che già all'inizio della trasmissione, che oggi terminiamo un po' prima solo per il fatto che alle 10, dopo la nostra sigla single della settimana, va in onda un'altra puntata, una delle 5 che vanno in onda questa settimana, dedicata a un nuovo percorso che è stato fatto dalla comunità radiotelevisiva italofona, un nuovo cammino in occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. La Valle Santa in cammino con Francesco è il titolo di questa serie di puntate nelle quali è stato percorso l'anello della Valle Santa Reatina tra fertili pianure, boschi, borghi medievali e quattro santuari francescani, ovvero quello di Fonte Colombo, di Greccio, di Poggio Bustone e la Foresta. Questo cammino è stato organizzato dalla comunità radiotelevisiva italofona con il patrocinio della città di Rieti e la collaborazione della sezione CAI di Rieti. Ha coinvolto giornalisti e operatori radiofonici delle emittenti italofone in questa esperienza di incontro, di ascolto e di narrazione tra i partecipanti, anche la nostra Barbara Urizzi, quindi poi anche accompagnando gli ascoltatori lungo i sentieri francescani con racconti, testimonianze e paesaggi sonori, nei segni dell'italofonia, della cultura del cammino, appunto si avrà questa possibilità di scoprire queste emozioni, queste riflessioni vissute lungo il percorso, e ogni tappa diventa un racconto condiviso tra memoria, spiritualità e territorio. E una di queste tappe appunto andrà in onda fra poco dopo le 10, ma intanto c'è Ed Sheeran e Sapphire.

0: Sapphire da parte di Ed Sheeran. Quindi io vi saluto qua, fra poco l'informazione sul traffico e, come vi dicevo, poi la puntata di oggi di La Valle Santa in cammino con Francesco poco dopo le 10. Noi ci risentiamo comunque sabato mattina, sempre dalle 8 alle 10.30. Bacio e abbraccio da Sergio Rebelli e a sabato. Ciao ciao.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te dare a vero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati all'ascolto in questo mercoledì mattina. Segnalo per traffico intenso code sulla A4 a Venezia Trieste in direzione Venezia tra San Giorgio di Nogaro e Cessalto, sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste, code tra Venezia e Castellana per traffico, sempre per traffico in direzione Milano, code tra Castellana e Marghera. A4 Venezia-Padova in direzione Milano, code per traffico tra la tangenziale di Mestre e la A13. Rallentamenti con code invece sulla A4 Brescia-Padova in direzione Milano per traffico tra la superstrada Pedemontana Veneta e l'auto Brennero. Sempre A4 questa notte dalle 21 fino alle 6 di domani mattina a Grisignano verrà chiuso lo svincolo di uscita per chi proviene da Venezia per lavori. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Della settimana.
3: Nell'annunciare un nuovo tour praticamente a sorpresa il mese scorso, uno dei personaggi più geniali della musica cantautorale ed alternativa statunitense, Beck Hansen, si è fatto per così dire scappare anche un nuovo singolo. Con noi per questi 7 giorni c'è appunto la sua, Ride Lonesome.

0: La Valle Santa, il cammino di San Francesco, con le voci della comunità radiotelevisiva italofona.
1: Un saluto a tutti e a tutte da parte di Barbara Urizzi, qui per Radio Capodistria, per ricordarvi e raccontarvi soprattutto la seconda tappa del cammino che stiamo facendo e che oggi ci ha portato fino a Greccio. Che dire, io faccio un po' una mia sintesi di questa giornata di cammino, poi passerò ovviamente il microfono agli altri colleghi e alle altre colleghe. Tappa breve, 10 chilometri, per cui una tappa anche un pochino sottovalutata. Chi fa i cammini è abituato a farne 25 di chilometri, a volte anche di più. Ecco, oggi ho pensato per fortuna solo 10 chilometri perché il caldo si è fatto sentire. Fortunatamente questa è una zona piena d'acqua, piena anche di fontane, di acqua fresca, buonissima. Credo che tutti ne avremmo bevuti veramente tanti di litri d'acqua. Però oggi è la seconda giornata di cammino e per quanto mi riguarda io credo di essere già proprio nel mood da cammino, perché ieri eravamo a Rieti, ieri abbiamo cominciato e a me sembra già 4, 5, 6 giorni fa, già non mi ricordo dove abbiamo mangiato cosa, per cui vuol dire che indubbiamente, come dire, siamo proprio entrati nel vivo del cammino. 10 chilometri ti danno anche la possibilità di soffermarti e di avere più tempo per gli incontri che oggi abbiamo avuto, per i luoghi che noi oggi abbiamo incontrato, perché fare un cammino significa appunto percorrere un luogo, un percorso, farlo appunto con lentezza, però si cammina sempre, non c'è sempre il tempo di potersi soffermare quanto si vuole, di poter guardare, entrare nelle cose, nei luoghi con calma. Allora, oggi è stata la giornata del santuario di Greccio, che appunto ha caratterizzato questa tappa, altro luogo simbolo di Francesco. Beh, la mia riflessione è stata soprattutto arrivare nella grotta che poi è diventata un santuario, dove è nato il presepe vivente di Francesco, e pensare a quanto rivoluzionario sia stato comunque questo fatto, no? Quello che poi è stato un racconto che si è tramandato, la nascita di Gesù il 25 di dicembre, che è sempre stato un racconto che allora immagino potesse avvenire ad esempio in latino, chissà poi le persone comune quanto magari a volte possono anche comprendere, no, di quello che viene raccontato, che c'è scritto comunque nei libri, poter creare appunto questo, poter fare proprio una rappresentazione, no? Poter far vivere questo momento della nascita, poterlo comunque farlo vivere come un'esperienza semplice, raccontare anche questa nascita avvenuta comunque in una situazione anche di povertà, di freddo. Ecco, io penso che sia stata veramente una, ovviamente non lo penso io perché sono passati 800 anni e i presepi esistono ancora, però tutto è nato in quel luogo che noi oggi abbiamo attraversato ed è stato bellissimo. Passo la parola subito ad Andrea Bornino.
2: Grazie Barbara del tuo racconto, ma per me è stata una giornata strana, nel senso che non ho paura ad ammetterlo che il santuario di Greccio rispetto alla tappa di cammino di ieri mi ha dato delle sensazioni diverse. Il mio momento francescano della giornata è stata l'apparizione di Edoardo. A un certo punto, a metà della prima parte del cammino, davanti a noi su un campo con delle rose e della lavanda, dietro lo sfondo della Valle Reatina, si presenta un uomo, sembrava vestito come nel Medioevo, con la barba lunga, con un cappello, e stava raccogliendo delle rose. E praticamente, appunto, sia per il suo lavoro, lui si occupa di fare oleoliti, estrae gli oli essenziali dalla lavanda, dal timo, dalle rose, e praticamente mi è sembrato un messaggio che ci arrivava dal Medioevo, sia per il genere di lavoro, sia anche per l'accoglienza che ci ha dato. Ci ha raccontato tutto, ci ha portato nel suo laboratorio, come si muoveva, come parlava. Per me è stata l'apparizione francescana della giornata, più del santuario di Greccio, che è bellissimo, ma ha un po' quelle modalità di non voglio usare la parola consumismo, ma la sensazione che ho avuto io con questo grande parcheggio per gli autobus, il bar grande quanto il santuario, rispetto a ieri quando siamo arrivati appunto alla Fonte Colombo, dove il misticismo, chiunque, anche forse il più ateo del mondo, sarebbe stato pervaso da quel luogo. Oggi io quella sensazione non ce l'ho avuta. Ringrazio Edoardo e appunto i suoi oli essenziali e questo suo raccontare. E questo, lui è figlio, è un ragazzo nato qua, figlio di due agronomi, quindi anche con una grande cultura della natura, che ha deciso appunto di prendersi cura degli altri attraverso queste sostanze uniche. Grazie Edoardo per me, quindi, e continuiamo il racconto di oggi.
1: Ecco, sì, io condivido il tuo pensiero, sono Vida Valencic della RAI per il Friuli Venezia Giulia. Anche per me questo incontro, ecco, chiamiamolo francescano, con Edoardo, tra l'altro Edoardo poi oltre a mostrarci come raccoglieva i petali di rosa per gli idrolati e gli oli essenziali, ci ha mostrato anche come fa la distillazione, no? con il vapore, come dicevi tu Andrea, proprio un lavoro minuzioso, laborioso, medievale. Tra l'altro mi sono andata un po' a vedere anche qualche dato sul mercato degli oli essenziali, ed è un mercato ferocissimo dove veramente la fanno da padrone le grandi aziende. Infatti lui è assolutamente un'eccezione, probabilmente dovrà veramente rimboccarsi le maniche, però questa apparizione di questo signore con questa barba, con questa biblioteca incredibile che pareva la biblioteca di un alchimista di tutti i testi anche sacri, tra l'altro proprio per questo insomma lo collego anch'io a San Francesco, perché probabilmente San Francesco l'avrebbe amato tantissimo, l'avrebbe chiamato subito fratello, no? E invece poi a Greccio, sì, condivido il pensiero che l'impatto che ha avuto su di me Fonte Colombo di ieri era assolutamente diverso, proprio il fatto di scendere in questa grotta naturale piccolina con il tau sulla finestrella era completamente un'altra cosa. Però questo borgo, che tra l'altro è uno dei borghi più belli d'Italia, è stato menzionato come uno dei borghi più belli d'Italia, abbarbicato poi, non sto parlando del santuario ma anche proprio del borgo antico, insomma. Il borgo invece è molto bello, mi ha fatto veramente una bellissima impressione. Tra l'altro abbiamo camminato attraverso una via che i turisti conoscono molto poco perché non è segnalato bene, ma pazienza. Invece noi siamo stati graziati, perché poi lo sentiremo chi è stato il nostro angelo custode oggi, e abbiamo visto questi dipinti, questi murales di artisti di tutto il mondo raffiguranti qualcosa che della vita di San Francesco li aveva colpiti. E poi sono andata a vedere anche la storia di Greccio. Greccio è stata devastata pochi anni dopo Francesco, una ventina d'anni dopo che Francesco è passato di lì, nel 1242 fu distrutto dalle truppe di Federico II di Svevia, che era in guerra contro la Santa Sede. E poi invece le truppe napoleoniche anch'esse lo distrussero, e quindi adesso vive proprio veramente una vita nuova, e sono veramente coriacei gli abitanti di Greccio. A me è parso, ma dove sono gli abitanti? Perché era abbastanza deserto, però ovviamente erano al lavoro. Insomma, questo per dire che Greccio, sì, il santuario e il museo bellissimo dei presepi è bello, però il misticismo l'abbiamo toccato con mano ieri. E passo la parola a Rosario.
3: Sì, sono Rosario Tronnolone della Radio Vaticana. Devo dire che chiaro che non siamo stati accolti troppo bene, visto che c'erano dei lavori che oltretutto ci hanno costretti a ritornare indietro, perché volevamo salire per i gradini che ci avrebbero portato appunto a questa visione comunque spettacolare, no? Di questo santuario appiccicato contro la roccia, che è veramente una cosa molto, molto efficace proprio come visione. Invece appunto quei lavori, il rumore, insomma, tutto questo ovviamente non ha aiutato. Però devo dire che poi, immagino anche voi l'abbiate fatto, siamo scesi a visitare appunto proprio il luogo, no? la grotta, e dopo aver visto quel luogo dove insomma questo presepe è stato per la prima volta creato nel 1223, che comunque insomma una certa impressione fa, per quanto adesso davanti alla grotta ovviamente ci siano poi le panche, no? È chiaro che poi è diventato un altare. Allora tutto questo è come se la modernità avesse così imposto un'impronta che invece nel santuario di Fonte Colombo non c'è. A Fonte Colombo sembra veramente di ritornare indietro nei secoli, e questo è veramente molto efficace, molto, molto suggestivo. Però vi dicevo, subito dopo ho continuato il percorso, siamo saliti, immagino anche voi siate saliti su al dormitorio, per esempio. Il dormitorio devo dire che è un luogo molto suggestivo, perché è possibile vedere una delle celle, la cella di Bonaventura, credo, non vorrei sbagliarmi, così piccola, così angusta, eppure con una finestra spalancata sulla valle, no? Per cui si vede questa luce che comunque penetra in questo luogo così umile, così piccolo, così come anche i due cori che ci sono, quelli dove i monaci evidentemente pregavano e quell'altro dove invece si celebrava la messa, che sono molto piccoli rispetto a quelli che normalmente si vedono appunto in una chiesa, però anche lì c'è un senso di grande raccoglimento e di grande, no, è proprio della preghiera intima, silenziosa, ma così straordinariamente efficace. E poi facevi cenno, Vida, al Museo dei Presepi. Allora, la prima cosa che si nota, ovviamente se qualcuno ne ha visti, ce ne sono moltissimi naturalmente, insomma capita sotto Natale di vedere dei presepi, anche a Roma, come sappiamo, c'è l'iniziativa dei 100 presepi, e quindi normalmente vedi una sorta di appartenenza geografica del presepe, quindi c'è il presepe giapponese che ha ovviamente delle caratteristiche molto legate alla cultura giapponese, c'è il presepe svizzero, c'è il presepe coreano, tutto questo. Ad un certo punto però c'era un presepe che invece di legare l'avvenimento della nascita di Gesù ad un territorio e quindi ad una cultura, lo legava ad un tempo, cioè al tempo presente. Era un presepe diverso dagli altri, perché in realtà siamo non davanti alla scena appunto della natività, ma siamo in una casa moderna con un albero di Natale anche abbastanza ricco e sontuoso, con un tappeto persiano per terra, una porta, appunto una grande vetrata che si affaccia sulla notte. E ci sono un uomo con una bambina, probabilmente sua figlia, in pigiama, che guardano fuori appunto verso questa neve, questa landa innevata, e lì, ma soltanto perché c'è una luce che in qualche modo lo illumina, si vede il presepe, come l'immagine attraverso un filtro, e questo filtro del vetro io l'ho vissuto un po' come il senso del tempo che ci separa da quell'avvenimento, ma è un avvenimento che ogni anno ci viene in qualche modo riproposto, ed è un avvenimento che ogni anno ci riporta, anche i non credenti, io credo, ad un'innocenza che appartiene alla nostra infanzia, perché tutti abbiamo giocato, sognato o ci siamo commossi davanti a delle carte lucide che diventavano il cielo appunto di quella notte santa. Quindi è qualche cosa che in qualche modo riporta all'innocenza dell'infanzia, e questo devo dire che è stato molto toccante. E passo la parola ad Andrea.
4: Grazie Andrea Cocco per la Radio Svizzera di Lingua Italiana. E indubbiamente sì, oggi tappa più semplice, per fortuna abbiamo tirato un po' il fiato rispetto a ieri. Io l'osservazione che mi piaceva fare oggi invece sulla partenza, il paese di Contigliano, dove ci troviamo in questo momento, dove siamo ritornati, perché oltre a essere uno splendido paese, un po' l'abbiamo descritto ieri, il centro storico, oggi mi sono accorto che è un paese molto vitale attualmente, è un paese con dei servizi, sicuramente con i trasporti e con le scuole, e non è un fatto secondario, perché camminando in giro per l'Italia, camminando, attraversando parti poco conosciute, spesso ci si imbatte in territori un po' desertificati. Abbiamo questo problema in cui paesi anche bellissimi, in Sicilia, lungo la via Magna Francigena, per esempio, mi è capitato tantissimo, e paesi completamente svuotati, dove le scuole chiudono, ci sono le scuole pluriclasse, dove i servizi sono completamente assenti, le ASL, gli ospedali. E mi ha fatto piacere invece vedere una certa vitalità. Poi non so se corrisponde proprio al vero, però già l'esistenza di due bar, di varie persone che circolano, se non erro ci sono oltre 3.000 abitanti solo qui, e anche quel particolare, andando via da Greccio, degli alberi decorati con dei ricami fatti con l'uncinetto, piccole accortezze che mi hanno fatto pensare a una certa vitalità della zona. L'altra cosa che mi è piaciuta, entrando a Greccio, il cartello del gemellaggio del paese con la città di Betlemme, Palestina, mi ha fatto piacere. Ho poi scoperto che ci sono tante altre città in Italia che sono gemellate proprio con Betlemme. Naturalmente anche Assisi lo è. Ho saputo che recentemente poi i sindaci di queste due città si sono recati in Palestina. Ci sono degli accordi anche tra le scuole. E io passerei però a questo punto la parola a un rappresentante del CAI di Rieti, perché ci ha accompagnato oggi una piccola delegazione del CAI di Rieti, e noi siamo con Maurizio Frattali, che Pero ci racconterà un pochino, una piccola parte di quello che ci ha raccontato oggi, ovvero il territorio che abbiamo attraversato, la natura, gli aspetti anche del verde che ci hanno tanto colpito.
5: Grazie a voi, grazie della vostra compagnia e del vostro arrivo. Io naturalmente l'ho fatto perché sono innamorato di questo territorio, è un territorio completamente verde. Trattasi della pianura reatina, che è un residuo dell'antico Lagus Velinus, che è ancora è sotto bonifica, per cui c'è una pianura reatina di circa 10.000 ettari che è intensamente coltivata a cereali, fondamentalmente mais, frumento, girasole e via dicendo, ma tutto intorno ci sono rilievi montani che sia a est che ad ovest, che nei quattro versanti e in tutti e quattro monasteri francescani, ricchi di verde, soprattutto di vegetazione forestale. In termini tecnici potremmo dire, visto che ho fatto il lavoro, lavorato nel settore dei boschi e anche insegnato nella scuola in questo settore, possiamo dire che siamo tecnicamente nella zona del castanetum, dove le essenze sono tipiche delle quote che vanno da 400 metri sul livello del mare, a cui grosso modo sta la pianura reatina, fino ai rilievi più alti dei 1200 metri che circoscrivono la pianura reatina. Quindi andiamo da specie tipiche microterme che vogliono un clima più caldo e più secco. Oggi abbiamo fatto di fatto nelle parti più basse del percorso, diciamo da Condigliano a San Pastore, il paesaggio direi delle roverelle, tutto il viale che abbiamo attraversato era adornato da roverelle e roverelle campestri che di fatto venivano utilizzate come confini anche delle proprietà, quindi queste roverelle vanno in clima caldo e umido. Poi ornielli, poi c'era in un certo lato del percorso dei castagni con delle felci nelle zone più adombrate e più umide, per andare poi nelle parti più alte sui cerri. Una particolarità, voglio dire, i santuari francescani, almeno qui a Rieti ma anche da altre parti, allora faceva freddo, non c'erano i termosifoni, per cui una chiave di lettura è che sono sorti tutte nelle parti, sì, volevano stare i frati, gli eremiti, lontani dalla confusione, dalla civiltà, volevano pregare, stare vicino a Dio, nelle parti alte pregare, però non potevano morire di freddo oltre misura, e quindi erigevano questi monasteri nelle parti più calde. Le parti più calde, di fatto, dal punto di vista vegetazionale, se avete fatto caso al percorso, è nelle zone del Leccio. Greccio, sopra Greccio, il santuario è tutta contornata da Leccio. Così, quando andrete anche dall'altra parte, a Poggio Busto e via dicendo, oppure alla foresta, vedrete che il Leccio sta sempre dove sono i santuari, o viceversa, i santuari sono dove è il Leccio, perché il Leccio è una pianta termofila che, pur stando in alto, se lì c'è il Leccio vuol dire che è una zona termofila calda, dove ci batte il sole, e quindi c'è questo legame. Dopodiché ci sono tutte essenze minori importanti, andando un pochino più in alto c'è dalla laurella, lascia il posto al cerro, lascia il posto ad altre essenze caducifoglie, lascia il posto al faggio. Se andiamo sopra a Greccio santuario, ci sono i piani di Ruschio, per andare a Stroncone, per andare nella parte umbra, come dire, lì è molto più freddo, già troviamo i cerri, i faggi e il carpino. Ecco, queste sono le essenze fondamentali, insieme all'acero, l'orniello, fondamentali dei monti reatini. Sul lato ovest, poi, se si superano questi 1200 metri, si va dall'altra parte, c'è il versante sabino, che è tutto un altro clima, che dà verso Roma, dove ci arriva la corrente marina, e allora parliamo di un altro tipo di vegetazione più calda. Ecco. Questo è fondamentalmente la linea fondamentale.
6: E dalle parole proprio di Maurizio Frattali, del CAI di Rieti, che ci ha accompagnato oggi, adesso ce l'ha descritto in maniera così tecnica riguardo alla vegetazione, chi ci ascolta può proprio immaginare questo santuario stagliato nella roccia che abbiamo incontrato come arrivo di questa tappa, e il sole battente sulle pareti, proprio a scaldarlo. Innanzitutto L'accompagnamento col CAI, dal mio punto di vista, sono Elena De Concini di Rai Alto Adige, oggi è stato molto prezioso proprio per conoscere il territorio e parlando di mood del cammino con cui ha aperto Barbara la nostra trasmissione, questa puntata del podcast, c'è anche questo aspetto, la preparazione. Ovviamente se ci sono le guide, se c'è qualcuno che ci racconta il territorio, ci sono proprio i momenti anche dove le immagini, le sensazioni fisiche poi si trasformano anche in pensieri più strutturati sui luoghi che si incontrano e delle informazioni. Con Maurizio oggi c'erano anche Massimo e Barbara, che hanno sempre del CAI di Rieti, che hanno preso vacanza per venire con noi. È stato molto bello chiacchierare e anche incontrare loro come Franco Bassanelli ieri. Dall'altra parte, l'aspetto del cammino che noi stiamo affrontando in questi giorni è anche ovviamente un ritmo personale. Allora, per ognuno, ognuna di noi è diverso. Io sicuramente al secondo giorno, quando senti che tutto funziona, le gambe ci sono, si sta bene, si è comunque riposati, dall'incontro con gli altri e con le altre compagne di viaggio si continua a chiacchierare, ma dopo un po' c'è anche il bisogno di isolarsi. Si pensa alle tappe che stanno arrivando, che sono, ci portano anche un po' alla fine, e quindi i pensieri vanno anche al proprio lavoro, alle proprie problemi o felicità personali, ai ricordi, ai pensieri che abbiamo delle persone che ci sono incontro, ci sono vicine. In questo caso i presepi, che sono la passione di mio padre, e quindi è stato bellissimo oggi vedere questo museo e vedere quante possibilità di reinterpretazione ci sono. E dall'altra parte, rispetto a Francesco e alla sua figura, questa invenzione di comunicazione, quindi di rappresentazione del presepe vivente, che poi ha dato il via alla possibilità di renderlo più vicino alle persone, anche più comprensibile, è l'aspetto anche con qualche maniera riguarda un po' il nostro lavoro, quindi la comunicazione, riuscire ad arrivare al cuore, alla testa delle persone, come speriamo in questo progetto di podcast, Andrea.
2: Speriamo al meglio. A questo punto diamo l'appuntamento a domani. Noi domani affronteremo da Greccio, scenderemo, metteremo i piedi di nuovo sull'altopiano, perché attraverseremo l'altopiano, forse vedremo anche i laghi che sono rimasti di questo grande appunto di questa grande zona alluvionale, e poi saliremo verso Borgo Bustone. Però lascio a Barbara l'onere di chiudere questa puntata, in quanto Barbara, sembra una puntata al Grande Fratello, finisce qua il suo percorso. Non è questo, è una formula orrenda, però mi è venuta in mente, e quindi ti do l'onere di chiudere questa puntata.
7: Beh, io purtroppo ho potuto compiere soltanto metà di questo cammino, ma ovviamente continuerò a seguirvi, a ascoltare i podcast proprio con molto interesse e molta curiosità nei prossimi giorni. Però sono state due giornate molto intense. Non ero mai stata in questa parte dell'Italia, non conoscevo Rieti, non conoscevo comunque la provincia di Rieti, e sono state due giornate che comunque valgono di più, valgono il doppio. Però è il cammino, è anche questo, fare un pezzo di strada assieme con le persone, in questo caso con le persone con cui io sono stata molto bene, per cui è stata una bellissima esperienza. Però il cammino in un certo qual modo ti insegna a prendere tutto quello che ti arriva, a incontrare comunque delle persone che sai che comunque alla fine devi lasciare andare e non sai se rincontrerai, per cui ringrazio tutti, al prossimo cammino.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 10.30. La Commissione europea decide oggi, nell'ambito del pacchetto di primavera del semestre europeo, se avviare nei confronti della Slovenia una procedura per deficit eccessivo. Come per gli altri Stati membri, Bruxelles presenterà anche una serie di raccomandazioni in materia di politica fiscale ed economica. La valutazione arriva dopo che due settimane fa la Commissione ha stimato per il 2026 un disavanzo pubblico sloveno pari al 3,3% del prodotto interno lordo, superando così la soglia del 3% prevista dalle regole fiscali dell'Unione Europea. Qualora Bruxelles ritenesse necessario avviare la procedura, la proposta verrà trasmessa al Consiglio dell'UE, che potrà quindi adottare raccomandazioni volte a riportare sotto controllo i conti pubblici del Paese. È entrato in vigore oggi in Slovenia il nuovo regolamento sul servizio di pronto soccorso e sul trasporto dei pazienti. Tra le principali novità figurano una gestione più flessibile dei trasporti sanitari non urgenti, il dispiegamento delle unità di emergenza in base al tempo di intervento più rapido e non più ai confini territoriali di competenza, oltre all'introduzione della documentazione digitale. Il provvedimento prevede inoltre standard uniformi per mezzi e attrezzature, controlli periodici della formazione del personale e l'obbligo di supporto psicologico per gli operatori del soccorso. Secondo il Ministero della Salute, le modifiche consentiranno di migliorare l'efficienza del sistema e l'accessibilità delle cure d'emergenza. La crescita del PIL dell'Italia dovrebbe assestarsi allo 0,5% nel 2026 a causa del nuovo shock sui prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni. È quanto si legge nelle prospettive economiche dell'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, presentate oggi a Parigi. L'aumento dei prezzi dell'energia, prosegue l'OCSE, causerà un aumento dell'inflazione, cancellando la recente progressione dei salari reali. Sempre secondo l'OCSE, nel 2027 il ripiegamento dei prezzi energetici e l'attenuazione delle incertezze porteranno la crescita allo 0,6%. Migliora la situazione per l'industria automobilistica tedesca. A maggio l'indice del clima economico per il settore, calcolato dall'Istituto di Ricerca di Monaco IFO, è aumentato di 2,7 punti rispetto ad aprile, rimanendo tuttavia in territorio negativo. Come spiegato dall'IFO, le aziende nella recente indagine hanno valutato meglio la loro situazione aziendale attuale. L'indice delle aspettative correnti è salito a maggio di 4,7 punti rispetto ad aprile, raggiungendo meno 16,4 punti, rimanendo quindi profondamente in negativo. È tutto per il notiziario, le 10.34 minuti.
2: .116 .117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. .116 .117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
1: I divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.
3: Buongiorno a tutti gli ascoltatori da Barbara Costamagna, rieccoci nel nostro spazio settimanale nel quale commentiamo, vi facciamo conoscere, ecco, quelle che sono le notizie più interessanti di questo territorio e anche, ecco, dell'Italia, della Slovenia e del mondo intero. Però oggi partiamo dalla vicina Trieste, dove qualche settimana fa è stato presentato il ritorno di un quotidiano che era stato pubblicato dal 1851 al 1918, un quotidiano in lingua tedesca, e che è uscito il primo numero, dopo tutto questo tempo, del Triester Zeitung. Ecco, un progetto interessante, anche perché la vicina Trieste, ecco, sta riscoprendo, no, sempre di più questo passato austro-ungarico e questo legame con la cultura tedesca. E tra coloro, ecco, che stanno portando avanti questo progetto c'è anche la nostra prima ospite, Simone Weisskopf Garibaldi, alla quale do il benvenuto. Buongiorno signora Weisskopf.
4: Grazie, buongiorno, buongiorno Barbara.
3: Allora, diciamo, questo quotidiano è stato presentato, mi sembra che abbia anche avuto una molta attenzione, ecco, un certo successo, ecco, perché avete deciso di riportare in vita questa che è stata una testata comunque importante per un periodo a Trieste?
4: Sì, allora, questa idea è nata al Caffè San Marco da Alexandro Seditanatis, che comunque ci tiene molto a questo legame tra Vienna e Trieste. Lui vede comunque che il mondo tedesco si sta muovendo sempre di più a Trieste, e quindi lui ha avuto qualche anno fa già un po' l'idea, potremmo far rinascere questo. Attenzione, non è un quotidiano.
3: Sì, all'epoca lo era, adesso è un trimestrale,
4: era,
3: no?
4: Sì, infatti adesso uscirà un 3-4 volte all'anno. E allora lui, che anche noi organizziamo al Caffè San Marco da 5 anni una rassegna che si chiama Tedesco a San Marco, e lì arrivano autori, diversi ospiti, e quindi da lì è anche nata un po' questa idea, ma facciamo anche un giornale, no? E poi c'era il grande entusiasmo da tanti autori di partecipare, e così nell'ultimo anno è nato, cresciuto sempre di più questa idea, e il 2 maggio è uscito questo giornale, sì.
3: Ecco,
4: è stato, sì, mi scusi.
3: Sì, sì, è un giornale, no, alla quale partecipa lei e altri, ecco, triestini di lingua tedesca e non solo. Ecco, di quali argomenti trattate, no? All'epoca era molto concentrato, no, sul commercio, su quella che era l'anima, no, in fondo commerciale, sì, di Trieste. Sì. Adesso voi di cosa parlate?
4: Allora, noi parliamo, intanto gli autori sono in gran parte sono comunque tedeschi o austriaci che hanno un legame forte con Trieste, tanti di loro vivono anche, hanno una seconda casa qua a Trieste, e poi anche italiani che parlano bene il tedesco o scrivono in tedesco anche, no? Questa è un po' la idea dietro, che vogliamo un po' proprio dare uno sguardo un po' privilegiato da persone che conoscono bene Trieste, ma che vengono da un altro mondo, diciamo così, ok? Quindi questo doppio sguardo. I temi sono molto vari, quindi cioè, parliamo di architettura, parliamo ovviamente di enogastronomia, di storia, delle religioni qua. Poi abbiamo nel primo numero, per esempio, ci sono due pagine su un progetto sulla costiera triestina di un architetto. Poi abbiamo tanti consigli personali di persone che forse non sono proprio autori, ma che vivono qua, che conoscono molto bene la città e anche la zona, e danno i loro consigli personali.
3: Ecco, diceva, Trieste è una città che sta riscoprendo, no, questa anima, sì, austriaca, austro-ungarica, o comunque, sì, questo legame col mondo tedesco. Lei vive da parecchio tempo, no?
4: Io vivo da 20 anni.
3: E sì, quindi ha visto proprio questa evoluzione. Ecco, rispetto, sì, all'inizio, come è cambiato il rapporto?
4: Ma se lei conosce Trieste lo saprà. Se si passava 20 anni fa per la città, dopo le 9 non c'era vita. Adesso si passa, si sentono tante lingue, soprattutto la lingua tedesca, ma in tutte le fasi dell'anno, in realtà, no? Non più solo nei mesi estivi, che pian piano è cresciuto, ma adesso vengono dall'Austria, dalla Germania, proprio tutto l'anno, e quindi c'è un grande interesse questo, anche di partecipare proprio alla cultura, non solo di vedere i posti che bisogna vedere, ma proprio di dire, vorrei anche partecipare alla vita culturale un po', no? Quindi voglio leggere, voglio sapere perché questo edificio si chiama così, e quindi noi vogliamo venire incontro un po' a questo bisogno, a questo desiderio anche dei germanofoni di sapere di più, no? Non solo, ecco, le cose classiche turistiche.
3: Certo, sì. Anche perché molti si stanno trasferendo, no, proprio a Trieste.
4: Sì, sì, sì, sempre di più. Adesso il numero che abbiamo saputo, che anche l'assessore Rossi, che c'era all'inaugurazione, alla presentazione giornale, hanno parlato comunque di 2.000 persone che hanno ormai solo dell'Austria che hanno preso casa a Trieste, quindi c'è un grande numero di che stanno diventando proprio anche esperti, diciamo diversi dei nostri autori in questo primo giornale sanno così tanto sulla città che mi hanno detto i triestini storici anche che la conoscenza è enorme di queste persone che si mettono anche magari nell'archivio, fanno la traduzione delle cose e scoprono cose che forse anche i triestini spesso non sanno.
3: Ecco, ma qualcuno è in qualche modo un triestino di ritorno, no? Perché comunque c'era una grandissima comunità germanofona che poi con l'arrivo dell'Italia, no, è partita, se n'è andata. Ecco, c'è qualcuno che magari aveva un antenato che stava a Trieste?
4: Ma ci sono, per esempio, noi abbiamo una storia sulle religioni, sulle comunità qua a Trieste, scritto da un Birgit Kofler e il suo marito Bechat, e lui, per esempio, lui ha antenati qua, lui vive nella casa dei suoi antenati, è tornato dopo una vita in tutto il mondo, loro due sono tornati a Trieste nelle radici del nonno di questo uomo che era il vice capitano qua degli austriaci e sono veramente tornati alle radici e stanno seguendo le tracce, stanno scrivendo libri adesso anche su, per esempio, sui loro vicini di casa che era Charlotte e Maximilian nel castello di Miramar.
3: Sì, quindi non era un vicino, ecco, qualsiasi.
4: Non era un vicino.
3: Ecco, e quindi sì, questa riscoperta come viene presa, no, dalle altre anime della città? Trieste è una città multiculturale, ecco, vede un interesse da parte anche delle altre comunità e degli altri gruppi rispetto al mondo germanico. Già mi sembra significativo, ecco, che Alexandros Delitanassis, che dal cognome non è proprio tedeschissimo, no. Ecco, comunque vi stia sostenendo.
4: Sì, allora comunque sicuramente, allora Alexandros che è greco, e lui comunque come fosse saputo al Caffè San Marco, sì, comunque si incontrano molto le comunità, lui per esempio fa uscire da qualche anno questo calendario con tutte le festività di tutte le religioni a Trieste, i greci ortodossi, i serbi ortodossi, i tedeschi, gli austriaci, ebrei, quindi si trovano musulmani, quindi si trovano tutte le festività lì dentro, lui proprio ci tiene a mettere insieme a un tavolo le diverse religioni, e questo sicuramente c'è un interesse anche da parte di queste comunità a questo giornale. Abbiamo già avuto anche richieste di scrivere anche delle diverse comunità e adesso vediamo cosa faremo nel prossimo numero. Sì.
3: Ecco, quindi mi sembra che stimoli ne abbiate tanti e sì. Nel frattempo comunque lei continua quella che è la sua attività principale, no? Insegnare il tedesco. Sì. Sì. Ha una associazione, il Kulturarte Effetto,
4: sì,
3: ecco, dove...
4: Io sono collegata con Kulturarte Effetto, sì, e noi proponiamo corsi di tedesco per ragazzi, soprattutto per adulti, e sì, facciamo dal 2019, quindi da 7 anni, e poi da questo insegnamento è nato, io comunque cioè, vengo dal Goethe Institut, quindi anche i miei, sì, collaboratori, andiamo. Quindi diciamo che da lì è comunque nata anche l'idea di portare avanti incontri culturali che faceva il Goethe Institut, quindi da lì sempre con l'idea del San Marco di portare avanti questo, abbiamo iniziato nel 2021 di fare la rassegna, questa tedesco al San Marco, in cui 5 volte all'anno vengono proprio ospiti su diversi temi, ma dalla linguistica attraverso la storia, anche poesia, letteratura, abbiamo una grande apertura lì verso i temi. Certi eventi si svolgono in tedesco, quindi per un pubblico proprio anche di tedeschi austriaci che vivono o sono qua come turisti. Altre volte abbiamo temi che sono in italiano, che riguardano magari, abbiamo per esempio fatto un esempio sulla elaborazione del fascismo e del nazionalsocialismo, quanto diverso hanno un po' elaborato i temi la Germania e l'Italia, o anche su traduzione di Primo Levi, il rapporto tra Primo Levi e il traduttore, quindi abbiamo temi,
3: sì, quindi
4: molto
3: spaziate,
4: varie.
3: Sì, sì. Spaziate e per quanto riguarda il tedesco, ecco, c'è interesse da parte della cittadinanza a riscoprire questa lingua?
4: Sì, sì, sì, no, a Trieste sicuramente ci sono tanti ragioni anche storici perché c'è l'interesse verso il tedesco. Per esempio, tra i nostri studenti ci sono tanti che hanno magari imparato la lingua con i genitori, con i nonni da bambini e adesso vogliono riprenderlo quando trovano il tempo. Poi ci sono anche tante scuole che ancora insegnano il tedesco, anzi c'è sempre di più, speriamo, e quindi anche da parte di giovani c'è l'interesse di imparare il tedesco di più. E poi c'è la vicinanza all'Austria e quindi anche per noi abbiamo diverse persone anche che hanno l'idea di andare anche nel mondo della sanità o anche dell'economia, che vorrebbero vivere in Germania o in Austria, quindi c'è l'interesse di imparare la lingua, c'è e come. Sì.
3: Ecco, tra l'altro no, da settembre mi sembra che in alcune località dove c'è una minoranza tedesca addirittura inizieranno a esserci classi bilingui, no?
4: Ah sì, sì, è una nuova notizia della settimana scorsa, sì, soprattutto in paesi, cioè, più vicino al confine, no? A Sauris, a Paluzza,
3: sì.
4: Paluzza, sì, lì creeranno adesso la prima volta classi bilingue, sì, un progetto molto interessante, sì.
3: Ecco, quindi che il tedesco si sta facendo strada in tutta la regione e voi comunque cercate anche di creare un rapporto, no? Nominava Villa, Klagenfurt, ecco, comunque sì. La vostra trimestrale intende anche far conoscere di più anche ai triestini i legami culturali che esistono con questi
4: assolutamente
3: luoghi.
4: Assolutamente sì, ma anche in Istria, per esempio, la idea è comunque di distribuire il giornale anche in Istria. Diciamo tutto in questo momento la distribuzione è soprattutto a Vienna, nei Kaffeehäuser, nei storici caffè di Vienna, di Graz, abbiamo anche persone care che ci tengono a portare, quando fanno i viaggi lì, di portare in giro il giornale. E poi anche comunque siamo in contatto con la promo turismo FVG che sarà distribuito anche in tutti i posti dove possono esserci persone che parlano il tedesco e che hanno interesse di venire a Trieste o anche nella regione qui.
3: Sì, anche perché tanti, no? Sì. Come Lignano, Grado, sono località gettonate, no? dagli austriaci.
4: Sì, infatti.
3: E i finanziamenti dov'è? Chi ve li dà, ecco, per questo progetto?
4: Allora, in questo momento i costi li porta Alexandros Dritanatis, lui ha tirato fuori i soldi per questa sua idea e diciamo che autori per ora stanno lavorando tutti per la gloria, come diciamo. per la passione, per il no, ma sono tutti entusiasti, quindi diciamo abbiamo anche già diverse richieste di persone che vorrebbero scrivere il prossimo numero, quindi diciamo poi
3: sì, sì, tra l'altro la cosa interessante è che avete anche professionisti, no, del
4: sì,
3: settore che
4: sì,
3: collaborano,
4: sì,
3: come
4: sì,
3: Cornelia
4: sì.
3: Vospernik, no?
4: Sì, Cornelia Vospernik, la corrispondente della UEF, sono tutti professionisti, sono tutti autori, proprio Christian Klinger che ha fatto il titolo,
3: certo,
4: è un autore che è molto conosciuto a Trieste, sì. Poi abbiamo Georges Derue che è un giornalista soprattutto di enogastronomia, ma scrive per il Falsa, quindi scrive, sono tutti veramente i grandi articoli sono tutti da professionisti. Erich Berna, l'architetto che ha scritto comunque anche insieme a Georges il libro Trieste per Fortgeschrittene, che sarebbe per avanzati, che quindi sono Birgit Kofler e Becher, che ho detto prima, sono tutti persone che scrivono professionalmente, no? Cioè,
3: sì,
4: non,
3: è un giornale serio, diciamo.
4: Sì,
3: non è.
4: Sì, vogliamo essere un giornale serio, diciamo così.
3: Ecco, allora il prossimo numero quando uscirà?
4: Il prossimo numero uscirà a settembre, all'inizio di settembre, e siccome uscirà poco prima della Bacolana, ci sarà un po' il filo rosso del mare e delle navi, e quindi sarà un po' diverso, ma speriamo che teniamo la che possiamo soddisfare le aspettative dopo il primo numero.
3: E dove è possibile, ecco, reperire questa, la vostra pubblicazione?
4: Allora, il giornale si trova al Caffè San Marco, naturalmente si trova da noi a scuola, poi in certi posti anche a Trieste, ma diciamo più da leggere invece di portare via, ma per esempio nel Museo della Letteratura, c'è poi c'è nell'ufficio della Promoturismo, e quindi sarà anche leggibile in alberghi, ma diciamo da portare via, il posto da portarselo via in questo momento a Trieste e sicuramente al Caffè San Marco, che è lì gratuitamente, sì.
3: Allora, io ringrazio moltissimo Simone Weisko per questa chiacchierata, grazie mille, buona giornata.
4: Grazie a lei Barbara, grazie della chiamata, arrivederci.
3: Buongiorno. Allora, avete sentito, ecco, di questa nuova pubblicazione, mi sembra un progetto molto interessante, no? Poi noi che siamo comunque una minoranza linguistica, è anche interessante vedere come una lingua che comunque era di casa stia tornando in quest'area, ecco, un giornale che come una pubblicazione, che come abbiamo sentito, ecco, per ora è su base volontaria, ma che è fatto in modo, ecco, serio e completo, quindi un vero e proprio giornale trimestrale, ecco, non quotidiano come era all'epoca, che, ecco, riporta in auge quella che è un'anima sicuramente importante della vicina Trieste, che era quella legata al mondo germanico, un mondo sempre più presente, sono sempre di più gli austriaci, soprattutto gli austriaci comprano casa a Trieste, come abbiamo sentito, e quindi sicuramente con un progetto di questo tipo diventa interessante per riscoprire le proprie radici, ma anche in qualche modo, ecco, per guardare al futuro. Io direi di adesso di andare verso la nostra prima pausa e poi, ecco, andiamo in un'altra parte del vecchio impero austro-ungarico, andremo a Budapest, ecco, dove il nostro Alessandro Grimaldi ci racconterà come sta andando questo primi mese, credo che sia passato solo un mese, comunque queste prime settimane di governo di Magyar, quindi l'uscita di scena di Orban, cosa sta significando per l'Ungheria, quali sono state le prime mosse di questo giovane politico che è riuscito a scalzare, ecco, Orban dopo decenni di suo incontrastato dominio, e ecco, tireremo un po' le somme, no, di quello che è accaduto e anche le somme di questo lungo periodo che ha caratterizzato l'Ungheria, dominato da Fidesz, da questo politico che comunque nel bene o nel male resterà nella storia non solo dell'Ungheria, ma, ecco, ma diciamo dell'Europa per questo periodo, avendo caratterizzato e creato, ecco, un vero e proprio sistema politico che ha fatto scuola e continua a far scuola anche in altre parti del mondo. Però io direi di andare verso la nostra prima pausa e poi ritorniamo sempre con i divergenti.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a questo nuovo appuntamento. Segnalo sulla A4 Venezia Trieste in direzione Venezia, code per traffico tra San Giorgio di Nogaro e Sanstino di Livenza. Rallentamenti con code per traffico intenso sulla A4 Brescia Padova, tra la superstrada Pedemontana Veneta e l'autobrennero in direzione Milano. In direzione Milano ancora sulla A4 Venezia Padova, code per traffico tra la tangenziale di Mestre e il bivio per la A13. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste e a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116-117. Digitalo tutto. Ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
4: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
5: Gente, benvenuti
6: al festival più bel del mondo.
7: Del 6 al 27 giugno.
6: Dimela cantando, corremo su Esopo il palco, premiazione dei concorsi.
7: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
6: Festival dell'Istroveneto.
7: Organizzata l'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
6: Dobrodošlina Festival Istrovenesk Gnarjecia.
7: Tutto il programma su istroveneto.com.
0: I divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.

0: Eccoci in studio, state ascoltando I Divergenti con Barbara Costamagna. Come annunciato, andiamo adesso a Budapest, come cantava la canzone, e per capire come stanno andando queste prime settimane, ecco, di governo Maghiar. E per raccontarci cosa sta accadendo abbiamo, come ci capita sempre ormai da parecchio tempo, con noi Alessandro Grigemaldi, al quale do il bentornato. Buongiorno Alessandro.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, Maghiar è riuscito, come dicevamo, a scalzare Orban ormai alcune settimane fa, sta portando avanti quella che è una piccola rivoluzione. Io partirei dall'ultima notizia, no? Quella del suo tentativo di rimuovere il presidente nominato della Repubblica, nominato nell'era Orban, Tamás Szulyok. Ecco, cosa sta capitando?
1: Beh, è una delle sue promesse elettorali, Maghiar era stato molto chiaro in campagna elettorale nel voler chiedere subito le dimissioni del Presidente della Repubblica, richiesta di dimissioni ribadita anche il giorno della vittoria, ribadita anche il giorno dell'insediamento di Maghiar come Presidente del Consiglio, che è coinciso anche col giorno della prima riunione del Parlamento, un discorso fatto, parole pronunciate davanti a uno Szulyok che non riusciva a contenere, o che conteneva a malapena comunque, la sua irritazione. Gli ha dato un ultimatum che è scaduto il 31 maggio e il 1 giugno, quindi un paio di giorni fa, alle 8 di mattina Maghiar era già davanti alla sede della Presidenza della Repubblica Ungherese, allo Sándor Palota, per parlare con Szulyok, che poi nella conferenza stampa che ha tenuto all'uscita subito ha detto ai giornalisti che verrà, come promesso, verrà esautorato delle sue funzioni, però non con norme vigenti ma con nuove legge che entreranno in Costituzione. Ci vorrà circa un mesetto perché queste vengano prese in carica. Quindi c'è una bella lotta istituzionale. Szulyok ha subito risposto che comunque questo procedimento ad personam, diremmo in Italia, non ha precedenti, in realtà ce li ha confides, però soprattutto non rientra nel costituzionalismo che piace invece all'Unione Europea, quindi potrebbe far storcere il naso qualcuno a Bruxelles, che appena invece promesso di ridare di nuovo ben 16 miliardi di euro che non erano stati congelati.
0: Ecco, e Szulyok che infatti ha scelto comunque di rivolgersi, no, anche al Consiglio d'Europa, no, per prendere tempo e anche per trasformare quello che era una questione interna in una questione allargata all'Europa.
1: Sì, ha chiesto il parere del Consiglio di Venezia, che qui in Ungheria si parla abbastanza qui in Ungheria, dopodiché la sua sorte sembra abbastanza segnata. È vero che c'è un precedente, perché Fidesz già in passato aveva usato la maggioranza dei due terzi per cambiare la Costituzione ed esautorare il Presidente della Corte Suprema, però c'è da dire che comunque il suo operato non è stato sicuramente il presidente al di sopra delle parti per l'unità nazionale in passato, e quindi è difficile adesso che lui ribatte dicendo che invece la sua figura non dovrebbe essere coincidere con l'operato del governo attuale. Detto questo, forse sarebbe stato una maniera migliore per toglierlo dalla carica, sarebbe stata quella di forse chiedere una riforma costituzionale per passare alla elezione diretta del Presidente della Repubblica, cosa che in Ungheria non c'è, al contrario di tutti i paesi circostanti, a iniziare dai paesi di Visegrad.
0: Ecco, perché comunque il Presidente della Repubblica può essere un ostacolo non da poco, no? Perché è colui che alla fine firma le leggi e può anche bloccarle.
1: Abbiamo l'esempio polacco, dove sono 3 anni ormai che questo out-out, questa contrapposizione nettissima tra Presidente della Repubblica e governo quasi produce uno stallo istituzionale. C'è da dire però che in queste settimane Szulyok si è dimostrato conciliante, per esempio ha controfirmato subito la legge che in sostanza garantisce all'Ungheria di restare nella Corte Penale Internazionale. Controfirma immediata e importante, aveva tempo fino a 5 giorni per farlo, però se l'avesse fatto il 5° giorno la firma sarebbe arrivata il 1° giugno, alla scadenza del ritiro annunciato un anno fa, il 1° giugno del 2025, da Orban. Quindi l'Ungheria sarebbe di fatto uscita, avrebbe dovuto fare richiesta per rientrare, sarebbe stato molto più lungo questo processo. Quindi gioca a fare adesso il democratico, la sua figura adesso è ligia alla Costituzione, ai dettami democratici, però appunto una delle promesse, delle prime promesse importanti di Magher era proprio quella di togliere di mezzo, tra virgolette, insieme agli altri protagonisti del sistema Orban, della cosiddetta NER, sistema di collaborazione nazionale, anche soprattutto in primis il Presidente della Repubblica, Tamás Ujo, anche perché è una figura abbastanza debole, non è un politico di chiara fama, non è un giurista di chiara fama, e quindi in Ungheria poi la Presidenza della Repubblica è una istituzione abbastanza debole da sempre. Abbiamo avuto 2 anni fa le dimissioni, abbiamo avuto Kata di Novak, abbiamo avuto una decina d'anni fa l'impeachment di Schmidt-Pahl, quindi insomma non è un certo...
0: Sì, diciamo che è un ruolo abbastanza delegittimato, no? Però dall'esterno, ecco, questa cosa viene vissuta in un modo diverso, no? Il rischio che forzando Magyar rischi di alimentare l'idea che alla fine tra lui e Orban non ci sia tanta differenza.
1: Sì, sempre che però non gli venga per adesso dato il credito di dover essere costretto a fare queste forzature procedurali per smantellare, quindi con le brutte anche, dicevo un tempo, muscolarmente il regime politico precedente per ricostruire un'Ungheria democratica.
0: E che al di là del presidente, ecco, cosa sta facendo per smantellare quello che è un sistema pluridecennale?
1: È un'attività frenetica, quella di Magyar. È stato molto attivo il governo in queste prime 3 settimane, per esempio ha revocato lo stato d'emergenza che era in vigore dal Covid e che era stato sempre prorogato per varie motivazioni gli ultimi 4 anni per la guerra e che portava un governo per decreto da 6 anni ormai e anche appunto a situazioni volendo non da condividere col Parlamento, con la prassi istituzionale. Per esempio ha smantellato la TEC, che è il comitato, il corpo antiterrorismo ungherese creato da Orban nel 2010 con a capo la sua ex guardia del corpo e che più o meno fungeva da una specie di piccola guardia privata del presidente, finanziatissima. Per esempio ha abolito i trust, le fondazioni di gestione patrimoniale di interesse pubblico, in termini quelle che in sostanza hanno sostituito i sindacati accademici, o comunque hanno preso la guida delle università e che era uno dei prerequisiti per ottenere i fondi europei. Si darà molta importanza all'ufficio per l'integrità, che era un corpo creato da Orban nei suoi bracci di ferro con l'Unione Europea, che però che in sostanza servirebbe per indagare sui patrimoni dei personaggi pubblici, che però era stato in sostanza privato di veri poteri sotto Orban. Per esempio aver abolito l'ufficio per la protezione della sovranità, che in sostanza era un'istituzione che avrebbe dovuto denunciare i casi di, virgolette, agenti stranieri che appunto cospiravano con fondi esteri contro la sovranità ungherese. Le famose cimici di cui parlò Orban un paio d'anni fa ormai in quello che sembra un discorso di un lontano passato. La riforma dei media, c'è stato un siparietto molto divertente i primi giorni dopo le elezioni con Peter Magyar che entra quasi da trionfatore dentro gli studi della televisione pubblica con un'intervista molto surreale. La riforma dei media che dovrebbe avvenire è stato annunciato che avverrà col regolamento dell'Unione Europea sulla libertà dei media. O per esempio l'adesione ungherese alla Procura Europea, anche questo è simbolico ma anche molto pratico, quindi sarebbe il mezzo per poi perseguire la corruzione del sistema precedente. Abbiamo tanti di questi casi.
0: Ecco, e poi anche comunque sta cercando di operare per cancellare quelle che erano una serie di leggi che le ha portato poi a essere isolati, no, in qualche modo dall'Unione Europea, a rientrare nella procedura dell'articolo 7 come la legge anti-LGBT.
1: Sì, ci sono anche queste leggi sugli, o meglio, quella sarà complicata, anche la bisognerà cambiare la Costituzione, perché quella legge anti-GBT in realtà è semplicemente parlava di protezione dei minori, diritto dei minori all'essere protetti, anche per quanto riguarda la sfera fisica, ma anche quella psicologica e morale, quindi diritto anteposto al diritto di riunione. È già stato chiesto l'approvazione della procura, della questura per il prossimo Pride, ormai ci siamo, che avverrà tra il 27 giugno, quindi dovrebbe avvenire, come anche notizie di ieri, sempre interessando in quest'ambito legato ai diritti, che la commissione tecnica ha già dato il suo parere negativo a quella legge dello Stato che prevede il dovere di l'obbligo di ascolto delle funzioni fetali, quindi del battito cardiaco, in sostanza del feto, per le donne che vogliono intraprendere l'interruzione di gravidanza.
0: Sì, in pratica, quindi, prima di far l'aborto c'era questo obbligo di ascoltare, no, il battito, che era una cosa che aveva fatto indignare molti in Europa, come anche tutta una serie di altre posizioni che Magher sta rivedendo, in primis, ecco, ha garantito ad esempio che l'Ungheria resterà dentro la Corte Penale Internazionale, cosa che invece Orban non voleva fare.
1: Sì, anche qui con un paio di una piccola giravolta, perché in un paio di giorni ha ribadito, quindi abbiamo detto adesso anche che l'Ungheria ha fatto appena in tempo a restare nella Corte Penale Internazionale, anche se nei primi giorni dopo, nelle prime interviste dopo l'elezione, aveva parlato anche di un invito a Netanyahu per il 23 ottobre, per giorno di festa nazionale in Ungheria, si festeggia l'indoscoppio della rivolta del 56, invito rivolto a molti capi dello Stato, sarà quello anche a quello un giorno da seguire qui a Budapest, però appunto gli aveva invitato Netanyahu, però gli aveva anche ribadito che comunque l'Ungheria voleva restare fedele ai principi della Corte Penale Internazionale, quindi sta tentando, anche in questi casi in politica estera è complicato, nella politica estera di Orban, che, o comunque dell'Ungheria, che comunque ha un legami anche storici con Israele, oltre a legami economici, certo, ben saldi anche adesso, quindi a cui non si devono interrompere da un giorno all'altro.
0: Ecco, e poi cancella quello che è un ufficio che, ecco, era stato al centro di grandi polemiche, l'ufficio per la protezione della sovranità.
1: Sì, che ne parlavamo prima, è quello che voleva denunciare questi oppositori dello Stato. E il direttore di questo ufficio, una persona anche molto, molto brava anche, Tamás Lanci, ha già detto che si farà da parte e che però il suo lavoro non deve essere vano, perché lui ha lavorato in realtà lacrimente a quello che ha, i documenti che ha prodotto devono essere comunque di interesse dello Stato, quindi però è sicuramente una notizia importante, perché era uno di quegli uffici molto potenzialmente esplosivi per la democrazia ungherese, perché alla fine era l'equivalente di quello che è dei primi passi compiuti da Putin in Russia, nella Federazione Russa.
0: Sì, anche perché impediva a ONG esterne, ad esempio, di poter lavorare in Ungheria, tutta una serie anche di progetti, no, che c'erano in corso, e anche un controllo ideologico non da poco, che, ecco, è venuto meno in qualche modo. È semplice smantellare un sistema di questo tipo? Comunque Magher sta trovando delle resistenze, o tutti hanno un po' lasciato la nave che stava affondando?
1: È semplice, per la semplice ragione che Magher ha vinto con i due terzi seggi in Parlamento, con 141 deputati su 199, quindi come adesso con Sciuglio, come in altri casi, può cambiare la Costituzione a suo piacimento.
0: Quindi l'idea della dittatura della maggioranza di Orban gli si sta rivoltando contro?
1: Eh sì, per adesso è proprio così. Vediamo se poi si vorrà anche porre un freno a questi continui governi con queste super maggioranze, che sicuramente hanno, insomma, non, non segue la norma di governance europea, però si sta rivoltando contro, però ormai sa fare benissimo opposizione, l'ha fatto, sta più o meno tra virgolette per un partito sovranista o per una posizione sovranista è anche più facile fare opposizione. Hanno già detto che vorranno ripartire ovviamente dal basso, dalle amministrazioni locali dove comunque mantengono dei comuni importanti, ripartire dai giovani, comunque c'è soltanto Fidesz adesso come opposizione, volenti o nolenti, quindi a parte l'estrema destra di Mihaz anche in Parlamento, e per adesso tutto il resto dell'arco politico che abbiamo nei paesi dell'Unione Europea, quindi sono liberali, socialisti eccetera, comunque assolutamente annientati, quindi l'opposizione è lui e giocherà anche da questi punti.
0: Ecco, e Orban però ha scelto, no, di lasciare il suo seggio in Parlamento e di dedicarsi solo al partito. Ecco, come si sta muovendo in queste prime settimane che non lo vedono più alla guida dell'Ungheria?
1: Orban si lecca le ferite, ha rinunciato al seggio, però con sé ha fatto rinunciare al seggio anche ad altri 25 deputati, quindi comunque permessa comunque di una grande forza che è ancora nel partito, che va a congresso tra due sabati, il 13 giugno, quindi anche là vedremo, sarà anche interessante perché alla fine da un lato hanno preso voce moderati, in primis Navracsics, però si contrappone comunque a Orban che aveva invece portato il partito, aveva spinto più sulla parte estremista negli ultimi mesi di campagna elettorale, quindi sarà interessante da quel punto di vista. Ha perso molto anche a livello internazionale perché gli hanno subito negato l'amicizia, diremmo, sui social, sia Putin che addirittura ha detto non era nostro amico, sia Trump che ha parlato al passato, ha detto era un mio amico, ma anche paesi di Visegrad, anche quelli leader più a destra, più sovranisti, penso a Fico, Babiš, che comunque hanno fatto un selfie, hanno chiamato a sé Magyar, il prossimo vertice del V4 si terrà a Budapest il 23 giugno. Orban invece in partenza dopo il congresso per l'America, andrà per i mondiali ufficialmente, però ci sono voci, sembrano abbastanza anche fondate, che dei giornalisti investigativi che ne parlano, che li presentano, che parlano invece di un Orban che dovrebbe ricevere addirittura un incarico internazionale importante presso le Nazioni Unite, grazie all'interessamento di Trump e di Milei, dato che a New York c'è anche Rafael Grossi, lì c'è anche Rafael Grossi che è a capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, che credo sia a Vienna, però che dovrebbe essere anche in procinto di diventare il prossimo sussegretario generale delle Nazioni Unite. E quindi qualcuno dice che potrebbe andare lì, dove raggiungerebbe la figlia prediletta, Rahel, che è lì già da un anno insieme alla famiglia. Famiglia, ricordiamo, dove il marito è un giovane imprenditore, si chiama István Tibor, che è uno dei membri più fulgidi della NER, quindi del sistema di Orban, uno di quelli che ha fatto più successo, direbbe Orban, negli anni precedenti.
0: Ecco, diciamo che in qualche modo il movimento MAGA, no, si sta muovendo, no, per garantire anche un futuro a Orban, al quale sicuramente a livello ideologico, ecco, questi populisti di destra devono molto.
1: Sì, sicuramente devono molto. Orban ha governato per 16 anni, ha mostrato anche non soltanto come si vincono le elezioni, ma anche come si governa in un paese appunto che non sia chiave europeo. Per 16 anni, c'è un vero e proprio manuale Orban sovranista. Detto questo, comunque anche questa sconfitta è stata importante, perché è dimostrato come invece possa essere abbattuto anche alle urne, insomma, semplicemente alle urne questo modo di governare. E quindi sicuramente è un incoraggiamento per tutti i democratici di quei paesi in cui il MAGA è al potere, anche se comunque ogni paese ha le sue specificità, quindi gli Stati Uniti non sono l'Ungheria, ma neanche la Slovacchia forse, quindi vedremo insomma se questo che sta accadendo in Ungheria è propedeutico a cambiamenti anche nel resto del mondo o meno.
0: Ecco, per concludere, vedremo anche se alla fine Magyar normalizzerà il paese, no? Parlavi di questa maggioranza così granitica, ecco, vedremo se riuscirà a riportarlo a un sistema democratico che rientra, no, in quelli che sono i canoni abituali.
1: Non ne parla molto di questo, ho detto in realtà in un'intervista a New York Times, la prima intervista da un giornalista estero dopo le elezioni, che lui è ben consapevole di rappresentare tutti gli ungheresi, soprattutto di rappresentare, di avere un Parlamento in cui in realtà ci sono anime molto diverse, quindi di questo è conscio e quindi probabilmente potrebbe anche farne tesoro. Per adesso siamo in questa fase ancora, se vogliamo, rivoluzionaria, in cui ci sono questi 141 uomini della società e donne della società civile in Parlamento che vogliono rifare un paese.
0: Allora io ringrazio
1: molto, come...
0: sì, come lo rifaranno.
1: Sì.
0: Allora io ringrazio molto Alessandro per questa chiacchierata, ecco, gli auguro una bella estate, visto che adesso andiamo in vacanza, almeno noi. Grazie, buona giornata.
1: Grazie a voi, buone vacanze anche a voi.
0: Allora, facciamo la nostra seconda pausa e poi andiamo in un altro paese, ecco, dove si sta vivendo una crisi politica. In realtà, ecco, penso che la crisi politica non è solo di adesso, ma è una continua crisi, la Spagna. In crisi è in particolar modo il Partito Socialista, dopo queste indagini che sono in corso su Zapatero. Ecco, cerchiamo di capire cosa sta accadendo e cosa potrebbe accadere nei prossimi mesi. Ma lo facciamo nella terza parte dei Divergenti.

0: malamente.
1: Rieccoci in studio e passiamo ora a parlare di Spagna, ecco, dove le cose, no, continuano a complicarsi e diciamo che in qualche modo quasi raggiungono toni da telenovelas con, ecco, questa giustizia che, come abbiamo raccontato più volte con il nostro prossimo ospite, ecco, ha non poca influenza su quello che è lo scenario politico e forse anche un usata come un'arma, ecco. E in questo caso Zapatero, una figura storica dei socialisti spagnoli, accusato di appartenenza a organizzazione criminale, traffico di influenze illecite e falsificazione, ecco, di tutto e di più, che si va a sommare altre accuse alla moglie e fratelli di Pedro Sánchez, a tutta una serie di altre figure. Ecco, cosa sta capitando in Spagna, Ettore Siniscalchi?
2: Buongiorno Barbara, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. In Spagna le cose vanno malamente, come cantava Rosalia, nel senso che stiamo, come tu hai detto, davanti a un concentrarsi di iniziative giudiziarie che colpiscono il PSOE, la famiglia del segretario e capo del governo, che stanno, come dire, facendo ribollire tutto lo scenario politico spagnolo. Hai fatto tu un breve riassunto, partiamo da Zapatero. Zapatero è appunto accusato di aver messo su una struttura criminale per favorire una compagnia aerea madrilena, la Plus Ultra, che è una compagnia che ha collegamenti con l'America Latina, in particolare con il Venezuela. Ricordiamoci che Madrid è chiamata Little Caracas perché ci stanno circa 200.000 venezuelani che vivono nella comunità di Madrid, e è un riscatto che hanno avuto anche altre 5 compagnie, in totale 27 imprese. Dopo la pandemia il governo ha aiutato con prestiti, diciamo, di favore a basso tasso di interesse, e alcune imprese, tra cui questa Plus Ultra. Questa Plus Ultra ha fatto tutti i passaggi di controllo, ci sono stati appunto svariati passaggi di controllo prima di emettere il prestito, finché la SEPI, che è appunto la società statale che si occupa di queste cose, ha emesso questo prestito i cui interessi sono già stati restituiti e adesso stanno restituendo il monte capitale, come si dice. E tutto questo come è nato? Allora, noi abbiamo parlato anche le altre volte di lawfare, di uso politico della giustizia. Allora, dunque, se per quanto riguarda il fratello e la moglie di Sanchez possiamo tranquillamente affermare di essere davanti a un fenomeno del genere, perché in quel caso noi abbiamo un procedimento giudiziario che è partito nel caso della moglie di Begoña Gómez con articoli di stampa che sono stati ripresi in una denuncia da parte di pseudo sindacati e associazioni di estrema destra, e questo, diciamo, è il percorso abituale dello ferro spagnolo, cioè dei giornali pubblicano delle notizie, a volte queste notizie derivano dal lavoro di settori deviati della pubblica sicurezza che costruiscono falsi dossier, certi giornali compiacenti li pubblicano, associazioni o pseudo sindacati fanno denunce e alcuni giudici addirittura le portano in giudizio, in genere vengono respinte prima perché appunto sulla base di ritagli di stampa, quindi senza fondamento, e però nel caso della moglie di Begoña Gómez il 15 giugno, doveva essere già questa settimana ma è stato posticipato dal giudice Peinado al 15 giugno, verrà chiamata a dichiarare un'udienza preliminare, nella quale il giudice già annunciato di, contrariamente alla legge, di presentarsi obbligatoriamente, altrimenti verranno andati a prendere dalla forza pubblica, cosa che la legge non prevede in udienza preliminare, basta essere rappresentati dal proprio avvocato. Però diciamo da questo un po' il senso di qual è il il senso della persecuzione giudiziaria della moglie di Begoña Gómez. Teniamo conto che anche la pubblica accusa ha chiesto il proscioglimento, per cui non è assolutamente fondata questa cosa. Per quanto riguarda il fratello è una cosa abbastanza simile, associazioni di destra che fanno denunce, un giudice che le manda a giudizio e il giudizio per il fratello è già cominciato, le prime testimonianze smentiscono le accuse, ma insomma si tratterà di vedere che cosa succede. Il caso di Zapatero è un po' diverso. Perché è un po' diverso? È un po' diverso perché il giudice che ha fatto il mandato di comparizione per Zapatero, un mandato di comparizione enorme, perché il giudice si chiama José Luis Calama, enorme perché sono più di 80 pagine. E di solito per un mandato di comparizione insomma sono 4, 5, 6, 7 pagine, in cui c'è tutta una ricostruzione di una supposta organizzazione criminale che sarebbe stata controllata da Zapatero. Dentro questo atto ci stanno tutta una serie di passaggi documentali che sono documentati e che sono se non sospetti sicuramente discutibili, cioè una società legata al protagonista di questo scandalo che si chiama Julio Martinez Martinez, che è un caro amico di Zapatero, e questo è un altro problema, perlomeno così Zapatero lo ha presentato anche pubblicamente. Ha fatto dei pagamenti per oltre 300.000 euro a una società delle figlie di Zapatero, le quali peraltro non sono indagate. Zapatero ha smentito tutto, negli atti non c'è nessuna prova che Zapatero abbia influito, ci stanno però numerose registrazioni e chat di persone che tra il Venezuela e il Madrid dicevano che Zapatero si stava occupando della cosa usando degli pseudonimi, senza dire mai il nome e cognome, ma usando degli pseudonimi logicamente riconducibili a Zapatero. E qual è la cosa strana? Che a quanto pare tutte queste prove derivano dalla Homeland Security americana, l'agenzia governativa di sicurezza interna, che erano state durante un viaggio negli Stati Uniti, l'agenzia di sicurezza aveva clonato all'insaputa di questo Julio Martinez Martinez il suo telefono, probabilmente gli aveva messo dentro anche un Trojan, un software spia, non è molto chiaro, però tutta questa cosa è avvenuta nel 2020. È avvenuta nel 2020, non è mai successo niente, finché pare nel 2025, non è chiaro perché dagli atti non è chiarissimo, pare nel 2025, dopo che c'erano state anche altre richieste di informazioni da parte di Francia e Svizzera, perché poi tutto questo nasce all'interno delle ricerche sui riciclaggi del denaro venezuelano in Europa, cosa su cui gli americani spingono molto, e è partita questa inchiesta e poi a un certo punto sono arrivati dagli Stati Uniti questi dati. Sulla base soprattutto di questi dati è stata ricostruita l'attività criminale di Zapatero. Ora, tutto questo non accade, come per Begoña Gomez e per il fratello Daniel Sanchez, in un tribunale normale, ma nell'Audienza Nazionale. L'Audienza Nazionale è un tribunale molto particolare, qua solamente che è un tribunale che è un ultimo grado di giudizio, non prevede nessun appello. In teoria, ai sensi della legge, ogni sua deliberazione, ogni sua sentenza finale è finale, può essere solo, ci si può rivolgere alla Corte Costituzionale nel caso si ritiene che i propri diritti costituzionali di difesa siano stati lesi, oppure dopo la Corte Costituzionale nel caso al Tribunale di Giustizia dell'Unione Europea oppure dei diritti umani dell'Unione Europea, sempre per gli stessi motivi, per cui quello che però noi abbiamo è un procedimento che può avere tempi molto lunghi e che è molto utile nel dibattito politico spagnolo in questo momento. Tra l'altro c'è un altro procedimento, perché il PSOE ha problemi, abbiamo già parlato dei due ex segretari organizzativi del PSOE, Santos Cerdán e José Luis Ábalos, uomini di fiducia dello stretto cerchio di Sanchez, che sono stati coinvolti in casi di corruzione che anche lì sembrano essere sostentati da prove documentali abbastanza valide, anche se per per ora non sono ancora riusciti a trovare i soldi, eccetera. Per cui diciamo è una situazione abbastanza complicata.
1: E in tutto questo logicamente l'opposizione, il Partito Popolare, Vox vorrebbero andare a elezioni anticipate, anche perché in quest'anno a livello regionale stanno ripetendo una vittoria dietro l'altra, addirittura in Andalusia, che non era una zona a loro favorevole.
2: L'Andalusia era un tempo un granaio di voti socialisti, adesso sono oramai 3 mandati elettorali che in mano al Partito Popolare, che non è riuscito a rinnovare la maggioranza assoluta come voleva fare Moreno Bonilla quando ha indetto elezioni anticipate per liberarsi, per affrancarsi da Vox, e quindi sarà costretto, è costretto a fare un accordo di governo con Vox, con le parole d'ordine che Vox richiede, tra cui questa
1: la Spagna e l'Italia.
2: Priorità nazionale, la Spagna agli spagnoli, diciamo, che contraddice l'accesso ai servizi pubblici per gli stranieri, eccetera eccetera. C'è un'altra questione che è abbastanza grave, questo caso Leire, e che è abbastanza interessante questo, perché è un ex consigliera comunale socialista che fa un po' la giornalista, un po' la blogger, la quale viene accusata insieme a Santos Cerdán di aver tentato di mettere su una piccola spectra del Partito Socialista per cercare notizie compromettenti nei confronti di giudici e membri delle forze di polizia che indagavano contro il PSOE, per poi evidentemente ricattarli. Ora, la cosa interessante di tutto questo è che, malgrado sarà da vedere la credibilità di tutta questa cosa, insomma, che non sembra altissima a dire la verità, però è che questa è una cosa speculare, perché in questo momento è a giudizio Fernando Diez, ex ministro degli interni dei governi Rajoy, per un caso chiamato caso Kitchen, cioè l'uso di apparati deviati dello Stato per impedire la raccolta di prove sulla corruzione del Partito Popolare, per cui il Partito Popolare è già stato condannato alcuni anni fa. Questa è una derivata di quel principale processo in cui, diciamo, c'è tutta una struttura di apparati dello Stato deviati che lavorano al servizio di alcune componenti del Partito Popolare contro altre componenti e contro, diciamo, giudici e altre forze di polizia che indagano sul Partito Popolare. Quindi, diciamo, questo caso Leire è un po' proprio, come dire, da giustapporre, cioè a una reale creazione di strumenti deviati dello Stato per gli interessi privati del Partito Popolare, si giustappone una ipotetica struttura, una ipotetica spectre del PSOE, come dire, uguale e contraria.
1: Ecco, ma oltre a questi parapartiti interni, in più, come raccontavi tu, adesso c'è anche questo spettro della Homeland Security americana, tanto che dicono che nelle cancellerie europee ormai la battuta è che il problema non è perdere le elezioni, ma non finire nel radar degli americani dopo questa storia.
2: Ma questo è, come dire, una derivata di questa cosa qua, di questa operazione qua, che è un'operazione abbastanza ambigua, nel senso che avviene a tanti anni da quando loro sono entrati in possesso del dispositivo, in un momento in cui chiaramente l'amministrazione di Washington ce l'ha pesantemente con l'amministrazione di Madrid, il che appunto ha fatto fare numerosi commenti, a partire dall'Espresso, ma anche altre testate europee, anche politici europei con l'anonimato, diciamo, hanno fatto le dichiarazioni che tu dicevi. E qua c'è un altro problema. Diciamo, noi abbiamo avuto il caso dell'imam palestinese, no? Che voleva essere messo sotto processo, le accuse erano di finanziamento di Hamas sulla base di dati mandati dagli americani, dai servizi di sicurezza americani. Cosa è successo in Italia? Che il giudice per le indagini preliminari ha detto: questa catena di prove noi non l'abbiamo controllata, non possiamo dire come sono state estratte, se sono vere, se non sono vere, se sono affidabili oppure no, per cui non le accettiamo. Tutto questo in Spagna potrebbe non accadere perché la cosa è in mano all'Audiencia Nacional, che ha tante caratteristiche particolari, che è quella che dicevo prima, che, diciamo, i cui precedenti, diciamo, perché qua la domanda è: con tutte queste cose, il fratello, la moglie, il governo che ha problemi a legiferare, i due ex segretari organizzativi sotto processo, uno ancora in galera, com'è possibile che Sanchez non si dimetta? Questa è la domanda, insomma, da fare. La risposta è possibile, non solo perché i meccanismi costituzionali glielo consentono, ma perché purtroppo la giustizia spagnola ha dato prova di molte attività discutibili che danno l'idea del pregiudizio nell'azione, per cui non è che tutti gli spagnoli sono scandalizzati da questa cosa qua. Molti elettori di sinistra sono molto delusi perché Zapatero, anche se non dovesse essere colpevole delle accuse, comunque sembra aver fatto quanto hanno fatto tutti i vari ex presidenti del governo spagnolo, cioè un'attività di lobbying che è sempre un po' al limite tra il lecito e l'illecito, però posto che sia tutto lecito non è, diciamo, proprio una cosa che all'interno della morale di sinistra sia accettatissima, ecco. Appunto, qua il problema è che tutta questa cosa qua sarà in piedi fino al 2027, anno in cui si voterà se Sanchez riesce a resistere. E probabilmente, ripeto, riuscirà a resistere perché dei giudici in Spagna la gente non si fida moltissimo. Un esempio evidente di questa cosa qua è stato un fatto eclatante, cioè la condanna del fiscal generale dell'Estato García Ortiz per aver diffuso segreti istruttori in un processo assurdo che è stato puramente indiziario, un processo nell'Audienza Nazionale, quindi che non ha appello, anche se García Ortiz si è rivolto alla Corte Costituzionale, un processo totalmente indiziario in cui il giudice dell'Audienza Nazionale ha deciso, non si sa con quali criteri, di non tenere in conto nessuna delle dichiarazioni, anche suffragate da prove documentali, che smentivano le accuse al fiscal generale dell'Estado, per emettere una sentenza di condanna. Allora, il problema che c'è è che alcuni gangli del sistema giudiziario spagnolo sembrano agire seguendo dei pregiudizi, seguendo quello che gli spagnoli chiamano il sesgo, e per cui è questo il motivo per cui Sanchez può resistere, malgrado tutte queste inchieste che lo sfiorano, alcune assolutamente ingiustificate, altre con dati documentali che meritano di essere vagliati, che soprattutto giustificano l'apertura di procedimenti e quindi che non sono lawfare, può permettersi di dire io resisto fino a scadenza naturale della legislatura. E il Partito Popolare non riesce a fare nulla, perché non riesce a presentare una mozione di censura, perché catalani e baschi non hanno assolutamente intenzione di votare per un governo che sarebbe un governo probabilmente del Partito Popolare in minoranza o addirittura del Partito Popolare con Vox, perché certo, sappiamo che là esiste la sfiducia costruttiva, non puoi presentare una sfiducia così a UFO, devi avere un governo alternativo che prende il posto del governo che viene sfiduciato, per cui l'altra strada è lo scioglimento anticipato, che è in mano a Sanchez. Feijóo non è riuscito a convincere i nazionalismi periferici, e neanche proponendo, lui lo ha smentito, ma insomma molte voci di corridoio lo confermano, come dire, una mozione di censura strumentale, cioè lui è andato a dire guardate, voi votate la mozione di censura, io divento Presidente del Consiglio e sciolgo subito le Camere per andare alle elezioni. Nessuno si è fidato, nessun partito nazionalista ha intenzione davanti al proprio elettorato di presentarsi come irresponsabile di chi fa andare al governo le destre. Oltretutto i catalani hanno anche di mezzo l'amnistia ed evidentemente il Partito Popolare non è riuscito a dare a Junts garanzie affidabili sul fatto che i procedimenti degli amnistia proseguano anche in caso di cambio di governo.
1: Ecco, quindi se si va a elezioni 2027, la strada è spianata in ogni caso per il Partito Popolare, più Vox, anche se penso che loro preferirebbero andare da soli, oppure c'è il rischio che ci sia una sorpresa come nel 2023, che nessuno dava per vincenti i socialisti e poi alla fine hanno vinto loro?
2: Diciamo di partenza sono chiaramente favorite le destre, tutti i sondaggi le favoriscono, c'è da dire che Sanchez non è la prima volta che fa recuperi notevoli, che le elezioni generali sono molto diverse dalle elezioni amministrative locali. Ad esempio in Andalusia il PSOE aveva il problema del PSOE andaluso, che è poco amato dagli elettori andalusi, infatti lui ha presentato una ex ministra e ex vicepresidente del governo, ma non è riuscito, comunque ha migliorato di pochi voti, ma non è riuscito ad ottenere un buon risultato Sanchez. E in caso di elezioni generali in cui l'alternativa è tra un governo delle destre di nazionalismo centralista e un governo Sanchez, le cose possono cambiare. Molti elettori di partiti nazionalisti nelle elezioni generali votano partiti nazionali, o PSOE o Partito Popolare, e Sanchez potrebbe anche questa volta stupirci con una delle sue rimonte, con un altro capitolo del suo manuale di resistenza, tenendo conto anche che da qui al 2027 e già adesso sono in atto, coperti dai media che si lanciano soprattutto sugli scandali del PSOE, dei processi molto importanti, tra cui uno a Montoro, ex ministro delle finanze, che è di una gravità inaudita, perché il suo studio di avvocato, quando lui ha lasciato il ministero delle finanze, pare, secondo l'accusa, che addirittura scrivesse le bozze dei testi di legge per il governo di Mariano Rajoy secondo le indicazioni dei propri clienti, per fare legislazioni che favorissero i clienti dello studio di Montoro. Insomma, siamo davanti a un accorciamento totale, no, dei rapporti all'interno dei meccanismi di corruzione, in cui addirittura i clienti scrivono le leggi che verranno portate dall'avvocato al governo. Per cui i media dovranno prima o poi occuparsi anche di queste cose qua, e insomma da qui al 2027 possono accadere molte cose. Quello su cui spera Sanchez, che si trova ad avere un altro giugno di vulcanico, come è capitato sempre nelle ultime estati, in cui sembra che il governo dovesse cadere e poi alla fine lui è riuscito a resistere.
1: Allora, io ringrazio moltissimo Ettore Siniscalchi per questa lunga chiacchierata, vi invito
2: grazie
1: a leggere
2: a
1: i suoi articoli su Italy, grazie.
2: E a leggere Italy.
1: E a leggere Italy, non solo i suoi articoli, logicamente tutto quanto su Italy. Grazie, buona giornata.
2: Buona giornata a voi.
1: Andiamo verso l'ultima pausa e poi ritorniamo per presentare un libro sulle donne nella musica punk e grunge mondiale, scritto da un vecchio amico dei Divergenti, Patrick Poini, che ha scritto questo libro in inglese che sta avendo un grandissimo successo, è stato addirittura il primo posto in Svezia, ma di questo ne parliamo nell'ultima parte dei Divergenti.

0: Ancora buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi, alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel giro delle 12.30. Completate le audizioni dei candidati ministri, domani la conferma finale dal Parlamento. Oggi le valutazioni di Bruxelles sui conti pubblici dei Paesi membri. L'OCSE rivede al ribasso le stime di crescita per la Slovenia e il leggero rialzo per l'Italia. Celebrato anche a Lubiana il 2 giugno, festa della Repubblica Italiana. In fase avanzata il progetto del binario parallelo sulla linea ferroviaria di Vaccia Capodistria. Per il momento è tutto, appuntamento alle 12.30 con la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Devo segnalare per incidente sulla A4 Brescia-Padova, tratto chiuso tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano, chiusa l'entrata di Peschiera del Garda in direzione Milano, 8 km di code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano, chiuso anche lo svincolo di Somma Campagna in entrata in direzione Milano, code di curiosi in direzione Venezia tra Sirmione e Peschiera del Garda. Per il traffico intenso rallentato con code verso Milano sulla A4 Brescia-Padova tra la superstrada Pedemontana Veneta e l'auto Brennero. A4 Venezia-Trieste code a tratti per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e Cessalto in direzione Venezia. Torniamo a parlare della A4 Brescia-Padova. Questa notte verrà chiuso per lavori lo svincolo di Grisignano in uscita per chi proviene da Venezia dalle 21 fino alle 6 di domani mattina. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando. A dopo, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
3: I divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.

0: Rieccoci in studio, ecco, in questa ultima parte andiamo a rincontrare quello che sicuramente penso che posso onorarmi di dire che è un amico dei divergenti, Patrick Poini, nato a Trieste ma che ormai vive da parecchio tempo in Toscana, al quale per prima cosa, ecco, del bentornato. Buongiorno Patrick.
1: Ciao Barbara, grazie. No, come ho detto fuori onda, no? Io spesso non ti disturbo, no? Dicendoti è uscito questo, è uscito quello, ma mi scovi sempre, no?
0: Ecco, e ho scoperto che noi in genere parliamo dei libri di Patrick dedicati a tutta una serie di figure di donne, no? Legate a quello che era gli Asburgo, quindi il casato che logicamente ha un legame molto forte con Trieste, però questa volta invece lui ha fatto un libro su quella che è la sua seconda passione, la musica, e anche qui però ha deciso di parlare di donne, no? Perché ha scritto una girl con tre R, Girlpedia. Ecco, di cosa si tratta?
1: Sì, con le tre R che mancano a me l'ho messo nel titolo. Si tratta un ibrido, diciamo, tra le vecchie fanzine, no? Femministe, appunto, legate ai gruppi che si chiamavano Riot Girl, appunto composti da tutte donne di Olimpia, e un'enciclopedia, no? Come dice il titolo. Si tratta appunto di un libro che raccoglie più di 100 gruppi da tutto il mondo, quindi da oltre 50 paesi, dal 1990 a oggi. Sono tutti gruppi appunto o composti interamente da donne o comunque con la cantante leader femminista, quindi donna.
0: Sì, donna e spesso anche non femminista, e anche perché tu ti fai riferimento comunque a due generi ben particolari.
1: Sì, diciamo che sono quelli che mastico di più, ossia il punk e il grunge, ma anche perché fortunatamente, diciamo, nel pop la donna riesce meglio a emergere forse rispetto al rock, paradossalmente, no? Perché il rock dovrebbe essere tra virgolette più libero, però anche nel rock la donna spesso fa fatica.
0: Ecco, fa fatica e deve riuscire, no, in qualche modo a imporsi in un mondo, come dici tu, maschile, però le donne che poi si impongono, come anche racconta il tuo libro, sono donne con personalità molto forti.
1: Sì, appunto, una che viene in mente a tutti probabilmente, no, è Courtney Love, però appunto anche lei personalità fortissima, però ha dovuto affrontare tutta una serie di cose che chiunque di sesso femminile che fa musica si trova ad affrontare prima o poi nella sua carriera. Mi viene in mente un episodio che ho trovato appunto rileggendo i giornali dell'epoca, che lei si buttava tra la folla e gli uomini la palpeggiavano, o peggio, addirittura a volte riemergeva praticamente nuda. Mm-hmm. E i giornali, solo il giornale locale dava la notizia, quindi c'era anche una sensibilità diversa, no? Adesso lo interpreteremo sicuramente come molestia o violenza, no? Invece era un episodio visto come secondario all'epoca, e si parla degli anni 90, non di tanto tempo fa. Quindi ci sono queste storie, o banalmente tutte le donne intervistate dicono che è capitato loro che prima di salire sul palco venissero fermate dalla sicurezza che dice loro appunto: no, le fidanzate dei musicisti non entrano, e loro dicono: no, guardate la bella band, siamo noi, e magari sono anche famose.
0: È così, perché l'immaginario, no, vede le donne sempre come groupies, no?
1: Esatto.
0: Ecco, qualcuna nasce anche da quello, no? In fondo Courtney Love arriva, no? In qualche modo da qui, però è una donna che poi ha imparato a suonare, ma che, sulla quale alla fine poi si è costruito anche un'immagine anche negativa, no? Che forse su un uomo non si sarebbe fatto.
1: Sì, forse anche lì si può fare un ragionamento del genere, anche con le stesse voci che la vedono, diciamo, come presunto mandante dell'omicidio del marito, forse appunto a ruoli invertiti sarebbe stato diverso.
0: Ecco, tu però hai raccolto anche le storie, anche attraverso interviste, come hai detto, anche di gruppi magari meno conosciuti, ma che non per questo, ecco, sono meno importanti e sono stati meno di rottura, no? Anche in paesi dove magari il ruolo della donna è ancora più difficile rispetto a quello in Occidente.
1: Esatto, forse ancora più, sicuramente ancora più coraggiosi. Mi viene in mente l'esempio estremo è di un gruppo che si chiama Burka Band in Afghanistan nel 2002, quindi pochi mesi dopo l'11 settembre. All'epoca in Afghanistan era vietato ascoltare musica sia per gli uomini che per le donne, e vietato ballare, e c'era ballare per strada, c'era la pena di morte proprio per questo reato, era un reato, no, all'epoca in Afghanistan con i talebani. E praticamente un collettivo di musicisti famosi tedeschi nell'ambiente dell'elettronica, tramite il Goethe Institute, andò a Kabul a cercare di insegnare proprio la musica alla popolazione. Ovviamente la loro classe era composta interamente da ragazzi maschi. Però questi musicisti durante una lezione chiedono alla traduttrice se volesse provare a suonare un po' la batteria, no? E lei rispose di sì, e quindi da lì iniziò. Le due inservienti del tè furono buttate dentro, e quindi era nata questa Burka Band. Quindi i tedeschi più le tre ragazze dovettero appunto rinchiudersi di nascosto a registrare, riuscirono a registrare tre canzoni di rottura, perché il loro singolo, che si chiama Burka Blu, nasceva appunto da una riflessione un po' ironica. Poi ovviamente nel testo c'era anche tanta rabbia sotto, no? La riflessione: perché tu a Kabul tutti i burka sono di colore blu, quindi anche questa, no? Anche un'ironia del genere in un contesto del genere è molto forte, no? E queste ragazze pensa che ad oggi solo 10 persone sanno chi erano. E poi le hanno portate proprio in tour in Germania, e Burka Blu è diventata proprio una hit nei disco club tedeschi, e hanno anche girato il video del loro secondo singolo per strada in Germania, ed è molto particolare perché vedi loro che ovviamente suonavano in burka, no? Vedi loro che camminano per le strade di una città tedesca in burka, cantando e ballando, e passando davanti ai poster delle supermodelle in intimo, o degli spogliarellisti, no, che andavano di moda, no, gli spettacoli degli spogliarellisti uomini nei primi 2000. E quindi è veramente forte anche a livello visivo, no?
0: Ecco, in questi 30 anni però come è cambiato? Tu, ricostruendo, ecco, la storia di queste band, hai visto dei cambiamenti? Oggi è più facile per le donne o è ancora difficile?
1: Sì, no, sembra che sia leggermente più facile. Infatti ho anche fatto, tra le interviste c'è un'intervista a Theo Kogan, che è la leader di uno dei gruppi più famosi del punk femminile della storia, che sono le Luna Chicks. Le ho fatto anche a lei questa domanda, anche lei dice sì, probabilmente qualcosa è cambiato in meglio, però come dicevo prima, i discorsi di quando le donne si trovano a salire sul palco, quelli ogni tanto rimangono anche ai gruppi più famosi, o spesso dicono anche appunto i fonici che mentre devono sistemare i suoni prima del concerto, spesso le trattano come sei una donna, non capisci il suono che deve esserci, no? E quindi deve essere veramente una cosa molto molto dura, dover affrontare continuamente queste situazioni, oltre che le situazioni nella vita quotidiana che deve affrontare una donna. A me mi viene in mente una cosa che mi fa imbestialire, no? Uno dei comportamenti che mi fanno imbestialire è il cosiddetto, no, catcalling, no? Quando l'uomo per strada fa degli apprezzamenti gratuiti e inutili a una donna che passa.
0: Sì, esattamente. E quindi comunque si ritrovano ancora queste difficoltà, ma ecco, in generale, perché diventa difficile, perché c'è 100 gruppi, no? E tu come le hai selezionate, ad esempio, questi gruppi?
1: È stata difficile appunto perché secondo me, e ne nascono tantissimi ancora, no, di gruppi del genere, e secondo me appunto potevano entrarcene il doppio o anche di più, però ovviamente mi sono dovuto dare alcuni limiti, e quindi ho cercato di selezionarle con equilibrio, no? Poi appunto, come ho detto nell'introduzione, nulla vieta che ci sia un volume 2, anche perché comunque sta andando molto bene a livello soprattutto internazionale, perché questo qui l'ho voluto scrivere di proposito in inglese per il mercato internazionale, che secondo me può recepire purtroppo, diciamo, anche un po' di più dell'Italia certi argomenti e certe storie.
0: Ecco, e tanto che ha avuto successo, no? Ho letto un articolo particolare, successo in Svezia, vero?
1: Sì, è stato per una settimana circa primo nella categoria di rock e nella categoria di punk su Amazon in Svezia. E invece un'altra buona notizia, sempre dall'estero, è che adesso si trova, cioè in questo momento, proprio perché adesso a Portland sono tipo le 11 di sera, si trova sul banco del merchandising di un gruppo in tour negli Stati Uniti. Il gruppo si chiama Grizzly ed è uno dei gruppi protagonisti che hanno sposato la causa, perché io appunto la vedo come una cosa di community proprio, no? Io ovviamente, si è capito, penso abbastanza bene che sono femminista, no? Quindi credo anche, no, nel certo, senso di comunità. Nei prossimi giorni addirittura, grazie a questo gruppo, il libro Girlpedia sarà al Punk Rock Museum di Las Vegas addirittura.
0: Ecco, quindi arriva a Las Vegas, ma ecco, queste donne, no, fra di loro fanno cordata però?
1: Sì, no, a volte sì, a volte no, nel senso appunto c'era il movimento che ho citato all'inizio, no? Le Riot Girl, che erano quelle più politicizzate, tra virgolette, no? Quelle che veramente mettevano il tema del femminismo al primo posto, no? E poi c'è chi, cioè il femminismo può essere anche implicito, no? C'è appunto Courtney Love, che le vedeva di cattivo occhio, no? Le Riot Girl, tanto che con la loro portavoce principale, la leader delle Bikini Kill, Kathleen Anna arrivarono anche allo scontro fisico proprio. E infatti diciamo che per questo motivo qui, perché Kathleen Love parlava spesso male di certi modi, no, di affrontare l'argomento, all'inizio io le Hall non le volevo, che mi piacciono tantissimo, non le volevo neanche includere, poi alla fine ho fatto no, è impossibile,
0: ecco, sì, diciamo che Cardi Love le Hall diventa difficile non escluderle da tutto questo, ecco, però boh, questo è significativo, comunque ognuno poi ha il suo modo, no, di vivere anche il suo essere donna, il suo essere musicista, no, e quindi penso sia anche giusto, no, avere punti di vista diversi. Ecco, e per quanto riguarda l'Italia, qual è la situazione? Io so che anche per motivi familiari, no, in qualche modo tu bazzichi, no, questo mondo, e sai quali le donne che cercano di entrare in questo mondo, che difficoltà possono vivere.
1: Ma in Italia diciamo che ultimamente credo che la situazione stia migliorando. E c'è infatti un gruppo che ho inserito, che è italiano, sono delle ragazze di Roma di 22 anni e si chiamano Sutura, e pensa che praticamente è il disco che negli ultimi mesi in generale sto ascoltando solo quello, quindi mi ha preso tanto. E è bello anche dal punto di vista, e io sai che sono sensibile a certe cose, anche dal punto di vista letterario proprio, perché i testi sono scritti veramente benissimo, ci sono dei giochi sui campi semantici, appunto sutura, ricucitura, molto molto belli, addirittura il titolo del disco è l'anagramma del gruppo, quindi sutura, e si chiama Se un taglio unisce, ricucire aliena, e vedi che già dentro c'è quel gioco lì che ti dicevo.
0: Ecco, proprio in conclusione, stai lavorando anche su altri libri, parlavi di una parte 2, ecco, una parte 2 si occuperebbe sempre di questo periodo, o magari vorresti rendere onore a quelle che sono anche le mamme o le nonne, no, di queste musiciste?
1: Anche lì sarebbe interessante, no? Diciamo che non ne ho, cioè non ci ho pensato seriamente, era un po' una battuta, ma anche sì, perché no? Però sai che io scrivo troppo, quindi con calma. E altro libro, diciamo che è in arrivo molto presto, quindi mi sa che mi richiamerai forse presto, ed è sulla mia terza passione, che sarebbe la Formula 1.
0: Ah, questo non lo conoscevo, quindi è una novità, ecco.
1: E anche questa è una cosa molto bella, perché la casa editrice sarà Minerva di Bologna, ed è una casa editrice, diciamo, medio-grossa, che pubblica, per esempio, Corrado Augias, e dal...
0: Sì, è una casa comunque che ha nomi importanti.
1: Sì, sportivamente nomi molto grossi, no? Come Marino Bartoletti, Dan Peterson, insomma, diciamo...
0: Patrick Poini adesso avrà, quindi...
1: adesso sì... È un'altra bella soddisfazione, anche perché diciamo io a scrivere da bambino ho iniziato grazie alla Formula 1. Quindi.
0: Ah, quindi ecco, e magari in futuro, quello però è un altro ambiente dove le donne oggettivamente fanno fatica.
1: Sì, le donne ce ne sono state, si contano sulla punta delle dita, proprio come partecipanti ce ne sono state veramente poche. E l'ultima è nel... 91, mi sembra, 91-92.
0: Allora, niente, io ringrazio Patrick per questa chiacchierata, vi invito a cercare, ecco, questo libro Girlpedia, ecco, in inglese, quindi dovete... ci sarà una versione in italiano?
1: Vediamo. Non lo escludo.
0: Ecco, per ora c'è solo in inglese, quindi chi sa l'inglese può leggerlo, e poi magari in futuro ci sarà anche la versione in italiano. Grazie mille Patrick e buona giornata.
1: Grazie Barbara, ciao.

0: E con un brano delle Hall concludiamo questa puntata dei Divergenti. Non mi resta che ringraziare il tecnico senza il quale non sarebbe andata in onda la trasmissione, ringraziare voi ascoltatori e rimandarvi alla prossima settimana sempre con i Divergenti, sempre con Barbara Costamagna. Ecco, la prossima settimana sarà l'ultima puntata e poi ci risentiremo a settembre, ma abbiamo ancora un appuntamento assieme. Una buona settimana a tutti.
1: I Divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.

0: il meteo e la viabilità.
1: Una perturbazione sta attraversando la Slovenia, seguita da un'area di alte pressioni che si sta rafforzando sulle Alpi e l'Europa centrale. Da nord affluisce sulle nostre regioni aria gradualmente più fredda. Previsioni. Nel pomeriggio le precipitazioni tenderanno gradualmente ad attenuarsi e a cessare a partire dalle regioni occidentali, mentre la nuvolosità andrà progressivamente diradandosi. Solo sul sud-ovest del paese potranno ancora verificarsi alcuni rovesci isolati. Soffierà vento da nord, debole bora nel litorale, temperature massime da 16 a 23 gradi. Domani sereno, addensamenti sui rilievi della Slovenia occidentale, presenza di nebbia mattutina localmente nei fondovalle, soffierà vento da sud-ovest, temperature minime mattutine da 5 a 14, massime tra 21 e 26. Venerdì mattina una nuova perturbazione proveniente da ovest porterà precipitazioni su tutto il territorio. Le piogge si esauriranno gradualmente, nel pomeriggio seguiranno schiarite, sabato soleggiato. La viabilità. Traffico sostenuto sulle principali viarie del paese, rallentamenti sull'autostrada A1 da Lubiana verso Brezovica, da Postumia verso la capitale e tra Unez e Postumia in direzione Capodistria. Incolonnamenti sulla Santa Lucia Isola per lavori sulla rotatoria di Belvedere, dove il traffico si svolge a senso unico alternato regolato da semaforo. Rallentamenti anche sulla Schmarie Capodistria.
2: Le 12:30.
3: Due intense giornate di audizioni.

Gentili ascoltatori, ben ritrovati con l'informazione di Radio Capodistria, i fatti del giorno in prima edizione. In apertura vediamo i titoli delle notizie più importanti. Completate le audizioni dei candidati ministri, domani la conferma finale del Parlamento. Oggi le valutazioni di Bruxelles sui conti pubblici dei Paesi membri. L'OCSE rivede al ribasso le stime di crescita per la Slovenia, in leggero rialzo per l'Italia. Celebrato anche a Lubiana il 2 giugno, festa della Repubblica Italiana. In fase avanzata il progetto del binario parallelo sulla linea ferroviaria di Vaccia Capodistria.

0: Conclusa la fase delle audizioni parlamentari, solo il voto della Camera di Stato separa il quarto governo Yancha dal suo insediamento. Il voto dei parlamentari è programmato per giovedì. Fra le polemiche dell'opposizione, che rivendica spazi per un maggiore dialogo, e la pressione della società civile, che ha depositato le firme per un referendum sulle commissioni parlamentari d'inchiesta. Sentiamo Valerio Fabbri.
1: Due intense giornate di audizioni nelle varie commissioni parlamentari sono state sufficienti per approvare tutti i 15 ministri del futuro governo conservatore e ottenere il via libera. L'ultimo miglio prima del cambio della guardia, giovedì prossimo, è però condensato di appuntamenti che descrivono lo stesso quadro politico in modi completamente diversi. Il governo uscente, in carica per gli affari correnti, ha convocato per oggi l'ultima seduta con un ordine del giorno che prevede addirittura 11 punti sui quali deliberare. Un'agenda fitta che maschera però la vera questione politica tutta interna all'opposizione, ancora in cerca di una sintonia che sembra di là da venire. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, i socialdemocratici sono poco disposti a identificarsi in Robert Golob come leader unico dell'opposizione, e anche la collaborazione parlamentare sembra viaggiare su strade parallele. Il comportamento riottoso di alcuni deputati di Movimento Libertà è stato stigmatizzato anche dal presidente del Parlamento, Zoran Stevanovic, che in una frezzante riunione dei capigruppo ha incassato senza porgere l'altra guancia le critiche per una gestione considerata troppo precipitosa del calendario delle audizioni. Al contrario, il leader di Resnica ha detto che i margini per un sano dibattito nelle commissioni ci sarebbero stati tutti senza le provocazioni e l'ostruzionismo messi in atto da Movimento Libertà. E la coalizione infatti ha proceduto spedita lungo i binari tracciati ormai diverse settimane fa, in attesa di entrare in carica fra meno di 48 ore. La società civile intanto ha depositato in Camera di Stato oltre 13.000 firme per indire un referendum sulle commissioni parlamentari d'inchiesta, considerate degli strumenti per regolamenti di conti politici.
0: La Slovenia è in attesa del verdetto della Commissione europea sui propri conti pubblici. Bruxelles decide oggi se avviare nei confronti del paese una procedura per deficit eccessivo, dopo aver stimato che il disavanzo pubblico sloveno supererà quest'anno il limite consentito dalle regole fiscali dell'Unione Europea. La decisione rientra nel pacchetto di primavera del semestre europeo, il principale strumento di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio dei Paesi membri. Sentiamo Maja Novak.
2: Secondo le previsioni economiche pubblicate dalla Commissione europea due settimane fa, il deficit pubblico della Slovenia dovrebbe attestarsi nel 2026 al 3,3% del prodotto interno lordo, oltre la soglia del 3% fissata dal patto di stabilità e crescita. Alla luce di queste stime, l'esecutivo europeo valuterà se sussistono le condizioni per l'apertura di una procedura per deficit eccessivo. In caso di parere favorevole, la proposta verrà trasmessa al Consiglio dell'Unione europea, l'organo che rappresenta gli Stati membri e che ha il compito di adottare formalmente la decisione. Successivamente il Consiglio potrà rivolgere alla Slovenia specifiche raccomandazioni per il risanamento delle finanze pubbliche, indicando il percorso e i tempi necessari per riportare il deficit entro i limiti previsti. La procedura prevede inoltre un monitoraggio regolare dell'attuazione delle misure correttive. Qualora il Paese non adottasse interventi adeguati entro i termini stabiliti, potrebbero essere previste ulteriori misure, comprese possibili sanzioni finanziarie. La decisione sarà resa nota nell'ambito del tradizionale pacchetto primaverile del semestre europeo, attraverso il quale la Commissione valuta la situazione economica e di bilancio degli Stati membri e formula raccomandazioni specifiche per ciascun paese. All'avvio dell'attuale ciclo del semestre europeo, alla fine dello scorso anno, Bruxelles aveva invitato gli Stati dell'area euro a concentrarsi sull'aumento della produttività, sul rafforzamento della sicurezza economica e sulla competitività, mantenendo al contempo finanze pubbliche sostenibili e in linea con le nuove regole di governance economica dell'Unione. A fine aprile il ministro delle finanze uscente Klemen Boštjančič aveva assicurato che, in quanto a stabilità dei conti pubblici, la Slovenia è uno dei paesi meglio posizionati all'interno dell'Unione Europea.
0: La Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo ha intanto rivisto al ribasso le previsioni di crescita economica della Slovenia. Nel suo ultimo rapporto sulle prospettive economiche, l'Istituto stima per il 2026 una crescita del prodotto interno lordo del 2%, 0,2 punti percentuali in meno rispetto alle previsioni formulate a febbraio. Anche la stima per il 2027 è stata ridotta di 0,2 punti al 2,2%. Secondo la BERS, la crescita dell'economia slovena sarà sostenuta dall'utilizzo dei fondi europei del Piano per la Ripresa e la Resilienza e da una prevista riduzione del risparmio delle famiglie che dovrebbe favorire i consumi. A pesare sulle prospettive restano però la debole domanda estera che penalizza l'economia fortemente orientata all'export e il rischio di una maggiore inflazione che potrebbe incidere sulla fiducia dei consumatori. Anche l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico OCSE ha rivisto al ribasso le stime di crescita per la Slovenia. Nel nuovo rapporto sulle prospettive economiche, l'organizzazione stima per il 2026 un aumento del PIL dell'1,9% rispetto al 2,3% previsto in precedenza. Anche la stima per il 2027 è stata ridotta dal 2,3% al 2,2%. Secondo l'OCSE, la crescita continuerà ad essere sostenuta principalmente dalla domanda interna. L'organizzazione evidenzia tuttavia alcune criticità sul mercato del lavoro. Permane una carenza di manodopera che, insieme alla riforma salariale del settore pubblico, ha contribuito a una forte crescita delle retribuzioni. Allo stesso tempo, il conflitto in Medio Oriente sta iniziando a riflettersi sull'economia slovena attraverso l'aumento dei prezzi dell'energia. La crescita del PIL italiano si attesta allo 0,5% nel 2026. E quanto emerge dalle nuove stime dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, che ha rivisto leggermente al rialzo le previsioni sull'economia italiana rispetto a quelle diffuse a marzo, pur segnalando gli effetti del nuovo shock energetico e le persistenti incertezze legate al quadro internazionale. Sentiamo Beatrice Zizza.
3: Nel suo Economic Outlook di giugno, l'OCSE prevede per l'Italia una crescita economica dello 0,5% nel 2026, una revisione leggermente migliore rispetto alle stime formulate a marzo, quando l'organizzazione aveva indicato un incremento del PIL pari allo 0,4%. Secondo l'istituzione con sede a Parigi, il nuovo shock energetico sta però incidendo sull'andamento dell'economia italiana, con effetti sui consumi delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni. Per il 2027 invece la crescita del PIL italiano è stimato allo 0,6%. A livello globale l'organizzazione osserva che l'economia mondiale ha iniziato il 2026 in condizioni migliori del previsto, ma che il conflitto in Medio Oriente rappresenta oggi il principale elemento di rischio per le prospettive economiche internazionali. Per tenere conto dell'incertezza legata all'evoluzione della crisi, l'OCSE ha elaborato due possibili scenari. Nel caso di interruzioni temporanee delle catene di approvvigionamento attraverso lo stretto di Hormuz e di una graduale riduzione dei prezzi energetici dalla metà del 2026, la crescita mondiale è prevista al 2,8% nel 2026 e al 3,1% nel 2027. Se invece le tensioni dovessero proseguire fino al prossimo anno, la crescita globale potrebbe rallentare al 2,1% nel 2026 e all'1,8% nel 2027. In questo scenario anche l'inflazione risulterebbe più elevata, con un aumento di 0,4 punti percentuali nel 2026 e di 1,3 punti nel 2027.
0: Ieri sera a Lubiana si è svolto il principale evento in Slovenia relativo alle celebrazioni del 2 giugno, festa della Repubblica Italiana. È stato ospite della Zuccarna, ex zuccherificio diventato un punto di riferimento per l'arte contemporanea. Alla presenza di oltre 350 invitati, l'ambasciatore d'Italia Giuseppe Cavagna si è espresso fluentemente in tre lingue, sloveno, inglese e italiano. Ascoltiamo il servizio di Antonio Saccone.
4: Le principali celebrazioni per la festa della Repubblica Italiana in Slovenia si sono svolte ieri sera a Lubiana presso la Zuccarna, ex zuccherificio divenuto un punto di riferimento per l'arte contemporanea. Ascoltiamo l'ambasciatore d'Italia in Slovenia, Giuseppe Cavagna.
5: Beh, questa sera è una bella serata che ci consente di festeggiare con tanti amici, con tante persone che hanno a cuore l'Italia, che hanno a cuore la nostra lingua e la cultura, un anniversario molto importante. Sono 80 anni da quella domenica 2 giugno del 46 in cui per la prima volta dopo oltre 20 anni di dittatura gli italiani hanno potuto votare liberamente e hanno scelto la Repubblica. E non solo gli italiani, ma soprattutto le italiane, le donne italiane hanno votato per la prima volta e da allora non hanno mai smesso e si sono confermate, direi, come pilastro essenziale della nostra democrazia e costruttrici della nostra Repubblica, come gli uomini e forse più degli uomini. Qui in Slovenia siamo fortunati non solo perché questo è un paese accogliente, ma anche perché condividiamo moltissimo con la Slovenia. Condividiamo un territorio, condividiamo una storia, condividiamo radici e condividiamo persone, non solo le nostre rispettive minoranze, la minoranza italiana sul litorale, la minoranza slovena in Italia, ma condividiamo un idem sentire, una capacità di stare insieme e di arricchirsi vicendevolmente. Questo è molto importante, è su questo che occorre lavorare, direi tutti.
0: La società 2TDK ha presentato una richiesta per il rilascio di un permesso di costruzione riguardante il progetto del binario parallelo sulla linea ferroviaria Divaccia-Capodistria. La 2TDK ha gestito la realizzazione del complesso progetto del secondo binario di fondamentale importanza per lo sviluppo del porto di Capodistria. Secondo il direttore generale della società, Matej Osset, il binario parallelo garantirà capacità aggiuntive, maggiore affidabilità ed efficienza a lungo termine del traffico ferroviario su uno dei corridoi più importanti della rete nazionale. Si snoderà accanto a quello già costruito, mentre la procedura per ottenere il permesso di costruzione sarà gestita dal Ministero competente. Come sottolineato dalla 2TDK, la presentazione della richiesta è un traguardo importante nella preparazione del progetto, poiché unisce la documentazione per il permesso di costruzione e la valutazione dell'impatto ambientale, entrambi requisiti chiave per l'inizio dei lavori. È entrato in vigore oggi in Slovenia il nuovo regolamento sul servizio di pronto soccorso e sul trasporto dei pazienti. Tra le principali novità figurano una gestione più flessibile dei trasporti sanitari non urgenti, il dispiegamento delle unità di emergenza in base al tempo di intervento più rapido e non più ai confini territoriali di competenza, oltre all'introduzione della documentazione digitale. Il provvedimento prevede inoltre standard uniformi per mezzi e attrezzature, controlli periodici della formazione del personale e l'obbligo di supporto psicologico per gli operatori del soccorso. Secondo il Ministero della Salute, le modifiche consentiranno di migliorare l'efficienza del sistema e l'accessibilità delle cure d'emergenza.
6: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha proseguito il suo viaggio istituzionale nei Balcani occidentali per valutare lo stato dei negoziati di adesione dei diversi paesi candidati all'Unione europea e le condizioni richieste per il proseguimento del processo con tappe a Tirana e Skopje. Le sue dichiarazioni hanno ribadito la centralità del processo di allargamento come priorità strategica dell'Unione Europea. Sentiamo Corrado Cimador.
7: Il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, ha elogiato a Tirana i progressi dell'Albania nel percorso di adesione all'Unione europea dopo l'incontro con il presidente Edi Rama. Ha sottolineato che il raggiungimento dei parametri intermedi del cluster sui fondamentali rappresenta un riconoscimento dell'impegno del paese da parte degli stati membri. Costa ha evidenziato che la nuova fase dei negoziati richiederà il pieno attuamento delle riforme, in particolare sullo stato di diritto, l'indipendenza della magistratura e la lotta alla corruzione e alla criminalità criminalità organizzata. Ha infine ribadito il sostegno dell'UE all'Albania e definito l'allargamento un obiettivo strategico e politico per l'Europa, basato sui valori condivisi e una maggiore cooperazione con i Balcani occidentali. Costa, dopo la visita a Tirana, ha raggiunto la Macedonia del Nord, dove ha riconosciuto anche gli sforzi compiuti dal governo guidato da Christian Mitzkowski. Al termine dell'incontro a Skopje ha ribadito che l'allargamento dell'Unione Europea resta un obiettivo comune e ha elogiato i progressi compiuti dal paese nel percorso di avvicinamento all'Unione. Il principale passo richiesto per l'avvio dei negoziati sostanziali resta l'approvazione di una modifica costituzionale che include il riconoscimento della minoranza bulgara come richiesto dalla Bulgaria. Costa ha sottolineato che tale riforma è considerata essenziale per permettere ai cittadini del paese di beneficiare pienamente dei vantaggi dell'adesione all'UE. Ha inoltre evidenziato i progressi di Skopje nelle riforme sullo Stato di diritto e sulla pubblica amministrazione, considerati decisivi per l'accesso al piano di crescita europeo. Il Presidente del Consiglio europeo ha infine elogiato l'allineamento del paese alla politica estera e di sicurezza dell'Unione, definendolo un segnale positivo nel processo di integrazione. Le prossime tappe della visita nei Balcani occidentali di Antonio Costa includono Kosovo e Serbia e si concluderanno con il vertice UE-Balcani occidentali attivati Montenegro, previsto per venerdì.
0: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che il prossimo 24 luglio parteciperà come relatore alla cena annuale dell'Associazione dei Corrispondenti della Casa Bianca, rinviata dopo il tentato attentato avvenuto lo scorso aprile. L'annuncio è stato fatto dallo stesso Trump attraverso il social network Truth Social. Il presidente ha definito coraggiosa la decisione dell'associazione di confermare l'evento, nonostante l'attacco, e ha spiegato di aver accettato l'invito ad intervenire durante la serata. La tradizionale cena era stata interrotta il 25 aprile, quando Trump e alcuni membri dell'amministrazione erano stati evacuati dall'hotel Washington Hilton dopo che un uomo armato, il 31enne Cole Allen, aveva tentato di introdursi nella sala. L'uomo è stato successivamente incriminato per tentato omicidio del presidente degli Stati Uniti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato gli attacchi con droni nella notte a San Pietroburgo e Kronstadt. Diverse le persone ferite, secondo quanto reso noto dalle autorità russe, 7 morti e 11 feriti invece nell'attacco ucraino contro un autobus. Sentiamo il servizio di Erika Paternusch.
8: Obiettivi degli attacchi con droni ucraini, impianti energetici e militari a San Pietroburgo. Diverse le infrastrutture danneggiate, colpito anche il terminal petrolifero, proprio nel giorno in cui nella città russa ha inizio il Forum Economico Internazionale, ospitato ogni anno dal presidente russo Vladimir Putin, a cui prendono parte leader aziendali e funzionari governativi. Attacchi sono stati sferrati anche contro la città di Kronstadt, sede di un rilevante porto che ospita invece una fabbrica di droni. Questa notte sono stati colpiti obiettivi importanti sul territorio della Russia, ha affermato su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, spiegando che dalla frontiera statale ucraina a San Pietroburgo, obiettivo dell'industria petrolifera russa che lavora per la guerra, ci sono circa 1100 chilometri. Sono stati raggiunti anche obiettivi puramente militari nella base di Kronstadt, ha aggiunto Zelensky. Secondo le sue parole, il piano ucraino viene attuato esattamente come necessario per avvicinare la pace. A causa dei raid, il cui obiettivo, affermano le autorità ucraine, è proprio quello di interrompere il forum economico, anche il principale aeroporto di San Pietroburgo è rimasto chiuso per diverse ore. Intanto vittime e feriti sono stati segnalati anche a seguito di un attacco con droni ucraini contro un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol in Crimea. Lo hanno riferito le autorità della regione di Donetsk, controllata da Mosca, dove si è verificata l'aggressione. Durante la notte, secondo il Ministero della Difesa russo, sono stati intercettati un totale di oltre 350 droni ucraini in 16 regioni e dopo i sanguinosi raid russi di ieri contro Kiev e Dnipro, a cui l'Ucraina ha risposto nella notte, Mosca ha bombardato una stazione di servizio nella regione di Zaporizhia, dove è scoppiato un incendio. Non si segnalano vittime. Morti e feriti invece nelle regioni di Kherson e Donetsk. Le difese aeree ucraine hanno battuto in nottata 189 degli in tutto 198 droni russi.
0: In vista di una stagione estiva che si preannuncia particolarmente critica sul fronte degli incendi boschivi, la Commissione europea ha rafforzato il dispositivo di prevenzione e risposta alle emergenze, mettendo in campo un numero record di vigili del fuoco, mezzi aerei ed esperti della protezione civile. Nell'ambito del meccanismo europeo di protezione civile, 777 vigili del fuoco provenienti da 14 paesi europei saranno dislocati preventivamente nelle aree considerate a maggior rischio di incendi, tra cui Cipro, Grecia, Italia, Francia, Spagna e Portogallo. Si tratta del più ampio dispiegamento dall'avvio del programma di preposizionamento nel 2022. A sostegno delle capacità nazionali saranno inoltre disponibili 22 aerei antincendio e 5 elicotteri della flotta europea pronti a intervenire nei paesi che dovessero trovarsi sotto maggiore pressione a causa delle emergenze. La loggia cittadina di Capodistria rappresenta da secoli uno dei più importanti monumenti architettonici e storici della città. In quanto spazio centrale della vita sociale e degli eventi pubblici, nel corso del tempo è diventata una parte fondamentale dell'identità di Capodistria. Al piano terra della loggia si trova oggi il caffè Loggia, che in occasione del suo 5° anniversario di attività ha ideato un progetto dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico, con l'obiettivo di avvicinare il pubblico alla ricca storia della loggia gotica e al suo ruolo nella vita cittadina. L'iniziativa è stata sostenuta dall'Ente per i Giovani, la Cultura e il Turismo di Capodistria e dal Museo Regionale di Capodistria, che hanno contribuito attraverso la collaborazione a presentare questo patrimonio storico a un pubblico più ampio. Le 12:52 è tutto per questa prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Delio De Sardo e Maya Novak.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo per incidente lunghe code tra il bivio per l'auto Brennero e Peschiera del Garda in direzione Milano, rimossa l'uscita obbligatoria Peschiera e riaperta l'entrata Peschiera in direzione Milano. È chiuso però lo svincolo in entrata di Somma Campagna in direzione Milano, sempre per questo incidente. In carreggiata opposta, code di curiosi tra Desenzano e Peschiera del Garda. Rallentamenti con code per traffico tra la Superstrada Veneta e la A22. In direzione Milano, siamo ancora sulla A4 Brescia-Padova. Sulla A4 Padova-Venezia in direzione Milano, code per traffico tra il bivio per la A57 e il bivio per la A13. Sulla A4 Venezia-Trieste, code a tratti per traffico tra San Giorgio di Nogaro e San Stino di Divenza in direzione Venezia. Vi ricordo che questa notte per lavori sulla A4 verrà chiuso lo svincolo di Grisignano in uscita per chi proviene da Venezia dalle 21 fino alle 6 di domani mattina. E sempre questa notte, tra mercoledì e giovedì, a partire dall'1 del mattino fino alle 6 del mattino di giovedì 4 giugno, a Somma Campagna avverrà la chiusura dello svincolo di uscita per chi proviene da Venezia e la chiusura dello svincolo di entrata in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 13.30. Due operai sono rimasti lievemente feriti nell'incendio scoppiato ieri in un capannone industriale a Sermino. Le fiamme sarebbero divampate durante alcuni lavori di saldatura. L'edificio è stato immediatamente evacuato e i vigili del fuoco sono riusciti a domare rapidamente l'incendio. Il rogo ha provocato ingenti danni materiali che secondo le prime stime supererebbero i 50.000 euro. Lo ha reso noto la polizia di Capodistria, precisando che è stata avviata un'indagine per accertare eventuali responsabilità legate alla sicurezza sul lavoro. Si riaccendono le tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e alcuni dei loro principali partner economici. Il rappresentante per il commercio degli Stati Uniti, Jamison Greer, ha annunciato l'intenzione dell'amministrazione Trump di introdurre nuovi dazi contro decine di paesi accusati di non contrastare l'importazione di beni prodotti con lavoro forzato. Secondo i risultati preliminari di un'indagine dell'ufficio del rappresentante per il commercio, circa 15 paesi, tra cui Canada, Messico, Taiwan e Regno Unito, potrebbero essere colpiti da tariffe aggiuntive del 10%. Per altri 45 stati, tra cui Cina, Giappone, India, Corea del Sud, Brasile e Svizzera, è invece previsto un dazio supplementare del 12,5%. La Commissione europea ha preso atto delle conclusioni preliminari dell'indagine, definendo però ingiustificati i dazi proposti da Washington. Una persona è rimasta uccisa nell'attacco iraniano al Kuwait, lo ha reso noto il Ministero del Kuwait. Il paese questa mattina ha attivato un piano di emergenza nel suo aeroporto internazionale dopo che droni e missili iraniani hanno preso di mira il terminal T1, secondo quanto comunicato dall'autorità per l'aviazione civile del paese. L'attacco ha anche causato diversi feriti e gravi danni a strutture aeroportuali. I voli sono stati sospesi temporaneamente e dirottati verso aeroporti alternativi per poi essere riattivati dopo qualche ora. Visita a sorpresa oggi a Kiev del segretario generale della NATO Mark Rutte in seguito ai massicci attacchi russi contro la capitale ucraina, a renderlo noto una compagnia ferroviaria ucraina precisando che si tratta di una visita estremamente importante che rappresenta un gesto di solidarietà e sostegno da parte dell'Alleanza Atlantica nei confronti dell'Ucraina. La diplomazia ferroviaria, come sempre puntuale, si legge ancora nel comunicato diffuso dalla compagnia. È tutto per le notizie, le 13.33 minuti.
0: Riccardo Pellegrini presenta
2: Ora Musica.

0: Anche oggi ora musica, anche oggi le novità indipendenti sono servite nel nostro spazio dedicato alle novità discografiche indipendenti. Io sono Riccardo Pellegrini, pronto a presentarvi quelle di oggi. Tra poco il disco al primo ascolto, poi ospite Stefano Napolitano, subito un classico.
1: Ora musica story.
0: 1986.

0: Who's Johnny Eldebarge 1986, con questo singolo conquistava le classifiche in molti paesi, tra questi il nostro. Oggi ad aprire Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. È tempo di novità, novità al primo ascolto per Roberta Cannone.
1: Non ce la faccio, parla la mia ansia. Vedo il mio riflesso ma dall'altra stanza, come un velo nero che mi avvolge, mi stringe, poi finge ma non mi lascia. Li nascondo.

0: Lo spazio interviste di Ora Musica oggi ci riporta a Torino e andiamo a fare una chiacchierata con Stefano Napolitano, La nostra unione, il titolo del suo nuovo singolo. Ciao Stefano.
1: Ciao Riccardo.
0: Allora, brano che anticipa anche l'uscita di un cortometraggio omonimo, giusto? Quindi musica ma anche immagini, storie.
1: Tra l'altro terminato ieri la ripresa, quindi ora si andrà in montaggio e poi vedremo cosa farne dell'utilizzo.
0: Ecco.
1: Sì, il singolo uscito l'8 maggio sta andando benissimo, è già in classifica dei primi 300 e il cortometraggio praticamente è la sigla del cortometraggio, che parla, il titolo è La nostra unione, quindi parla di una coppia, una crisi esistenziale, perché solitamente si affrontano altri argomenti sociali. Io ho preferito parlare e approfondire questo argomento, in quanto se ne parla veramente poco. Si parla molto di, attualmente, di femminicidi, di patriarcato, di bullismo, droghe, eccetera, eccetera, di perdizione, di oblio. Però mi sono chiesto tutte queste cose da dove partono, naturalmente dalla coppia. La coppia che poi genera i figli, genera quindi praticamente le problematiche. E quindi la coppia oggi si interpone con tutti gli spazi sociali, cioè quindi soprattutto internet, tutta questa ondata di web, questo essere influenzati costantemente tutti i giorni dal web, per alcuni il virtuale è diventata la nuova realtà. E quindi in questa grande confusione nascono i problemi che sono sicuramente molto più difficili da affrontare rispetto a quelli del passato, dove non c'era tutto questo. Questa confusione tra uomo e donna. Poi ci sono i ruoli che sono cambiati anche, quindi io affronto allegramente, ironicamente, questa situazione però drammatica, dove si sente comunque la pesantezza del vivere, e do comunque alla fine una soluzione.
0: È un tema molto forte che tu quindi tratti non solo con un brano ma anche con un cortometraggio che segna il tuo esordio alla regia anche, giusto?
1: Sì, mi sono fatto aiutare da una persona che si chiama Enza La Sarandra, che ha fatto diverse sceneggiature negli anni e ha fatto anche diverse regie, quindi avevo bisogno di uno che mi stesse accanto,
0: certo,
1: come aiuto regista, e questo mi ha aiutato a capire molte cose, perché sono proprio entrato in punta di piedi cercando di vedere la situazione da affrontare. Ho visto le difficoltà che ci sono in un set, cioè quindi gestire e dirigere due attori, tra l'altro non professionisti, perché sono, li voglio ricordare, Alessia Chierucci ed Enrico Peretti, due improvvisatori televisivi molto bravi, però un conto è fare gli attori, un conto è fare gli improvvisatori. Sono stati bravissimi perché sono anche una coppia artista, quindi erano abbastanza fiatati, però dirigere tutto il cast è veramente molto difficile,
0: certo,
1: e lei mi ha aiutato molto.
0: Allora, noi adesso andiamo ad ascoltare il brano. Hai già detto che poi sapremo dove vedere questo cortometraggio, e proprio per questo diamo le tue coordinate, così chi ci sta ascoltando e vuole rimanere aggiornato sui prossimi passi può farlo. Stefano Napolitano su Google ed escono tutti i social?
1: Sì, dunque profilo Facebook e pagina, poi chiaramente Instagram e il canale YouTube, dove sicuramente verrà trasmesso, poi verrà
0: proposto il cortometraggio.
1: Infatti.
0: La nostra unione, Stefano Napolitano, andiamo ad ascoltare il brano. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te, Riccardo.

0: La nostra unione, questa era la canzone di Stefano Napolitano, oggi nostro ospite qui a Ora Musica nello spazio interviste.
1: Ora Musica.

Frammenti, la nuova canzone di Gioachino Fittipaldi. Andate a vedere il video di questa canzone che è interessante, video che è stato girato a Tursi, nello specifico nell'antico rione della Rabatana e nella spiaggia di Policoro. Siamo in provincia di Matera, in Basilicata. Aura Musica, altra

La tua lingua taglia, delinquente, canta Digatemic, artista nato a Torino che è uscito con questo nuovo singolo con la produzione di James Cella e anche il featuring di Nets Brown che appunto partecipa a questo singolo. Andiamo a chiudere la puntata di oggi con un'altra novità al primo ascolto di questa settimana, Virtual Sound Tour. Il brano è Reset. Reset!

0: Reset Virtual Sound Tour. A chiudere la puntata di oggi qui a Ora Musica, resettiamo tutto e noi ci ritroviamo domani con una nuova puntata, altre novità e tante cose da condividere insieme. Da Riccardo Pellegrini, grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo code per incidente sulla A4 Brescia-Padova tra Verona Est e Peschiera del Garda in direzione Milano. Code di curiosi in direzione Venezia tra Desenzano e Peschiera del Garda. Per traffico intenso si verificano code sulla A4 Venezia-Trieste tra San Giorgio di Nogaro e San Stino di Livenza. E ancora per traffico intenso code sulla A4 Venezia-Padova tra il bivio per la A57 e il bivio per la A13. E per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi, buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Orca, mega spanto la lavatrice. Ci ha rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
5: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
6: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio Sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.

E se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni dal lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re

0: Just an horse with sawmill, keep Georgia on my mind.
1: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
2: Radio Capodistria, notizie.
3: Notizie delle 14.30. La Commissione europea ritiene che, pur prevedendo un disavanzo pubblico sloveno superiore al 3% del PIL nel 2026, al momento non vi siano 3% del PIL nel 2026, al momento non vi siano le condizioni per avviare un

0: adottare misure credibili di contenimento della spesa, avvertendo che in assenza di interventi adeguati, una procedura per disavanzo eccessivo potrebbe essere avviata già in autunno. La Commissione europea, per voce del commissario Valdis Dombrovskis, ha proposto di estendere l'applicazione della clausola nazionale di salvaguardia, inizialmente prevista per la difesa, anche alle misure destinate alla transizione energetica e all'indipendenza dai combustibili fossili. Questa flessibilità fiscale consentirà agli Stati membri di deviare dai parametri di bilancio fino allo 0,3% del PIL all'anno per il triennio 2026-2028, nel rispetto di un tetto massimo cumulato dello 0,6%. L'attivazione o l'estensione di tale clausola avverrà su base volontaria e formale richiesta dei singoli governi, fornendo un margine finanziario aggiuntivo esclusivamente vincolato al rafforzamento strutturale del sistema energetico. Un attacco di droni ucraini contro un autobus in viaggio da Mosca alla Crimea ha causato la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11, secondo quanto riferito dalle autorità della regione di Donetsk in Ucraina, controllata da Mosca, dove è avvenuto l'attacco. Droni ucraini hanno inoltre colpito un terminal petrolifero, nonché navi e infrastrutture portuali nella regione di San Pietroburgo. È il secondo attacco vicino a questa importante città russa, dove proprio oggi comincia il Forum Economico Internazionale, la cosiddetta Davos russa, che vedrà la presenza del presidente russo Vladimir Putin. L'eredità della capitale europea della cultura e la gestione del suo patrimonio transfrontaliero tra Nova Gorica e Gorizia sono state al centro di un dibattito pubblico organizzato dal comune sloveno. Durante l'incontro, amministratori ed esponenti culturali hanno unanimemente difeso il mantenimento dell'ente pubblico Go 2025, nonostante alcune spinte contrarie rimaste silenti in aula, definendo l'evento un'opportunità storica e ripetibile che ha unito due comunità diverse. Per evitare che il materiale d'archivio e i progetti avviati vadano perduti o ceduti alla vicina Italia, i relatori hanno evidenziato il grande valore internazionale del progetto e l'importanza di valorizzare la memoria storica del confine, invitando a proseguire la cooperazione transfrontaliera anche in futuro. È tutto per il notiziario, le 14:34 minuti.
1: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
2: Suo nuovo album L'ornamento delle cose secondarie, Max Gazzè sceglie strumenti acustici, accordature particolari e suoni organici per farci apprezzare le cose che dimentichiamo. Intermezzo bianco.

E se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni dal lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re

0: But you're just a boy.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buon pomeriggio, iniziamo dalla A4 Brescia-Padova, lungo la quale si verificano code a tratti per traffico intenso verso Milano tra Soave, San Bonifacio e Desenzano. Sempre per traffico intenso, segnaliamo code sulla A4 Venezia-Padova verso Milano tra Spinea e il bivio per la A13 e rallentamenti sulla tangenziale di Mestre, anche in questo caso verso Milano tra Miranese e Marghera. Si viaggia in colonna per traffico intenso anche sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia tra San Giorgio di Nogaro e San Stino di Livenza. Al di fuori della nostra rete, sulla A13 Bologna-Padova, di competenza di Autostrade per l'Italia, incolonnamenti per incidente tra Boara e Terme Euganee verso Padova e tra Terme Euganee e Monselice verso Bologna per curiosi. Infine, code per lavori sul raccordo Sistiana-Cattinara gestito da ANAS in entrambe le direzioni tra Sistiana e Prosecco. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: ...116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
4: Souvenir d'Italie,
5: la collezione di sola musica italiana
4: su Radio Capodistria.

0: il meteo e la viabilità.
1: Una perturbazione sta attraversando la Slovenia, seguita da un'area di alte pressioni che si sta rafforzando sulle Alpi e l'Europa centrale. Da nord inizierà ad affluire sulle nostre regioni aria un po' più fredda, previsioni. Nel pomeriggio precipitazioni in attenuazione si esauriranno verso sera, nuvolosità in dissolvimento. Ancora isolati rovesci al sud, soffierà vento da nord, debole bora nel litorale in attenuazione in serata. Temperature massime da 16 a 23 gradi. Domani soleggiato, addensamenti sui rilievi della Slovenia occidentale, nebbia mattutina localmente nei fondovalle. Soffierà vento da sud-ovest, temperature minime da 5 a 14, massime da 21 a 26 gradi. Venerdì mattina nuove precipitazioni da ovest si estenderanno a tutto il paese e si esauriranno gradualmente nel pomeriggio. Nel corso della giornata vento da nord nell'interno, nelle ore pomeridiane debole bora nel litorale, sabato da prima nuvoloso, seguiranno schiarite. La viabilità. Traffico sostenuto sulle principali viarie del paese, particolarmente intenso in uscita dai grandi centri urbani e sulle tangenziali. Code sull'autostrada Lubiana-Capodistria dalla capitale fino a Brezovica, nonché per lavori tra Unez e Postumia. Sempre per lavori sulla Capodistria-Lubiana, incolonnamenti tra Rasderto e Postumia. Code a tratti inoltre tra Logatez e Lubiana. Causa lavori, incolonnamenti tra Isola e Santa Lucia in ambo le direzioni. Ore 15:30.
0: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio, vediamo il sommario. Robert Golob ha presieduto l'ultima riunione formale del governo uscente. L'OCSE rivede al ribasso le stime di crescita per la Slovenia e leggero rialzo per l'Italia. In fase avanzata il progetto del binario parallelo sulla linea ferroviaria Divaccia-Capodistria. Antonio Costa a Tirana e Skopje, l'allargamento è una priorità strategica dell'Unione Europea. Esplora il tema del confine attraverso sguardi diversi la rassegna Cinema di Frontiera, in partenza lunedì prossimo a Trieste. L'ultima riunione del Consiglio dei Ministri si è conclusa con una conferenza stampa. Nella quale il premier uscente

0: scrivendo quindi la Slovenia come paese stabile e sicuro, la migliore eredità possibile, hanno detto, per il governo entrante. Con i classici toni retorici Golob ha ringraziato cittadini e funzionari pubblici per sottolineare che la Slovenia non è solo un paese di istituzioni ma una comunità di persone che sanno sempre restare unite, soprattutto nei momenti di crisi. Alla corsa a dipingere un quadro a tinte rose ha partecipato anche il leader di sinistra Levica, Luka Mesec, che ha parlato della Slovenia come di paese benestante, ad altissimo livello di prosperità e con un'elevata qualità della vita. Giusto il tempo di sottolineare l'assenza della ministra degli esteri e vice premier in quota socialdemocratici Tania Fajon, che certifica la spaccatura fra i partiti della ex maggioranza, ed è già tempo di passare le consegne al nuovo esecutivo che entrerà in carica domani. Golob ha dissipato i dubbi su una sua possibile assenza, come hanno scritto alcuni organi di informazione, e ha affermato che lui e Janša si sono già esercitati in tal caso e lo faranno di nuovo giovedì, per poi chiudere con una battuta che la dice lunga sul suo futuro. Credo che non sarà l'ultima volta, ha detto, nella convinzione quindi che la battaglia politica dai banchi dell'opposizione porterà i suoi frutti.
1: La Commissione europea ritiene che, pur prevedendo un disavanzo pubblico sloveno superiore al 3% del PIL nel 2026, al momento non vi siano le condizioni per avviare una procedura per disavanzo eccessivo nei confronti della Slovenia. Bruxelles spiega che lo sforamento è legato soprattutto all'aumento delle spese per la difesa, temporaneamente escluse dai vincoli fiscali UE grazie a una specifica clausola di deroga. La Commissione avverte però sui rischi connessi alla crescita della spesa pubblica, all'impatto delle recenti misure legislative e alle incertezze sui conti statali nel 2026. Per questo invita le autorità slovene ad adottare misure credibili di contenimento della spesa, avvertendo che in assenza di interventi adeguati, una procedura per disavanzo eccessivo potrebbe essere avviata già in autunno. L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico OCSE ha rivisto al ribasso le stime di crescita per la Slovenia. Nel nuovo rapporto sulle prospettive economiche, l'organizzazione stima per il 2026 un aumento del PIL dell'1,9% rispetto al 2,3% previsto in precedenza. Anche la stima per il 2027 è stata ridotta dal 2,3 al 2,2%. Secondo l'OCSE, la crescita continuerà ad essere sostenuta principalmente dalla domanda interna. L'organizzazione evidenzia tuttavia alcune criticità. Sul mercato del lavoro permane una carenza di manodopera che, insieme alla riforma salariale del settore pubblico, ha contribuito a una forte crescita delle retribuzioni. Allo stesso tempo, il conflitto in Medio Oriente sta iniziando a riflettersi sull'economia slovena attraverso l'aumento dei prezzi dell'energia. La crescita del PIL italiano si attesterà allo 0,5% nel 2026 e quanto emerge dalle nuove stime dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, che ha rivisto leggermente al rialzo le previsioni sull'economia italiana rispetto a quelle diffuse a marzo, pur segnalando gli effetti del nuovo shock energetico e le persistenti incertezze legate al quadro internazionale. Sentiamo Beatrice Zizza.
2: Nel suo Economic Outlook di giugno, l'OCSE prevede per l'Italia una crescita economica dello 0,5% nel 2026, una revisione leggermente migliore rispetto alle stime formulate a marzo, quando l'organizzazione aveva indicato un incremento del PIL pari allo 0,4%. Secondo l'istituzione con sede a Parigi, il nuovo shock energetico sta però incidendo sull'andamento dell'economia italiana, con effetti sui consumi delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni. Per il 2027 invece la crescita del PIL italiano è stimato allo 0,6%. A livello globale l'organizzazione osserva che l'economia mondiale ha iniziato il 2026 in condizioni migliori del previsto, ma che il conflitto in Medio Oriente rappresenta oggi il principale elemento di rischio per le prospettive economiche internazionali. Per tenere conto dell'incertezza legata all'evoluzione della crisi, l'OCSE ha elaborato due possibili scenari. Nel caso di interruzioni temporanee delle catene di approvvigionamento attraverso lo stretto di Hormuz e di una graduale riduzione dei prezzi energetici dalla metà del 2026, la crescita mondiale è prevista al 2,8% nel 2026 e al 3,1% nel 2027. Se invece le tensioni dovessero proseguire fino al prossimo anno, la crescita globale potrebbe rallentare al 2,1% nel 2026.

0: 2026 e all'1,8 nel 2027. In questo scenario anche l'inflazione risulterebbe più elevata, con un aumento di 0,4 punti percentuali nel 2026 e di 1,3 punti nel 2027.
1: La società 2TDK ha presentato una richiesta per il rilascio di un permesso di costruzione riguardante il progetto del binario parallelo sulla linea ferroviaria Divaccia-Capodistria. La 2TDK ha gestito anche la realizzazione del complesso progetto del secondo binario, di fondamentale importanza per lo sviluppo del porto di Capodistria. Sentiamo Delio De Sardo.
2: Secondo il direttore generale della società, Matteo Setti, il binario parallelo garantirà capacità aggiuntive, maggiore affidabilità ed efficienza a lungo termine del traffico ferroviario su uno dei corridoi più importanti della rete nazionale. Si snoderà accanto a quello già costruito, mentre la procedura per ottenere il permesso di costruzione sarà gestita dal ministero competente. Come sottolineato dalla 2TDK, la presentazione della richiesta è un traguardo importante nella preparazione del progetto, poiché unisce la documentazione per il permesso di costruzione e la valutazione dell'impatto ambientale, entrambi requisiti chiave per l'inizio dei lavori. Nell'ambito del progetto del binario parallelo sarà necessario realizzare diverse nuove strutture, tra cui due viadotti e un ponte, che saranno collocate accanto a quelle di attraversamento già esistenti del binario destro. Inoltre saranno costruite ulteriori gallerie, tra cui una di 3,2 km e una di poco superiore al chilometro. Le gallerie più lunghe del tracciato sono già state costruite nell'ambito del progetto del binario destro. Attualmente servono come gallerie di servizio fino all'inizio della costruzione del binario sinistro parallelo. La pubblicazione di una gara a due fasi per l'appaltatore dei lavori edili è prevista per la fine di quest'anno, l'inizio dei lavori per il prossimo o dopo l'ottenimento del permesso edilizio complessivo. Tutti i lavori dovrebbero essere completati entro il 2030. Stiamo preparando il progetto con attenzione, tenendo conto delle esigenze tecniche, territoriali e ambientali, poiché vogliamo proseguire con un'esecuzione responsabile e professionale del progetto, hanno riportato dalla società. Il direttore esecutivo della 2TDK, Marco Bresigar, ha sottolineato che con il binario parallelo si sfrutterà appieno il potenziale della nuova linea. Otterremo una linea a doppio binario efficiente che servirà all'economia slovena e ridurrà il numero di camion sulle strade, ha sottolineato.
1: È entrato in vigore oggi in Slovenia il nuovo regolamento sul servizio di pronto soccorso e sul trasporto dei pazienti. Tra le principali novità figurano una gestione più flessibile dei trasporti sanitari non urgenti, il dispiegamento delle unità di emergenza in base al tempo di intervento più rapido e non più ai confini territoriali di competenza, oltre all'introduzione della documentazione digitale. Il provvedimento prevede inoltre standard uniformi per mezzi e attrezzature, controlli periodici della formazione del personale e l'obbligo di supporto psicologico per gli operatori del soccorso. Secondo il Ministero della Salute, le modifiche consentiranno di migliorare l'efficienza del sistema e l'accessibilità delle cure d'emergenza. Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha proseguito il suo viaggio istituzionale nei Balcani occidentali per valutare lo stato dei negoziati di adesione dei diversi paesi candidati all'Unione europea e le condizioni richieste per il proseguimento del processo con tappe a Tirana e Skopje. Le sue dichiarazioni hanno ribadito la centralità del processo di allargamento come priorità strategica dell'Unione europea. Corrado Cimador.
3: Il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, ha elogiato a Tirana i progressi dell'Albania nel percorso di adesione all'Unione europea dopo l'incontro con il presidente Edi Rama. Ha sottolineato che il raggiungimento dei parametri intermedi del cluster sui fondamentali rappresenta un riconoscimento dell'impegno del paese da parte degli stati membri. Costa ha evidenziato che la nuova fase dei negoziati richiederà il pieno attuamento delle riforme, in particolare sullo stato di diritto, l'indipendenza della magistratura e la lotta alla corruzione e la criminalità organizzata. Ha infine ribadito il sostegno dell'UE all'Albania e definito l'allargamento un obiettivo strategico e politico per l'Europa, basato sui valori condivisi e una maggiore cooperazione con i Balcani occidentali. Costa, dopo la visita a Tirana, ha raggiunto la Macedonia del Nord, dove ha riconosciuto anche gli sforzi compiuti dal governo guidato da Christian Mitzkowski. Al termine dell'incontro a Skopje ha ribadito che l'allargamento dell'Unione Europea resta un obiettivo comune e ha elogiato i progressi progressi compiuti dal Paese nel percorso di avvicinamento all'Unione. Il principale passo richiesto per l'avvio dei negoziati sostanziali resta l'approvazione di una modifica costituzionale che include il riconoscimento della minoranza bulgara come richiesto dalla Bulgaria. Costa ha sottolineato che tale riforma è considerata essenziale per permettere ai cittadini del Paese di beneficiare pienamente dei vantaggi dell'adesione all'UE. Ha inoltre evidenziato i progressi di Skopje nelle riforme sullo Stato di diritto e sulla pubblica amministrazione, considerati decisivi per l'accesso al piano di crescita europeo. Il Presidente del Consiglio europeo ha infine elogiato l'allineamento del Paese alla politica estera e di sicurezza dell'Unione, definendolo un segnale positivo nel processo di integrazione. Le prossime tappe della visita nei Balcani occidentali di Antonio Costa includono Kosovo e Serbia e si concluderanno con il vertice UE-Balcani occidentali attivati Montenegro, previsto per venerdì.
1: Ospitando l'omologo lituano Gitanas Nauseda, la presidente slovena Natasha Pirc-Musar ha confermato le eccellenti relazioni bilaterali e la convergenza sui principali dossier europei: sicurezza, competitività e allargamento dell'UE. Entrambi i leader hanno ribadito il pieno sostegno all'Ucraina e la necessità di rispettare gli impegni NATO sulle spese militari per la difesa comune in vista della presidenza lituana del Consiglio dell'UE nel 2027. Nauseda ha indicato l'ampliamento dell'Unione come priorità, un processo che Pirc-Musar considera un investimento sulla pace, ma che per essere accelerato richiederà modifiche interne e decisioni unanimi. Ad incontrare brevemente Nauseda anche il neoeletto premier sloveno Janez Janša. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato gli attacchi con droni nella notte a San Pietroburgo e Kronstadt. Diverse le persone ferite, secondo quanto reso noto dalle autorità russe, 7 i morti, 11 feriti invece nell'attacco ucraino contro un autobus. Sentiamo Erika Paternush.
4: Obiettivi degli attacchi con droni ucraini, impianti energetici e militari a San Pietroburgo. Diverse le infrastrutture danneggiate, colpito anche il terminal petrolifero, proprio nel giorno in cui nella città russa ha inizio il Forum Economico Internazionale, ospitato ogni anno dal presidente russo Vladimir Putin, a cui prendono parte leader aziendali e funzionari governativi. Attacchi sono stati sferrati anche contro la città di Kronstadt, sede di un rilevante porto che ospita invece una fabbrica di droni. Questa notte sono stati colpiti obiettivi importanti sul territorio della Russia, ha affermato su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, spiegando che dalla frontiera statale ucraina a San Pietroburgo, obiettivo dell'industria petrolifera russa che lavora per la guerra, ci sono circa 1100 chilometri. Sono stati raggiunti anche obiettivi puramente militari nella base di Kronstadt, ha aggiunto Zelensky. Secondo le sue parole, il piano ucraino viene attuato esattamente come necessario per avvicinare la pace. A causa dei raid, il cui obiettivo, affermano le autorità ucraine, è proprio quello di interrompere il forum economico, anche il principale aeroporto di San Pietroburgo è rimasto chiuso per diverse ore. Intanto vittime e feriti sono stati segnalati anche a seguito di un attacco con droni ucraini contro un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol in Crimea. Lo hanno riferito le autorità della regione di Donetsk, controllata da Mosca, dove si è verificata l'aggressione. Durante la notte, secondo il Ministero della Difesa russo, sono stati intercettati un totale di oltre 350 droni ucraini in 16 regioni e dopo i sanguinosi raid russi di ieri contro Kiev e Dnipro, a cui l'Ucraina ha risposto nella notte, Mosca ha bombardato una stazione di servizio nella regione di Zaporizhia, dove è scoppiato un incendio. Non si segnalano vittime, morti e feriti invece nelle regioni di Kherson e Donetsk. Le difese aeree ucraine hanno battuto in nottata 189 degli in tutto 198 droni russi.
1: In vista di una stagione estiva che si preannuncia particolarmente critica sul fronte degli incendi boschivi, la Commissione europea ha rafforzato il dispositivo di prevenzione e risposta alle emergenze, mettendo in campo un numero record di vigili del fuoco, mezzi aerei ed esperti della protezione civile. Nell'ambito del meccanismo europeo di protezione civile, 777 vigili del fuoco provenienti da 14 paesi europei saranno dislocati preventivamente nelle aree considerate a maggior rischio di incendi, tra cui Cipro, Grecia, Italia, Francia, Spagna e Portogallo. Si tratta del più ampio dispiegamento dall'avvio del programma di preposizionamento nel 2022. A sostegno delle capacità nazionali saranno inoltre disponibili 22 aerei antincendio e 5 elicotteri della flotta europea, pronti a intervenire nei paesi che dovessero trovarsi sotto maggiore pressione a causa delle emergenze.
5: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: La loggia cittadina di Capodistria rappresenta da secoli uno dei più importanti monumenti architettonici e storici della città, in quanto spazio centrale della vita sociale e degli eventi pubblici. Nel corso del tempo è diventata una parte fondamentale dell'identità di Capodistria. Al piano terra della loggia si trova oggi il Caffè Loggia, che in occasione del suo 5° anniversario di attività ha ideato un programma dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico, con l'obiettivo di avvicinare il pubblico alla ricca storia della loggia gotica e al suo ruolo nella vita cittadina. L'iniziativa è stata sostenuta dall'Ente per i Giovani, la Cultura e il Turismo di Capodistria e dal Museo Regionale di Capodistria, che hanno contribuito attraverso la collaborazione a presentare questo patrimonio storico a un pubblico più ampio. Esplora il tema del confine attraverso sguardi diversi la rassegna Cinema di Frontiera, in partenza lunedì prossimo a Trieste, per iniziativa del Circolo della Cultura e delle Arti, che compie 80 anni. Sentiamo con Ornella Rossetto.
6: A pochi giorni dalla festa di compleanno per l'80° della propria fondazione, che celebrerà il 12 giugno con un evento in programma ridotto del Teatro Verdi, il Circolo della Cultura e delle Arti di Trieste, fondato nel 1946 per volontà dello scrittore Gianni Suparic, dà il via alla rassegna Cinema di Frontiera, 3 mesi di proiezioni, presentazioni di libri in vari luoghi cittadini che hanno come filo conduttore il confine fisico, storico, identitario, esplorato attraverso sguardi diversi, dalla fiction storica al documentario contemporaneo fino al western europeo. A giugno 4 titoli fra il cinema Ariston e il teatro Miera, ad iniziare lunedì prossimo da La Campana di San Giusto, un film drammatico e patriottico del 1954 diretto da Maria Mendola e Ruggero Maccari. Ambientato a Trieste durante la Prima Guerra Mondiale, racconta le vicende e gli intrecci amorosi di un gruppo di giovani legati alla causa italiana, e sarà introdotto al pubblico dal critico Sergio Germani. A seguire, sempre in collaborazione con la Casa del Cinema di Trieste, il documentario Non ti scordar di me, ovvero le memorie del confine tra Italia e Slovenia viste dalla cineasta di Nova Gorizia Medved, che sarà presente in sala. Conserva tutta la sua attualità per l'argomento che tratta, la guerra. No Man's Land, esordio con successo internazionale del regista bosniaco Dani Stanovic, Oscar come miglior film straniero nel 2002. Infine, a chiudere la programmazione di giugno, il western europeo Desperado Trail, uno dei capitoli della fortunata saga dedicata all'eroe Apache Winnetou, diretta negli anni 60 da Harold Reinl. La rassegna prosegue a luglio e oltre con altri titoli ed eventi, tutti a ingresso libero, nello spirito del Circolo della Cultura e delle Arti, che per tradizione opera a vantaggio non solo dei propri soci ma dell'intera collettività.
1: L'eredità della capitale europea della cultura e la gestione del suo patrimonio transfrontaliero tra Nova Gorizia e Gorizia sono state al centro di un dibattito pubblico organizzato dal comune sloveno. Durante l'incontro, amministratori ed esponenti culturali hanno unanimemente difeso il mantenimento dell'ente pubblico Go 2025, nonostante alcune spinte contrarie rimaste silenti in aula, definendo l'evento un'opportunità storica irripetibile che ha unito 2 comunità diverse. Per evitare che il materiale d'archivio e i progetti avviati vadano perduti, i relatori hanno evidenziato il grande valore internazionale del progetto e l'importanza di valorizzare la memoria storica del confine, invitando a proseguire la cooperazione transfrontaliera anche in futuro. Le 15:51 è tutto per questa seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria. In redazione Alberto Cernaz e Alessia Mittar.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti sulla A4 Venezia-Trieste. Si è verificato un incidente in direzione Trieste tra Duino e Sistiana e sono pertanto possibili disagi. Prestate attenzione. Il traffico si mantiene piuttosto intenso sulla nostra rete. Segnaliamo code sulla A4 Venezia-Trieste verso Venezia tra la Tisana e San Stino di Livenza. Rallentamenti sulla A4 Venezia-Padova verso Milano tra Spinea e la A13 e code a tratti sulla A4 Brescia-Padova sempre verso Milano tra Montebello e Desenzano. Lungo la A13 Bologna-Padova, gestita da Autostrade per l'Italia, permangono poi code per incidente in direzione Padova tra Boara e Terme Euganee, incolonnamenti anche in direzione Bologna tra Terme Euganee e Monselice a causa dei soliti curiosi. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
4: Gente, benvenuti
5: al festival più bel del mondo.
6: Del 6 al 27 giugno.
5: Dimela cantando, corremo su Esopo il palco, premiazione dei concorsi.
6: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
5: Festival dell'Istroveneto.
6: Organizzata dall'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
5: Dobrodošli na festival Istrovenetskog narječja.
6: Tutto il programma su istroveneto.com.
7: Pomeriggio. Ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Dal 1970 era Curtis Mayfield, forse con la sua canzone più famosa, indubbiamente un inno a perseverare nonostante le difficoltà, nonostante i fallimenti, credere nelle proprie capacità, così per continuare a, diciamo, salire nella vita. Benvenuti, ben sintonizzati, oggi 3 di giugno, oggi lui compirebbe 84 anni, lui ci lasciò nel 1999 e con lui comincia oggi il nostro pomeriggio qui su Radio Capodistria. Benvenuti e benvenute in diretta anche oggi, rigorosa diretta dallo studio 01, tra l'altro è il mio penultimo pomeriggio alle 4, perché poi arriverà il palinsesto estivo. Beh, io sarò sempre al mercoledì, per cui insomma poco cambia un po' la formula, però nella sostanza ci saremo i prossimi mercoledì come al solito dalle ore 16 alle ore 18. Oggi saluta intanto Jadranko Oblak, che non doveva esserci, però poi dopo è arrivato, ecco, per cui insomma condividiamo un sacco di pomeriggi assieme a questo Radio Capodistria, con Jadranko in modo particolare, anche con Igor Vigini. E allora, che sì, io ti do subito la buona notizia, perché noi tra un po', però mi spiace soltanto al telefono, avremo assieme a noi Angelica Zacchigna, che ci presenterà il suo nuovissimo singolo. Tra l'altro oggi è uscito anche il video, per cui chiacchiereremo un po' con lei, scopriremo cosa sta combinando di bello e soprattutto ascolteremo la canzone nuova. Poi avremo un'altra ospite, un'altra cantautrice, sempre della nostra zona, per cui dall'Istria noi ci sposteremo in provincia di Gorizia, perché c'è Paola Rossato che sta pubblicando musica nuova. Ci sono già delle canzoni che stanno iniziando a girare in questo periodo, in inglese però questa volta, per cui c'è stato un cambio così di registro, e anche lei, anche a lei abbiamo un sacco di cose da chiedere. Allora, qua si respira già un pochino il sapore dell'estate, nonostante la giornata meteorologicamente parlando che oggi non è propriamente delle migliori, però già si parla di concerti. Va detto che in tutta questa zona è pieno di concerti, tantissimi concerti per tutta l'estate, in Istria, nel Friuli Venezia Giulia, e noi vi regaleremo dei biglietti, cosa che facciamo ogni estate. Abbiamo tante collaborazioni con tanti festival e tanti eventi. Allora, oggi non vi regaliamo nulla, però vi anticipo che già domani, sia in Calle che in pomeriggio ore 4, ci saranno i biglietti per il concerto di Giorgia a Palmanova in Piazza Grande. La data è quella del 17 di luglio, perché insomma rimanete sintonizzati se siete dei fan di Madonna, se siete dei fan, scusatemi, dei fan di Giorgia volevo dire, se siete invece dei fan di Madame, mercoledì prossimo vi regaleremo i biglietti per il suo concerto a Udine in Piazzale Castello, per cui già vi do così questa piccola dritta, così potete attrezzarvi per vincere questi biglietti o magari spargere un pochino la voce. Allora, andiamo con la prima canzone di oggi, e l'abbiamo appena nominata e ce la sentiamo, Madame assieme a Marracash. Questa è Volevo Capire.

0: Volevo capire, Madame Marrakesh, ricordiamo Madame in concerto a Udine il 29 di luglio e noi la prossima settimana vi regaleremo due biglietti, per cui seguiteci anche tramite la pagina Facebook a Radio Capodistria Musica. Allora, noi oggi ospitiamo una voce che arriva così un pochino dal cuore dell'Istria, una cantautrice che indubbiamente vive la musica come un attraversamento continuo di emozioni tra lingue e confini. Parliamo di Angelica Zacchigna, che ha costruito negli anni anche un percorso personale molto riconoscibile tra jazz, pop, elettronica, e oggi ci racconterà il suo nuovo singolo. Ce l'abbiamo al telefono. Angelica, ben ritrovata.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Ciao Angelica, come va, come stai?
1: Bene, bene, grazie.
0: Allora,
1: spero tutto bene anche da voi.
0: Dai, da noi tutto bene, tutto bene. Allora, Iadranco penso bene, perché poi è anche tutto abbronzato, per cui, insomma, poi già gira un sacco di abbronzatura in radio in sto periodo, per cui credo bene. Allora, senti, noi oggi parliamo di Hard Day in May, che nasce, diciamo così, un pochino anche da uno sfogo quasi istintivo, no? Vorrei chiederti, ti capita spesso di che una canzone arrivi così tutta insieme, oppure è stato un caso un po' isolato rispetto a quello che poi è il tuo modo di scrivere?
1: Allora, diciamo che è già successo, non succede così spesso, cioè non è che ogni canzone nasce proprio in 5 minuti, magari sì, l'ispirazione c'è, ma non è così immediato. Questa proprio bam, c'era tutto insieme di botto. È successo con qualche altro brano, però non succede sempre. Cioè, di solito c'è un arriva, no? Però ci vuole un po' più di tempo, nel senso, magari devo pensare come incastrare, invece questa proprio bam, proprio di brutto.
0: Bene, di brutto. Ma senti, allora, nel brano tu racconti un momento di confusione, di sovraccarico emotivo in questo maggio di 2 anni fa, ecco, tra l'altro, però anche un passaggio di trasformazione. Allora, quando lo riascolti oggi, ti sembra più, diciamo così, una fotografia di quel momento, di quel maggio di 2 anni fa, o magari anche una chiave per leggere anche il presente, o comunque, insomma, questo periodo, queste giornate?
1: Direi entrambi, perché riascoltandolo mi ricordo di quel momento, però rileggendo il testo, riascoltando anche l'emozione che ho messo soprattutto nel demo, lo posso collocare anche ad oggi. Assolutamente sì.
0: Tu hai detto che il titolo porta con sé anche un invito un po' a ridimensionare le cose, no? Come se fosse solo un giorno difficile di maggio. Ecco, e quanto è importante per te anche, diciamo così, l'idea a volte anche di metterci un po' di leggerezza, anche se a volte si tratta di una canzone intensa?
1: Importantissimo, ci deve essere un equilibrio, io cerco sempre l'equilibrio, ci provo, non sempre è fattibile, però diciamo che l'obiettivo è quello, trovare sempre l'equilibrio in tutto quello che faccio, e anche un po' per sdrammatizzare, perché magari a volte siamo sopraffatti da tutte le emozioni che in realtà non riusciamo a vedere. Che magari la situazione è un po' più semplice di quello che ci sembra in quel momento, perché magari siamo stanchi e quindi non riusciamo a vedere bene la situazione. E quindi it's just a hard day in May, cioè è solo una giornata.
0: Sì. Nel senso. Ecco, comunque il brano tu l'hai scritto 2 anni fa, però l'hai pubblicato in questo periodo. Ecco, come mai adesso era il momento giusto rispetto a 2 anni fa?
1: Ha distinto, a parte che arrivava maggio e tipo a marzo ho detto: ma io c'ho quel brano, cioè è giunto il momento. Sai,
0: okay,
1: quando dici sì,
0: certo.
1: Un po' distinto, e un po' anche perché da giugno, insomma, giugno dell'anno scorso è uscito il mio album, poi è uscito il singolo Mai Più a luglio, e poi da quella volta lì non ho più pubblicato nulla, perché comunque sto lavorando al nuovo album, mi sono concentrata a fare un sacco di altre cose, sempre anche musicali, sperimentare un po'. E invece adesso avevo proprio bisogno di, riesprimermi di nuovo in modo pubblico, ecco, diciamo così.
0: Ok, e tra l'altro appunto c'è anche il videoclip, per rimanere a tema. Ecco, io avevo capito che usciva domani, invece mi hai detto no, guarda, ti sei sbagliato, cioè in effetti è vero, la mail me l'hai mandata ieri dicendo esce domani, e, ecco, perché non l'ho ancora visto, però tu di solito pubblichi spesso dei videoclip, no? Per cui immagino che il lato visivo aiuti un pochino a volte a completare, no? Quello che è il significato, immagino, anche generale della canzone. Ecco, per cui chiedo a te, insomma, che riporto ha, che rapporto hai un po' anche con le immagini, con i videoclip, con questo, come dire, con questo lato più estetico, diciamo, della musica?
1: Allora, c'è un collegamento, nel senso, quando scrivo vedo anche a volte delle immagini, non sempre, a volte sono sensazioni, molto spesso anche immagini e sensazioni, però dare il tocco finale con il videoclip, esprimermi anche con le espressioni facciali, per me, non lo so, è importante, perché rende ancora di più, è uno sfogo anche quello in qualche modo, diciamo così.
0: Comunque il video è su YouTube?
1: Sì. Esattamente, sì, su YouTube, una parte c'è anche sui social, ma tutto il videoclip si trova sul mio canale YouTube, sì.
0: Ok, per cui indirizziamo tutti là, magari mentre ascoltano la canzone su Radio Capodistria. E Angelica, allora, prima di sentire il pezzo, così ti vorremmo chiedere un po' che progetti hai per questa estate 2026 e, insomma, soprattutto musicalmente parlando, ecco.
1: Allora, ci sono alcuni appuntamenti molto molto belli a cui non vedo l'ora di partecipare. Uno è Trieste Love Jazz.
0: Il 6 di luglio. 6 di luglio in che contesto? È vero, perché poi tu vieni dal conservatorio, appunto, e tutto questo background jazz.
1: Sì, esatto, e faremo parte del festival. Quindi il 6 luglio e sarò con Aleksandar Lukic e ci esibiremo con i Looper.
0: Ok. Ok,
1: quindi
0: che bello.
1: Repertorio ancora inedito, perché non sono ancora usciti questi brani, perché sono un po' più jazzy, diciamo, però sempre in un contesto elettronico, un po' tribale, che va a finire un po' anche nel house, possiamo dirlo, un po'. Ci sono un sacco di come dire, influenze, ecco, tutte quelle che mi arrivano le metto lì.
0: Ok, un po' come quando sei venuta qua a Radio Capodistria, che c'era così
1: questo più tribale. Però sì, il contesto è quello, soltanto che questa volta userò anch'io un po' di tastierine. Sì, è dei suoni nuovi, ecco, useremo dei suoni nuovi. Non sarà completamente uguale alla scorsa volta, ecco.
0: Per cui 6 luglio dicevamo Trieste Loves Jazz.
1: Esattamente.
0: Ok, annotato, Allora Angelica, andiamo con la nuova canzone Are They In May, la nuova canzone di Angelica Zacchigna qui su Radio Capodistria. La prossima volta ti aspettiamo in studio come consuetudine.
1: Assolutamente ci sarò, non vedo l'ora. Grazie mille a tutti. Grazie.
0: Alla prossima, ciao Angelica.
1: Buona estate. Ciao, baci.
0: Buona estate. Hard Day in May.

È la nuova canzone di Angelica Zacchigna, Hard Day in May, qui su Radio Capodistria, qui a pomeriggio, ore 4. Allora, oggi saremo molto orientati verso le sonorità dance, ma non soltanto. Appunto, ci sarà così una piccola parentesi, un po' andando anche a capire quali potrebbero essere i pezzi più interessanti dell'estate 2026, insomma, quelli che sentiremo tanto, quelli che balleremo tanto. E però poi avremo ospite anche Paola Rossato, altra cantautrice, in questo caso dicevamo da Gorizia, dalla provincia di Gorizia, per cui insomma oggi un po' di musica dance, però anche tanta delicatezza, ecco, perlomeno musicalmente parlando. Allora, andando un po' già verso questo filone, devo dire che non mi dispiace assolutamente Paola Iezzi, cioè Paola senza Chiara. Poi ovviamente insomma Paola e Chiara sono indubbiamente delle icone, dei miti, nulla da dire, però mi piace anche questa direzione un po' più come dire hip hop dance che ha preso Paola in questo periodo. Andiamo con Stessa Direzione, la sua nuova canzone. Per qualcuno un'altra canzone candidata a essere tormentone dell'estate italiana 2026. Ce la sentiamo.

Paola Iezzi con Stessa direzione. Mi piace che cita i Cure, però a voler essere così un pochino pignoletti, la canzone dei Cure, quando le ricita, non è Don't Cry ma Boys Don't Cry, per cui insomma il senso di quella canzone dei Cure era i ragazzi non piangono, non piangere, no, i ragazzi non piangono, ed era una sorta, diciamo così, di inno contro una certa mascolinità un po' tossica. Ma vabbè, questa è un'altra storia. Allora, altri singoli nuovi belli che ci piacciono, magari anche in questo pomeriggio qua un po' uggioso, qua piove, non è una bellissima giornata oggi, per cui insomma serve un po' di ritmo indubbiamente. Andiamo con la nuova canzone di Mace, poi c'è Salmo e la voce che si sente maggiormente è quella di Colapesce, Cattive abitudini.

0: Tutti i martedì su Radio Capodistria c'è Sign of the Times, il meglio della musica anni Ottanta, selezionata da Andrea F. In replica il lunedì all'alba, per iniziare la settimana all'insegna dei grandi successi.
1: Gente, benvenuti
2: al festival più bel del mondo.
3: Del 6 al 27 giugno.
2: Dimela cantando, corremo su Esopo il palco, premiazione dei concorsi.
3: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
2: Festival dell'Istroveneto.
3: Organizzata l'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
2: Dobrodošlina festival Istrovenetskog narječja.
3: Tutto il programma su istroveneto.com.
4: Radio Capodistria, notizie.
5: Buon pomeriggio da Alberto Cernan, sono le ore 14.30. Abbiamo sempre lavorato nell'interesse dei cittadini e per questo non abbiamo fallito. Il premier uscente Robert Golob imposta così la linea del suo bilancio di fine mandato. Golob ha ringraziato cittadini e funzionari pubblici per sottolineare che la Slovenia non è solo un paese di istituzioni, ma una comunità di persone che sanno restare unite, soprattutto nei momenti di crisi. Le consegne al nuovo esecutivo sono previste per domani, dopo il voto della Camera di Stato sul nuovo esecutivo di centrodestra guidato da Janez Janša. E il governo uscente ha inserito nel piano dei programmi di sviluppo 2026-2029 un progetto da 4 milioni di euro destinato al cofinanziamento degli stipendi per nuove assunzioni di giornalisti a tempo pieno. La misura, gestita dal Ministero della Cultura tramite bandi pubblici, rappresenta un intervento chiave della nuova legge sui media, approvata a settembre, volta a tutelare il pluralismo, l'autonomia editoriale e la stabilità delle redazioni cartacee e digitali. Questo stanziamento si inserisce in una più ampia strategia di aiuti di Stato, che include anche il sostegno alla distribuzione della stampa e il cofinanziamento degli abbonamenti digitali, con l'obiettivo di accompagnare il settore verso la transizione digitale e garantire al pubblico un'informazione affidabile. Donald Trump si è detto favorevole a un futuro incontro con la nuova guida suprema iraniana, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, succeduto al padre Ali Khamenei, rimasto ucciso, assassinato lo scorso 28 febbraio durante i raid congiunti di Stati Uniti e Israele. Trump ha espresso apertura durante i raid congiunti di Stati Uniti e Israele. Trump ha espresso apertura verso questo colloquio, ironizzando

0: abitanti di Sidone, altri due centri abitati del Libano meridionale, alla luce della violazione del cessate il fuoco da parte di Hezbollah e dei suoi attacchi contro territori israeliani, dovete spostarvi a nord del fiume Zahrani, così il portavoce IDF in lingua araba. Negli ultimi raid effettuati dall'aviazione israeliana in Libano si contano 17 morti in 12 ore. È tutto per il momento, ci risentiamo fra un'ora per l'aggiornamento.
1: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex Guardia Medica in tutta la regione. 116117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio Sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
2: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

No, dal 2015, in effetti è vecchia questa canzone, però non è così vecchia, era il 2015 quando i Tame Impala pubblicarono l'album Currents, che fu veramente una svolta poi a livello proprio di popolarità, e disco che conteneva questa The Less I Know The Better, della serie Meno ne so, meglio è, e questo ripete il protagonista della canzone, che è innamorato di una ragazza che però frequenta un altro ragazzo. Canzone un po' sulla gelosia e della serie, insomma, meno ne so, meglio sto. Per cui, insomma, cosa indubbiamente condividibile. Allora, benvenuti ancora ben sintonizzati. Siamo nella seconda parte del pomeriggio alle 4 di Radio Capodistria, quella un po' più danzereccia, prima di passare a quella un po' più cantautorale, che arriverà attorno alle ore 17 con Paolo Rossato. E a dire il vero, io ho scelto, quando facevo la scaletta, prima il pezzo dopo, e che è il pezzo dei Bausa, e volevo qualcosa di un po' più vecchio, diciamo così, per creare un accostamento che avesse un certo senso, e in questo caso forse il basso, forse ritmo, forse così un certo un pezzo un pochino ipnotico, perché appunto la prossima canzone che stiamo per ascoltare è quella dei Bausa, per l'appunto, che è questo trio norvegese che fa una certa house melodica con delle forti influenze disco, funk, e che secondo me ha pubblicato quello che è il pezzo dance dell'estate, perlomeno io ho già decretato che il mio è indubbiamente questo. La canzone Magnetic, che insomma indubbiamente è una canzone magnetica, sarà la ripetizione poi che gira attorno a quella linea di basso, anche in questo caso molto funk, molto disco come il pezzo precedente, e che dire, la facciamo partire? No, qua non si può stare fermi quando parte, eh? Comunque, ci risentiamo questi tre norvegesi con la loro house, secondo me, molto molto raffinata.

I tre norvegesi The Bausa con questo pezzo dance che secondo me sentiremo e ci accompagnerà un pochino per tutta l'estate. Allora, sempre rimanendo in questi ambiti, diciamo così, un po' da club, un po' da discoteca, c'è una canzone mitica degli anni 70, anzi direi del 1977 per essere precisi, che adesso è stata tirata lucida ed è stata riproposta e che tornerà a brillare in questa versione rinnovata. Allora, la canzone, il pezzo iconico a cui mi riferisco è Queen of Chinatown, che è praticamente questo successo iconico di Amanda Lear, e ci sono questi praticamente tre nomi abbastanza solidi di quella che è la scena internazionale della musica house, per cui Paul Harris, James Hart e anche Arthur Baker, in questo caso anche una leggenda della scena US, che hanno deciso di rileggere, secondo me anche un perfetto equilibrio, perché il pezzo gli hanno dato una modernità ma non l'hanno minimamente proprio stravolto, e Amanda Lear è sempre Amanda Lear in questo pezzo, e grazie a loro questa canzone sta ritornando ad essere suonata dai DJ e insomma la ritroveremo e la sentiremo molto quest'estate. Ce la sentiamo dunque, Queen of Chinatown, è la voce che sentiamo, è proprio la sua, quella di Amanda Lear.

Queen of Chinatown, li abbiamo sentiti di Harris e Baker qui su Radio Capodistria, che riprendono il sample di un pezzo iconico degli anni 70, anzi del 1977, dicevamo, di Amanda Lear. Allora dai, fai partire anche questa, perché oggi non lo so, più piove, più è brutto, più è grigio, più ho voglia di ballare, non so perché. Allora, anche questo pezzo sembra molto semplice all'ascolto, eppure è un pezzo house costruito, direi, assolutamente, insomma, molto bene. Loro sono Another, che è un duo di Amsterdam, che hanno incorporato nella loro musica disco, soul, funk, jazz, perché insomma rimaniamo un pochino su questo filone. Ecco, la canzone che potrebbe renderli famosi è questa, Talk to You.

Da Amsterdam erano gli Another assieme a c'è anche un altro featuring poi nella canzone, immagino sia la voce, il cantante 54 Ultra, e questa era Talk to You. Allora, e ancora una canzone, un po' rimaniamo su questo filone, però insomma spostiamoci verso l'Italia, anzi verso Napoli, e poi mi sa che dobbiamo un attimo calmarci e avvicinarci pian pianino anche al canto, al cantautorato, e diciamo così a delle atmosfere un po' più intime, che invece saranno protagoniste nella terza parte. Allora, dicevamo che dopo Tame Impala, The Bauza, ecco, io proporrei i napoletani Nugenea, che sono poi un duo formato da Lucio Aquilini e da Massimo Di Lena. Partono da Napoli, però la loro musica viaggia tra disco, italiana anni 70, funk, afrobeat, jazz, house moderna, ma anche tanto tanto i ritmi mediterranei. Hanno pubblicato un nuovo disco nel 2026, l'album si intitola People of the Moon, dove è entrato in scena un musicista veramente meraviglioso che è Tom Misch, che è uno dei musicisti credo anche un po' più eleganti di quella che è l'attuale scena neo solo, jazz funk contemporanea internazionale. On, questo è il titolo della loro nuova canzone, così insomma la lanciamo nell'etere qui su Radio Capodistria.

La musica di Nugenea con Tomish, qui su Radio Capodistria, qui a pomeriggio, ore 4. Ancora il tempo per una canzone, poi noi subito dopo viaggiando rientreremo e avremo al telefono la cantatrice guriziana Paola Rossato, che recentemente ha pubblicato 3 singoli molto molto belli, molto intimi, che vi faremo ascoltare. Beh, insomma, per cui dobbiamo fare un passaggio da, diciamo così, questa dance house funk che vi abbiamo fatto ascoltare verso altre sonorità. Ho scelto Arlo Parks, mi piace molto il suo terzo album di questa, che era una cantautrice inglese, tuttora molto giovane, avrà 25 anni, ma quando la conobbi con il primo disco era veramente piccolina, cioè 19 anni, qualcosa del genere, che recentemente ha pubblicato questo disco che va un po' più verso le atmosfere da club, però non tende a non snaturalizzare quella che poi la sua musica è anche molto intima, i suoi testi profondi. Allora, ho letto questa definizione che mi è piaciuta tantissimo, dove si dice che il suo ultimo lavoro, appunto quello che vi proponiamo oggi, da cui estrapoliamo questa canzone, potrebbe essere considerato un disco che non è un disco da notte fonda, però neanche un disco che si sente durante il giorno, un album da blue hour, per cui quel momento tra il tramonto e il buio, cioè quel momento bellissimo, forse il più bello del giorno secondo me, in cui non sai se la serata sta iniziando o sta finendo. Ecco, questa definizione mi è piaciuta molto. Vado con Get Go di Arlo Parks e poi subito dopo appunto Paola Rossato assieme a noi questa Radio Capodistria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio. A causa dell'intenso traffico sulla A4 Brescia-Padova si viaggia a tratti in colonna in direzione Milano tra Soave, San Bonifacio e Desenzano. Per lavori e traffico intenso segnaliamo forti rallentamenti sulla A4 Venezia-Padova verso Milano tra Spinea e il bivio per la A13. Ancora per traffico intenso, code sulla tangenziale di Mestre verso Milano tra Miranese e Marghera e sulla A4 Venezia-Trieste verso Venezia tra Latisana e Cessalto. Chiudiamo informandovi che per lavori questa notte chiuderanno sulla A4 Brescia-Padova tra le 21 e le 6 l'uscita di Grisignano per chi proviene da Venezia e tra l'1 e le 6 anche lo svincolo di Somma Campagna in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Venezia. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

0: Unfair Game, la delicatezza di Paola Rossato in questa canzone che abbiamo appena sentito, questo è Radio Capodistra. Allora Iadranco, abbassami un pochino la base che adesso verifichiamo se Paola Rossato è al telefono con noi. Pronto, buon pomeriggio.
1: Ciao, eccomi, sono qua.
0: Ciao Paola, ben ritrovata su Radio Capodistra, è passato un sacco di tempo dall'ultima volta, come stai?
1: Ma bene, bene, e vi penso perché quella volta là me la ricordo ancora, è stato veramente un piacere enorme venire in studio.
0: Ah, ma quella volta che hai suonato una canzone io mi sono commossa, perché c'è stata una volta che mi ricordo, Paola ha suonato, mi è scesa una lacrima, non mi succede mai una cosa del genere, ecco, per cui ho pensato, no, qua ci deve essere questa musicista deve essere veramente speciale, ho pensato. Allora, senti, com'è? Tutto a posto? Stiamo chiamando a Gorizia in questo momento?
1: Sì, state chiamando il regno di Gorizia. Sì,
0: ok, e anche lì c'è una giornata uggiosa, brutta, immagino di sì, perché...
1: No, sì. Ah, no? Sì, cioè il no riguarda il brutta, perché io in realtà amo, per me la temperatura massima dovrebbe essere 24 e mezzo.
0: Sì, concordo.
1: Non di più.
0: Concordo.
1: Okay, non il sole che ti trapana, okay. E ti fa i buchi appena esci, no.
0: Ecco,
1: quindi in realtà
0: allora
1: per me è un tempo bellissimo.
0: Tu sei una di quelle persone che quando tipo, non lo so, a un certo punto arriva il temporale, piove in piena estate, tu esci tutta felice, canticchiando, proprio...
1: No, perché ho il terrore dei fulmini.
0: Ah, ok. No, io invece sono proprio felicissima quando piove in estate, di solito.
1: Sì, la pioggia sì, soprattutto quando piove molto molto e quindi riesce a rinfrescare, che è sempre un'impresa ad agosto rinfrescare.
0: È vero. Allora vabbè, però non facciamo le vecchie che parlano del tempo, parliamo piuttosto delle tue nuove canzoni, perché io non ti sentivo con materiale inedito da un po' di tempo e poi praticamente nel giro di pochissimo tempo sono uscite 3 singoli, per cui stai preparando un disco?
1: Yes, esatto. Un disco che uscirà tutto a singoli, come è bene fare nel 2026. Insomma,
0: okay,
1: mi sono informata sulle strategie.
0: Ma poi dopo, aspetta, ma poi dopo le racchiudi in un disco con qualche formato fisico o no?
1: Allora, le racchiuderò sicuramente in un disco virtuale, passami il termine.
0: Sì.
1: Poi in realtà sai cosa? Questa è una cosa che stiamo valutando in corsa, andando vedendo. Probabilmente uscirà anche un disco fisico, però stiamo cercando di capire un po' come si evolve il mondo della musica e cosa è bene fare, no?
0: Certo. Non si sa, perché il mondo della musica si è mosso così tanto ultimamente, credo sia evoluto, che immagino proprio sia anche un po' difficile capire quali sono le strategie migliori. Ecco, comunque, una cosa che mi ha colpito è che queste 3 canzoni sono tutte in inglese. Ecco, per cui ti chiedo come mai di questo cambiamento, se è stato naturale, se è stato guidato da una certa ricerca sonora. O non lo so, a volte, come dire, l'italiano è una lingua che mette tanto a nudo, secondo me, ecco, per cui a volte anche, come dire, la scelta dell'inglese può essere una strategia, ecco, ulteriore, no? Oltre che quella di essere compresi, diciamo così, in più posti, in più, insomma, in più contesti, ecco. E tu come mai hai deciso di cantare in inglese adesso?
1: Allora, non per questo motivo, che può essere forse il motivo mainstream, quindi non per in qualche modo celarmi dietro a una lingua che non è la mia, ma al contrario per farmi capire, nel senso che io ho iniziato a viaggiare, ho viaggiato un po', in particolare sono assolutamente impazzita per l'Irlanda, ci sono stata una cosa tipo 16 volte e ci torno al 17esimo in agosto.
0: In quanto tempo, scusa, capiamo. 16 volte in quanto?
1: Da credo un 2 annetti prima del Covid, quindi in realtà ecco, non proprio, non è che ci vado ogni mese, no? Anche perché costa un rene. L'Irlanda è costosa, sappiatelo, noi italiani ormai stiamo diventando poveri e quindi è un po' un problema. Però è bella e vale la pena, la consiglio a tutti, viva l'Irlanda. E quindi per farmi capire anche, perché sai, quando conosci nuove persone magari uno ti chiede: dai, fammi ascoltare qualcosa, perché la musica per me non è solo qualcosa che sta nella nicchia nelle mie giornate, è qualcosa che io vivo, no? E quindi in qualche modo la porto sempre con me e quindi finisco a parlarne. E quindi mi chiedono: dai, fammi sentire qualcosa. E in qualche modo mi dispiace il fatto che, da cantautrice, quindi io sono, c'ho la fissa dei testi. Mi dispiace che non mi capiscano. E allora a un certo punto, continuando a viaggiare, mi sono chiesta: ma perché non unire le due cose, i viaggi e la lingua, facendomi capire in tutto il mondo? E questo è il motivo del mio giro di boa.
0: Del tuo giro di boa, ok. Allora invece ti vorrei chiedere, appunto, visto che forse il disco è già pronto, adesso pian pianino stai facendo uscire un singolo dopo l'altro, cioè l'album è già, cioè le canzoni sono già registrate?
1: Le canzoni sono già registrate, tranne una canzone per cui sto facendo la perfezionista e la voce non mi convince. Quindi avrò fatto una cosa tipo un'ottantina di take, quindi perfezionisti all'ascolto, non siete soli?
0: Ok, c'è una maniaca qua, vabbè, ecco, un po'. Più o meno. Sì. Ma e con chi stai lavorando questo giro?
1: Allora, è un disco molto semplice intanto, in quanto strumenti, a differenza di Facile, che era il disco che
0: era meno facile,
1: in italiano 20 milioni di anni fa, esatto. Sì. E questo è volutamente molto pulito e semplice dal punto di vista musicale, quindi tendenzialmente è voce chitarra o voce pianoforte, con l'aggiunta a volte, qualche volta, di qualcos'altro. Le chitarre le ho affidate a Matteo Brenci.
0: Ah, beh, insomma, super chitarrista.
1: Mi piace vincere facile, sì, perché sì. Veramente, che ha anche curato un pochino, cioè è un po' il produttore del disco insieme a me, ecco.
0: E dove registri?
1: Facciamo quelle cose, sai, io ti passo i file via etere, tu okay. Li ricevi via etere.
0: Queste cose moderne.
1: Fondamentalmente, esatto.
0: Ok,
1: sì.
0: Ok, sta andando così. E, senti, invece, noi dopo sentiremo, insomma, adesso sentiamo un'altra canzone, ma c'è la possibilità di vederti dal vivo in questo periodo, durante l'estate, o bisogna aspettare che escano tutti i singoli?
1: Allora, anche lì il discorso è un andando vedendo, quindi bisogna capire cosa si palesa e cosa non si palesa. E adesso in via non ufficiale vi dico che dovrei essere, almeno me l'hanno confermato, me l'hanno proposto, eccetera, però non c'è nulla fuori nel web, quindi bisognerà seguirmi per saperlo. Seguitemi.
0: Ok.
1: Dovrei essere a Udine.
0: Sì.
1: Intorno alla terza settimana di luglio, okay. A dividere il palco con altri due cantautori, e quindi probabilmente, oltre alle canzoni in inglese, ne farò anche qualcuna in italiano. Poi invece in agosto sarò a Derry in Ireland, in Northern Ireland,
0: okay.
1: Irlanda del Nord, un concerto lì.
0: Oh, che bello, vai di aver fatto un sacco di conoscenze in Irlanda, visto che ci torni così, insomma, 50 volte in due anni, ecco, per cui, vabbè, non indaghiamo sulla tua vita privata, va. Allora, invece, io rimando un po' anche a vedere i video, perché hai fatto i video di queste canzoni, sia di Unforgiven, che abbiamo appena sentito, che c'è il video di Evelyn Post, che è la canzone che invece sentiremo adesso. Allora, ci sono due video dove c'è l'aereo, c'è l'Irlanda, e poi c'è questo video, c'è il video della canzone che stiamo per andare a sentire. Io ho guardato questi paesaggi, ho detto: che belli questi paesaggi, però io un po' li conosco, adesso devo capire bene. Ho detto: qua siamo Gorizia, confine, Bird, ecco, è vero?
1: Sì, esatto, sono girati tra l'Italia e la Slovenia sul Collio Bordà, e il che mi piace anche molto, perché io sono passata, diciamo, dall'italiano all'inglese per questa voglia un attimino di essere borderless.
0: Ok.
1: Adesso questo è un termine che va molto qua,
0: ma ecco, Gorizia, Nova Gorizia, capitale di cultura, insomma,
1: esatto.
0: Con quella zona lì, no? Tu sei di lì, sì.
1: Esatto, esatto. E quindi anche l'idea di girare un video tra l'Italia e la Slovenia abbraccia un attimino questa filosofia, mi è piaciuto, infatti tutto il progetto è partito con questa canzone, proprio per dire voglio idealmente nella mia mente togliere i confini e abbracciare più culture, più persone, conoscere nuove cose, uscire un attimino.
0: Bene,
1: così.
0: Bene. Allora senti, noi ti ringraziamo, adesso andiamo a sentirci la nuova canzone, poi magari quando esce il disco, quando escono tutti i singoli, insomma quando vuoi vieni un giorno in radio con la chitarra, magari non mi fai piangere stavolta, però non mi fai commuovere, no dai, bello, bella la commozione comunque con la musica dal vivo, stavo scherzando, ecco, comunque insomma vieni e ci suoni qualcosa se ti farà piacere, ok?
1: Sì, assolutamente sì.
0: E noi andiamo a sentire Evelyn Pose di Paola, che appunto salutiamo e che ringraziamo, Paola Rosato qui su Radio Capodistria, grazie per essere stata assieme a noi.
1: Grazie a voi, un'ultima cosa,
0: ah, sì.
1: Seguitemi www.paolarossato.it, assolutamente iscrivetevi alla newsletter, perché? Perché i social vanno e vengono, basta un colpo di vento, basta che qualcuno dica basta, li chiudiamo e io perdo tutto, invece
0: okay.
1: Con la mail riusciamo a rimanere in contatto, www.paolarossato.it, pubblicità.
0: Grazie Paola per essere stata assieme a noi, buon pomeriggio, alla prossima.
1: Grazie a te. Ciao, ciao, grazie.
0: Ciao Paola.

singolo di quello che sarà il nuovo album dei Jungle, che dovrebbe intitolarsi Sunshine. Ricordiamo, Jungle è un collettivo britannico che da qualche anno sta avendo veramente un ottimo successo, sono meravigliosi secondo me, ed è nato attorno a due figure fondamentali: Josh Lloyd Watson, Tom McFarland, e poi nel nucleo creativo ultimamente è entrata anche Lidia Kitto, che è la voce che sentiamo. E belli, bravissimi, non vedo l'ora di sentirmi il nuovo disco, perché i due singoli finora secondo me sono stati veramente molto molto molto molto belli. Allora, oggi è accaduto che appena terminata la playlist, sono arrivata ma proprio due minuti prima dell'inizio della diretta qua in studio, apro la posta elettronica e arriva una serie di canzoni meravigliose, e tu dici: ma no, ma come? Cioè, io adesso ho già preparato la scaletta, i pezzi vanno convertiti, messi negli archivi, ecco. Cioè, tipo, non so, artiste preferite: Kelela, esce un nuovo singolo, però soprattutto per me la novità è un nuovo lavoro dei Nouvelle Vague, dove in questo caso non attingono più agli anni 80 ma agli anni 90, con una cover di Enjoy the Silence dei Depeche Mode, pensate, con il featuring di Skye Edwards, che è la cantante dei Morcive. Cioè, adesso io appena termino la diretta vado subito a sentirmeli questi pezzi, che poi indubbiamente li sentirete, saranno programmati anche qui su Radio Capodistria. Allora, noi torniamo alla musica italiana, andiamo a sentirci qualcosa da quello che è l'ultimo disco di Cosmo, La Fonte, e andiamo a sentirci quello che è tuttora il singolo recente, quello corrente, Ogni Giorno Ogni Notte, Cosmo.

0: fatto un sogno.
1: Ogni giorno, ogni notte, la musica, quella di Cosmo qui su Radio Capodistra. Tra pochi istanti arriva anche l'appuntamento con l'informazione, nell'informazione flash. Allora, pezzo breve, non troppo lungo, per non sforare, andiamo a sentirci qualcosa dall'ultimo album di Birth, Alice Bisi, cantatrice italiana di stanza a New York, tra l'altro in tour in questo periodo in Italia. Ce la sentiamo, questa è Truman.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Ore 17.30, notizie flash da Radio Capodistria, con voi Alberto Cernaz. Movimento Libertà, Sinistra e Socialdemocratici si apprestano a passare all'opposizione in vista del voto di fiducia al quarto governo Janša. Nonostante alcune reciproche diffidenze e lo scambio di accuse circa la provenienza di un voto franco a favore del nuovo premier, i tre leader hanno confermato che agiranno uniti nel vigilare sull'operato della maggioranza. Al contrario, le posizioni divergono sul partenariato per lo sviluppo offerto da Janša. Robert Golob e Luca Mesez hanno respinto l'apertura, denunciando l'inconciliabilità dei primi disegni di legge, mentre Matthias Hahn ha assunto una posizione più cauta. Le tre forze promettono un'opposizione rigorosa, pronti a ricorrere a referendum e ricorsi costituzionali per contrastare le riforme del nuovo esecutivo. Un aereo della compagnia israeliana Israel in volo da Tel Aviv a Lubiana è stato dirottato su Lubiana a causa del mancato rilascio dell'autorizzazione all'atterraggio da parte delle autorità slovene. Mentre il vertice del vettore israeliano ha denunciato il blocco come una violazione degli accordi bilaterali mossa da ragioni politiche, il Ministero delle Infrastrutture slovene ha precisato che i permessi erano ancora in fase di valutazione per verificarne la conformità alle normative vigenti. Nonostante i controllori e il gestore dello scalo di Lubiana abbiano confermato la cancellazione di 4 voli per difetto di notifiche, il futuro ministro delle Infrastrutture Vrtovec ha già annunciato una rapida risoluzione della controversia burocratica. L'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaja Kallas, ha avanzato la proposta di assegnare alla

0: ha accolto il neoeletto primo ministro ungherese Péter Magyar, definendo la sua elezione l'inizio di una svolta europeista per l'Ungheria dopo il lungo mandato di Viktor Orban. Magyar, leader del partito Tisza, ha confermato la volontà di superare i precedenti ostruzionismi verso l'UE, come i blocchi agli aiuti all'Ucraina, impegnandosi a varare riforme contro la corruzione a tutela dello Stato di diritto, necessarie anche per sbloccare oltre 16 miliardi di euro di fondi comunitari. È tutto per le notizie flash, il GR della sera andrà in onda alle 19.30.
1: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Che meraviglia! Boy from School, uno dei pezzi chiave degli Hot Chip, contenuto nel disco The Warning, canzone che abbiamo voluto celebrare perché è uscita nel 2006, per cui insomma sono 20 anni di questo pezzo, che non è un pezzo club, insomma da club nel senso più classico, anche se nasce dalla musica elettronica, e però ovviamente è un pezzo bellissimo, forse appunto il più conosciuto degli Hot Chip, basandoci su questi beat un po' minimali, ipnotici, i sintetizzatori molto caldi però malinconici, anche la voce fragile del cantante. Poi non si capisce bene di che cosa parli, non lo so, un po' mi verrebbe da pensare una canzone che parla del crescere, del non saper bene dove si sta andando, ecco, chi lo sa. Ecco, comunque siamo ritornati anche nell'ultima parte del pomeriggio ore 4 qui su Radio Capodistria. Tra l'altro vorrei ricordare e salutare anzi anche quelli che ci sentono di notte quando siamo in replica, per cui da mezzanotte alle 2 i nottambuli che sentono a Radio Capodistria. Volevo salutare anche chi ci sta scrivendo e ci sta sentendo anche dal centro Italia, a quanto pare anche in Umbria in questo momento il tempo non è che sia proprio bellissimo, per cui insomma giornata uggiosa anche là. Poi ovviamente dipende anche dai punti di vista. Paolo Rossato diceva che a lei piace insomma quando c'è sto tempo, perché abolirebbe tutte le temperature sopra i 24 gradi. Caspita, da ex darkettona sono un po' d'accordo con lei, devo dirlo. Allora, andiamo a sentirci una canzone di Fra Quintale. Stavo vedendo l'elenco di tutti i concerti che ci sono in Friuli Venezia Giulia, provincia dopo provincia, e in effetti anche Pordenone va detto che si difende piuttosto bene, perché avranno Riccardo Cocciante il 20 di giugno, Goran Bregovic, Roy Paci, Dogstar, Subsonica, Skanka Nancy, tanto per citarne alcuni. Però il 3 di luglio ci sarà anche Fra Quintale, che indubbiamente forse anche uno un pochino dei nomi freschi di quello che è il pop italiano, quello più contemporaneo, quello più leggero, ecco, però vorrei dire assolutamente non superficiale, ecco, per questo andiamo a sentirci la sua canzone dell'estate, un'estate indubbiamente non perfetta, pensieri leggeri però anche un po' nostalgici, un po' in linea con quella che è la musica di Fra Quintale. Dicevamo 3 di luglio a Pordenone, adesso qui su Radio Capodistria con il nuovo singolo Aranciata.

E si intitola Aranciata, il nuovo singolo di un tale Francesco Servidei, in arte Fra Quintale, questa radio Capodistria qui a pomeriggio, ore 4. Ancora musica italiana, ancora novità, sebbene Aranciata oramai la si trasmette già da diverse settimane, però c'è il nuovo singolo di Maria Antonietta e di Colombre, che se proprio volessimo dire i loro nomi, Maria Antonietta è Letizia Cesarini, invece Colombre è Giovanni Imparato, però hanno questi nomi d'arte, ecco, hanno anche carriere separate, però ultimamente hanno pubblicato questo disco assieme, con cui poi sono andati al Festival di Sanremo, disco che avevano scritto tanto tempo fa, che poi era rimasto lì e che poi effettivamente ha dato loro una certa notorietà maggiore, credo, rispetto a quelle che poi erano le loro carriere individuali, un po' come con La Pesce di Martino, ecco, qualcosa del genere. Comunque è arrivato dopo il singolo sanremese La Felicità e Basta, Senza Vestiti, che è la loro nuova canzone, perché sono una ballata dall'atmosfera un pochino cinematografica, sospese un po' tra romanticismo e inquietudine, che vorrebbe raccontare una notte luminosa in cui è possibile bloccare un pochino il tempo, lo spazio, dimenticarsi della violenza della vita, della ferocia del mondo, almeno diciamo così, per lo spazio di qualche ora e magari anche per lo spazio, diciamo così, di questa canzone. Ci risentiamo, Maria Antonietta e Colombre, Senza Vestiti.

0: fresco.
1: Senza vestiti, Maria Antonietta assieme a Colombre. Quando siamo arrivati alle ultime canzoni, il nostro pomeriggio qui su Radio Capodistra, perché poi subito dopo ci sarà Sconfinamenti. E io ho scelto un pezzo, come penultimo pezzo ho scelto i Gorillaz, un pochino per ricordare queste due opportunità che abbiamo di vedere questa super band dalle nostre parti. Allora, la prima è quella del 23 di giugno all'interno del Music Festival nella zona del lago di Yarun a Zagabria, e poi il mese successivo 25 di luglio in Piazza Unità d'Italia a Trieste. E per cui insomma direi forse anche l'evento clou, credo, dell'estate triestina. Allora, tra le tante canzoni non opto per le ultime, però forse anche per, come dire, i classici, uno dei pezzi più iconici, questa sorta di ballata elettronica molto fluttuante. O Melancholy Hill, ce li sentiamo, Gorillaz.

0: Ecco la musica dei Gorillaz, siamo arrivati alla termine di questa puntata di pomeriggio ore 4. Io ringrazio Angelica Zacchigna, ringrazio Paolo Arrossato per essere stati assieme a noi, averci presentato i loro nuovi lavori. Ringrazio Yadran Koblak alla parte tecnica e naturalmente il pubblico e gli ascoltatori di Radio Capodistria. Per quanto riguarda Più 4, noi ci ritroveremo mercoledì prossimo, sempre a quest'ora. Già vi posso anticipare che saremo in compagnia degli Artura, che dovrebbero venire a trovarci in studio. Parliamo di un collettivo musicale di Udine molto molto molto particolare, indubbiamente sono molto particolare, che ruota attorno alla figura di Matteo Dainese, che è un musicista piuttosto conosciuto in Italia. Loro sono appunto un collettivo che si muove tra una sorta di elettronica sperimentale, psicadelia, post rock, però anche improvvisazione. Hanno pubblicato recentemente il loro nuovo lavoro, che si intitola Ghosting, e ce lo presenteranno. Noi abbiamo già sentito una canzone, anzi l'abbiamo anche già sentita al telefono, in modo particolare Matteo Dainese, e vi riproponiamo quello che credo forse il primissimo singolo. Lo facciamo partire pian pianino, si intitola Alterazione, da Ghosting. Loro sono gli Artura e Barbara Rizzi vi saluta e vi augura una buona serata. Ciao a tutti.
1: L'alterazione. A volte ti dà.
2: A volte ti toglie.
1: La nostalgia. L'epilessia. L'astinenza.

0: più la stessa.
1: Non è più la stessa.
0: Uno sgambetto.
1: Uno sgambetto.
0: Dal passato.
1: Dal passato.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati sulla A4 Brescia-Padova. Continuano le code a tratti per traffico intenso tra Montebello e Desenzano in direzione Milano. Disagi per traffico intenso anche sulla tangenziale di Mestre, verso Milano tra Castellana e Marghera e verso Trieste tra Terraglio e la A27. Ancora per traffico intenso, incolonnamenti sulla A4 Venezia-Trieste verso Venezia tra Latisana e Cessalto, nonché in uscita al casello di Latisana. Infine sulla A13 Bologna-Padova, di competenza di Autostrade per l'Italia, segnaliamo code per incidente in entrambe le direzioni tra Padova Sud e Terme Euganee. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Gente, benvenuti
3: al festival più bel del mondo.
4: Del 6 al 27 giugno.
3: Dimela cantando, corremo su Esopo il palco, premiazione dei concorsi.
4: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
3: Festival dell'Istroveneto.
4: Organizzata l'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
3: Dobrodošli na festival Istrovenes Cognarieccia.
4: Tutto il programma su istroveneto.com.
5: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la tempra dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria.

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Roberto Cavallari alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere, fatte di parole, formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede regionale della RAI per il Friuli Venezia Giulia e curato da Massimo Cobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti parliamo di un progetto che riesce a mettere insieme tradizione, identità e creatività giovanile. Dalle storiche carte triestine, nei mesi scorsi sono nate infatti le nuove carte istriane, realizzate con filo, con contorni, con Modiano, una della storica azienda triestina che si occupa appunto di carte. Un mazzo che racconta simboli, storia, lingua e cultura della comunità nazionale italiana dell'Istria. Un'iniziativa ideata e realizzata dai giovani della comunità nazionale italiana, appunto, sotto l'egida dell'Unione Italiana. Ne parliamo quest'oggi con Diego Tuliak, presidente appunto dei giovani della comunità nazionale italiana, e con Linda Bissero, che ne ha curato l'aspetto grafico. Entrambi sono in linea con noi. Benvenuti a Sconfinamenti.
1: Grazie, tanti saluti a tutti gli ascoltatori.
2: Grazie mille, salve a tutti.
0: Salve anche lei Linda, buongiorno. E allora partiamo con Tuliak, partiamo dall'inizio. Come si passa? È tutto nato da una semplice partita a briscola, no? Che avete fatto al termine di uno dei tanti ritrovi nell'ufficio giovani della comunità nazionale italiana a Capodistria. Come si passa da una semplice partita a briscola a un progetto che rappresenta un intero territorio?
1: Beh, grazie Lorenzo intanto di questo invito. Ci fa veramente piacere poter parlare con voi di questa iniziativa. Ecco, come hai ben detto, come hai ben osservato, noi a un certo punto come realtà giovanile della comunità italiana ci siamo ritrovati ad inaugurare l'ufficio dei giovani a Capodistria, e durante questa inaugurazione, dopo la parte formale, siamo rimasti in compagnia tra giovani e una delle tante attività, insomma, come da consueto per noi scontato, abbiamo deciso di giocare una partita a briscola. A un certo punto poi però, insomma, abbiamo guardato le carte con cui giocavamo e si scriveva che erano triestine. E le carte triestine fanno comunque parte della tradizione, in questi territori si sono utilizzate sempre, però quello ci ha fatto riflettere un po' di energia giovanile, un po' di creatività, come ben detto all'inizio, ma abbiamo deciso di agire, abbiamo detto ma perché no? Praticamente ogni regione, quasi anche tante province italiane hanno le proprie carte specifiche, e a questo punto abbiamo detto anche noi, siamo comunque gli unici italiani autoctoni al di fuori dei confini nazionali dell'Italia, e quindi perché non fare le nostre carte da gioco istriane? Da lì poi è partita veramente una consapevolezza di quanto noi giovani effettivamente abbiamo veramente la libertà, la forza di rivedere, riproporre la nostra cultura in una chiave moderna, in una chiave diciamo innovativa di questi tempi, ed eccoci qui che abbiamo avviato questo progetto. E ad oggi possiamo dire veramente non ci saremmo mai aspettati un tale riscontro da parte di tutto il pubblico più vasto, però eccoci qui, è veramente una grandissima soddisfazione e un veramente bellissimo prodotto che siamo veramente fieri e orgogliosi di aver potuto dare alla nostra comunità.
0: In effetti è stata una specie di uovo di Colombo, scoperta dell'acqua calda, se vogliamo pensarla, perché effettivamente è una cosa che si poteva pensare chissà quante altre volte, ma nessuno ci aveva mai pensato prima effettivamente. Abbiamo anche scoperto che le nuove generazioni quindi giocano ancora a briscole a scopa.
1: Sì, confermo, perché per noi, come detto, per noi in un certo senso siamo cresciuti con le triestine, perché comunque i nostri nonni, i nostri zii, è comunque parte della tradizione. Poi noi, arrivando diciamo ad una maturità più elevata, anche insomma essendo attivi all'interno della nostra comunità, sapendo come potersi muovere e in che modo anche proporre i progetti, abbiamo detto perché no, dai, vediamo di farlo, e veramente questo che ne è uscito è veramente un prodotto di vanto e di orgoglio.
0: Certo, a un certo punto avete anche capito che quell'idea poteva diventare qualcosa di più di un semplice, diciamo, numero zero di un gioco, di un qualcosa estemporaneo, quindi avete pensato anche di realizzarli in grande scala, diciamo così, no?
1: Guarda, qui potrei dire che forse poi pensandone nel lungo periodo ci siamo resi conto che praticamente da un scherzo tra giovani, prima hai detto benissimo all'inizio che magari questa cosa è palese, scontata, perché è una cosa quotidiana, di ogni giorno, insomma, si utilizza normalmente, non esiste praticamente cassettino, non esiste dispensa, esatto, all'interno delle nostre case, delle nostre cantine, che non abbia un mazzo di triestine, trevigiane, napoletane, siciliane. E a quel punto abbiamo detto, ma proprio quel che è ovvio non è palese.
0: Esatto.
1: E quindi facciamo le istriane. E poi eccoci qua, andati in questa direzione.
0: Quanto lavoro c'è stato dietro le quinte? Quante persone avete coinvolto in questo progetto? Tutti giovani, no? Comunque.
1: Sì, qui veramente, grazie di aver toccato questo punto, qui veramente devo, è doveroso complimentarmi con tutti i ragazzi. Poi dopo, diciamo, questa iniziativa, dopo questo impulso iniziale, è passato circa poco meno di un anno di lavoro e in totale sono stati coinvolti circa una dozzina di ragazzi. Chi all'inizio ha fatto le ricerche, chi si è recato presso centri di ricerca, musei, chi ha scartabellato ogni tipo di documento, libro, ricerca, archivi di ogni tipo, quindi solo per trovare le informazioni, solo per trovare la tipologia di oggetti, il fauna, la flora che veniva poi rappresentata in queste carte, quindi veramente per non creare un semplice disegno, ma veramente, a me piace chiamarle un documento di identità, una carta di identità della nostra comunità, perché veramente rappresentano ogni aspetto della vita quotidiana, ma soprattutto della storia di tutta la nostra comunità italiana.
0: Giusto.
1: E quindi qui con noi oggi c'è Linda in trasmissione,
0: esatto,
1: che ecco saluta, e poi sicuramente più tardi anche lei potrà entrare nei dettagli. Lei si è occupata dell'aspetto grafico delle carte, quindi lei è la ragazza che ha preso assieme tutte queste informazioni, tutti questi oggetti, tutti questi elementi che sono emersi, e li ha rappresentati visivamente. Però poi un ragazzo che vorrei veramente citare, che oggi non è qui con noi, è Damian Ivanic, lui al di Abbazia, lui all'epoca era collaboratore del settore attività giovanili della Giunta dell'Unione, e lui, diciamo così, d'altronde è stato il ragazzo che si è preso maggior parte carico di queste ricerche per trovare gli elementi che poi Linda ha potuto rappresentare.
0: Sì.
1: Poi qui ogni ragazzo, insomma, chi magari, ecco, un'altra ricerca importantissima sono stati i modi di dire, come da, diciamo, tradizione, da consuetudine, nelle carte triestine ogni carico
0: ha il suo
1: modo di dire.
0: E su questo ci ritorniamo dopo.
1: Ci
0: così
1: torniamo,
0: esatto, parliamo. Adesso passiamo proprio a Linda. Baissero o Baissero, che non vorrei fare gaff, se l'ho già fatta, mi perdoni.
2: Baissero,
0: ok. Lei, ci parli un po' di lei innanzitutto, giovane della comunità italiana, piena di talento, grafica, tanto da trovarsi in questo momento all'estero, no? Per motivi di studio, estero inteso anche proprio estero, fuori dalla Croazia.
2: Esatto. Sì, diciamo che vabbè, un po' da sin dopo aver finito gli studi, le superiori in Istria, a Buie, sono andata a studiare a Bolzano, alla Libera Università di Bolzano, dove ho fatto questa laurea triennale in comunicazione visiva e design del prodotto. Ovvero sia, diciamo, questo campo creativo sia dal punto di vista 2D, a due dimensioni, quindi la grafica, possiamo dire, ma anche la parte di prodotto, quindi le cose a tre dimensioni, gli oggetti, diciamo, come si dice, dal cucchiaio all'automobile, dicono che fanno i designer del prodotto. E quindi da sempre sono stata un po' in questo misto di mondi, sia grafica che prodotto, mi hanno sempre attratto entrambi. Poi però, decidendo di continuare e fare una magistrale, ho deciso di venire qui in Svezia all'università di Lund, dove sono adesso, e ho deciso di fare una laurea magistrale in disegno industriale, quindi più della parte di prodotto. Quindi diciamo che la mia specializzazione, se si può definire così, è il prodotto, sono gli oggetti tridimensionali,
0: certo,
2: ma ho sempre questo, mi è rimasta questa indole anche della grafica.
0: No, certo.
2: E proprio, ecco, proprio domani ho la proclamazione di laurea, quindi
0: complimenti, congratulazioni. Poi rimani in Svezia oppure rientra in più miti climi?
2: Il piano è di rientrare in Istria.
0: Ok, sì. Ok. Beh, comunque c'è un po' di tridimensionalità anche nei semi, perché si vede, insomma, se non ho in mano le carte, che c'è qualcosa, un richiamo alla tridimensionalità, no? Sbaglio?
2: Certo.
0: E quando l'è stato
2: fine...
0: Sì, prego, prego.
2: No, sì, volevo dire, alla fine rappresenta molto la cultura, la presenta in 2D, la cultura materiale, possiamo dire, dell'Istria, quindi
0: chiaro.
2: Sì, certo.
0: E quando è stato proposto di disegnare le carte, qual è stata la sua reazione, diciamo così, proprio io, no?
2: Beh, innanzitutto un grande onore, proprio nel fatto che appunto sono stata contattata io da Diego e dall'ufficio giovani in generale per questo progetto che sicuramente non è da poco. Come ha detto Diego, è veramente una cosa che si può trovare o si troverà nei cassetti di tutti gli istriani e oltre. Quindi sicuramente un po' di adrenalina, quasi un pochettino di stress, ma sano. E ovviamente anch'io ci sono cresciuta, non sono la più brava a briscola, vorrei dire, vengo battuta facilmente, ma ci son cresciuta come un po' tutti noi. Quindi sì, e poi appunto dicendo che, come ho già detto, che la mia specialità è più sugli oggetti, sui prodotti materiali, questo è stato, diciamo, il primo progetto grande e serio di illustrazione che ho fatto. Quindi è stato interessante a primo impatto, sicuramente una sfida, ecco, però credo che alla fine, cioè, sono riuscita bene.
0: Molto bene. E come è partita per costruire l'identità grafica, diciamo così, del mazzo? È partita completamente da zero oppure chiaramente ha cercato di mantenere un richiamo con le carte triestine fin da subito o inizialmente magari voleva creare qualcosa di completamente nuovo?
2: No, oserei dire che sin dall'inizio, proprio dai primi incontri, dalle prime telefonate, appunto io dalla Svezia, Diego e gli altri lì dall'Istria, abbiamo da subito detto che vogliamo fare qualcosa che non stravolga l'immagine, l'estetica alla quale sono un po' tutti abituati in un certo senso, perché volevamo fare qualcosa che, se dato in mano ad una persona magari più anziana che ci gioca veramente da una vita con le triestine, qualcosa di facilmente assimilabile, qualcosa che da lontano, chiudendo gli occhi, possano sembrare quasi le triestine, però poi avvicinandosi e guardandole meglio si noti, insomma, che sono diverse, ecco.
0: No, giustamente.
2: Quindi abbiamo mantenuto il formato delle triestine, proprio le dimensioni, l'impostazione, diciamo, la composizione di ogni carta è molto simile, insomma, alle triestine, anche i singoli, i semi, abbiamo cercato comunque elementi che siano ovviamente diversi, più collegati alla nostra, all'Istria, però comunque che in proporzioni, in forme rimandino a quelli, diciamo, originali, quelli delle triestine. E anche i colori ovviamente
0: si richiamano, è vero, giustamente. Diego Tullia, che è presidente dei giovani della comunità nazionale italiana, e Linda Baissero, prima pausa di sconfinamenti e poi riprendiamo con loro il discorso sulle carte istriane.

0: Seconda parte di Sconfinamenti. Quest'oggi parliamo del nuovo progetto dei giovani della comunità nazionale italiana e della realizzazione delle carte da gioco istriane. Ci stava raccontando come è stata l'evoluzione grafica del progetto da parte di Linda Baissero, che ora è studente in Svezia e domani si laurea. Ancora complimenti. Ma adesso io tornerei a parlare con Diego Tuliak sui semi. Parliamo dei semi. Quarte triestine, chiaramente, come si diceva, vi siete rifatti le carte triestine suddivise in coppe, danari, spade, bastoni, come sappiamo. E come sono suddivise le carte istriane?
1: Ecco, grazie di questo tema. È veramente un po' come abbiamo cercato di, diciamo, reinterpretare, dare veramente identità a queste nostre carte istriane. Ricordiamoci, noi siamo partiti dalle triestine, anche perché le triestine, in un certo senso, chiamiamole comunque, sono il fondamento, sono le carte con cui abbiamo imparato a giocare, sono le carte che conoscono tutti i nostri genitori, nonni, e quindi abbiamo detto le sagome, diciamo, più o meno rimangono quelle, però devono avere comunque un'identità istriana. Alla fine, anche se parliamo del territorio più ampio, comunque si parla di Venezia Giulia, certo. Quindi in un certo senso l'Istria ne potremmo dire comunque un sottoinsieme. Partendo da questi presupposti abbiamo detto, bene, nelle carte da briscola triestine partiamo con i famosi danari, le spade, i bastoni e le coppe, che più o meno poi appaiono anche in tutta Italia nelle sue varie forme, nei loro vari modi. E quindi abbiamo detto, manteniamo questi semi, vediamo però di trovare il modo, vediamo di trovare la chiave, perché questi semi diventano veramente peculiari, identitari dell'Istria. E che cos'è che abbiamo fatto? Siamo partiti dalle spade e dai bastoni, due semi che tanti magari anche li confondono all'interno di qualsiasi tipo di mazzo italiano, perché alquanto simili, e poi magari possono creare anche confusione magari in un principiante che non conosce bene le carte. E abbiamo detto, bene, rappresentiamo le spade e i bastoni come? Con le schiavone veneziane, che hanno un profondo legame con il territorio, e presentiamo i bastoni come dei remi. E in questo modo, da questo presupposto, abbiamo detto, bene, raccontiamo tutta la storia dell'Istria dell'entroterra, quindi le spade diventano molto legate a tutto quello che è l'Istria territoriale, l'Istria in senso più ampio di terraferma, mentre i bastoni con i remi diventano e raccontano la storia di tutto quello che è l'Istria marittima, i legami commerciali e il mare. Poi, avendo partito bene con questa base, rimanevano le coppe e i danari. Qui abbiamo capito subito che i danari rappresentano la ricchezza, sono comunque una moneta, un bene di scambio, insomma, che guida comunque l'economia moderna, attuale, di questo periodo storico. E abbiamo detto, bene, però in Istria per tanti secoli c'è stato l'oro bianco, il sale, il cristallo del sale è stato la ricchezza per veramente quasi millenni, e dall'epoca romana. Quindi qui abbiamo proprio nel capodistriano le saline di Sicciole, le saline di Strugnano, c'erano anche Isola e Capodistria, e abbiamo detto, perché no, vediamo di andare in questa direzione e rappresentiamoli come l'oro bianco. E alla fine sono rimaste le coppe. Qui però ricordiamoci che su tutto il territorio istriano l'istroveneto, diciamo, è la lingua predominante per la comunità autoctona, rimane però anche l'istriotto. L'istriotto, che è di origini ancora molto più antiche dell'istroveneto, che in un certo senso è stato consolidato grazie alla Repubblica Serenissima di Venezia. L'istriotto però, sin dai tempi dei romani, dal latino volgare, di un dialetto, rimane sul territorio. E abbiamo detto, beh, ma ad oggi noi abbiamo tutto il festival dell'istriotto, certo. Ci sono tantissime comunità degli italiani come Sissano, Dignano, Galesano, per citarne alcune, che comunque parlano questa lingua, la tengono viva. E quindi, perché no, un seme dedichiamolo completamente all'istriotto. Le coppe, alla fine, quando si pensa al periodo romano, quando si pensa alla preistoria, si, si incontra tantissime volte in siti archeologici, sì, quello
0: le
1: che
0: anfore,
1: sono le anfore.
0: Sì, esatto, esatto.
1: Le anfore che tenevano il vino, che tenevano le coppe, ed ecco qui il collegamento. Abbiamo cercato di reinterpretare le coppe leggermente verso delle anfore e dedicarle a quello che è tutta la parlata dell'istriotto.
0: Infatti, perché poi ogni seme, l'asso di ogni seme riporta come triestine un modo di dire. Molte volte le giocate vanno a finire a bastonate, il gioco della spada a molti non aggrada, ricordiamo delle carte triestine. E a questo punto ci ricordi quali sono i modi di dire dei quattro semi, appunto uno degli istriotto, come ci ricordava?
1: Ecco, qui abbiamo già menzionato all'inizio della puntata, qui c'è stato fatto anche veramente un lavoro veramente meticoloso e molto profondo, perché qui, esatto, qui dovevamo renderci conto che
0: lavoro di ricerca, no?
1: Sì, tanti archivi, tanti libri, tante documentazioni, perché a prescindere dall'immagine, che comunque racconta una storia visiva, trasmette un messaggio visivo, che qui Linda veramente ha fatto un lavoro egregio, però anche sono le uniche lettere, sono le uniche parole, le uniche frasi rappresentate all'interno di queste carte da gioco, e quindi qui, grazie ai ragazzi, ne abbiamo trovati veramente una lista veramente corposa di modi di dire istriani, locali, insomma riconducibili alla cultura più ampia. Però qui ci siamo ritrovati veramente quasi un po' in difficoltà, perché dovevamo capire che tipo di messaggio si vuole trasmettere, ma anche non solo vuole, ma anche che tipo di messaggio rappresenta la nostra comunità, la nostra identità. E quindi qui alla fine, dopo tanti, insomma, esclusioni, inclusioni, insomma un periodo di valutazione, siamo arrivati ai quattro modi di dire, che sono: per i bastoni, che nose homo che no falla e nose barca che no balla, quindi proprio di nuovo, ecco, il tocco del mare.
0: Il mare, chiaramente, la costa.
1: Un messaggio molto più profondo, per dire che dal punto di vista soggettivo non c'è sicuramente un uomo che non sbaglia, che non falla, però questo è talmente sicuro e talmente certo come una barca nel mare che non balla. E quindi un messaggio anche molto forte. Andando avanti, abbiamo parlato delle spade. Le spade riconducono comunque a un certo tipo di lotta, a un certo tipo di scontro, e quindi qui abbiamo trovato il modo di dire che fa che non se vendi la terra in tempo di guerra. E anche qui ho visto veramente tantissime reazioni bellissime da parte degli nostri istriani, perché subito tantissimi ricordi.
0: Purtroppo sì, infatti guerre ne sono passate.
1: Quindi, ecco, un secondo messaggio veramente molto forte. Il terzo sono i danari, dove abbiamo trasmesso il messaggio con l'aforisma che fa il buon nome val più dell'oro. E quindi qui, parlando veramente della schiena dritta, dei valori che porta tutto il popolo istriano, della dignità di questo popolo, per dire veramente come comunque va avanti a testa alta, e alla fine rimaneva l'istrioto.
0: È quello qui, più difficile, sentiamo.
1: E quindi qui abbiamo cercato, siccome si parla comunque di vino, di anfore, e alla fine l'abbiamo persino fatto tradurre, e qui veramente ringrazio gli amici delle comunità istriote che ci hanno tradotto tutto il modo di dire. Adesso non so pronunciarlo bene, però fa che ogni vino fa allegria se si beve in compagnia.
0: Sei riuscito a dribblare l'istriotto.
1: Ogni vino fa allegria se bevo in compagnia. Credo che ci sono arrivato vicino. E questi sono i quattro modi di dire che veramente abbiamo cercato di toccare un po' la personalità delle persone, i periodi storici, legami, anche per rimanere coerenti con le figure, quale tema toccano dell'Istria. Ed eccoci qui con questi quattro modi di dire.
0: Che sono quelli che rappresentano meglio l'anima dell'Istria, no? Credo. La costa, il vino, i vigneti, il contadino, questo è, insomma, un po' tutto. Tornerei da Linda Baissero per chiedere qual è stata la carta più difficile, più complessa da realizzare, se ce n'è una più affezionata. o se ha dovuto scartare un sacco di idee prima di arrivare a quelle che sono state scartate, la versione definitiva, diciamo così.
2: Sicuramente è stato un processo, è stato diciamo un discorso tra quello che magari appunto quello di cui parlavamo con i ragazzi dell'ufficio giovani, quello che poi io buttavo su carta, che facevo disegni, schizzi, poi inviavo, si cercava di capire funziona, non funziona, è abbastanza riconoscibile, è abbastanza iconico, poi appunto tornavo magari da me, altri schizzi, per poi andare dal fatto a mano al digitale, quindi tradurre tutto al computer. È stato veramente, ci sono state tantissime versioni di un po' tutte le carte, oserei dire. Quella più complessa, allora sicuramente gli assi sono quelli più ricchi, diciamo, di dettagli, che hanno appunto anche questi detti, che comunque hanno, diciamo, quando c'è dello scritto del testo nelle illustrazioni è sempre ci vogliono delle accortezze per far funzionare le parole entro gli spazi che magari sono delimitati da, per esempio, l'anfora, o insomma, è stato abbastanza interessante, sì. E poi direi le figure, che comunque sono veramente tutte facce diverse e come detto prima, sì, non avevo fatto illustrazione prima di questo progetto, quindi è stato anche interessante trovare un po' uno stile che da mantenere su delle carte, diciamo, e comunque dare veramente un carattere, diciamo un'identità ad ogni singolo personaggio senza renderli appunto troppo diversi, cioè farli appartenere alla stessa appunto allo stesso mazzo senza urlare siamo completamente diversi. Quindi direi gli assi e le figure sicuramente più
0: è tutto complessi. Fatto più complessi, però tutti fatti col computer, cioè non ci ha messo un lavoro di mano, diciamo così, o con...
2: Sì, certo, come ho detto è tutto partito da un disegno a mano, fatto veramente con matita su carta, e poi ovviamente per motivi tecnici, per poter mandare il progetto in stampa, comunque con la Modiano, che è una produzione importante, non è una cosa fatta in casa, diciamo così. E ovviamente ho dovuto digitalizzare il tutto, però ci tengo a dire che in questi tempi, con tutta questa intelligenza artificiale che ci circonda, questo è tutto intelligenza umana.
0: Ecco, infatti
2: tutte le idee, tutti i dettagli che abbiamo rappresentato ce li siamo trovati appunto noi con le varie ricerche, come ha già detto Diego prima, e tutti i disegni veramente li ho fatti io o con la matita o col mouse, ma fatti da una persona vera, non da...
0: E non dell'intelligenza artificiale. Questo è un bel segnale, perché il giorno d'oggi insomma c'è speranza, insomma, che non ci siano solo le macchine che fanno tutto. Io direi di fare una seconda pausa e poi torniamo, proprio perché lei ha toccato il testo, diciamo, il fatto della Modiano, e appunto ripartirei da là per parlare appunto di come siete arrivati alla Modiano. Seconda pausa e poi torniamo con Sconfinamenti.

0: Terza e ultima parte di Sconfinamenti, quest'oggi per parlare delle nuove carte da gioco istriane, assieme al presidente dei giovani della Comunità Nazionale Italiana Diego Tuliak e Linda Baissero, che ne ha curato l'aspetto grafico. Prima Linda ha accennato il fatto che a un certo punto il progetto è arrivato alla Modiano. E riparterei appunto da lei, Tuliak. Come siete arrivati? A un certo punto vi siete resi conto che non era solo un pur parler, un gioco da fare fra di voi, come dicevamo all'inizio, ma è stato un qualcosa che poteva avere dei frutti un po' più ampi, diciamo così. E come siete arrivati alla Modiano?
1: Beh, confermo, noi, come detto, partiti un po' per gioco, un po' sul serio, però una volta che gli ingranaggi sono partiti, che il gruppo di ragazzi ha iniziato a lavorare su tutti i contenuti, si sono iniziati a fare i primi schizzi, abbiamo detto beh, però comunque qualcuno queste carte le dovrà stampare. A quel punto, anche parlando tra di noi, la scelta è stata, diciamo, palese. La Modiano è un'azienda che, insomma, ha una sede qui locale, comunque un produttore di carte storiche sul territorio, che ha lasciato la propria impronta e ha la propria storia veramente importante qui localmente. Sono le carte più diffuse che magari la maggior parte della popolazione, comunque qui anche sul territorio istriano, ci giocava, e a questo punto la scelta è stata a dir poco quasi scontata. Abbiamo deciso internamente così abbiamo contattato l'azienda, che, insomma, gli abbiamo proposto questo progetto di carte istriane, e qui veramente posso ringraziarli veramente tanto, perché ci hanno accolto a braccia aperte. Sì, veramente un bellissimo riscontro da parte loro, e anche dal punto di vista professionale, per tutti i ragazzi che hanno lavorato a questo progetto, sentirsi dire che sono veramente alcune delle carte, dei disegni più belli visti anche nella loro forse storia recente. È veramente un bellissimo complimento che ci ha riempito di gioia. E poi niente, la collaborazione è andata avanti normalmente, insomma si sono risolte, diciamo, le formalità burocratiche, e abbiamo un processo con la stampa, e niente, prodotte queste carte, veramente forse una cosa importante da dire, che forse questo nome della Modiano veramente le completava. Infatti, vedendo le carte, sembrano praticamente un mazzo presente sul territorio già da decenni, già forse quasi da secoli, e quindi, guardando, forse potremmo usare una metafora un po' diversa che solitamente si usa nei campi diversi, che è non giudicare il libro, insomma, dalla copertina. Guardando la copertina di queste carte, forse sembrano delle carte già presenti sul territorio da secoli, però poi più si guardano, più si entra nel dettaglio, più si vede quanta innovazione, qualche interpretazione moderna della cultura ci siano dentro, e quindi veramente più si scava, più si scopre.
0: Sì, perché come si diceva prima, magari sono carte che, come diceva giustamente, sembrano presenti da sempre, forse perché tutti sembrava una roba logica che dovesse esserci le carte istriane, invece mancavano, e per questo siete arrivati voi. Ve l'aspettavate questa reazione così positiva, sia da parte dell'azienda, ma anche dopo che sono uscite queste carte state avendo degli ottimi feedback, no? E soprattutto poi ci spieghi se sono in vendita, perché chiaramente qualcuno che ci starà ascoltando sicuramente sono già uscite sulla stampa gli articoli sul tema, dove le possono trovare, soprattutto tutti gli istriani sparsi per il mondo.
1: Vero, qui è una risposta in due punti. La prima, forse la più importante, a cui anche tutti gli ascoltatori aspettano la risposta: per questo momento purtroppo le carte non sono ancora disponibili in vendita, siccome al momento

0: tratta di un progetto comunque finanziato da fondi pubblici per promuovere la cultura e la lingua italiana sul territorio, e qui veramente mi preme a ringraziare tutti i finanziatori che hanno supportato questo progetto. In questo caso sono stati per esempio i mezzi della Croazia per il diritto e la tutela dell'uomo, e partendo in questo modo abbiamo deciso, siccome si tratta poi anche di vincoli insomma formali e amministrativi, di creare diciamo una stampa più ingente, ovvero partiamo dall'inizio, abbiamo creato una prima stampa, così mi ricollego anche alla prima domanda che mi avete fatto. Qui veramente abbiamo detto vediamo di creare circa un 500 mazzi, che comunque sono un numero relativamente importante, imponente, e stampandole le abbiamo presentate al torneo dell'amicizia ad Abbazia, un torneo di briscola ormai possiamo dire tradizionale, che se non mi sbaglio va avanti già da 40 edizioni, e è stata la scelta logica, una scelta naturale. Qui ecco un altro grazie alla comunità di Abbazia di aver accolto questa proposta, e lì siamo entrati diciamo così nella tana dei briscoleri dell'Istria.
1: Dei veri.
0: Una volta presentate queste carte, lì è rappresentato tutto il territorio, perché a questo torneo partecipa praticamente ogni comunità degli italiani di Istria, Dalmazia e del Quarnero, e le carte sono a dir poco evaporate, non ci eravamo resi conto, veramente abbiamo fatto il possibile per farle avere a quante più persone, e a questo punto ci siamo resi conto che veramente abbiamo fatto qualcosa di importante per il territorio. E qui abbiamo adesso, proprio mentre parliamo, abbiamo organizzato una seconda ristampa molto più corposa, sempre con la Modiano, e proprio in questo periodo, in questi giorni, stiamo preparando i pacchi da spedire a tutte le nostre comunità sul territorio. E abbiamo anche risolto, le carte saranno distribuite anche in parte della Federazione degli Esuli, così non solo noi come comunità autoctona rimasta, bensì anche gran parte dei comitati provinciali, locali dell'ANVGD potrà avere il proprio mazzo.
1: Bene.
0: Detto questo,
1: in futuro, visto che siamo in chiusura, volevo chiedere se ci sono anche se queste carte cristiane avranno un seguito, non so, nuove edizioni, altre parti.
0: Assolutamente, qui stiamo facendo veramente il possibile, perché vedendo questa richiesta e questo interesse da parte delle persone, dei connazionali, degli amici, stiamo veramente facendo il possibile per metterle a disposizione, quindi metterle in vendita. Però insomma qui ecco è un processo che durerà ancora un po' di tempo, perché insomma i paletti burocratici non sono pochi, però stiamo facendo il possibile per poter anche soddisfare alquanto più persone. Nel breve periodo, per chi fosse interessato, proprio questa domenica, tra un paio di giorni, il 7 di giugno, nell'ambito del Festival dell'Istro Veneto, organizziamo il primo torneo con le carte di briscola istriane in assoluto a Isola, alla locale comunità, con la comunità Besenghi, che ecco qui veramente ringrazio dell'organizzazione, del supporto, della collaborazione.
1: Linda,
0: in questa occasione chiunque sarà presente, abbiamo provveduto ad avere un mazzo per loro, così potranno avere un ricordo e portarle con sé.
1: Bene. Linda, pronta per lavorare per nuovi mazzi di carte, magari per il Quarnero, pronta adesso che finisce di studiare all'estero a rientrare e fare altre carte?
2: Beh, ovviamente se c'è bisogno sono sempre pronta, e mi fa sempre molto piacere insomma poter contribuire con quello che ho imparato facendo ecco design, studiando, contribuire anche sul territorio a casa, quindi certo sono aperta.
1: Ottimo, grazie ancora, grazie a tutti e due per essere stati con noi, grazie a Linda Beisser e complimenti appunto nuovamente per il suo percorso di studi, grazie a Diego Tuliak, presidente dei giovani della comunità nazionale italiana, e appunto a Linda Beisser. E noi siamo giunti alla conclusione anche per oggi, il nostro appuntamento quotidiano con Sconfinamenti si conclude qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare anche questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Roberto Cavallari alla console, un caro saluto e grazie per essere stati anche oggi in nostra compagnia.

0: settimana.
1: Nell'annunciare un nuovo tour praticamente a sorpresa il mese scorso, uno dei personaggi più geniali della musica cantautorale ed alternativa statunitense, Beck Hansen, si è fatto, per così dire, scappare anche un nuovo singolo. Con noi per questi 7 giorni c'è appunto la sua, Ride Lonesome.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, sulla A4 Brescia-Padova permangono rallentamenti con code verso Milano tra Soave, San Bonifacio e Sirmione causati da traffico intenso. Per lo stesso motivo si viaggia in colonna sulla A4 Venezia-Trieste verso Venezia tra la Tisana e San Stino di Livenza e si viaggia a rilento sulla tangenziale di Mestre verso Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27, nonché sulla A4 Venezia-Padova verso Milano tra la tangenziale di Mestre e la A13. Sulla A22 di competenza di autostrada del Brennero il traffico in direzione dell'Austria è ancora bloccato tra Ala Avio e Rovereto Sud a causa di un incidente. Inoltre l'entrata di Ala Avio è chiusa verso l'Austria e si registrano code anche in direzione Modena tra Rovereto Sud e Ala Avio. Infine sulla A13 Bologna-Padova, gestita da Autostrade per l'Italia, continuano le code per incidente in direzione Padova tra Terme Ugane e Padova Sud. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggio. Viaggiando, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Benvenuti a Porto Rock. Porto Rock, la località di villeggiatura più esclusivamente rock della costa adriatica, frequentata solo dai grandi nomi della musica internazionale, invitati e selezionati per voi da Andrea F.

0: Siete a Porto Rock con i più grandi nomi della musica internazionale. Selezionati da Andrea F.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is L.

0: il meteo e la viabilità.
1: Situazione: una perturbazione sta attraversando la Slovenia, seguita da un'area di alte pressioni che si sta rafforzando sulle Alpi e l'Europa centrale. Da nord inizierà ad affluire sulle nostre regioni aria un po' più fredda. Previsioni: in serata le precipitazioni si esauriranno, nella notte previste schiarite. Domani, giovedì, soleggiato, addensamenti sui rilievi della Slovenia occidentale, nebbia mattutina localmente nei fondovalle, soffierà vento da sud-ovest, temperatura minime da 7 a 13 gradi, le massime da 21 a 26. Venerdì mattina nuove precipitazioni da ovest si estenderanno a tutto il paese e si esauriranno gradualmente entro sera. Nel corso della giornata vento da nord nell'interno, debole bora nel litorale. Sabato dapprima nuvoloso, seguiranno schiarite. Domenica in prevalenza sereno, nel pomeriggio piogge sull'arco alpino. Vediamo ancora la viabilità. Segnalati rallentamenti causa lavori sulla strada Isola Strugnano in entrambe le direzioni, code anche sulla strada Monte di Capodistria e Dragogna. Ore 19:30.
0: Il giornale della sera.
1: Robert Golob presiede l'ultima riunione formale del governo uscente. L'OCSE rivede al ribasso le stime di crescita per la Slovenia e leggero rialzo per l'Italia. In fase avanzata il progetto del binario parallelo sulla linea ferroviaria di Divaccia-Capodistria. Energia: la Commissione europea concede agli Stati una parziale deroga alle regole di bilancio. Turismo sostenibile nelle aree marine protette, casi studio sloveni, il titolo della tesi di una ricercatrice italiana. Buonasera ad Alberto Cernaz. L'ultima riunione del Consiglio dei Ministri si è conclusa con una conferenza stampa nella quale il premier uscente Robert Golob ha voluto fare il punto del suo mandato alla seduta. Non ha partecipato però il Partito Socialdemocratico, sancendo quindi una distanza nei rapporti politici già emersa nel periodo post-elettorale. Sentiamo Valerio Fabbri.
2: Abbiamo sempre lavorato nell'interesse dei cittadini, per questo non abbiamo fallito. Golob imposta così la linea del suo bilancio di fine mandato e al suo fianco aveva i due vice premier Matej Arcion e Klemen Bošnjačić, proconsoli e deputati di primo piano di Movimento Libertà che hanno suonato la stessa musica del premier, descrivendo quindi la Slovenia come paese stabile e sicuro, la migliore eredità possibile, hanno detto, per il governo entrante. Con i classici toni retorici Golob ha ringraziato cittadini e funzionari pubblici per sottolineare che la Slovenia non è solo un paese di istituzioni ma una comunità di persone che sanno sempre restare unite, soprattutto nei momenti di crisi. Alla corsa a dipingere un quadro a tinte rose ha partecipato anche il leader di sinistra Levica, Luka Mesec, che ha parlato della Slovenia come di paese benestante, ad altissimo livello di prosperità e con un'elevata qualità della vita. Giusto il tempo di sottolineare l'assenza della ministra degli esteri e vice premier in quota socialdemocratici, Tanja Fajon, che certifica la spaccatura fra i partiti della ex maggioranza ed è già tempo di passare le consegne al nuovo esecutivo che entrerà in carica domani. Golob ha dissipato i dubbi su una sua possibile assenza, come hanno scritto alcuni organi di informazione, e ha affermato che lui e Janša si sono già esercitati in tal caso e lo faranno di nuovo giovedì, per poi chiudere con una battuta che la dice lunga sul suo futuro. Credo che non sarà l'ultima volta, ha detto, nella convinzione quindi che la battaglia politica dai banchi dell'opposizione porterà i suoi frutti.
1: Movimento Libertà, Sinistra e Socialdemocratici si apprestano a passare all'opposizione in vista del voto di fiducia al quarto governo Janša. Nonostante alcune reciproche diffidenze e lo scambio di accuse circa la provenienza di un voto franco a favore del nuovo premier, i tre leader hanno confermato che agiranno uniti comunque nel vigilare sull'operato della maggioranza. Al contrario, le posizioni divergono sul partenariato per lo sviluppo, posto offerto da Janša, Robert Golob e Luka Mesec hanno respinto l'apertura, denunciando l'inconciliabilità dei primi disegni di legge, mentre Matthias Hahn dell'SD ha assunto una posizione

0: chiave della nuova legge sui media approvata a settembre, volta a tutelare il pluralismo, l'autonomia editoriale e la stabilità delle redazioni cartacee e digitali. Un aereo della compagnia israeliana Israel in volo da Tel Aviv a Lubiana è stato dirottato su Zagabria a causa del mancato rilascio dell'autorizzazione all'atterraggio da parte delle autorità slovene. Mentre il vertice del vettore israeliano ha denunciato il blocco come una violazione degli accordi bilaterali mossa da ragioni politiche, il Ministero delle Infrastrutture sloveno ha precisato che i permessi erano ancora in fase di valutazione per verificarne la conformità alle normative vigenti. La società 2TDK ha presentato una richiesta per il rilascio di un permesso di costruzione riguardante il progetto del binario parallelo sulla linea ferroviaria di Divaccia Capodistria. La 2TDK ha gestito anche la realizzazione del complesso progetto del secondo binario, di fondamentale importanza per lo sviluppo del porto di Capodistria. Sentiamo Delio De Sardo.
1: Secondo il direttore generale della società, Matteo Setti, il binario parallelo garantirà capacità aggiuntive, maggiore affidabilità ed efficienza a lungo termine del traffico ferroviario su uno dei corridoi più importanti della rete nazionale. Si snoderà accanto a quello già costruito, mentre la procedura per ottenere il permesso di costruzione sarà gestita dal ministero competente. Come sottolineato dalla 2TDK, la presentazione della richiesta è un traguardo importante nella preparazione del progetto, poiché unisce la documentazione per il permesso di costruzione e la valutazione dell'impatto ambientale, entrambi requisiti chiave per l'inizio dei lavori. Nell'ambito del progetto del binario parallelo sarà necessario realizzare diverse nuove strutture, tra cui due viadotti e un ponte, che saranno collocate accanto a quelle di attraversamento già esistenti del binario destro. Inoltre saranno costruite ulteriori gallerie, tra cui una di 3,2 km e una di poco superiore al chilometro. Le gallerie più lunghe del tracciato sono già state costruite nell'ambito del progetto del binario destro. Attualmente servono come gallerie di servizio fino all'inizio della costruzione del binario sinistro parallelo. La pubblicazione di una gara a due fasi per l'appaltatore dei lavori edili è prevista per la fine di quest'anno, l'inizio dei lavori per il prossimo o dopo l'ottenimento del permesso edilizio complessivo. Tutti i lavori dovrebbero essere completati entro il 2030. Stiamo preparando il progetto con attenzione, tenendo conto delle esigenze tecniche, territoriali e ambientali, poiché vogliamo proseguire con un'esecuzione responsabile e professionale del progetto, hanno riportato dalla società. Il direttore esecutivo della 2TDK, Marco Bresigar, ha sottolineato che con il binario parallelo si sfrutterà appieno il potenziale della nuova linea. Otterremo una linea a doppio binario efficiente che servirà all'economia slovena e ridurrà il numero di camion sulle strade, ha sottolineato.
0: La Commissione europea ritiene che allo stato attuale non vi siano motivi per avviare una procedura per disavanzo eccessivo nei confronti della Slovenia, nonostante il deficit pubblico sia destinato a superare la soglia del 3% del PIL prevista dalle regole fiscali dell'UE. Nel 2025 il disavanzo si è attestato al 2,5% del PIL, mentre le previsioni della Commissione indicano un aumento al 3,3% nel 2026 e 3,5% nel 2027. Secondo Bruxelles, lo sforamento previsto è interamente riconducibile all'incremento della spesa per la difesa, che beneficia di una clausola di deroga alle regole fiscali europee. Al netto di tali investimenti, il disavanzo pubblico sloveno si collocherebbe al 2,8% del PIL. Corrado Cimador.
2: La Commissione ha inoltre evidenziato che le misure previste dalla legge straordinaria per lo sviluppo della Slovenia potrebbero avere un impatto negativo sui conti pubblici, compreso tra lo 0,5 e l'1% del PIL. Nel quadro del pacchetto primaverile del semestre europeo, Bruxelles segnala anche uno scostamento rispetto al percorso di crescita della spesa pubblica netta definito dal piano fiscale strutturale nazionale per il periodo 2025-2028. Per questo motivo invita le autorità slovene ad adottare misure che garantiscano una crescita della spesa coerente con gli obiettivi concordati e a proseguire il rafforzamento degli investimenti nella difesa in modo sostenibile. La Commissione raccomanda inoltre che le misure adottate per attenuare gli effetti della crisi energetica restino temporanee e mirate alla protezione delle famiglie e delle imprese più vulnerabili. Sul piano strutturale, Bruxelles sollecita infine una semplificazione del quadro normativo e una riduzione degli oneri amministrativi per le imprese. La Commissione avverte infine che una procedura per disavanzo eccessivo potrebbe essere avviata già in autunno, qualora la Slovenia

0: non adottasse tempestivamente misure correttive credibili ed efficaci. Parallelamente, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, OCSE, ha rivisto a ribasso le previsioni di crescita per la Slovenia. Nel suo ultimo rapporto sulle prospettive economiche, l'organizzazione stima per il 2026 una crescita del PIL dell'1,9% in calo rispetto al 2,3% previsto in precedenza. Anche la stima per il 2027 è stata leggermente ridotta, dal 2,3% al 2,2%. Secondo l'OCSE, la crescita dell'economia slovena continuerà a essere sostenuta principalmente dalla domanda interna, ma permangono alcune fragilità. In particolare viene segnalata una persistente carenza di manodopera che, insieme alla riforma salariale del settore pubblico, ha contribuito a una marcata crescita delle retribuzioni. Inoltre, l'organizzazione osserva che il conflitto in Medio Oriente sta già producendo effetti indiretti sull'economia slovena, soprattutto attraverso l'aumento dei prezzi dell'energia.
1: E data l'instabilità geopolitica in Medio Oriente e la conseguente crisi energetica, la Commissione europea ha concesso agli Stati membri una parziale deroga alle regole di bilancio comunitarie. Questa flessibilità permetterà di reindirizzare parte dei fondi fiscali già previsti per la difesa verso investimenti per la sicurezza energetica e la transizione ecologica. Bruxelles ha tuttavia specificato che tali risorse non potranno essere utilizzate per finanziare tagli alle tasse sui carburanti o per sussidiare i combustibili fossili. Alessia Mitter.
2: Dopo settimane di tensioni e forti pressioni politiche, lo shock energetico innescato dal conflitto in Iran, esploso con l'attacco di Stati Uniti e Israele, ha spinto l'Unione Europea a un'importante apertura sul fronte dei bilanci pubblici. La crisi infatti ha provocato il blocco dello stretto di Hormuz, il principale snodo marittimo globale attraverso cui transita un'enorme quota del petrolio mondiale, determinando un'impennata dei prezzi dell'energia che non accenna a diminuire. Di fronte a questo scenario e accogliendo l'impulso dell'Italia formalizzato in una lettera della Premier Giorgia Meloni alla presidente Ursula von der Leyen per equiparare l'emergenza energetica a quella militare, la Commissione europea ha presentato una proposta illustrata dal commissario all'economia Valdis Dombrovskis. Bruxelles consentirà ai 27 di estendere l'applicazione della clausola di salvaguardia nazionale, uno strumento di flessibilità fiscale già attivato da 17 paesi per incrementare le spese per la difesa. Grazie a questa estensione i governi potranno reindirizzare una quota di questi fondi straordinari verso investimenti volti a rafforzare la sicurezza delle reti e ad accelerare la transizione ecologica, sanando retroattivamente anche le misure adottate a partire da febbraio. Dal punto di vista finanziario, pur rimanendo invariato il tetto massimo complessivo di spesa extra consentito dalle regole comunitarie, pari all'1,5% del PIL annuo, gli Stati potranno destinarne una quota specifica ai piani energetici, quantificata fino allo 0,3% del PIL all'anno e allo 0,6% per l'intero triennio 2026-2028, previa richiesta formale. Sebbene Palazzo Chigi consideri il provvedimento un grande successo politico italiano, la vittoria di Roma è solo parziale. La Commissione ha infatti vietato tassativamente l'uso dei fondi per tagli alle accise o aiuti ai combustibili fossili, vincolando le risorse solo a interventi strutturali per l'indipendenza energetica e la sostenibilità.
1: Migliaia di persone si sono riunite a Tirana per protestare contro la costruzione di un complesso turistico costiero sull'isola di Saseno. I manifestanti hanno chiesto al governo albanese di bloccare il progetto, presumibilmente legato a Jared Kushner, genero del presidente statunitense Donald Trump, alla base delle preoccupazioni dei cittadini, in particolare corruzione e danni ambientali. Erika Paternusch.
3: Al grido di slogan tra cui annullate il progetto e con striscioni recanti scritte quali l'Albania non è in vendita e Ivanka torna a casa, in riferimento alla moglie di Jared Kushner, i manifestanti a Tirana hanno chiesto al governo di bloccare il progetto di costruzione di un resort sull'isola disabitata di Saseno, un'area costiera protetta che ospita numerose specie di fauna selvatica. Le manifestazioni nella capitale albanese hanno fatto seguito ad una protesta che si è tenuta sabato scorso a Svernez, vicino alla città costiera di Valona, dove decine di persone, tra cui attivisti ambientalisti, hanno manifestato contro il posizionamento di filo spinato che blocca l'accesso alla spiaggia. Guardie di sicurezza hanno aggredito e ferito diversi manifestanti. Di conseguenza le autorità hanno ordinato la sospensione di diversi agenti di polizia e la revoca delle licenze a due società di sicurezza private. In risposta alle proteste, il premier Edi Rama ha invitato i manifestanti a formare una delegazione di circa 20 persone per discutere di possibili soluzioni. La proposta del capo del governo è però stata subito respinta. Nel frattempo la Procura Speciale Albanese per la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata ha annunciato di aver avviato un'indagine sulle controverse modifiche allo status e alla proprietà terriera della zona. Per il momento non c'è ancora conferma che il terreno circondato da filo spinato sarebbe stato acquistato da aziende legate a Jared Kushner. Il genero di Donald Trump 2 anni fa aveva infatti presentato dei piani di sviluppo per un resort in Albania che prevedono di trasformare l'isola di Saseno in una meta turistica di lusso, un progetto dal valore stimato di 1,4 miliardi di euro. È prevista inoltre pure la costruzione di hotel di lusso a Svernez.
1: In replica alle indiscrezioni su un duro confronto telefonico con Donald Trump, che lo avrebbe accusato di essere un pazzo e di isolare Israele, il premier Benjamin Netanyahu ha ridimensionato il caso alla CNBC, definendo le divergenze con Trump come lievi e temporanee frizioni tattiche a fronte di una convergenza sull'obiettivo di neutralizzare il nucleare iraniano. Contestualmente Netanyahu ha criticato i vertici europei, menzionando Emmanuel Macron per la loro condotta accomodante, come ha detto, verso il radicalismo islamico interno. Netanyahu ha infine ribadito che l'offensiva militare di Tel Aviv contro Teheran e le milizie alleate costituisce una barriera difensiva non solo per Israele, ma per la tutela stessa di tutto l'Occidente.
4: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Vediamo in regione turismo sostenibile nelle aree marine protette, casi di studio sloveni, è il titolo della tesi della ricercatrice italiana Fabiola Carusi, che ha svolto un periodo di tirocinio in Istria nell'ambito di un primo progetto di collaborazione tra la Cancostiere e l'Università degli Studi di Teramo. Attraverso interviste, incontri e attività sul territorio, la ricercatrice ha avuto modo di approfondire il rapporto tra comunità locali, il patrimonio culturale immateriale e aree marine protette della costa. La presentazione della ricerca si è svolta oggi presso gli uffici della CAN Costiera. L'ha seguita per noi Lara Dercic.
5: Il progetto nasce all'interno del corso di scienze del turismo sostenibile dell'Ateneo Abruzzese e si è arricchito grazie a un periodo di tirocinio svolto presso la CAN Costiera da metà febbraio a fine maggio 2026 dalla ricercatrice Fabiola Carusi. Attraverso interviste, incontri e attività di ricerca sul territorio, la studiosa ha voluto approfondire il rapporto tra comunità locali, patrimonio culturale immateriale e aree marine protette della costa slovena, con particolare attenzione alle tradizioni legate al cibo, al mare e alle attività marittime. Il tirocinio si è svolto nell'ambito di un progetto europeo di mobilità internazionale. Fabiola Carusi.
6: I dati che ho raccolto verranno riportati nella tesi, in un confronto anche ovviamente con l'area marina protetta Torre del Cerrano, con la quale praticamente collaboro, e poi magari si valuterà successivamente. Ho fatto interviste, ho contattato tutti i gestori delle aree protette e sono stata alla riserva naturale di Sicciole, Valstagnon, al parco naturale di Punta Grossa e al parco naturale area marina protetta di Strugnano.
5: Quali le maggiori differenze o similitudini tra i due territori a confronto che hai riscontrato?
6: La differenza maggiore è esclusivamente nel territorio, cioè voi avete un territorio, cioè delle aree protette fatte di falesie, sale, ambienti molto selvaggi. La nostra area marina protetta è un'area protetta fatta, cioè una pineta, un ambiente dunale sabbioso, però i punti di contatto sono essenzialmente le fragilità, che sono comuni forse un po' in tutte le aree protette, fatte di una forte pressione turistica, con la necessità quindi anche di destagionalizzare.
5: Sull'importanza del progetto sentiamo il segretario della CAN Costiera Andrea Bartole.
7: Sicuramente per noi è importante che l'esempio della costa slovena venga preso come una buona pratica da far vedere all'estero, e questo può portare a nuove ipotesi progettuali e dar in qualche modo risalto a tutto il patrimonio dell'area adriatica. In questo modo si possono creare collaborazioni da un lato e dall'altro dell'Adriatico, quindi è fondamentale mantenere adesso anche questa collaborazione con l'Università di Teramo.
1: Esplora il tema del confine attraverso sguardi diversi la rassegna Cinema di Frontiera, in partenza lunedì prossimo a Trieste per iniziativa del Circolo della Cultura e delle Arti, che compie 80 anni. Sentiamo Ornella Rossetto.
8: A pochi giorni dalla festa di compleanno per l'80esimo della propria fondazione, che celebrerà il 12 giugno con un evento in programma ridotto del Teatro Verdi, il Circolo della Cultura e delle Arti di Trieste, fondato nel 1946 per volontà dello scrittore Gianni Suparic, dà il via alla rassegna Cinema di Frontiera, 3 mesi di proiezioni, presentazioni di libri in vari luoghi cittadini che hanno come filo conduttore il confine fisico, storico, identitario, esplorato attraverso sguardi diversi, dalla fiction storica al documentario contemporaneo fino al western europeo. A giugno 4 titoli fra il cinema Ariston e il teatro Miera, ad iniziare lunedì prossimo da La Campana di San Giusto, un film drammatico e patriottico del 1954 diretto da Maria Mendola e Ruggero Maccari. Ambientato a Trieste durante la Prima Guerra Mondiale, racconta le vicende e gli intrecci amorosi di un gruppo di giovani legati alla causa italiana. E sarà introdotto al pubblico dal critico Sergio Germani. A seguire, sempre in collaborazione con la Casa del Cinema di Trieste, il documentario Non ti scordar di me, ovvero le memorie del confine tra Italia e Slovenia viste dalla cineasta di Nova Gorizia Medved, che sarà presente in sala. Conserva tutta la sua attualità per l'argomento che tratta, la guerra. No Man's Land, esordio con successo internazionale del regista bosniaco Dani Stanovic, Oscar come miglior film straniero nel 2002. Infine, a chiudere la programmazione di giugno, il western europeo Desperado Trail, uno dei capitoli della fortunata saga dedicata all'eroe Apache Winnetou, diretta negli anni 60 da Harold Reynolds. La rassegna prosegue a luglio e oltre con altri titoli ed eventi, tutti a ingresso libero, nello spirito del Circolo della Cultura e delle Arti, che per tradizione opera a vantaggio non solo dei propri soci ma dell'intera collettività.
1: Siamo giunti al termine del giornale radio, sono le 19:51 minuti, in redazione Alberto Cernas e Alessia Mitter, per la parte tecnica ringrazio Jadranko Oblak. Tra poco alle 20 il consueto appuntamento con TG Sport curato dai colleghi di TV Capodistria. In studio c'è Arden Stancic.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo buona serata sulla A4 Brescia-Padova. Si è verificato un incidente che sta causando code in direzione Milano tra Somma Campagna e Peschiera del Garda. Code per incidente anche sulla A4 Venezia-Trieste verso Trieste tra San Stino di Livenza e il bivio per la A28 Porto Curaro-Conegliano. Infine sulla A22 di competenza della società Autostrada del Brennero segnaliamo anche in questo caso incolonnamenti per incidente in direzione dell'Austria tra Affi e Alavio. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: A Roland Garros la numero uno WTA Arina Sabalenka esce clamorosamente di scena ai quarti di finale, superata in rimonta dalla russa Diana Schneider, la 22enne moscovita che mai si era spinta in uno slam oltre gli ottavi di finale e che oggi sul centrale Philippe Chartrier sembrava in balia della 28enne di Minsk che era sul punto di far propria la partita in poco più di un'ora e un quarto di gioco, visto che era avanti per 6-3, 4-1, 30-0 con servizio in mano. Ma a questo punto è accaduto l'incredibile con la Sabalenka che ha iniziato a commettere errori in serie dopo aver perso due game di seguito ed essersi portata comunque avanti per 5-3, ha ceduto all'avversario di schianto perdendo la bellezza di 10 game consecutivi. Dopo 2 ore e 14 minuti la Schneider, che è numero 23 al mondo, ha conquistato meritatamente un posto in semifinale chiudendo sul 3-6, 7-5, 6-0 e domani affronterà la sorpresa, e che sorpresa, la polacca Maja Swalinska, che è partita dalle qualificazioni, essendo numero 114 al mondo, è arrivata contro ogni più rosea previsione al penultimo atto, imponendosi dopo 1 ora e 54 minuti nel primo match di giornata per 7-6, 6-3 sulla russa Anna Kalinskaya al termine di una partita difficile da decifrare, sia per la presenza del vento, che ha condizionato inevitabilmente sia la partita che la prestazione delle due contendenti. E nel Roland Garros che non ti aspetti, chissà che la 24enne nativa di Mieszkow non riesca ad emulare l'impresa della britannica Emma Raducanu allo US Open 2021, quando dalle qualificazioni arrivò al titolo. L'altra semifinale al femminile metterà di fronte domani un'altra russa, la numero 8 Mira Andreeva, la numero 15 l'ucraina Marta Kostyuk. In virtù del fatto che i due quarti femminili sono finiti con quasi un'ora e mezza di ritardo rispetto all'orario previsto, c'è stato lo slittamento degli ultimi due quarti maschili sul centrale Philippe Chartrier, che nella parte alta del tabellone, quella rimasta orfana di Jannik Sinner, vedono l'Italia presente con tre tennisti che sogna una semifinale tutta azzurra, come in passato accaduto in uno slam proprio a Parigi in due occasioni. Tra Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola nel 1960 e l'anno scorso con Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Dalle 16.10 Flavio Cobolli sta inseguendo la prima semifinale in uno slam contro Félix Auger-Aliassime, con il canadese che ha perso ambedue i precedenti a chiudere la giornata, disturbata non poco dal vento, c'è stata comunque la chiusura a causa pioggia, il 33esimo derby italiano nella storia degli slam tra Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini, i due tennisti che prima dell'inizio del torneo erano fuori dalla top 100 e che mai prima di stasera si erano affrontati a livello ATP. Da ieri sera invece è nota la prima semifinale in programma venerdì tra Alexander Zverev e il ceco Jakub Menšík, che ha raggiunto il tedesco alla quinta qualificazione in semifinale sulla terra rossa parigina, facendo un sol boccone del brasiliano João Fonseca, che dopo aver eliminato nell'ordine il numero 4 Novak Djokovic e il numero 16 Casper Ruud non è stato in grado di trovare le contromisure contro il ventenne Moravo, perdendo per 6-4, 6-3, 7-6 dopo 2 ore e 47 minuti con il 19enne di Rio de Janeiro, che nel terzo set avanti 2-0 e poi 5-3 si è fatto poi sorprendere nei momenti decisivi, chiudendo la sua avventura parigina al tie-break perso nettamente per 7-3. In gara 1 della NHL Vegas Golden Knight Subito Corsari, visto che si impongono a Raleigh per 5-4 sui Carolina Hurricanes al termine di una partita ricca di ribaltamenti. Le due squadre alla loro terza finale sognano di conquistare la Stanley Cup per la seconda volta. Per i Carolina l'attesa è già di 20 anni, per i Vegas solo 3. Per quanto riguarda la sfida della notte, Carolina era partita fortissimo con la doppietta di Nikolaj Ehlers nel primo periodo, ma gli ospiti hanno reagito con 3 reti consecutive firmate da Shi Theodore, Ivan Barbashev e William Carlson. Gli Hurricanes sono poi rientrati con Jordan Stahl e Shane Gosbecher, rispondendo anche al gol del momentaneo 4-3 di Brett Howden. Alla fine è stata decisiva la rete di Thomas Hertl a 3-24 dalla terza sirena, ma tra i Vegas merita una lode particolare il portiere Carter Hart, che ha effettuato 23 parate, inclusa una decisiva su Seth Jarvis poco prima del gol di Hartl. Gara 2 ancora in programma a Raleigh tra poco più di 30 ore. E stanotte, quando a casa nostra saranno passate le 2:30, al via anche la finale NBA tra i San Antonio Spurs e New York Knicks, con la squadra del Texas che, avendo vinto più partite nella stagione regolare, si è guadagnata il fattore campo. Spurs decisamente favoriti per la conquista del sesto anello, a distanza di 12 anni dalla sesta finale giocata, e non solo per aver eliminato nella finale di conference i campioni in carica degli Oklahoma Thunder, ma anche perché coach Mitch Johnson, cresciuto alla corte di Greg Popovich nonostante abbia solo 39 anni, è stato in grado di dare alla squadra un gioco brioso che non dipende solo dall'umore di giornata dell'MVP Victor Wembanyama. Sul versante opposto, New York, che alla nona finale della storia, a 27 anni dall'ultima presenza, sogna il terzo titolo a ben 53 anni dall'ultimo trionfo, con coach Mike Brown, che nel 1973 aveva solo 3 anni, mentre quello degli Spurs non era nemmeno pianificato. Nascerà infatti 13 anni dopo. Dal punto di vista dell'esperienza in panchina, Brown non solo che le finali le ha affrontate, ma le ha anche vinte come assistente. Una proprio con il prima citato Greg Popovich nel 2003 a San Antonio e 3 come aiuto di Steve Kerr nei Golden State Warriors. E alla vigilia della finale sottolinea il fatto che New York nel corso della stagione si è trasformata in una squadra di 5 inamovibili, in un roster umile senza star assolute, con almeno 10 elementi in grado di incidere. Dunque, se gli Spurs appaiono imbattibili nel quintetto titolare, i Knicks hanno più risorse dalla panchina. Vedremo come andrà a finire. E infine il calcio. Mentre Lionel Messi e la compagnia energetica argentina YPF hanno collaborato per un nuovo spot pubblicitario in vista del via dei mondiali di calcio in programma dall'11 giugno al 19 luglio per la prima volta in 3 paesi, Messico, Canada e Stati Uniti, rivolgendo un appello ai 46 milioni di argentini che si sintonizzeranno per guardare il capitano dell'Albi Celeste, che condivide il record di presenze ai mondiali con Cristiano Ronaldo, anche lui alla sua 6ª partecipazione, a sostenere la nazionale che punta a diventare la 3ª nazione, dopo Italia e Brasile, a vincere 2 mondiali consecutivi e la prima dopo l'1-2 della Seleção 64 anni dopo. L'Italia è l'unico campione del mondo che sarà assente alla 23ª edizione dopo la 3ª esclusione consecutiva. Stasera alle 20:45 giocherà in amichevole in trasferta con il Lussemburgo, con il CT pro tempore Silvio Baldini e il portiere Gigio Donnarumma a fare da chioccia, che assieme a giocatori che sino a poco tempo fa vestivano la maglia dell'Under 21 o delle nazionali giovanili scenderanno in campo per una sfida che si gioca solo per la statistica, in attesa che il 22 giugno domani della nomina del nuovo presidente della FIGC, Giovanni Malagò o Giancarlo Abete, uno di questi scelga il nome del nuovo CT. E a proposito di amichevoli, la Slovenia, che domenica a Varaždin andrà a far visita alla Croazia, reduce dallo 0-2 di Fiume di ieri sera col Belgio, domani alle 18 allo Stožice ospiterà Cipro, in quello che sarà il debutto casalingo per il CT Boštjan Cesar dopo le 2 trasferte con Ungheria e Montenegro.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori da Barbara Costamagna, rieccoci nel nostro spazio settimanale nel quale commentiamo, vi facciamo conoscere, ecco, quelle che sono le notizie più interessanti di questo territorio e anche, ecco, dell'Italia, della Slovenia e del mondo intero. Però oggi partiamo dalla vicina Trieste, dove qualche settimana fa è stato presentato il ritorno di un quotidiano che era stato pubblicato dal 1851 al 1918, un quotidiano in lingua tedesca. Ecco, è uscito il primo numero, quotidiano in lingua tedesca, ecco, è uscito il primo numero dopo tutto questo tempo del Trieste

0: Mi sembra che abbia anche avuto una molta attenzione, ecco, un certo successo. Ecco, perché avete deciso di riportare in vita questa che è stata una testata comunque importante per un periodo a Trieste?
1: Sì, allora, questa idea è nata al Caffè San Marco da Alexandros Seditanatis, che comunque ci tiene molto a questo legame tra Vienna e Trieste. Lui vede comunque che il mondo tedesco si sta muovendo sempre di più a Trieste, e quindi lui ha avuto qualche anno fa già un po' l'idea: potremmo far rinascere questo. Attenzione, non è un quotidiano.
0: Sì, all'epoca lo era, adesso è un trimestrale, no?
1: Sì, infatti adesso uscirà un 3-4 volte all'anno. E allora lui, che anche noi organizziamo al Caffè San Marco da 5 anni una rassegna che si chiama Tedesco a San Marco, e lì arrivano autori, diversi ospiti, e quindi da lì è anche nata un po' questa idea: ma facciamo anche un giornale, no? E poi c'era il grande entusiasmo da tanti autori di partecipare, e così nell'ultimo anno è nato, cresciuto sempre di più questa idea, e il 2 maggio è uscito questo giornale, sì.
0: Ecco,
1: è stato, sì, mi scusi.
0: Sì, è un giornale, no, alla quale partecipa lei e altri, ecco, triestini di lingua tedesca e non solo. Ecco, di quali argomenti trattate, no? All'epoca era molto concentrato, no, sul commercio, su quella che era l'anima, no, in fondo commerciale, sì, di Trieste. Sì. Adesso voi di cosa parlate?
1: Allora, noi parliamo, intanto gli autori sono in gran parte sono comunque tedeschi, austriaci, che hanno un legame forte con Trieste, tanti di loro vivono anche, hanno una seconda casa qua a Trieste, e poi anche italiani che parlano bene il tedesco o scrivono in tedesco anche, no? Questa è un po' la idea dietro, che vogliamo un po' proprio dare uno sguardo un po' privilegiato da persone che conoscono bene Trieste, ma che vengono da un altro mondo, diciamo così, ok? Quindi questo doppio sguardo. I temi sono molto vari, quindi cioè, parliamo di architettura, parliamo ovviamente di enogastronomia, di storia, delle religioni qua. Poi abbiamo nel primo numero, per esempio, ci sono due pagine su un progetto sulla costiera triestina di un architetto. Poi abbiamo tanti consigli personali di persone che forse non sono proprio autori, ma che vivono qua, che conoscono molto bene la città e anche la zona, e danno i loro consigli personali.
0: Ecco, diceva, Trieste è una città che sta riscoprendo, no, questa anima, sì, austriaca, austro-ungarica, sì, o comunque questo legame col mondo tedesco. Lei vive da parecchio tempo, no?
1: Io vivo da 20 anni,
0: e
1: sì,
0: quindi ha visto proprio questa evoluzione. Ecco, rispetto, sì, all'inizio, come è cambiato il rapporto?
1: Ma se lei conosce Trieste lo saprà. Se si passava 20 anni fa per la città, dopo le 9 non c'era vita. Adesso si passa, si sentono tante lingue, soprattutto la lingua tedesca, ma in tutte le fasi dell'anno, in realtà, no? Non più solo nei mesi estivi, che pian piano è cresciuto, ma adesso vengono dall'Austria, dalla Germania, proprio tutto l'anno, e quindi c'è un grande interesse questo, anche di partecipare proprio alla cultura, non solo di vedere i posti che bisogna vedere, ma proprio di dire: vorrei anche partecipare alla vita culturale un po', no? Quindi voglio leggere, voglio sapere perché questo edificio si chiama così, e quindi noi vogliamo venire incontro un po' a questo bisogno e a questo desiderio anche dei germanofoni di sapere di più, no? Non solo, ecco, le cose classiche turistiche.
0: Certo, sì. Anche perché molti si stanno trasferendo, no, proprio a Trieste.
1: Sì, sì, sì, sempre di più. Adesso il numero che abbiamo saputo, che anche l'assessore Rossi, che c'era all'inaugurazione, alla presentazione del giornale, hanno parlato comunque di 2.000 persone che hanno mai, solo dell'Austria, che hanno preso casa a Trieste. Quindi c'è un grande numero che stanno diventando proprio anche esperti, diciamo, diversi dei nostri autori in questo primo giornale sanno così tanto sulla città, che mi hanno detto i triestini storici anche, che la conoscenza è enorme di queste persone che si mettono anche magari nell'archivio, fanno la traduzione delle cose e scoprono cose che forse anche i triestini spesso non sanno.
0: Ecco, ma qualcuno è in qualche modo un triestino di ritorno, no? Perché

0: Comunque c'era una grandissima comunità germanofona che poi con l'arrivo dell'Italia, no, è partita, se n'è andata. Ecco, c'è qualcuno che magari aveva un antenato che stava a Trieste?
1: Ma ci sono, per esempio, noi abbiamo una storia sulle religioni, sulle comunità qua a Trieste, scritto da un Birgit Kofler e il suo marito Bechat, e lui, per esempio, lui ha antenati qua, lui vive nella casa dei suoi antenati, è tornato dopo una vita in tutto il mondo, loro due sono tornati a Trieste nelle radici del nonno di questo uomo che era il vice capitano qua degli austriaci, e sono veramente tornati alle radici e stanno seguendo le tracce, stanno scrivendo libri adesso anche su, per esempio, sui loro vicini di casa, che era Charlotte e Maximilian nel castello di Miramare.
0: Sì, quindi non era un vicino, ecco, qualsiasi. Ecco, e quindi sì, questa riscoperta, e come viene presa, no, dalle altre anime della città? Trieste è una città multiculturale, ecco, vede un interesse da parte anche delle altre comunità e degli altri gruppi rispetto al mondo germanico. Già mi sembra significativo, ecco, che Alexandros Delitanassis, che dal cognome non è proprio tedeschissimo, no, ecco, comunque vi stia sostenendo.
1: Sì, allora comunque sicuramente, allora Alexandros che è greco, e lui comunque, come fosse saputo, al Caffè San Marco comunque si incontrano molto le comunità. Lui per esempio fa uscire da qualche anno questo calendario con tutte le festività di tutte le religioni a Trieste, i grechi ortodossi, i serbi ortodossi, i tedeschi, gli austriaci, ebrei, quindi si trovano musulmani, quindi si trovano tutte le festività lì dentro. Lui proprio ci tiene a mettere insieme a un tavolo le diverse religioni, e questo sicuramente c'è un interesse anche da parte di queste comunità a questo giornale. Abbiamo già avuto anche richieste di scrivere anche delle diverse comunità, e adesso vediamo cosa faremo nel prossimo numero. Sì.
0: Ecco, quindi mi sembra che stimoli ne abbiate tanti, e sì. Nel frattempo comunque lei continua quella che è la sua attività principale, no? Insegnare il tedesco. Sì. Sì. Ha una associazione, il Kulturarte Effetto,
1: sì,
0: ecco, dove...
1: Io sono collegata con Kulturarte Effetto, sì, e noi proponiamo corsi di tedesco per ragazzi, soprattutto per adulti, e sì, facciamo dal 2019, quindi da 7 anni, e poi da questo insegnamento è nato, io comunque vengo dal Goethe Institute, quindi anche i miei collaboratori, andiamo. Quindi diciamo che da lì è comunque nata anche l'idea di portare avanti incontri culturali che faceva il Goethe Institute, quindi da lì sempre con l'idea del San Marco di portare avanti questo, abbiamo iniziato nel 2021 di fare la rassegna, questa tedesco al San Marco, in cui 5 volte all'anno vengono proprio ospiti su diversi temi, ma dalla linguistica via attraverso la storia, anche poesia, letteratura. Abbiamo una grande apertura lì verso i temi. Certi eventi si svolgono in tedesco, quindi per un pubblico proprio anche di tedeschi austriaci che vivono o sono qua come turisti. Altre volte abbiamo temi che sono in italiano, che riguardano magari, abbiamo per esempio fatto un esempio sulla elaborazione del fascismo e del nazionalsocialismo, quanto diverso hanno un po' elaborato i temi la Germania e l'Italia, o anche su traduzioni di Primo Levi, il rapporto tra Primo Levi e il traduttore, quindi abbiamo
0: sì, quindi spaziate, sì. Sì. Spaziate e per quanto riguarda il tedesco, ecco, c'è interesse da parte della cittadinanza a riscoprire questa lingua?
1: Sì, sì, sì, no, a Trieste sicuramente ci sono tanti ragioni anche storici perché c'è l'interesse verso il tedesco. Per esempio, tra i nostri studenti ci sono tanti che hanno magari imparato la lingua con i genitori, con i nonni da bambini, e adesso vogliono riprenderlo quando trovano il tempo, Poi ci sono anche tante scuole che ancora insegnano il tedesco, anzi c'è sempre di più, speriamo, e quindi anche da parte di giovani c'è l'interesse di imparare il tedesco di più. E poi c'è la vicinanza all'Austria, e quindi anche per noi abbiamo diverse persone anche che hanno l'idea di andare anche nel mondo della sanità o anche dell'economia, che vorrebbero vivere in Germania o in Austria, quindi c'è l'interesse di imparare la lingua, c'è e come. Sì.
0: Ecco, tra l'altro no, da settembre mi sembra che in alcune località dove c'è una minoranza tedesca addirittura inizieranno a esserci classi bilingui, no?
1: Ah sì, sì, è una nuova notizia della settimana scorsa, sì, soprattutto in paesi, cioè, più vicino al confine, no? A Sauris, a
0: Paluzza, sì.
1: Paluzza, sì, lì creeranno adesso la prima volta classi bilingue, sì, un progetto molto interessante, sì.
0: Ecco, quindi diciamo ecco, che il tedesco si sta facendo strada in tutta la regione e voi comunque cercate anche di creare un rapporto, no? Nominava Villa, Klagenfurt, ecco, comunque sì. La vostra trimestrale intende anche far conoscere di più sì. Anche ai triestini i legami culturali che esistono con questi
1: assolutamente
0: luoghi.
1: Assolutamente sì, ma anche in Istria, per esempio, la idea è comunque di distribuire il giornale anche in Istria, diciamo tutto un po', allora in questo momento la distribuzione è soprattutto a Vienna nei Kaffeehäuser, nei storici caffè di Vienna, di Graz, abbiamo anche persone care che ci tengono a portare quando fanno i viaggi lì, di portare in giro il giornale e poi anche comunque siamo in contatto con la promo turismo FVG che sarà distribuito anche diciamo in tutti i posti dove possono esserci persone che parlano il tedesco e che hanno interesse di venire a Trieste o anche nella regione qui.
0: Sì, anche perché tanti, sì. No, come Lignano, Grado, sono località gettonate no, dagli sì. Austriaci.
1: Sì, infatti.
0: E i finanziamenti dov'è? Chi ve li dà ecco, per questo progetto?
1: Allora in questo momento i costi li porta Alexandro Dittanatis, lui ha tirato fuori i soldi per questa sua idea e diciamo che autori per ora stanno lavorando tutti per la gloria, come diciamo. per la passione, per il no, ma sono tutti entusiasti, quindi diciamo abbiamo anche già diverse richieste di persone che vorrebbero scrivere il prossimo numero, quindi diciamo poi
0: sì, sì, tra l'altro la cosa interessante è che avete anche professionisti no, del
1: sì,
0: settore che
1: sì,
0: collaborano,
1: sì,
0: come Cornelia
1: sì.
0: Vospernik, no?
1: Cornelia Vospernik, la corrispondente dell'UEF, sono tutti professionisti, sono tutti autori, proprio Christian Klinger che ha fatto il titolo,
0: certo,
1: è un autore che è molto conosciuto a Dresde, sì. Poi abbiamo Georges Derieux che è un giornalista per soprattutto di enogastronomia, ma scrive per il Falz, quindi scrive, sono tutti veramente i grandi articoli sono tutti da professionisti. Erich Berner, l'architetto che ha scritto comunque anche insieme a Georges il libro Trieste per Fortgeschrittene, che sarebbe per avanzati, che quindi sono Birgit Kofler e Becher che ho detto prima, sono tutti persone che scrivono professionalmente, no? Cioè,
0: sì, non, è un giornale serio, diciamo.
1: Sì,
0: non è...
1: sì, vogliamo essere un giornale serio, diciamo così.
0: Ecco,
1: così
0: allora, il prossimo numero quando uscirà?
1: Il prossimo numero uscirà a settembre, all'inizio di settembre, e siccome uscirà poco prima della Bacolana, ci sarà un po' il filo rosso del mare. Delle navi e quindi sarà un po' diverso, ma speriamo che teniamo la come si dice, che possiamo soddisfare le aspettative dopo il primo numero.
0: E dove è possibile ecco, reperire la vostra pubblicazione?
1: Allora il giornale si trova al Caffè San Marco, naturalmente si trova da noi a scuola, poi In certi posti anche a Trieste, ma diciamo più da leggere invece di portare via, ma per esempio nel Museo della Letteratura c'è, poi c'è nell'ufficio della Promoturismo, e quindi sarà anche leggibile in alberghi, ma diciamo da portare via, il posto da portarselo via in questo momento a Trieste e sicuramente al Caffè San Marco, che è lì gratuitamente, sì.
0: Allora, io ringrazio moltissimo Simone Weisskopf per questa chiacchierata, grazie mille, buona giornata.
1: Grazie a lei Barbara, grazie della chiamata, arrivederci. Buongiorno.
0: Allora, avete sentito, ecco, di questa nuova pubblicazione, mi sembra un progetto molto interessante, no? Poi noi che siamo comunque una minoranza linguistica, è anche interessante vedere come una lingua che comunque era di casa stia tornando in quest'area, ecco, un giornale che come una pubblicazione, che come abbiamo sentito, ecco, per ora è su base volontaria, ma che è fatto in modo, ecco, serio e completo, quindi un vero e proprio giornale trimestrale, ecco, non quotidiano come era all'epoca, che, ecco, riporta in auge quella che è un'anima sicuramente importante della vicina Trieste, che era quella legata al mondo germanico, un mondo sempre più presente, sono sempre di più gli austriaci, soprattutto gli austriaci che comprano casa a Trieste, come abbiamo sentito, e quindi sicuramente, ecco, un progetto di questo tipo diventa interessante per riscoprire le proprie radici, ma anche in qualche modo, ecco, per guardare al futuro. Io direi di adesso di andare verso la nostra prima pausa e poi, ecco, andiamo in un'altra parte del vecchio impero austro-ungarico, andremo a Budapest, ecco, dove il nostro Alessandro Grimaldi ci racconterà come sta andando questo primi mese, credo che sia passato solo un mese, comunque queste prime settimane di governo di Magyar, quindi l'uscita di scena di Orban, cosa sta significando per l'Ungheria, quali sono state le prime mosse di questo giovane politico che è riuscito a scalzare, ecco, Orban dopo decenni di suo incontrastato dominio, e ecco, tireremo un po' le somme, no, di quello che è accaduto, e anche le somme di questo lungo periodo che ha caratterizzato l'Ungheria, dominato da Fidesz, da questo politico che comunque nel bene o nel male resterà nella storia non solo dell'Ungheria, ma, ecco, diciamo dell'Europa per questo periodo, avendo caratterizzato e creato, ecco, un vero e proprio sistema politico che ha fatto scuola e continua a far scuola anche in altre parti del mondo. Però io direi di andare verso la nostra prima pausa e poi ritorniamo sempre con i divergenti.

0: Eccoci in studio, state ascoltando I Divergenti con Barbara Costamagna. Come annunciato, andiamo adesso a Budapest, come cantava la canzone, e per capire come stanno andando queste prime settimane, ecco, di governo Magyar. E per raccontarci cosa sta accadendo abbiamo, come ci capita sempre ormai da parecchio tempo, con noi Alessandro Grigemaldi, al quale do il bentornato. Buongiorno Alessandro.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, Magyar è riuscito, come dicevamo, a scalzare Orban ormai alcune settimane fa, sta portando avanti quella che è una piccola rivoluzione. Io partirei dall'ultima notizia, no? Quella del suo tentativo di rimuovere il presidente nominato della Repubblica, nominato nell'era Orban, Tamás Szulyok. Ecco, cosa sta capitando?
1: Beh, è una delle sue promesse elettorali, Magyar era stato molto chiaro in campagna elettorale nel voler chiedere subito le dimissioni del Presidente della Repubblica, richiesta di dimissioni ribadita anche il giorno della vittoria, ribadita anche il giorno dell'insediamento di Magyar come Presidente del Consiglio, che è coinciso anche col giorno della prima riunione del Parlamento, un discorso fatto, parole pronunciate davanti a uno Szulyok che non riusciva a contenere, o che conteneva a malapena comunque, la sua irritazione. Gli ha dato un ultimatum che è scaduto il 31 maggio e il 1 giugno, quindi un paio di giorni fa, alle 8 di mattina Magyar era già davanti alla sede della Presidenza della Repubblica Ungherese, allo Sándor Palota, per parlare con Szulyok, che poi nella conferenza stampa che ha tenuto all'uscita subito ha detto ai giornalisti che verrà, come promesso, verrà esautorato dalle sue funzioni, però non con norme vigenti ma con nuove legge che entreranno in Costituzione. Ci vorrà circa un mesetto perché queste vengano prese in carica. Quindi c'è una bella lotta istituzionale. Szulyok ha subito risposto che comunque questo procedimento ad personam, diremmo in Italia, non ha precedenti, in realtà ce li ha con Fidesz, però soprattutto non rientra nel costituzionalismo che piace invece all'Unione Europea, quindi potrebbe far storcere il naso qualcuno a Bruxelles, che appena invece promesso di ridare di nuovo ben 16 miliardi di euro che non erano stati congelati.
0: Ecco, e Szulyok infatti ha scelto comunque di rivolgersi, no, anche al Consiglio d'Europa, no, per prendere tempo e anche per trasformare quello che era una questione interna in una questione allargata all'Europa.
1: Sì, ha chiesto il parere del Consiglio di Venezia, che qui in Ungheria si parla abbastanza qui in Ungheria, dopodiché la sua sorte sembra abbastanza segnata. È vero che c'è un precedente, perché Fidesz già in passato aveva usato la maggioranza dei due terzi per cambiare la Costituzione ed esautorare il Presidente della Corte Suprema, però c'è da dire che comunque il suo operato non è stato sicuramente il presidente al di sopra delle parti per l'unità nazionale in passato, e quindi è difficile adesso che lui ribatte dicendo che invece la sua figura non dovrebbe essere coincidere con l'operato del governo attuale. Detto questo, forse sarebbe stato una maniera migliore per toglierlo dalla carica, sarebbe stata quella di forse chiedere una riforma costituzionale per passare alla elezione diretta del Presidente della Repubblica, cosa che in Ungheria non c'è, al contrario di tutti i paesi circostanti, a iniziare dai paesi di Visegrad.
0: Ecco, perché comunque il Presidente della Repubblica può essere un ostacolo non da poco, no? Perché è colui che alla fine firma le leggi e può anche bloccarle.
1: Abbiamo l'esempio polacco, dove sono 3 anni ormai che questo out-out, questa contrapposizione nettissima tra Presidente della Repubblica e governo quasi produce uno stallo istituzionale. C'è da dire però che in queste settimane Szulyok si è dimostrato conciliante, per esempio ha controfirmato subito la legge che in sostanza garantisce all'Ungheria di restare nella Corte Penale Internazionale. Controfirma immediata, importante, aveva tempo fino a 5 giorni per farlo, però se l'avesse fatto il 5° giorno la firma sarebbe arrivata il 1° giugno, alla scadenza del ritiro annunciato un anno fa, il 1° giugno del 2025, da Orban. Quindi l'Ungheria sarebbe di fatto uscita, avrebbe dovuto fare richiesta per rientrare, sarebbe stato molto più lungo questo processo. Quindi gioca a fare adesso il democratico, la sua figura adesso è ligia alla Costituzione, ai dettami democratici, però appunto una delle promesse, delle prime promesse importanti di Magher è proprio quella di togliere di mezzo, tra virgolette, insieme agli altri protagonisti del sistema Orban, della cosiddetta NER, sistema di collaborazione nazionale, anche soprattutto in primis il Presidente della Repubblica, Tamás Ulyanov, anche perché è una figura abbastanza debole, non è un politico di chiara fama, non è un giurista di chiara fama, e quindi in Ungheria poi la Presidenza della Repubblica è una istituzione abbastanza debole da sempre. Abbiamo avuto 2 anni fa le dimissioni, abbiamo avuto Katalin Novak, abbiamo avuto una decina d'anni fa l'impeachment di Schmidt-Pahl, quindi insomma non è un certo...
0: Sì, diciamo che è un ruolo abbastanza delegittimato, no? Però dall'esterno, ecco, questa cosa viene vissuta in un modo diverso, no? Il rischio che forzando Magyar rischi di alimentare l'idea che alla fine tra lui e Orban non ci sia tanta differenza.
1: Sì, sempre che però non gli venga per adesso ho dato il credito di dover essere costretto a fare queste forzature procedurali per smantellare, quindi con le brutte anche, dicevo un tempo muscolarmente, il regime politico precedente per ricostruire un'Ungheria democratica.
0: E che al di là del presidente, ecco, cosa sta facendo per smantellare quello che è un sistema pluridecennale?
1: È un'attività frenetica, quella di Magyar. È stato molto attivo il governo in queste prime 3 settimane, per esempio ha revocato lo stato d'emergenza che era in vigore dal Covid e che era stato sempre prorogato per varie motivazioni gli ultimi 4 anni per la guerra e che portava un governo per decreto da 6 anni ormai e anche appunto a situazioni volendo non da condividere col Parlamento, con la prassi istituzionale. Per esempio ha smantellato la TEC, che è il comitato, il corpo antiterrorismo ungherese creato da Orban nel 2010 con a capo la sua ex guardia del corpo e che più o meno fungeva da una specie di piccola guardia privata del presidente, finanziatissima. Per esempio ha abolito i trust, le fondazioni di gestione patrimoniale di interesse pubblico, in primis quelle che in sostanza hanno sostituito hanno preso la guida delle università e che era uno dei prerequisiti per ottenere i fondi europei. Si darà molta importanza all'ufficio per l'integrità, che era un corpo creato da Orban nei suoi bracci di ferro con l'Unione Europea, che in sostanza servirebbe per indagare sui patrimoni dei personaggi pubblici, che però era stato in sostanza privato di veri poteri sotto Orban. Per esempio aver abolito l'ufficio per la protezione della sovranità, che in sostanza era un'istituzione che avrebbe dovuto denunciare i casi di virgolette agenti stranieri che appunto cospiravano con fondi esteri contro la sovranità ungherese. Le famose cimici di cui parlò Orban un paio d'anni fa ormai in quello che sembra un discorso di un lontano passato. La riforma dei media, c'è stato un siparietto molto divertente i primi giorni dopo le elezioni con Peter Magyar che entra quasi da trionfatore dentro gli studi della televisione pubblica con un'intervista molto surreale. Il riforma dei media che dovrebbe avvenire è stato annunciato che avverrà col regolamento dell'Unione Europea sulla libertà dei media. O per esempio l'adesione ungherese alla Procura Europea, anche questo è simbolico ma anche molto pratico, quindi sarebbe il mezzo per poi perseguire la corruzione del sistema precedente. Abbiamo tanti di questi casi.
0: Ecco, e poi anche comunque sta cercando di operare per cancellare quelle che erano una serie di leggi che gli ha portato poi a essere isolati, no, in qualche modo dall'Unione Europea, a rientrare nella procedura dell'articolo 7 come la legge anti-LGBT.
1: Sì, ci sono anche queste leggi sulli, o meglio, quella sarà complicata, anche la bisognerà cambiare la Costituzione, perché quella legge anti-GBT in realtà è semplicemente parlava di protezione dei minori, diritto dei minori all'essere protetti, anche per quanto riguarda la sfera fisica, ma anche quella psicologica e morale, quindi diritto anteposto al diritto di riunione. È già stato chiesto l'approvazione della procura, della questura per il prossimo Pride, ormai ci siamo, che avverrà tra il 27 giugno, quindi dovrebbe avvenire, come anche notizie di ieri, sempre interessando in quest'ambito legato ai diritti, che la commissione tecnica ha già dato il suo parere negativo a quella legge dello Stato che prevede il dovere di l'obbligo di ascolto delle funzioni fetali, quindi del battito cardiaco, sì, in sostanza del feto, per le donne che vogliono intraprendere l'interruzione di gravidanza.
0: Sì, in pratica, quindi, prima di far l'aborto c'era questo obbligo di ascoltare, no, il battito, che era una cosa che aveva fatto indignare molti in Europa, come anche tutta una serie di altre posizioni che Magher sta rivedendo, in primis, ecco, ha garantito ad esempio che l'Ungheria resterà dentro la Corte Penale Internazionale, cosa che invece Orban non voleva fare.
1: Sì, anche qui con un paio di una piccola giravolta, perché in un paio di giorni ha ribadito, quindi abbiamo detto adesso anche che l'Ungheria ha fatto appena in tempo a restare nella Corte Penale Internazionale, anche se nei primi giorni dopo, nelle prime interviste dopo l'elezione, aveva parlato anche di un invito a Netanyahu per il 23 ottobre, per il giorno di festa nazionale in Ungheria, si festeggia l'indoscoppio della rivolta del 56, invito rivolto a molti capi dello Stato, sarà quello anche a quello un giorno da seguire qui a Budapest, però appunto gli aveva invitato Netanyahu, però aveva anche ribadito che comunque l'Ungheria voleva restare fedele ai principi della Corte Penale Internazionale, quindi sta tentando anche districarsi in politica estera, è complicato, nella politica estera di Orban, o comunque dell'Ungheria, che comunque ha legami anche storici con Israele, oltre ai legami economici, certo, ben saldi anche adesso, quindi a cui non si devono interrompere da un giorno all'altro.
0: Ecco, e poi cancella quello che è un ufficio che, ecco, era stato al centro di grandi polemiche, l'ufficio per la protezione della sovranità.
1: Sì, che ne parlavamo prima, è sì, quello che voleva, insomma, denunciare questi oppositori dello Stato. E il direttore di questo ufficio, una persona anche molto, molto brava anche, Tamás Lanci, ha già detto che si farà da parte e che però il suo lavoro non deve essere vano, perché lui ha lavorato in realtà lacrimente a quello che ha, i documenti che ha prodotto devono essere comunque di interesse dello Stato, quindi però è sicuramente una notizia importante, perché era uno di quegli uffici molto potenzialmente esplosivi per la democrazia ungherese, perché alla fine era l'equivalente di quello che dei primi passi compiuti da Putin in Russia, nella Federazione Russa, per...
0: Sì, anche perché impediva a ONG esterne, ad esempio, di poter lavorare in Ungheria, tutta una serie anche di progetti, no, che c'erano in corso, e anche un controllo ideologico non da poco, che, ecco, è venuto meno in qualche modo. Ecco, è semplice smantellare un sistema di questo tipo? Comunque Magher sta trovando delle resistenze, o tutti hanno un po' lasciato la nave che stava affondando?
1: È semplice per la semplice ragione che Magher ha vinto con i due terzi dei seggi in Parlamento, con 141 deputati su 199, quindi, come adesso con Sciuglioco, come in altri casi, può cambiare la Costituzione a suo piacimento.
0: Quindi l'idea della dittatura della maggioranza di Orban gli si sta rivoltando contro?
1: Eh sì, per adesso è proprio così. Vediamo se poi si vorrà anche porre un freno a questi continui governi con queste super maggioranze, che sicuramente non segue la norma di governance europea, però si sta rivoltando contro, però ormai sa fare benissimo opposizione, l'ha fatto, sta più o meno tra virgolette per un partito sovranista o per una posizione sovranista è anche più facile fare opposizione. Hanno già detto che vorranno ripartire ovviamente dal basso, dalle amministrazioni locali dove comunque mantengono dei comuni importanti, ripartire dai giovani. Comunque c'è soltanto Fidesz adesso come opposizione, volenti o nolenti, quindi a parte l'estrema destra di Mihaz anche in Parlamento, e per adesso tutto il resto dell'arco politico che abbiamo nei paesi dell'Unione Europea, quindi sono liberali, socialisti eccetera, comunque assolutamente annientati, quindi l'opposizione è lui e giocherà anche da questi punti.
0: Ecco, e Orban però ha scelto, no, di lasciare il suo seggio in Parlamento e di dedicarsi solo al partito. Ecco, come si sta muovendo in queste prime settimane che non lo vedono più alla guida dell'Ungheria?
1: Orban si lecca le ferite, ha rinunciato al seggio, però con sé ha fatto rinunciare al seggio anche ad altri 25 deputati, quindi comunque permessa comunque di una grande forza che è ancora nel partito, che va a congresso tra due sabati, il 13 giugno, quindi anche là vedremo, sarà anche interessante perché alla fine da un lato hanno preso voce moderati, in primis Navracsics, però si contrappone comunque a Orban che aveva invece portato il partito, aveva spinto più sulla parte estremista negli ultimi mesi di campagna elettorale, quindi sarà interessante da quel punto di vista. Ha perso molto anche a livello internazionale perché gli hanno subito negato l'amicizia, diremmo, sui social, sia Putin che addirittura ha detto non era nostro amico, sia Trump che ha parlato al passato, ha detto era un mio amico, ma anche paesi di Visegrad, anche quelli leader più a destra, più sovranisti, penso a Fico, Babic, che comunque hanno fatto un selfie, hanno chiamato a sé Magyar, il prossimo vertice del V4 si terrà a Budapest il 23 giugno. Orban invece è in partenza dopo il congresso per l'America, andrà per i mondiali ufficialmente, però ci sono voci, sembrano abbastanza anche fondate, che dei giornalisti investigativi che ne parlano, che li presentano, che parlano invece di un Orban che dovrebbe ricevere addirittura un incarico internazionale importante presso le Nazioni Unite, grazie all'interessamento di Trump e di Milei, dato che a New York c'è anche Rafael Grossi, comunque lì c'è anche Rafael Grossi che è a capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, che credo sia a Vienna, però che dovrebbe essere anche in procinto di diventare il prossimo sussegretario generale delle Nazioni Unite. E quindi qualcuno dice che potrebbe andare lì, dove raggiungerebbe la figlia prediletta, Rahel, che è lì già da un anno insieme alla famiglia, ricordiamo, dove il marito è un giovane imprenditore, si chiama Justin Tibor, che è uno dei membri più fulgidi della NER, quindi del sistema di Orban, uno di quelli che ha fatto più successo, direbbe Orban, negli anni precedenti.
0: Ecco, diciamo che in qualche modo il movimento MAGA, no, si sta muovendo, no, per garantire anche un futuro a Orban, al quale sicuramente a livello ideologico, ecco, questi populisti di destra devono molto.
1: Sì, sicuramente devono molto. Orban ha governato per 16 anni, ha mostrato anche non soltanto come si vincono le elezioni, ma anche come si governa in un paese appunto che abbia europeo per 16 anni, c'è un vero e proprio manuale Orban sovranista. Detto questo, comunque anche questa sconfitta è stata importante, perché è dimostrato come invece possa essere abbattuto anche alle urne, insomma, semplicemente alle urne questo modo di governare, e quindi sicuramente è un incoraggiamento per tutti i democratici di quei paesi in cui il MAGA è al potere, anche se comunque ogni paese ha le sue specificità, quindi gli Stati Uniti non sono l'Ungheria, ma neanche la Slovacchia forse, quindi vedremo insomma se questo che sta accadendo in Ungheria è propedeutico a cambiamenti anche nel resto del mondo o meno.
0: Ecco, per concludere, vedremo anche se alla fine Magyar normalizzerà il paese, no? Parlavi di questa maggioranza così granitica, ecco, vedremo se riuscirà a riportarlo a un sistema democratico che rientra, no, in quelli che sono i canoni abituali.
1: Non ne parla molto di questo, detto in realtà in un'intervista al New York Times, la prima intervista da un giornalista estero dopo le elezioni, che lui è ben consapevole di rappresentare tutti gli ungheresi, soprattutto di rappresentare, di avere un Parlamento in cui in realtà ci sono anime molto diverse, quindi di questo è conscio e quindi probabilmente potrebbe anche farne tesoro. Per adesso siamo in questa fase ancora, se vogliamo, rivoluzionaria, in cui ci sono questi 141 uomini della società e donne della società civile in Parlamento che vogliono rifare un paese.
0: Allora io ringrazio
1: molto.
0: Sì, come lo rifaranno, ecco.
1: Sì.
0: Allora io ringrazio molto Alessandro per questa chiacchierata, ecco, gli auguro una bella estate, visto che adesso andiamo in vacanza, almeno noi. Grazie, buona giornata.
1: Grazie a voi, buone vacanze anche a voi.
0: Allora, facciamo la nostra seconda pausa e poi andiamo in un altro paese, ecco, dove si sta vivendo una crisi politica. In realtà, ecco, penso che la crisi politica non è solo di adesso, ma è una continua crisi. La Spagna in crisi è in particolar modo il Partito Socialista, dopo queste indagini che sono in corso su Zapatero. Ecco, cerchiamo di capire cosa sta accadendo e cosa potrebbe accadere nei prossimi mesi, ma lo facciamo nella terza parte dei Divergenti.

0: malamente.
1: Rieccoci in studio e passiamo ora a parlare di Spagna, ecco, dove le cose, no, continuano a complicarsi e diciamo che in qualche modo quasi raggiungono toni da telenovelas con, ecco, questa giustizia che, come abbiamo raccontato più volte con il nostro prossimo ospite, ecco, ha non poca influenza su quello che è lo scenario politico e forse anche un usata come un'arma, ecco. E in questo caso Zapatero, una figura storica dei socialisti spagnoli, accusato di appartenenza a organizzazione criminale, traffico di influenze illecite e falsificazione, ecco, di tutto e di più, che si va a sommare altre accuse alla moglie e fratelli di Pedro Sánchez, a tutta una serie di altre figure. Ecco, cosa sta capitando in Spagna, Ettore Siniscalchi?
2: Buongiorno Barbara, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. In Spagna le cose vanno malamente, come cantava Rosalia, nel senso che stiamo, come tu hai detto, davanti a un concentrarsi di iniziative giudiziarie che colpiscono il PSOE, la famiglia del segretario e capo del governo, che stanno, come dire, facendo ribollire tutto lo scenario politico spagnolo. Hai fatto tu un breve riassunto. Partiamo da Zapatero. Zapatero è appunto accusato di aver messo su una struttura criminale per favorire una compagnia aerea madrilena, la Plus Ultra, che è una compagnia che ha collegamenti con l'America Latina, in particolare con il Venezuela. Ricordiamoci che Madrid è chiamata Little Caracas perché ci stanno circa 200.000 venezuelani che vivono nella comunità di Madrid, e è un riscatto che hanno avuto anche altre 5 compagnie, in totale 27 imprese. Dopo la pandemia il governo ha aiutato con prestiti, diciamo, di favore a basso tasso di interesse, e alcune imprese, tra cui questa Plus Ultra. Questa Plus Ultra ha fatto tutti i passaggi di controllo, ci sono stati appunto svariati passaggi di controllo prima di emettere il prestito, finché la SEPI, che è appunto la società statale che si occupa di queste cose, ha emesso questo prestito i cui interessi sono già stati restituiti e adesso stanno restituendo il monte capitale, come si dice. E tutto questo come è nato? Allora, noi abbiamo parlato anche le altre volte di lawfare, di uso politico. Della giustizia.

questo diciamo è il percorso abituale dello ferro spagnolo, cioè dei giornali pubblicano delle notizie, a volte queste notizie derivano dal lavoro di settori deviati della pubblica sicurezza che costruiscono falsi dossier, certi giornali compiacenti li pubblicano, associazioni o pseudosindacati fanno denunce e alcuni giudici addirittura le portano in giudizio, in genere vengono respinte prima perché appunto sulla base di ritagli di stampa, quindi senza fondamento, e però nel caso della moglie di Begoña Gómez il 15 giugno, doveva essere già questa settimana ma è stato posticipato dal giudice Peinado al 15 giugno, verrà chiamata a dichiarare un'udienza preliminare, udienza preliminare nella quale il giudice già annunciato di, contrariamente alla legge, di presentarsi obbligatoriamente, altrimenti verranno andati a prendere dalla forza pubblica, cosa che la legge non prevede in udienza preliminare, basta essere rappresentati dal proprio avvocato. Però diciamo da questo un po' il senso di qual è il... sì, diciamo proprio il senso della persecuzione giudiziaria della moglie di Begoña Gómez. Teniamo conto che anche la pubblica accusa ha chiesto il proscioglimento, per cui non è assolutamente fondata questa cosa. Per quanto riguarda il fratello è una cosa abbastanza simile, associazioni di destra che fanno denunce, un giudice che le manda a giudizio e il giudizio per il fratello è già cominciato, le prime testimonianze smentiscono diciamo le accuse, ma insomma si tratterà di vedere che cosa succede. Il caso di Zapatero è un po' diverso. Perché è un po' diverso? È un po' diverso perché il giudice che ha fatto il mandato di comparizione per Zapatero, un mandato di comparizione enorme, perché il giudice si chiama José Luis Calama, enorme perché sono più di 80 pagine. E di solito per un mandato di comparizione insomma sono 4, 5, 6, 7 pagine, in cui c'è diciamo tutta una ricostruzione di una supposta organizzazione criminale che sarebbe stata controllata da Zapatero. Dentro questo atto ci stanno tutta una serie di passaggi documentali che sono documentati e che sono diciamo, se non sospetti, sicuramente discutibili, cioè una società legata al protagonista di questo scandalo che si chiama Julio Martinez Martinez, che è un caro amico di Zapatero, e questo diciamo è un altro problema, perlomeno così Zapatero lo ha presentato anche pubblicamente, ha fatto dei pagamenti per oltre 300.000 euro a una società delle figlie di Zapatero, le quali peraltro non sono indagate. Zapatero ha smentito tutto, negli atti non c'è nessuna prova che Zapatero abbia influito, ci stanno però numerose registrazioni e chat di persone che tra il Venezuela e il Madrid come dire, dicevano che Zapatero si stava occupando della cosa usando degli pseudonimi, senza dire mai il nome e cognome, ma usando degli pseudonimi logicamente riconducibili a Zapatero. E qual è la cosa strana? Che a quanto pare tutte queste prove derivano dalla Homeland Security americana, l'agenzia governativa di sicurezza interna, che erano state, diciamo, durante un viaggio negli Stati Uniti, l'agenzia di sicurezza aveva clonato all'insaputa di questo Julio Martinez Martinez il suo telefono, probabilmente gli aveva messo dentro anche un Trojan, un software spia, non è molto chiaro, però diciamo tutta questa cosa è avvenuta nel 2020. È avvenuta nel 2020, non è mai successo niente finché pare nel 2025, non è chiaro perché dagli atti non è chiarissimo, pare nel 2025, dopo che c'erano state anche altre richieste di informazioni da parte di Francia e Svizzera, perché poi tutto questo nasce all'interno delle ricerche sui riciclaggi del denaro venezuelano in Europa, cosa su cui gli americani spingono molto, e diciamo è partita questa inchiesta e poi a un certo punto sono arrivati dagli Stati Uniti questi dati. Sulla base soprattutto di questi dati è stata ricostruita l'attività criminale di Zapatero. Ora tutto questo non accade come per Begoña Gómez e per il fratello Daniel Sanchez in un tribunale normale, ma nell'Audienza Nazionale. L'Audienza Nazionale è un tribunale molto particolare, diciamo qua solamente

0: che è un tribunale che è un ultimo grado di giudizio, cioè non prevede nessun appello. In teoria, ai sensi della legge, ogni sua deliberazione, ogni sua sentenza finale è finale, può essere solo, ci si può rivolgere alla Corte Costituzionale nel caso si ritiene che proprio i diritti costituzionali di difesa siano stati lesi, oppure dopo la Corte Costituzionale nel caso al Tribunale di Giustizia dell'Unione Europea oppure dei diritti umani dell'Unione Europea, sempre per gli stessi motivi, perché, per cui diciamo quello che però noi abbiamo è un procedimento che può avere tempi molto lunghi e che diciamo è molto utile nel dibattito politico spagnolo in questo momento. Tra l'altro c'è un altro procedimento perché il PSOE ha problemi, abbiamo già parlato dei due ex segretari organizzativi del PSOE, Santos Cerdana e José Luis Ábalos, uomini di fiducia dello stretto cerchio di Sánchez, che sono stati coinvolti in casi di corruzione che anche lì sembrano essere sostentati da prove documentali abbastanza valide, se per ora non sono ancora riusciti a trovare i soldi, eccetera. Per cui diciamo è una situazione abbastanza complicata.
1: E in tutto questo, logicamente, l'opposizione, il Partito Popolare, vorrebbero andare a elezioni anticipate, anche perché in quest'anno, no, a livello regionale stanno ripetendo una vittoria dietro l'altra, addirittura in Andalusia, che non era una zona a loro favorevole.
0: L'Andalusia era un tempo un granaio di voti socialisti, adesso sono oramai 3 mandati elettorali che in mano al Partito Popolare, che non è riuscito a rinnovare la maggioranza assoluta come voleva fare Moreno Bonilla quando ha indetto elezioni anticipate per liberarsi, per affrancarsi da Vox, e quindi sarà costretto, è costretto a fare un accordo di governo con Vox, con le parole d'ordine che Vox richiede, tra cui questa
1: la Spagna e l'Italia.
0: Priorità nazionale, la Spagna agli spagnoli, diciamo, che contraddice l'accesso ai servizi pubblici per gli stranieri, eccetera eccetera. C'è un'altra questione che è abbastanza grave, questo caso Leire, e che è abbastanza interessante questo, perché è un ex consigliera comunale socialista che fa un po' la giornalista, un po' la blogger, la quale viene accusata insieme a Santos Cerdana di aver tentato di mettere su una piccola spectra del Partito Socialista per cercare notizie compromettenti nei confronti di giudici e membri delle forze di polizia che indagavano contro il PSOE, per poi evidentemente ricattarli. Ora, la cosa interessante di tutto questo è che, malgrado sarà da vedere la credibilità di tutta questa cosa, insomma, che non sembra altissima a dire la verità, diciamo è che questa è una cosa speculare, perché in questo momento è a giudizio Fernando Diez, ex ministro degli interni dei governi Rajoy, per un caso chiamato caso Kitchen, cioè l'uso di apparati deviati dello Stato per impedire la raccolta di prove sulla corruzione del Partito Popolare, per cui il Partito Popolare è già stato condannato alcuni anni fa. Questa è una derivata di quel principale processo in cui, diciamo, c'è tutta una struttura di apparati dello Stato deviati che lavorano al servizio di alcune componenti del Partito Popolare contro altre componenti e contro, diciamo, giudici e altre forze di polizia che indagano sul Partito Popolare. Quindi, diciamo, questo caso Leire è un po' proprio, come dire, da giustapporre, cioè a una reale creazione di strumenti deviati dello Stato per gli interessi privati del Partito Popolare, si giustappone una ipotetica struttura, una ipotetica spectre del PSOE, come dire, uguale e contraria.
1: Ecco, ma oltre a questi, no, parapartiti, no, interni, in più, come no, raccontavi tu, adesso c'è anche questo spettro, ecco, della Homeland Security americana, tanto che dicono che nelle cancellerie europee ormai la battuta è che il problema non è perdere le elezioni, ma non finire nel radar degli americani dopo questa storia.
0: Ma questo è, come dire, una derivata di questa cosa qua, di questa operazione qua, che è un'operazione abbastanza ambigua, nel senso che avviene a tanti anni da quando loro sono entrati in possesso del dispositivo, in un momento in cui chiaramente l'amministrazione di Washington ce l'ha pesantemente con l'amministrazione di Madrid, il che appunto ha fatto fare numerosi commenti, a partire dall'Espresso, ma anche altre testate europee, anche politici europei con l'anonimato, diciamo, hanno fatto le dichiarazioni che tu dicevi. E qua c'è un altro problema, diciamo, noi abbiamo avuto il caso dell'imam palestinese, no, che voleva essere messo sotto processo, le accuse erano di finanziamento di Hamas sulla base di dati mandati dagli americani, dai servizi di sicurezza americani. Cosa è successo in Italia? Che il giudice per le indagini preliminari ha detto: questa catena di prove noi non l'abbiamo controllata, non possiamo dire come sono state estratte, se sono vere, se non sono vere, se sono affidabili oppure no, per cui non le accettiamo. Tutto questo in Spagna potrebbe non accadere perché la cosa è in mano all'Audiencia Nacional, che ha tante caratteristiche particolari, che è quella che dicevo prima, che diciamo i cui precedenti, diciamo, perché qua la domanda è: con tutte queste cose, il fratello, la moglie, il governo che ha problemi a legiferare, i due ex segretari organizzativi sotto processo, uno ancora in galera, com'è possibile che Sanchez non si dimetta? Questa è la domanda, insomma, da fare. La risposta è possibile, non solo perché i meccanismi costituzionali glielo consentono, ma perché purtroppo la giustizia spagnola ha dato prova di molte attività discutibili che danno l'idea del pregiudizio nell'azione, per cui non è che tutti gli spagnoli sono scandalizzati da questa cosa qua. Molti elettori di sinistra sono molto delusi perché Zapatero, anche se non dovesse essere colpevole delle accuse, comunque sembra aver fatto quanto hanno fatto tutti i vari ex presidenti del governo spagnolo, cioè un'attività di lobbying che è sempre un po' al limite tra il lecito e l'illecito, però posto che sia tutto lecito non è, diciamo, proprio una cosa che all'interno della morale di sinistra sia accettatissima, ecco. Però appunto qua il problema è che tutta questa cosa qua sarà in piedi fino al 2027, anno in cui si voterà se Sanchez riesce a resistere, e probabilmente, ripeto, riuscirà a resistere perché dei giudici in Spagna la gente non si fida moltissimo. Un esempio evidente di questa cosa qua è stato un fatto eclatante, cioè la condanna del fiscal generale dello Stato García Ortiz per aver diffuso segreti istruttori in un processo assurdo che è stato puramente indiziario, un processo nell'Audienza Nazionale, quindi che non ha appello, anche se García Ortiz si è rivolto alla Corte Costituzionale, un processo totalmente indiziario in cui il giudice dell'Audienza Nazionale ha deciso, non si sa con quali criteri, di non tenere in conto nessuna delle dichiarazioni, anche suffragate da prove documentali, che smentivano le accuse al fiscal generale dello Stato, per emettere una sentenza di condanna. Allora, il problema che c'è è che alcuni gangli del sistema giudiziario spagnolo sembrano agire seguendo dei pregiudizi, seguendo quello che gli spagnoli chiamano il sesgo, e per cui è questo il motivo per cui Sanchez può resistere, malgrado tutte queste inchieste che lo sfiorano, alcune assolutamente ingiustificate, altre con dati documentali che meritano di essere vagliati, che soprattutto giustificano l'apertura di procedimenti e quindi che non sono lawfare, può permettersi di dire: io resisto fino a scadenza naturale della legislatura. E il Partito Popolare non riesce a fare nulla, perché non riesce a presentare una mozione di censura, perché catalani e baschi non hanno assolutamente intenzione di votare per un governo che sarebbe un governo probabilmente del Partito Popolare in minoranza o addirittura del Partito Popolare con Vox, perché certo, sappiamo che là esiste la sfiducia costruttiva, non puoi presentare una sfiducia così a UFO, devi avere un governo alternativo che prende il posto del governo che viene sfiduciato. Per cui l'altra strada è lo scioglimento anticipato, che è in mano a Sanchez. Feijóo non è riuscito a convincere i nazionalismi periferici, e neanche proponendo, lui lo ha smentito, ma insomma molte voci di corridoio lo confermano, come dire, una mozione di censura strumentale, cioè lui è andato a dire: guardate, voi votate la mozione di censura, io divento presidente del consiglio e sciolgo subito le camere per andare alle elezioni. Nessuno si è fidato, nessun partito nazionalista ha intenzione davanti al proprio elettorato di presentarsi come irresponsabile di chi fa andare al governo le destre. Oltretutto i catalani hanno anche di mezzo l'amnistia ed evidentemente il Partito Popolare non è riuscito a dare a Junts garanzie affidabili sul fatto che i procedimenti degli amnistia proseguano anche in caso di cambio di governo.
1: Ecco, quindi se si va a elezioni 2027 la strada è spianata in ogni caso per il Partito Popolare, più Vox, anche se penso che loro preferirebbero, ecco, andare da soli, oppure c'è il rischio che ci sia una sorpresa come nel 2023 che nessuno dava, ecco, per vincenti socialisti e poi alla fine hanno vinto loro?
0: Ma diciamo, di partenza sono chiaramente favorite le destre, tutti i sondaggi le favoriscono, però c'è da dire che Sanchez non è la prima volta che fa recuperi notevoli, che le elezioni generali sono molto diverse dalle elezioni amministrative locali. Ad esempio in Andalusia il PSOE aveva il problema del PSOE andaluso, che è poco amato dagli elettori andalusi, infatti lui ha presentato una ex ministra e ex vicepresidente del governo, ma non è riuscito, comunque ha migliorato di pochi voti ma non è riuscito ad ottenere un buon risultato Sanchez. E in caso di elezioni generali in cui, come dire, l'alternativa è tra un governo delle destre di nazionalismo centralista e un governo Sanchez, le cose possono cambiare. Molti elettori di partiti nazionalisti nelle elezioni generali votano partiti, diciamo, nazionali, o PSOE o Partito Popolare, e Sanchez potrebbe anche questa volta stupirci con una delle sue rimonte, con un altro capitolo del suo manuale di resistenza, tenendo conto anche che da qui al 2027 e già adesso sono in atto, coperti dai media che si lanciano soprattutto sugli scambi del PSOE, dei processi molto importanti, tra cui uno a Montoro, ex ministro delle finanze, che è di una gravità inaudita, perché il suo studio di avvocato, quando lui ha lasciato il ministero delle finanze, pare, secondo l'accusa, che addirittura scrivesse le bozze dei testi di legge per il governo di Mariano Rajoy secondo le indicazioni dei propri clienti, per fare legislazione che favorissero i clienti dello studio di Montoro. Insomma, siamo davanti, come dire, a un accorciamento totale, no, dei rapporti all'interno dei meccanismi di corruzione, in cui addirittura i clienti scrivono le leggi che verranno portate dall'avvocato al governo. Per cui i media dovranno prima o poi occuparsi anche di queste cose qua, e insomma da qui al 2027 possono accadere molte cose. Quello su cui spera Sanchez, che si trova ad avere un altro giugno di vulcanico, come è capitato sempre nelle ultime estati, in cui sembra che il governo dovesse cadere e poi alla fine lui è riuscito a resistere.
1: Allora, io ringrazio moltissimo Ettore Siniscalchi per questa lunga chiacchierata, vi invito
0: grazie
1: a leggere
0: a
1: i suoi articoli su Italy, grazie.
0: E a leggere Italy.
1: E a leggere Italy, non solo i suoi articoli, logicamente tutto quanto su Italy. Grazie, buona giornata.
0: Buona giornata a voi.
1: Andiamo verso l'ultima pausa e poi ritorniamo per presentare un libro, ecco, sulle donne nella musica punk e grunge mondiale, scritto da un vecchio amico dei Divergenti, Patrick Poini, ecco, che ha scritto questo libro in inglese che sta avendo un grandissimo successo, è stato addirittura il primo posto in Svezia, ma di questo ne parliamo nell'ultima parte dei Divergenti.

0: Rieccoci in studio, ecco, in questa ultima parte andiamo a rincontrare quello che sicuramente penso che posso onorarmi di dire che è un amico di dei divergenti, Patrick Poini, nato a Trieste ma che ormai vive da parecchio tempo in Toscana, al quale per prima cosa, ecco, del bentornato. Buongiorno Patrick.
1: Ciao Barbara, grazie. No, come ho detto fuori onda, no? Io spesso non ti disturbo, no? Dicendoti è uscito questo, è uscito quello, ma mi scovi sempre, no?
0: Ecco, e ho scoperto che noi in genere parliamo dei libri di Patrick dedicati a tutta una serie di figure, di donne, no? Legate a quello che era gli Asburgo, quindi il casato che logicamente ha un legame molto forte con Trieste, però questa volta invece lui ha fatto un libro su quella che è la sua seconda passione, la musica, e anche qui però ha deciso di parlare di donne, no? Perché ha scritto una girlpedia. Ecco, di cosa si tratta?
1: Sì, con le tre R che mancano a me l'ho messo nel titolo. Si tratta un ibrido, diciamo, tra le vecchie fanzine, no? Femministe, appunto, legate ai gruppi che si chiamavano Riot Girl, appunto composti da tutte donne di Olimpia, e un'enciclopedia, no? Come dice il titolo. Si tratta appunto di un libro che raccoglie più di 100 gruppi da tutto il mondo, quindi da oltre 50 paesi, dal 1990 a oggi. Sono tutti gruppi appunto o composti interamente da donne o comunque con la cantante leader femminista, quindi donna.
0: Sì, donna, spesso anche non femminista, anche perché tu ti fai riferimento comunque a due generi ben particolari.
1: Sì, diciamo che sono quelli che mastico di più, ossia il punk e il grunge, ma anche perché fortunatamente, diciamo, nel pop la donna riesce meglio a emergere forse rispetto al rock, paradossalmente, no? Perché il rock dovrebbe essere tra virgolette più libero, però anche nel rock la donna spesso fa fatica.
0: Ecco, fa fatica e deve riuscire, no, in qualche modo a imporsi in un mondo, come dici tu, maschile, però le donne che poi si impongono, come anche racconta il tuo libro, sono donne con personalità molto forti.
1: Sì, appunto, una che viene in mente a tutti probabilmente, no, è Courtney Love, però appunto anche lei personalità fortissima, però ha dovuto diciamo affrontare tutta una serie di cose che chiunque di sesso femminile che fa musica si trova ad affrontare prima o poi nella sua carriera. Mi viene in mente un episodio che ho trovato appunto rileggendo i giornali dell'epoca, che lei si buttava tra la folla e gli uomini la palpeggiavano, o peggio, addirittura a volte riemergeva praticamente nuda. Mm-hmm. E i giornali, solo il giornale locale dava la notizia, quindi c'era anche una sensibilità diversa, no? Adesso lo interpreteremo sicuramente come molestia o violenza, no? Invece era un episodio visto come secondario all'epoca, e si parla degli anni 90, non di tanto tempo fa. Quindi ci sono queste storie, o banalmente tutte le donne intervistate dicono che è capitato loro che prima di salire sul palco venissero fermate dalla sicurezza che dice loro appunto no, le fidanzate dei musicisti non entrano, e loro dicono no, guardate la bella band, siamo noi, e magari sono anche famose.
0: È così, perché l'immaginario, no, vede le donne sempre come groupies, no?
1: Esatto.
0: Ecco, qualcuna nasce anche da quello, no? In fondo Courtney Love arriva, no, in qualche modo da quello, però è una donna che poi ha imparato a suonare, ma sulla quale alla fine poi si è costruito anche un'immagine anche negativa, no? Che forse su un uomo non si sarebbe fatto.
1: Sì, forse anche lì si può fare un ragionamento del genere, anche con le stesse voci che la vedono, diciamo, come presunto mandante dell'omicidio del marito, forse appunto a ruoli invertiti sarebbe stato diverso.
0: Ecco, tu però hai raccolto anche le storie, anche attraverso interviste, come hai detto, anche di gruppi magari meno conosciuti, ma che non per questo, ecco, sono meno importanti e sono stati meno di rottura, no? Anche in paesi dove magari il ruolo della donna è ancora più difficile rispetto a quello in Occidente.
1: Esatto, forse ancora più, cioè sicuramente ancora più coraggiosi. Mi viene in mente l'esempio estremo è di un gruppo che si chiama Burka Band in Afghanistan nel 2002, quindi pochi mesi dopo l'11 settembre. All'epoca in Afghanistan era vietato ascoltare musica sia per gli uomini che per le donne, e vietato ballare, e c'era ballare per strada, c'era la pena di morte proprio per questo reato, era un reato, no, all'epoca in Afghanistan con i talebani. E praticamente un collettivo di musicisti famosi tedeschi nell'ambiente dell'elettronica, tramite il Goethe Institute, andò a Kabul a cercare di insegnare proprio la musica alla popolazione. Ovviamente la loro classe era composta interamente da ragazzi maschi. Però questi musicisti durante una lezione chiedono alla traduttrice se volesse provare a suonare un po' la batteria, no? E lei rispose di sì, e quindi da lì iniziò. Le due inservienti del tè furono buttate dentro, e quindi era nata questa Burka Band. Quindi i tedeschi più le tre ragazze dovettero appunto rinchiudersi di nascosto a registrare, riuscirono a registrare tre canzoni di rottura, perché il loro singolo, che si chiama Burka Blu, nasceva appunto da una riflessione un po' ironica. Poi ovviamente nel testo c'era anche tanta rabbia sotto, no? La riflessione: perché tu a Kabul tutti i burka sono di colore blu, quindi anche questa, no? Anche un'ironia del genere in un contesto del genere è molto forte, no? E queste ragazze pensa che ad oggi solo 10 persone sanno chi erano. E poi le hanno portate proprio in tour in Germania, e Burka Blu è diventata proprio una hit nei disco club tedeschi, e hanno anche girato il video del loro secondo singolo per strada in Germania, ed è molto particolare perché vedi loro che ovviamente suonavano in burka, no? E vedi loro che camminano per le strade di una città tedesca in burka, cantando e ballando, e passando davanti ai poster delle supermodelle in intimo o degli spogliarellisti, no, che andavano di moda, no, gli spettacoli degli spogliarellisti uomini nei primi 2000. E quindi è veramente forte anche a livello visivo, no?
0: Ecco, in questi 30 anni però come è cambiato? Tu, ricostruendo, ecco, la storia di queste band, hai visto dei cambiamenti? Oggi è più facile per le donne o è ancora difficile?
1: Sì, no, sembra che sia leggermente più facile. Infatti ho anche fatto, tra le interviste c'è un'intervista a Theo Kogan, che è la leader di uno dei gruppi più famosi del punk femminile della storia, che sono le Luna Chicks. Le ho fatto anche a lei questa domanda, anche lei dice sì, probabilmente qualcosa è cambiato in meglio, però come dicevo prima, i discorsi di quando le donne si trovano a salire sul palco, e quelli ogni tanto rimangono anche ai gruppi più famosi, o spesso dicono anche appunto i fonici, che mentre devono sistemare i suoni prima del concerto, spesso le trattano come sei una donna, non capisci il suono che deve esserci, no? E quindi deve essere veramente una cosa molto molto dura dover affrontare continuamente queste situazioni, oltre che le situazioni nella vita quotidiana che deve affrontare una donna. A me mi viene in mente una cosa che mi fa imbestialire, no? Uno dei comportamenti che mi fanno imbestialire è il cosiddetto, no? Catcalling, no? Quando l'uomo per strada fa degli apprezzamenti gratuiti e inutili a una donna che passa.
0: Sì, esattamente. E quindi comunque si ritrovano ancora queste difficoltà, ma cosa ecco, in generale, perché diventa difficile, perché c'è 100 gruppi, no? E tu come le hai selezionate, ad esempio, questi gruppi?
1: È stata difficile appunto perché secondo me e ne nascono tantissimi ancora, no? di gruppi del genere. E secondo me appunto potevano entrarcene il doppio o anche di più, però ovviamente mi sono dovuto dare alcuni limiti, e quindi ho cercato di selezionarle con equilibrio, no? Poi appunto, come ho detto nell'introduzione, nulla vieta che ci sia un volume 2, anche perché comunque sta andando molto bene a livello soprattutto internazionale, perché questo qui l'ho voluto scrivere di proposito in inglese per il mercato internazionale, che secondo me può recepire purtroppo, diciamo, anche un po' di più dell'Italia certi argomenti e certe storie.
0: Ecco, e tanto che ha avuto successo, no? Ho letto un articolo particolare, successo in Svezia, vero?
1: Sì, è stato per una settimana circa primo nella categoria di rock e nella categoria di punk su Amazon in Svezia. E invece un'altra buona notizia, sempre dall'estero, è che adesso si trova, cioè in questo momento, proprio perché adesso a Portland sono tipo le 11 di sera, si trova sul banco del merchandising di un gruppo in tour negli Stati Uniti. Il gruppo si chiama Grizzly ed è uno dei gruppi protagonisti che hanno sposato la causa, perché io appunto la vedo come una cosa di community proprio, no? Io ovviamente, si è capito, penso abbastanza bene che sono femminista, no? Quindi credo anche, no, nel certo, senso di comunità. Nei prossimi giorni addirittura, grazie a questo gruppo, il libro Girlpedia sarà al Punk Rock Museum di Las Vegas addirittura.
0: Ecco, quindi arriva a Las Vegas, ma ecco, queste donne, no, fra di loro fanno cordata però?
1: Sì, no, a volte sì, a volte no, nel senso appunto c'era il movimento che ho citato all'inizio, no? Le Riot Girl, che erano quelle più politicizzate, tra virgolette, no? Quelle che veramente mettevano il tema del femminismo al primo posto, no? E poi c'è chi, cioè il femminismo può essere anche implicito, no? C'è appunto Courtney Love, che le vedeva di cattivo occhio, no? le Riot Girl, tanto che con la loro portavoce principale, la leader delle Bikini Kill, Kathleen Anna arrivarono anche allo scontro fisico proprio. E infatti diciamo che per questo motivo qui, perché Kathleen Love parlava spesso male di certi modi, no, di affrontare l'argomento, all'inizio io le Hall non le volevo, che mi piacciono tantissimo, non le volevo neanche includere, poi alla fine ho fatto no, è impossibile,
0: ecco, sì, diciamo che Cardi Love e le Hall diventa difficile non escluderle da tutto questo, ecco, però boh, questo è significativo, comunque ognuno poi ha il suo modo, no, di vivere anche il suo essere donna, il suo essere musicista, no, e quindi penso sia anche giusto, no, avere punti di vista diversi. Ecco, e per quanto riguarda l'Italia, qual è la situazione? Io so che anche per motivi familiari, no, in qualche modo tu bazzichi, no, questo mondo, e sai quali le donne che cercano di entrare in questo mondo, che difficoltà possono vivere.
1: Ma in Italia diciamo che ultimamente credo che la situazione stia migliorando, e c'è infatti un gruppo che ho inserito, che è italiano, sono delle ragazze di Roma di 22 anni e si chiamano Sutura, e pensa che praticamente è il disco che negli ultimi mesi in generale sto ascoltando solo quello, quindi mi ha preso tanto. E è bello anche dal punto di vista, e io sai che sono sensibile a certe cose, anche dal punto di vista letterario proprio, perché i testi sono scritti veramente benissimo, ci sono dei giochi sui campi semantici, appunto sutura, ricucitura, molto molto belli, addirittura il titolo del disco è l'anagramma del gruppo. Quindi sutura, e si chiama Se un taglio unisce, ricucire aliena, e vedi che già dentro c'è quel gioco lì che ti dicevo.
0: Ecco, proprio in conclusione, stai lavorando anche su altri libri, parlavi di una parte 2, ecco, una parte 2 o si occuperebbe sempre di questo periodo, o magari vorresti rendere onore a quelle che sono anche le mamme o le nonne, no, di queste musiciste?
1: Anche lì sarebbe interessante, no? Diciamo che non ne ho, cioè non ci ho pensato seriamente, era un po' una battuta, ma anche sì, perché no? Però sai che io scrivo troppo, quindi con calma. Altro libro. Diciamo che è in arrivo molto presto, quindi mi sa che mi richiamerai forse presto, ed è sulla mia terza passione, che sarebbe la Formula 1.
0: Ah, questo non lo conoscevo, quindi è una novità, ecco.
1: E anche questa è una cosa molto bella, perché la casa editrice sarà Minerva di Bologna, ed è una casa editrice, diciamo, medio-grossa,
0: sì,
1: che pubblica, per esempio, Corrado Augias e dal...
0: Sì, è una casa comunque che ha nomi importanti.
1: Sì, sportivamente nomi molto grossi, no? Come Marino Bartoletti, Dan Peterson, insomma, diciamo...
0: Patrick Poini adesso avrà, quindi...
1: adesso sì, è un'altra bella soddisfazione, anche perché diciamo io a scrivere da bambino ho iniziato grazie alla Formula 1, quindi.
0: Ah, quindi ecco, magari in futuro, quello però è un altro ambiente dove le donne oggettivamente fanno fatica.
1: Sì, le donne ce ne sono state, si contano sulla punta delle dita, proprio come partecipanti ce ne sono state veramente poche, e l'ultima è nel 91, mi sembra, 91-92.
0: Allora, niente, io ringrazio Patrick per questa chiacchierata, vi invito a cercare, ecco, questo libro Girlpedia, ecco, in inglese, quindi dovete, ci sarà una versione in italiano?
1: Vediamo. Non lo escludo.
0: Ecco, per ora c'è solo in inglese, quindi chi sa l'inglese può leggerlo, e poi magari in futuro ci sarà anche la versione in italiano. Grazie mille, Patrick, e buona giornata.
1: Grazie, Barbara. Ciao.

0: E con un brano delle Hall concludiamo questa puntata dei Divergenti. Non mi resta che ringraziare il tecnico senza il quale non sarebbe andato in onda la trasmissione, ringraziare voi ascoltatori e rimandarvi alla prossima settimana sempre con i Divergenti, sempre con Barbara Costamagna. Ecco, la prossima settimana sarà l'ultima puntata e poi ci risentiremo a settembre, ma abbiamo ancora un appuntamento assieme. Una buona settimana a tutti.
1: I Divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.

0: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Sonoricamente 2.0, il programma radiofonico sulla musica indipendente ed emergente italiana. Tornano a trovarci in questo nuovo appuntamento in Nova Fair, una band indie rock, ma non solo. Loro vengono dalla Campania e abbiamo uno dei componenti della band in collegamento telefonico, Pierluigi. Buonasera.
1: Buonasera, ciao Enrico, ciao a tutti. Buonasera.
0: Pierluigi Patitucci. Pierluigi, ci vuoi in premessa presentare il resto della band? Ovviamente abbiamo soltanto te in collegamento, ma salutiamo anche gli altri.
1: Assolutamente sì. Allora, partiamo dal cantante Livio Renella, la voce, è lo scrittore delle nostre canzoni ed è anche chitarrista. Poi abbiamo Marco Penza alla chitarra lead e dai cori. Ci sono io, che sono Pierluigi, il bassista e doppie voci. E poi abbiamo Mariano Penza come batterista. Ed eccoci qua, informazione, quartetto rock classico.
0: Pierluigi, siccome a me piace molto, sai, come le serie un po' di Netflix, alcune, sai, si fa una sorta di riepilogo generale, anche se ci sono delle novità, su quella che è stata in qualche modo la storia, no? Precedente, le storie precedenti. Mi dici come nascono i Nova Fair?
1: Assolutamente sì. Allora, facendo un piccolo salto nel passato, i Nova Fair nascono in realtà dall'unione di Livio, il cantante, e Mariano, il batterista, in una formazione precedente che già era insieme da circa una decina d'anni. Avevano un altro nome, sostanzialmente già navigavano un po' più nel rock, che poi era di tendenza una decina d'anni fa. Dopodiché, insomma, ci sono stati un po' di scritture di brani, il progetto loro è stato in giro come Sunday, fino al punto poi di incontrarci definitivamente in questa formazione, quindi anche con Marco il chitarrista e me al basso, circa 5 anni fa. Da quel momento in poi sostanzialmente abbiamo cominciato a rilavorare tutti insieme, anche con le influenze mie e le influenze di Marco, mescolate appunto alla band già esistente, ed è nato questo progetto, che poi questa band che abbiamo chiamato Nova Fair, che diciamo dal titolo è un francesismo, suona un po' come un nuovo affare, insomma una parola che sembra essere un misto tra francese ed inglese.
0: È vero.
1: E sostanzialmente ci piaceva questo gioco di parole, è sostanzialmente un termine che non esisteva, e quindi ci piaceva un po' l'idea, sai, di dare di inserire insomma un nome un po' fresco, perché poi c'è sempre un po' la difficoltà, no, di quando crei una band, di creare un nome un po' particolare che possa rimanere impresso e che magari non somigli troppo a cose già pregresse, e quindi è nato questo neologismo Nova Fair.
0: Però ti dico che c'è un bel mix, perché lo diciamo subito per chi non vi conoscesse o per chi magari non ha seguito le altre puntate di Sonoricamente 2.0 nelle quali voi siete stati ospiti, ma c'è un bel mix, perché io non so se siete d'accordo su questo, voi avete scelto coraggiosamente il cantato in italiano, però nelle sonorità a me piace, perché il mio orecchio, o forse per un discorso mio di afflato quasi naturale, sente delle sonorità british. È il mio orecchio che è di parte o ci sono?
1: No, diciamo che hai indovinato al 100%. Sostanzialmente è una band, ecco, magari ha anticipato un po' la risposta che ti avrei potuto dare. Sicuramente Nova Fair pescano tantissimo dalla musica britannica, insomma la musica inglese in generale. Inutile nominare i big della musica come i Beatles, ma poi andando chiaramente negli anni più recenti, passiamo per gli Editors, gli Arctic Monkeys, ma anche per i Radiohead, per i Friends Ferdinand e tantissime altre band della scena inglese che ci caratterizzano principalmente. Perché poi la mescola con l'italiano? Perché sostanzialmente riteniamo importante cercare di dare il nostro messaggio, e anche una chiarezza di messaggio, e di portarlo nel paese in cui lo facciamo. Non abbiamo mai escluso la possibilità di scrivere o di riadattare delle canzoni che abbiamo in inglese, forse accadrà, però ci piaceva insomma dare il nostro contributo e comunque cavalcare la scena alternative italiana. E quindi questo è il modo, insomma, di fondere la musica, diciamo, estera, che poi ci contraddistingue da sempre, ad un cantato comunque livio, attingue da sempre, ad un cantato comunque livio, ha trovato questa sua espressività in italiano, comunque pesca

0: visti un paio di volte dal vivo. L'altro invece è una chicca, perché è una novità, è un singolo che precede una novità più grande. Ci parli del singolo e poi di quello che verrà. Vedi, sconvolgiamo stasera la trasmissione. In genere le novità e i progetti futuri noi ne parliamo insieme con gli ospiti della puntata alla fine, invece lo facciamo quasi agli albori della puntata.
1: Benissimo, allora partiamo. La canzone che tra un poco ascolteremo è La fine del giorno. Sostanzialmente, come hai anticipato tu, è il primo singolo che farà parte del disco in uscita all'inizio del 2024. La fine del giorno sostanzialmente è una canzone che va a rimarcare il nostro sound, e io insomma sono quasi, come dire, anche fiero nel dire che sento che la band ha fatto dei passi avanti con questo brano e con quelli che poi verranno nel nuovo disco. La fine del giorno è una canzone chiaramente rock, il titolo fa un po' capire quello insomma di cui vuol trattare questa canzone. È una canzone che sostanzialmente parla, può sembrare cupa, perché sostanzialmente all'interno del ritornello parliamo di questa fine del mondo, di questa fine del mondo che sostanzialmente va a rappresentare i tempi bui in cui viviamo. Ci sono, sappiamo benissimo che diciamo viviamo in un'epoca che è molto buia, che dà molte incertezze, specialmente giovani, nell'arte, nella vita quotidiana, nel mondo del lavoro, nelle relazioni. Sembra sempre che stiamo lì sul filo di un rasoio, insomma, pronti a cadere. Sembra sempre che la società ci induca verso un qualcosa di buio e di oscuro. Però perché la canzone poi si chiama La fine del giorno? Perché finisce proprio con questa frase, la canzone chiude con questa frase, perché vuole essere una riflessione anche positiva, perché a volte ci affolliamo la nostra mente di pensieri appunto negativi, di pensieri veloci che la giornata, diciamo la frenesia del giorno ci fa accumulare. Però poi quando andiamo a letto, quando la giornata finisce, mettiamo un punto a questo, e quindi il messaggio di speranza è che comunque partirà una nuova giornata e sicuramente ci potrà essere un modo di rilanciarsi, un modo di rinnovarsi. E quindi anche ti dico che anche la canzone, accompagnata da accordi maggiori sul finale, lascia questo come dire spiraglio di positività. È appunto il messaggio che volevamo dare, volevamo trasformare questo messaggio di confusione a questa diciamo positività.
0: Perfetto, e noi andiamo ad ascoltare La fine del giorno.
1: Del giorno.

0: E siamo tornati in studio, sempre in collegamento con Pierluigi Patitucci dei Nova Affair. Pierluigi, ci racconti un po', ovviamente, quello che ci puoi spoilerare. Come suonerà questo album che è in cantiere? Poi, sinceramente, sai, io c'ho un po' questa vena nostalgica, sono tornato alla mia passione primordiale, quella del vinile, quindi vorrei sapere se ci saranno, chissà, anche delle copie in vinile.
1: Allora, prima domanda, come sarà quest'album? Noi siamo partiti brevemente con Out Out, che era l'EP con cui poi ci hai conosciuti, insomma,
0: esatto.
1: Che abbiamo, con il quale abbiamo, cioè, con cui abbiamo condiviso il lavoro con il nostro produttore artistico che è Massimo De Vita in Arte Blindur, tra l'altro ha calcato uno dei vostri palchi importanti giù a Taranto in occasione dell'1 maggio, quindi lavoriamo ormai da sostanzialmente in simbiosi con lui da circa 3 anni. E continuiamo, anche questo disco vede la sua collaborazione ed anche la collaborazione di Paolo Alberta, che è un grandissimo insomma fonico, che sta lavorando con noi al disco. Quindi questo disco che cos'è? È sicuramente il 2.0 di Out Out. Noi abbiamo deciso di portare avanti la nostra musica e la nostra idea di musica senza se e senza ma, un po' come il titolo appunto dell'EP precedente. Quindi troverete un album molto energico, forse più cattivo, forse più pregno di contenuti, e poi non voglio dirvi nient'altro perché spero che a gennaio ne riparleremo insieme.
0: Certo, anche perché sulla seconda invece?
1: Ecco, sulla seconda stiamo valutando sicuramente, nel primo caso in Out abbiamo stampato degli EP in formato fisico, in formato CD-ROM, stiamo valutando in questo caso quale sia la scelta migliore, non escludiamo proprio il vinile che tanto sta tornando di moda.
0: È vero.
1: Paradossalmente nel segmento indipendente, nella nicchia, come ci piace definirla, è una roba che sta tornando veramente in auge, quindi ci stiamo pensando fortemente.
0: Tra l'altro anche il mercato dei vinili va bene, perché ogni tanto io ne ho acquistato uno raro qualche settimana fa, e in effetti diventano davvero delle rarità anche per i collezionisti a volte. Vorrei parlare di te, ecco, e qui torniamo al brano, uno dei miei preferiti in assoluto. Ce lo presenti? Io sono la neve.
1: Io sono la neve, e mi fa piacere che sia il tuo preferito, anche per noi lo è, nel senso che è un po' la bandiera, insomma, lo standard dell'EP Out Out, è la canzone in cui sentiamo di aver, come dire, di aver contribuito anche come musicisti e come parole, insomma, alla giusta tensione musicale, nel senso che ognuno di noi è riuscito a comunicare il meglio di sé, a dare il meglio di sé in quella canzone, quindi è riuscito a fondere in maniera perfetta le esigenze di 4 musicisti con background diversi, quindi per noi quella è la canzone più importante, ecco, del passato, che ci rappresenta più di tutte. Io sono la neve
0: e noi l'andiamo ad ascoltare.

0: E siamo tornati in studio, sempre in compagnia di Pierluigi dei Nova Affair. Ci sono tante collaborazioni e tanti ringraziamenti che tu hai da fare, Pierluigi, quindi io, come si fa durante gli esami, no? L'esame universitario, l'ultima domanda, ma non siamo ovviamente all'ultima domanda, ti faccio la domanda a piacere, no, scherzo ovviamente, però so che tu ci tieni particolarmente.
1: Beh, continua chiaramente il nostro sodalizio, la nostra collaborazione con Max Martulli, che salutiamo
0: caramente. Max, davvero,
1: noi siamo entrati nella sua squadra, nel suo roster, con appunto con l'EP Out Out, quindi collaboriamo dal 2021. È stato un grande piacere, perché sostanzialmente Max Martulli segue ed è il tour manager, insomma, di band che per noi sono un po' riferimento, come gli After Hours, Manuela Agnelli, Negrita, Diodato, Calibro 35. È una persona di estrema esperienza, che ha a che fare con la parte della musica italiana che, tra virgolette, più ci interessa. Quindi
0: poi diciamocela tutta, a parte che è simpaticissimo, è una persona di una grande umiltà e di una grande umanità. Io mi ricordo il suo bellissimo docufilm che ho visto sugli Invisibili, e mi ha fatto venire davvero la pelle d'oca. Quindi un grande saluto davvero a Max Martulli, e spero davvero che possa ascoltare questa trasmissione. Magari poi gli invieremo il link.
1: Assolutamente sì, ecco, brevemente vi invito a vedere sul replay The Dark Side of the Show, appunto ideato da Max Martulli con voce narrante Manuela Agnelli, e parla veramente del mondo, di tutto quello che c'è alle spalle dei concerti ai quali partecipiamo, ai quali ci strappiamo i capelli, insomma, siamo lì per ore e vediamo questi palchi fantomatici, robe enormi, e non sappiamo mai quanto duro lavoro c'è alle spalle. Quindi Max ha dato luce veramente a un mondo sommerso, molto interessante per i musicomani, vedetelo.
0: Certo. Mi interessa molto questo aspetto, perché spesso è una domanda che io faccio alle band, anche quelle magari underground o ai tanti emergenti che passano qui nel nostro, chiamiamolo, bar virtuale, ecco, perché a me piace definirlo così, sonoricamente 2.0. Ma nelle vostre località, nei posti dove vivete, vi viene riconosciuto la vostra valenza di musicisti affermati? Cioè, venite fermati per strada, venite in qualche modo riconosciuti, avete delle pacche sulle spalle? Cioè, vi dicono: ma che bravi, so che state andando in tournée a Roma, a Milano, a Taranto.
1: Bella domanda, Enrico. Allora, sostanzialmente ti dico, fortunatamente siamo tutti musicisti, no, sono tutti musicisti che siamo in piazza, ecco, da circa una ventina d'anni, quindi in generale un minimo, parliamo sempre di cose piccole, però nel nostro piccolo stiamo cercando di dire qualcosa, abbiamo già detto qualcosa in passato, ognuno di noi con tutto il pregresso. Sicuramente iniziamo ad avere, come dicevi giustamente tu, iniziamo ad avere i primi feedback, insomma, la gente inizia ad ascoltare le nostre canzoni, condivide la nostra musica, ci ascolta, viene ai concerti. Siamo sicuramente però legati ad un territorio, la Campania, a mio parere piccola nota dolente, che sta negli ultimi anni fomentando tantissimo quello che è un po', diciamo, questo genere basato sulla tradizione partenopea. Quindi diciamo che negli ultimi 5-6 anni, forse qualcosa in più, 7-8, ecco, c'è un pochettino di monopolio, ecco, di band che nascono e cantano in napoletano e che esprimono sostanzialmente un po' quello che è la Napolitan Power traslata in tantissimi modi. C'è chi ci riesce in maniera eccelsa, chi chiaramente sta partendo un po' più da zero, ma comunque, insomma, in Campania c'è un tantino di chiusura, ecco, in questo momento. Quindi siamo molto felici, ecco, per esempio, in spazi come Taranto, dove troviamo a nostro parere, insomma, le orecchie molto aperte al diverso, ecco. E questo capita in tante parti d'Italia. In Campania, devo dire la verità, per quanto abbiamo suonato tantissimo e continueremo a suonare tanto, anzi vi anticipo una data per noi importantissima.
0: Siamo in chiusura, per Luigi, velocissimo.
1: Allora, il 19 ottobre vi aspettiamo al Centro Commerciale Campania in apertura ai Foia, che è una band storica napoletana. Avremo il piacere di condividere il palco con loro e vi aspettiamo.
0: Ok, ti ringraziamo per Luigi, grazie per i Nova Affair. Ci rivediamo sicuramente nel 2024 con il nuovo album, speriamo di presentarlo qui. Enrico Losito vi saluta e vi augura un buon proseguimento di serata con i programmi di Radio Capodistria.

0: Lirica Mente. Appuntamento settimanale con l'opera lirica. Ascolti, riflessioni e cronache dal mondo del melodramma.
1: Buonasera ed eccoci al nostro appuntamento con il melodramma. E quando diciamo melodramma, usando questo sinonimo meraviglioso di opera lirica, intendiamo il nostro mondo del melodramma. Non il mondo del teatro dell'opera istituzionale, con le grandezze e le miserie dei suoi protagonisti e dei suoi addetti ai lavori, ma intendiamo il mondo ideale dell'opera lirica, i grandi valori che esso ci trasmette, le sue grandezze autentiche, prima fra tutte la sua lucida capacità di lettura dell'animo umano. Da sempre sosteniamo questa tesi: l'opera lirica legge nella nostra dimensione interiore, nei nostri sentimenti, nella nostra psiche. L'opera lirica mette poi in musica tutto questo con grande efficacia e con un senso di verità stupefacente. Noi sosteniamo che andare all'opera significa vedere noi stessi rappresentati e capire chi siamo e come siamo fatti realmente, diversi quindi dalle mistificazioni che un certo vivere contemporaneo inevitabilmente porta con sé. Dunque il melodramma è un testo sacro della vita, non sempre, spesso ci azzecca in pieno, altre volte, poche, ci azzecca in parte. Oggi dedicheremo la nostra puntata ad un capitolo, una particolare situazione teatrale, quindi una situazione di vita, che il melodramma, a nostro avviso, non ha saputo cogliere alla perfezione: la seduzione. Mi spiego meglio. L'opera lirica è ricca di scene di seduzione, di corteggiamento, di profferta di sentimento amoroso. Tuttavia, quando il seduttore è l'uomo, tali scene sono perfette e riconducibili ad un contesto di assoluta credibilità. Quando invece la seduzione è al femminile, scatta una specie di luogo comune ai danni della protagonista. In altre parole, l'opera non è riuscita a staccarsi dallo stereotipo della seduzione al femminile messa in atto dalla donna fatale, dalla tentatrice, dalla meretrice. E ciò è inaccettabile poiché anche alla donna può essere concesso di affascinare per amore e non solo per interesse o perversione. Una serie di ascolti questa sera che purtroppo confermeranno questo nostro sospetto. E partiamo con la ammaliatrice più famosa e rappresentata, la Carmen di Georges Bizet. Carmen seduce per la sua insaziabile sete di emozione amorosa, ma anche per interesse. Nel primo atto dell'opera ben due scene di seduzione. Nella prima, la Habanera, la bellissima gitana si presenta in pubblico conquistando le fantasie amorose dei numerosi uomini presenti con un canto che inneggia la libertà dell'amore. Nella seconda, la Seguidilla, Carmen seduce una sola persona, il bel brigadiere Don José, che l'ha condotta in carcere dopo averla arrestata per rissa. «Se mi farai scappare, ti attendo sotto i bastioni di Siviglia, nell'osteria del mio amico Lidia Spastia, insieme berremo la manzaniglia, per te ballerò la seguidilla». Insomma, un bel programmino attende Don José, che naturalmente cede a tale tentazione. Una Carmen di oggi, il mezzo soprano lettone Elina Garancia, Don José il tenore franco italiano, Roberto Alagna, dal vivo al Metropolitan di New York.

Carmen di Georges Bizet, una donna bellissima e conturbante che ottiene con il suo fascino ciò che vuole, ma non per arrivismo personale, ma per puro senso di libertà e appagamento della sua indole passionale. Un personaggio quindi dal carattere forte, ora invece una seduttrice dal carattere debole, debolissimo. L'opposto di Carmen, la donna che vende la sua bellezza e la sua giovinezza per interesse, per una vita agiata, ma senza amore. Ma è talmente debole, ma non Lescaut, che allo stesso tempo vorrebbe anche amare. Rimpiange l'amore del giovane studente de Griers, dalla cui povertà ella è fuggita. De Griers la ritrova nell'alcova dorata nella quale si è rifugiata, nella casa del ricco banchiere Geronte, di cui è divenuta amante. Vi entra furtivamente, affronta Manon con il proposito di manifestare tutto il suo disprezzo, ma non riesce praticamente nemmeno ad iniziare il discorso, subito viene travolto dal ritorno di fiamma di Manon. Siamo nel secondo atto dell'opera di Giacomo Puccini. Il lungo duetto di ricongiungimento tra Manon e De Griers lo ascoltiamo dal momento in cui De Griers, dopo aver tentato inutilmente di mortificare Manon, comincia a cedere. O tentatrice, è questo l'antico fascino che m'acceca, più non posso lottar. Giuseppe Di Stefano, Maria Callas.

Il duetto del secondo atto del Manon Lescaut di Giacomo Puccini. E va bene, che senso hanno oramai le nostre parole, le nostre lucide riflessioni sull'opera lirica questa sera dedicate alla seduzione femminile di fronte alla potenza devastante di questo duetto? Quando il tenore attacca nell'occhio tuo profondo, io leggo il mio destino e l'orchestra sostiene questo crescendo di passione con la forza che solo Puccini poteva esprimere e concepire, di fronte a questa ondata di emozione non ci sono davvero più parole, non hanno più senso le parole. E allora ti accorgi che valeva davvero la pena dedicare la passione della propria vita all'opera lirica anche solo per l'ascolto di questo minuto di musica, poiché l'emozione che esso trasmette ripaga tutto, ripaga il tuo voler vivere fuori da questo insignificante mondo reale e ostinarti a vivere nel mondo di bellezza assoluta che solo la musica può offrirti. Ripaga gli sforzi di questo nostro ostinato impegno nel diffondere tale bellezza anche nel piccolo della nostra trasmissione. E comunque poi non è vero che le parole non servono, la musica non può autopromuoversi da sola. La nostra puntata monotematica non potrebbe procedere senza la presentazione del prossimo ascolto. Torniamo quindi noi stessi al tema della nostra serata. Torniamo al repertorio francese con la Dalila di Saint-Saëns. L'opera mette in scena l'episodio biblico della seduzione di Dalila nei confronti di Sansone, quindi un inganno d'amore a fini politici e di vendetta. La crudeltà di Dalila, ammantata di finto amore, a buon gioco sulla debolezza emotiva di Sansone, soprattutto quando si presenta con un canto di una bellezza così intensa, delicata e insinuante. Si torna quindi al colore scuro della voce di mezzo soprano, perfetta per esprimere quel denso, imperscrutabile, conturbante e pericoloso abisso dell'animo femminile. Mon cœur s'ouvre à ta voix, il mio cuore si apre alla tua voce, la voce di Shirley Verrett.

Mon cœur s'ouvre à ta voix, la voce di Shirley Verrett e quella di John Vickers. Ed infatti in ogni scena di seduzione al femminile ci vuole un tenore sedotto che chiude la scena con la frase «T'amo, son vinto t'amo», dice De Grier, «Dalila, je t'aime», dice Sansone. Ora questa frase di sconfitta, perché tale è, la sentiremo in russo, poiché una scena analoga la troviamo nel Boris Godunov di Mussorgsky. L'autore ci propone la quinta essenza del maleficio femminile. La bella principessa Marina, aizzata dal terribile gesuita Rangoni, seduce il falso Dimitri, ovvero il finto erede al trono russo, al fine di alimentare un progetto politico che la porterà sul trono come regina e perseguirà i fini di Rangoni, che intende abbattere la fede ortodossa in Russia con l'appoggio dell'odiato nemico polacco. Insomma, tutto ciò che è il male assoluto per la Russia, polacchi, gesuiti, finti zar, si trova concentrato in questa scena. Tutto in una scena di finto amore ed inganno. Eccoci tornati quindi alle tesi di partenza. L'opera lirica non ha indagato in modo completo sulla seduzione femminile, attribuendo alla figura della ammaliatrice solo delle caratteristiche negative. Infatti anche in questo caso si è fatto ricorso per questo personaggio alla voce di mezzo soprano, come si diceva prima, una voce scura, quindi torbida. La cosa straordinaria però, a difesa del melodramma, è che pur nella limitata visione e rappresentazione di questo sentimento, pur scagliandosi con malcelato disprezzo contro la donna ingannatrice, gli autori a lei hanno dedicato pagine di musica sublime. La scena di seduzione di una donna che finge amore nei confronti di un uomo ha sempre goduto di musica straordinaria e potente. Ed è evidente, altrimenti il tenore come poteva essere sedotto con della brutta musica? O Zarevich, ti prego, questo l'incipit del duetto, non maledirmi per le mie parole cattive, non il rimprovero né la derisione, ma solo l'amore. Il desiderio della tua gloria, il desiderio della tua grandezza risuonava in esse nel silenzio della notte. E poi le parole di cedimento di Dimitri, o ripeti Marina, non lasciare raffreddare il piacere, dona all'anima la gioia, mia incantatrice, incantatrice della mia vita. E quindi è una frase abbastanza insolita, poiché egli sa di essere incantato. Fino a che punto è vero l'amore, fino a che punto è vero l'inganno, non ci si pensa perché il momento è troppo bello e troppo intenso da vivere. Le voci di Elena Obrazova e Vladimir Atlantov, duetto che chiude il terzo atto del Boris Godunov.

Lirica Mente. Appuntamento settimanale con l'opera lirica. Ascolti, riflessioni e cronache dal mondo del melodramma.

sonoramente classici, classicamente sonori. Incontri, interviste, recensioni, presentazioni, ascolti con Luisa Antoni.

Cari ascoltatori ed ascoltatrici, bentornati. Nella trasmissione di oggi parleremo con il duo Aquileggia, formato da Teodora Tommasi e Federico Rossignoli. Si tratta di un duo specializzato in musica antica, con particolare predilezione per il repertorio rinascimentale. Il duo si è esibito in diversi festival in Italia, Slovenia, Spagna, Germania, fra i quali l'International Ecos Festival di Murcia, per il quale sono stati selezionati come gruppo residente del 2019. Recentemente è uscito il loro primo CD, Cantare al liuto, per l'etichetta Bottega Discantica. Prima di passare all'intervista sentiamo una loro interpretazione. Si tratta di Tu dormi, io veglio, di Bartolomeo Tromboncino.

0: Siamo qui per parlare di un nuovo CD che è appena uscito, un CD che ha raccolto una serie di brani, tra cui delle frottole, ma non solo. Ci volete raccontare questo CD, come è nato, perché è nato?
1: È nato da un'occasione abbastanza fortuita in realtà. Paolo Dacol, il bibliotecario del Conservatorio di Trieste, ci ha segnalato una raccolta di brani di questo Eteroclito Giancarli, un compositore a tutt'oggi non molto noto ma molto interessante, nativo a Venezia tra la fine del 500 e il 600, e studiando questo autore, sempre Dacol ci ha segnalato che era l'allievo di un tale Ippolito Tromboncino, altro importante musicista di metà 500 che già avevamo cominciato a studiare e a suonare. A sua volta Ippolito Tromboncino era figlio di Bartolomeo Tromboncino, altro famosissimo autore di frottole, attivo nella corte di Isabella d'Este e a Venezia, e quindi abbiamo deciso di costruire un percorso che mostrasse l'evoluzione della prassi del cantare al liuto dagli inizi del Cinquecento fino alla fine del XVI secolo.
0: Ecco, cantare al liuto, cosa significa cantare al liuto? Significa che c'era un cantante o una cantante che si accompagnava, oppure erano due figure diverse? Cantante che si accompagnava, oppure erano due figure diverse?

parte del cantus, quindi la voce superiore, e questo è anche il nostro approccio. Per cui noi abbiamo scelto di eseguire alcuni brani già, diciamo, arrangiati in questo modo da Bossinensis, e anche di arrangiarne altri che non esistevano, diciamo, già pronti e, da soli, allo stesso modo, diciamo, nello stesso modo che seguivano loro.

0: Questo CD quindi ha una parte in cui noi sentiamo la voce accompagnata e un'altra parte dove invece abbiamo semplicemente il liuto.
1: Sì, esattamente. E ovviamente accanto alla pratica del cantare al liuto c'era ovviamente quella di suonare il liuto, che era considerato comunque lo strumento principe, lo strumento perfetto in qualche modo anche per i suoi significati geometrico-simbolici per la musica dell'epoca. E sono brani anche questi di autori che rappresentano queste varie fasi dei mutamenti della scrittura della musica per il liuto. Abbiamo alcuni piccoli ricercari appunto di Bossinensis, poi dei brani di Giacomo Gorzanis, che tra l'altro era attivo anche in zona, grandissimo compositore di musiche per liuto, e poi anche uno degli ultimi autori di questa letteratura, cioè Terzi, Antonio Terzi, che rappresenta un po' l'ultima luce di questo glorioso percorso, ecco.

0: spieghi un po' come avete fatto questa scelta? Cioè, di frottole ce ne sono acquintalate, ce ne sono veramente tantissime. Perché avete scelto proprio queste che avete messo nel CD?
1: Beh, ovviamente ne abbiamo lette moltissime. Per farci un'idea di quanto repertorio c'è, ci sono libri e libri. Abbiamo cercato di scegliere comunque dei brani che vengono eseguiti poco. E abbiamo scelto queste tre perché sono poco eseguite e volevamo dei brani che ci distinguessero da altri gruppi. E in particolare ne abbiamo scelta una perché ha come testo un sonetto di Petrarca e quindi ci sembrava particolarmente degna di nota.
0: E questa che ha il testo di Petrarca qual è?
1: Or che il cielo e la terra.
2: C'è e insieme a questa ce n'è anche un'altra con il testo di Petrarca che ormai non è più una frottola ma è appunto quella di Eteroclito Giancarli, Passermai solitario.

0: Gli strumenti da voi scelti, stiamo parlando di arpa, stiamo parlando di liuto, sono strumenti che appartengono al nostro lontano passato, perché in realtà il liuto, diciamo, viene di solito considerato come un predecessore della chitarra, anche se insomma ci sono delle differenze notevoli. Ci spieghi un po' come mai oggi si suonano, si sceglie di suonare, ad esempio il tuo percorso, perché hai scelto di suonare il liuto?
1: Innanzitutto è derivato tutto da una fascinazione per l'antico, ma per l'antico come qualche cosa di diverso da se stessi con il quale confrontarsi, quindi un tentativo di cercare l'empatia con l'altro da sé. L'altro da sé non è solo qualche cosa che si può esperire nella contemporaneità, nella quotidianità di tutti i giorni, ma anche con il passato, con ciò che non esiste più, ma che è ciò che in qualche modo è stato costitutivo poi della nostra cultura. Ovviamente questo è un discorso che si può fare per tutti gli ambiti che riguardano il passato, però nel mio caso c'è stato anche il fascino per una musica nella quale l'esecutore doveva in qualche modo metterci le mani in maniera più pesante e importante, anche quasi manomettendo certe volte il materiale musicale, cosa che si può fare ovviamente anche nella musica classica tout court, ma forse il margine di intervento non è poi così ampio, mettiamola così, per quanto ci sia. Io vengo dalla classica e anche dalla chitarra ottocentesca per certi versi.
0: E invece tu, Teodora, tu oltre appunto all'arpa anche canti, quindi hai fatto tutto un percorso di ricerca e di approfondimento che ti ha portato a lavorare anche con gruppi importanti della musica antica.
2: Sì, allora io in realtà ho cominciato il mio percorso in conservatorio studiando flauto dolce, e quello, diciamo, mi ha dato l'imprinting per la musica antica, perché ovviamente il repertorio che prevalentemente si studia è quello rinascimentale e barocco. A questo ho affiancato lo studio dell'arpa, perché era uno strumento che mi piaceva sempre moltissimo, e in tutto questo ho sempre coltivato il canto, diciamo fino a un certo punto cantando in buoni cori, e poi quando ho deciso veramente di approfondire il canto rinascimentale barocco studiandolo in conservatorio, quindi seguendo un percorso accademico anche con quello. E per quanto mi riguarda, tutto adesso, tutti questi miei tre percorsi si combinano insieme perfettamente nella musica antica, soprattutto da quando ho cominciato a suonare anche le arpe storiche. In questo CD suono un'arpa gotica, è uno strumento abbastanza grande perché ha 26 corde, quindi diciamo uno strumento che sicuramente si usava ancora durante il Rinascimento, non soltanto nel Medioevo, e il cui suono si combina benissimo con il liuto.
0: E prima di finire vogliamo ancora dire il titolo del CD e dove lo si può trovare.
1: Sì, il titolo è Cantare al liuto, per l'etichetta La Bottega Discantica, e lo si può trovare sia nel sito della casa discografica che in qualunque negozio di CD.
0: Ah sì, e voi avete anche un vostro sito?
1: No, abbiamo una pagina Facebook, in realtà non abbiamo ancora il sito, però insomma sì, su Facebook ci si può trovare. Noi siamo l'Aquilegia, la pagina è Aquilegia Duo, e lì pubblichiamo tutte le ultime notizie o comunque gli ambiti nei quali ci stiamo specializzando, i lavori che stiamo cercando di portare avanti.

Nell'interpretazione del duo Aquileggia avete sentito la Polinnia di Pompeo Natale. Il duo Aquileggia è formato da Teodora Tommasi e Federico Rossignoli, che sono stati i nostri intervistati di oggi. Noi oggi ci salutiamo qui. Chi volesse mettersi in contatto con me mi trova all'indirizzo mail luisa.antoni@rtvslo.si. Potete però anche scrivere a Radio Capodistria via OF 15.

dal 1970, era Curtis Mayfield, forse con la sua canzone più famosa, indubbiamente un inno a perseverare nonostante le difficoltà, nonostante i fallimenti, credere nelle proprie capacità, così per continuare a, diciamo, salire nella vita. Benvenuti, ben sintonizzati, oggi 3 di giugno, oggi lui compirebbe 84 anni, lui ci lasciò nel 1999, e con lui comincia oggi il nostro pomeriggio qui su Radio Capodistria. Benvenuti e benvenute in diretta anche oggi, rigorosa diretta dallo studio 01. Tra l'altro è la penultimo pomeriggio ore 4, perché poi arriverà il palinsesto estivo. Beh, io sarò sempre al mercoledì, per cui insomma poco cambia un po' la formula, però nella sostanza ci saremo i prossimi mercoledì, come al solito, dalle ore 16 alle ore 18. Oggi saluta intanto Yadranko Oblak, che non doveva esserci, però poi dopo è arrivato, ecco, per cui insomma condividiamo un sacco di pomeriggi assieme a questo Radio Capodistria, con Yadranko in modo particolare, anche con Igor Vigini. E allora, che sì, beh, io ti do subito la buona notizia, perché noi tra un po', però mi spiace soltanto al telefono, avremo assieme a noi Angelica Zacchigna, che ci presenterà il suo nuovissimo singolo. Tra l'altro oggi è uscito anche il video, per cui chiacchiereremo un po' con lei, scopriremo cosa sta combinando di bello e soprattutto ascolteremo la canzone nuova. Poi avremo un'altra ospite, un'altra cantautrice, sempre della nostra zona, per cui dall'Istria noi ci sposteremo in provincia di Gorizia, perché c'è Paola Rossato che sta pubblicando musica nuova. Ci sono già delle canzoni che stanno iniziando a girare in questo periodo, in inglese però questa volta, per cui c'è stato un cambio così di registro, e anche a lei abbiamo un sacco di cose da chiedere. Allora, qua si respira già un pochino il sapore dell'estate, nonostante la giornata meteorologicamente parlando che oggi non è propriamente delle migliori, però già si parla di concerti. Va detto che in tutta questa zona è pieno di concerti, tantissimi concerti per tutta l'estate, in Istria, nel Friuli Venezia Giulia, e noi vi regaleremo dei biglietti, cosa che facciamo ogni estate. Abbiamo tante collaborazioni con tanti festival e tanti eventi. Allora, oggi non vi regaliamo nulla, però vi anticipo che già domani, sia in Calle che in pomeriggio ore 4, ci saranno i biglietti per il concerto di Giorgia a Palmanova in Piazza Grande. La data è quella del 17 di luglio, perché insomma rimanete sintonizzati se siete dei fan di Madonna. Se siete dei fan, scusatemi, dei fan di Giorgia, volevo dire, se siete invece dei fan di Madame, mercoledì prossimo vi regaleremo i biglietti per il suo concerto a Udine, in Piazzale Castello, per cui già vi do così questa piccola dritta, così potete attrezzarvi per vincere questi biglietti o magari spargere un pochino la voce. Allora, andiamo con la prima canzone di oggi, e l'abbiamo appena nominata e ce la sentiamo, Madame assieme a Marrakesh. Questa è Volevo Capire.

0: Volevo capire, Madame Marrakesh, ricordiamo Madame in concerto a Udine il 29 di luglio e noi la prossima settimana vi regaleremo due biglietti, per cui seguiteci anche tramite la pagina Facebook a Radio Capodistria Musica. Allora, noi oggi ospitiamo una voce che arriva così un pochino dal cuore dell'Istria, una cantautrice che indubbiamente vive la musica come un attraversamento continuo di emozioni tra lingue e confini. Parliamo di Angelica Zacchigna, che ha costruito negli anni anche un percorso personale molto riconoscibile tra jazz, pop, elettronica, e oggi ci racconterà il suo nuovo singolo. Ce l'abbiamo al telefono. Angelica, ben ritrovata.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Ciao Angelica, come va, come stai?
1: Bene, bene, grazie.
0: Allora,
1: spero,
0: senti,
1: tutto bene anche da voi.
0: Dai, da noi tutto bene, tutto bene. Allora, Iadranco penso bene, perché poi è anche tutto abbronzato, per cui insomma, poi già gira un sacco di abbronzatura in radio in sto periodo, per cui credo bene. Allora, senti, noi oggi parliamo di Hard Day in May, che nasce, diciamo così, un pochino anche da uno sfogo quasi istintivo, no? Vorrei chiederti, ti capita spesso di che una canzone arrivi così tutta insieme, oppure è stato un caso un po' isolato rispetto a quello che poi è il tuo modo di scrivere?
1: Allora, diciamo che è già successo, non succede così spesso, cioè non è che ogni canzone nasce proprio in 5 minuti, magari sì, l'ispirazione c'è, ma non è così immediato. Questa proprio bam, c'era tutto insieme di botto. È successo con qualche altro brano, però non succede sempre. Di solito c'è un arriva, no? Però ci vuole un po' più di tempo, nel senso, magari devo pensare come incastrare, invece questa proprio bam, proprio di brutto.
0: Bene, di brutto. Ma senti, allora, nel brano tu racconti un momento di confusione, di sovraccarico emotivo, in questo maggio di 2 anni fa, ecco, tra l'altro, però anche un passaggio di trasformazione. Allora, quando lo riascolti oggi, ti sembra più, diciamo così, una fotografia di quel momento, di quel maggio di 2 anni fa, o magari anche una chiave per leggere anche il presente, o comunque insomma questo periodo, queste giornate?
1: Direi entrambi, perché riascoltandolo mi ricordo di quel momento, però rileggendo il testo, riascoltando anche l'emozione che ho messo soprattutto nel demo, lo posso collocare anche ad oggi. Assolutamente sì.
0: Tu hai detto che il titolo porta con sé anche un invito un po' a ridimensionare le cose, no? Come se fosse solo un giorno difficile di maggio. Ecco, e quanto è importante per te anche, diciamo così, l'idea a volte anche di metterci un po' di leggerezza, anche se a volte si tratta di una canzone intensa?
1: Importantissimo, ci deve essere un equilibrio, io cerco sempre l'equilibrio, ci provo, non sempre è fattibile, però diciamo che l'obiettivo è quello, trovare sempre l'equilibrio in tutto quello che faccio, e anche un po' per drammatizzare, perché magari a volte siamo sopraffatti da tutte le emozioni, che in realtà non riusciamo a vedere che magari la situazione è un po' più semplice di quello che ci sembra in quel momento, perché magari siamo stanchi e quindi non riusciamo a vedere bene la situazione, e quindi it's just a hard day in May, cioè è solo una giornata,
0: sì.
1: Cioè, nel senso...
0: Ecco, comunque il brano tu l'hai scritto 2 anni fa, però l'hai pubblicato in questo periodo. Ecco, come mai adesso era il momento giusto rispetto a 2 anni fa?
1: Ha distinto, a parte che arrivava maggio e tipo a marzo ho detto, ma io c'ho quel brano, cioè è giunto il momento, sai?
0: Okay.
1: Quando dici sì,
0: certo.
1: Un po' distinto, e un po' anche perché da giugno, insomma, giugno dell'anno scorso è uscito il mio album, poi è uscito il singolo Mai Più a luglio, e poi da quella volta lì non ho più pubblicato nulla, perché comunque sto lavorando al nuovo album, mi sono concentrata a fare un sacco di altre cose, sempre anche musicali, sperimentare un po'. E invece adesso avevo proprio bisogno di riesprimermi di nuovo in modo pubblico, ecco, diciamo così.
0: Ok, e tra l'altro appunto c'è anche il videoclip per rimanere a tema. Ecco, io avevo capito che usciva domani, invece mi hai detto no, guarda, ti sei sbagliato, cioè in effetti è vero, la mail me l'hai mandata ieri dicendo esce domani, e, ecco, perché non l'ho ancora visto, però tu di solito pubblichi spesso dei videoclip, no? Per cui immagino che il lato visivo aiuti un pochino a volte a completare, no? Quello che è il significato, immagino, anche generale della canzone. Ecco, per cui chiedo a te, insomma, che riporto ha? Che rapporto hai un po' anche con le immagini, con i videoclip, con questo, come dire, con questo lato più estetico, diciamo, della musica?
1: Allora c'è un collegamento, nel senso, quando scrivo vedo anche a volte delle immagini, non sempre, a volte sono sensazioni, molto spesso anche immagini e sensazioni, però dare il tocco finale con il videoclip, esprimermi anche con le espressioni facciali, per me, non lo so, è importante, perché rende ancora di più, è uno sfogo anche quello in qualche modo, diciamo così.
0: Comunque il video è su YouTube?
1: Sì. Esattamente, sì, su YouTube, una parte c'è anche sui social, ma tutto il videoclip si trova sul mio canale YouTube, sì.
0: Ok, per cui indirizziamo tutti là, magari mentre ascoltano la canzone su Radio Capodistria. E Angelica, allora, prima di sentire il pezzo, così ti vorremmo chiedere un po' che progetti hai per questa estate 2026 e, insomma, soprattutto musicalmente parlando, ecco.
1: Allora, ci sono alcuni appuntamenti molto molto belli a cui non vedo l'ora di partecipare. Uno è Taste of Jazz.
0: Il 6 di luglio. 6 di luglio in che contesto? È vero, perché poi tu vieni dal conservatorio, appunto, e tutto questo background jazz.
1: Sì, esatto, e faremo parte del festival. Quindi il 6 luglio e sarò con Aleksandar Lukic e ci esibiremo con i Looper.
0: Ok,
1: quindi,
0: che bello.
1: Repertorio ancora inedito, perché non sono ancora usciti questi brani, perché sono un po' più jazzy, diciamo, però sempre in un contesto elettronico, un po' tribale, che va a finire un po' anche nel house, possiamo dirlo, un po'. Ci sono un sacco di come dire, influenze, ecco, tutte quelle che mi arrivano le metto lì.
0: Ok, un po' come quando sei venuta qua a Radio Capodistria, che c'era così questo
1: più tribale. Sì, però sì, il contesto è quello, soltanto che questa volta userò anch'io un po' di tastierine. Sì, è dei suoni nuovi, ecco, useremo dei suoni nuovi, non sarà completamente uguale alla scorsa volta, ecco.
0: Per cui 6 luglio dicevamo Trieste Loves Jazz.
1: Esattamente.
0: Ok, annotato, Allora Angelica, andiamo con la nuova canzone Are They in May, la nuova canzone di Angelica Zacchigna qui su Radio Capodistria. La prossima volta ti aspettiamo in studio come consuetudine.
1: Assolutamente ci sarò, non vedo l'ora. Grazie mille a tutti. Grazie.
0: Alla prossima, ciao Angelica.
1: Buona estate. Ciao, baci.
0: Buona estate. Hard day in May.

nuova canzone di Angelica Zacchigna, Hard Day May, qui su Radio Capodistria, qui a pomeriggio, ore 4. Allora, oggi saremo molto orientati verso le sonorità dance, ma non soltanto. Appunto, ci sarà così una piccola parentesi, un po' andando anche a capire quali potrebbero essere i pezzi più interessanti dell'estate 2026, insomma, quelli che sentiremo tanto, quelli che balleremo tanto. E però poi avremo ospite anche Paola Rossato, altra cantautrice, in questo caso dicevamo da Gorizia, dalla provincia di Gorizia, per cui insomma oggi un po' di musica dance, però anche tanta delicatezza, ecco, perlomeno musicalmente parlando. Allora, andando un po' già verso questo filone, devo dire che non mi dispiace assolutamente Paola Iezzi, cioè Paola senza Chiara. Poi ovviamente insomma Paola e Chiara sono indubbiamente delle icone, dei miti, nulla da dire, però mi piace anche questa direzione un po' più come dire hip hop dance che ha preso Paola in questo periodo. Andiamo con Stessa Direzione, la sua nuova canzone. Per qualcuno un'altra canzone candidata a essere tormentone dell'estate italiana 2026. Ce la sentiamo.

Paola Iezzi con Stessa direzione. Mi piace che cita i Cure, però a voler essere così un pochino pignoletti, la canzone dei Cure quando le cita non è Don't Cry ma Boys Don't Cry, per cui insomma il senso di quella canzone dei Cure era i ragazzi non piangono, non piangere, no, i ragazzi non piangono, ed era una sorta, diciamo così, di inno contro una certa mascolinità un po' tossica. Ma vabbè, questa è un'altra storia. Allora, altri singoli nuovi belli che ci piacciono magari anche in questo pomeriggio qua un po' uggioso, qua piove, non è una bellissima giornata oggi, per cui insomma serve un po' di ritmo indubbiamente. Andiamo con la nuova canzone di Mace, poi c'è Salmo e la voce che si sente maggiormente è quella di Colapesce, Cattive abitudini.

grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

dal 2015. In effetti è vecchio questa canzone, però non è così vecchia. Era il 2015 quando i Tame Impala pubblicarono l'album Currents, che fu veramente una svolta poi a livello proprio di popolarità, e disco che conteneva questa The Less I Know The Better, della serie Meno ne so meglio è, e questo ripete il protagonista della canzone, che è innamorato di una ragazza che però frequenta un altro ragazzo. Canzone un po' sulla gelosia, e della serie insomma Meno ne so meglio sto, per cui insomma cosa indubbiamente condividibile. Allora, benvenuti ancora, ben sintonizzati, siamo nella seconda parte del pomeriggio alle 4 di Radio Capodistria, quella un po' più danzereccia, prima di passare a quella un po' più cantautorale, che arriverà attorno alle ore 17 con Paolo Rossato. E a dire il vero, io ho scelto, quando facevo la scaletta, prima il pezzo dopo, che è il pezzo dei Bausa, e volevo qualcosa di un po' più vecchio, diciamo così, per creare un accostamento che avesse un certo senso, e in questo caso forse il basso, forse ritmo, forse così un certo un pezzo un pochino ipnotico, perché appunto la prossima canzone che stiamo per ascoltare è quella dei Bausa, per l'appunto, che è questo trio norvegese che fa una certa house melodica con delle forti influenze disco, funk, e che secondo me ha pubblicato quello che è il pezzo dance dell'estate, perlomeno io ho già decretato che il mio è indubbiamente questo. La canzone Magnetic, che insomma indubbiamente è una canzone magnetica, sarà la ripetizione poi che gira attorno a quella linea di basso, anche in questo caso molto funk, molto disco come il pezzo precedente. Che dire, la facciamo partire? No, qua non si può stare fermi quando parte, Comunque ce li sentiamo questi tre norvegesi con la loro house, secondo me molto molto raffinata.

I tre norvegesi di Bausa con questo pezzo dance che secondo me sentiremo e ci accompagnerà un pochino per tutta l'estate. Allora, sempre rimanendo in questi ambiti, diciamo così, un po' da club, un po' da discoteca, c'è una canzone mitica degli anni 70, anzi direi del 1977 per essere precisi, che adesso è stata tirata lucida ed è stata riproposta e che tornerà a brillare in questa versione rinnovata. Allora, la canzone, il pezzo iconico a cui mi riferisco è Queen of Chinatown, che è praticamente questo successo iconico di Amanda Lear, e ci sono questi praticamente tre nomi abbastanza solidi di quella che è la scena internazionale della musica house, per cui Paul Harris, James Hart e anche Arthur Baker, in questo caso anche una leggenda della scena US, che hanno deciso di rileggere, secondo me anche un perfetto equilibrio, perché il pezzo gli hanno dato la modernità ma non hanno minimamente proprio stravolto, e Amanda Lear è sempre Amanda Lear in questo pezzo, e grazie a loro questa canzone sta ritornando ad essere suonata dai DJ e insomma la ritroveremo e la sentiremo molto quest'estate. Ce la sentiamo dunque, Queen of Chinatown, è la voce che sentiamo, è proprio la sua, è quella di Amanda Lear.

Queen of Chinatown, li abbiamo sentiti di Harris e Baker qui su Radio Capodistria, che riprendono il sample di un pezzo iconico degli anni 70, anzi del 1977, dicevamo, di Amanda Lear. Allora dai, fai partire anche questa, perché oggi non lo so, più piove, più è brutto, più è grigio, più ho voglia di ballare, non so perché. Allora, anche questo pezzo sembra molto semplice all'ascolto.

eppure è un pezzo house costruito, direi assolutamente, insomma, molto bene. Loro sono Another, che è un duo di Amsterdam, che hanno incorporato nella loro musica disco, soul, funk, jazz, perché insomma rimaniamo un pochino su questo filone. Ecco, la canzone che potrebbe renderli famosi è questa, Talk to You.

Da Amsterdam erano gli Another assieme a c'è anche un altro featuring poi nella canzone, immagino sia la voce, il cantante 54 Ultra, e questa era Talk to You. Allora, e ancora una canzone, un po' rimaniamo su questo filone, però insomma spostiamoci verso l'Italia, anzi verso Napoli, e poi mi sa che dobbiamo un attimo calmarci e avvicinarci pian pianino anche al canto, al cantautorato, e diciamo così a delle atmosfere un po' più intime, che invece saranno protagoniste nella terza parte. Allora, dicevamo che dopo Tame Impala, The Bauza, ecco, io proporrei i napoletani Nugenea, che sono poi un duo formato da Lucio Aquilini e da Massimo Di Lena, partono da Napoli, però la loro musica viaggia tra disco, italiana anni 70, funk, afrobeat, jazz, house moderna, ma anche tanto tanto i ritmi mediterranei. Hanno pubblicato un nuovo disco nel 2026, l'album si intitola People of the Moon, dove è entrato in scena un musicista veramente meraviglioso che è Tom Misch, che è uno dei musicisti credo anche un po' più eleganti di quella che è l'attuale scena neo solo, jazz funk contemporanea internazionale. On, questo è il titolo della loro nuova canzone, così insomma la lanciamo nell'etere qui su Radio Capodistria.

La musica di Nugenea con Tomish, questo Radio Capodistria qui a pomeriggio, ore 4. Ancora il tempo per una canzone, poi noi subito dopo viaggiando rientreremo e avremo al telefono la cantatrice guriziana Paola Rossato, che recentemente ha pubblicato 3 singoli molto molto belli e molto intimi che vi faremo ascoltare. Beh, insomma, per cui dobbiamo passare un passaggio da, diciamo così, questa dance house funk che vi abbiamo fatto ascoltare verso altre sonorità. Ho scelto Arlo Parks, mi piace molto il suo terzo album di questa, che era una cantautrice inglese, tuttora molto giovane, avrà 25 anni, ma quando la conobbi con il primo disco era veramente piccolina, cioè 19 anni, qualcosa del genere, che recentemente ha pubblicato questo disco che va un po' più verso le atmosfere da club, però non tende a non snaturalizzare quella che poi la sua musica è anche molto intima, i suoi testi profondi. Allora, ho letto questa definizione che mi è piaciuta tantissimo, dove si dice che il suo ultimo lavoro, appunto quello che vi proponiamo oggi, da cui estrapoliamo questa canzone, potrebbe essere considerato un disco che non è un disco da notte fonda, però neanche un disco che si sente durante il giorno, un album da blue hour, per cui quel momento tra il tramonto e il buio, cioè quel momento bellissimo, forse il più bello del giorno secondo me, in cui non sai se la serata sta iniziando o sta finendo. Ecco, questa definizione mi è piaciuta molto. Vado con Get Go di Arlo Parks e poi subito dopo appunto Paola Rossato assieme a noi questa Radio Capodistria.

0: Unfair Game, la delicatezza di Paola Rossato in questa canzone che abbiamo appena sentito, questo è Radio Capodistra. Allora Iadranco, abbassami un pochino la base che adesso verifichiamo se Paola Rossato è al telefono con noi. Pronto, buon pomeriggio.
1: Ciao, eccomi, sono qua.
0: Ciao Paola, ben ritrovata su Radio Capodistra, è passato un sacco di tempo dall'ultima volta, come stai?
1: Ma bene, bene, e vi penso perché quella volta là me la ricordo ancora, è stato veramente un piacere enorme venire in studio.
0: Ah, ma quella volta che hai suonato una canzone io mi sono commossa. Perché c'è stata una volta che mi ricordo, Paola ha suonato, mi è scesa una lacrima, non mi succede mai una cosa del genere, ecco, per cui okay. Ho pensato, no, qua ci deve essere questa musicista deve essere veramente speciale, ho pensato. Allora senti, com'è, tutto a posto? Stiamo chiamando a Gorizia in questo momento?
1: Sì, state chiamando il regno di Gorizia. Sì,
0: ok, e anche lì c'è una giornata uggiosa, brutta, immagino di sì, perché
1: no, sì. Ah, no? Sì, cioè il no riguarda il brutta, perché io in realtà amo, per me la temperatura massima dovrebbe essere 24 e mezzo.
0: Sì, concordo.
1: Non di più.
0: Concordo.
1: Okay? Non il sole che ti trapana, okay. E ti fa i buchi appena esci. No.
0: Ecco,
1: quindi in realtà
0: allora
1: per me è un tempo bellissimo.
0: Tu sei una di quelle persone che quando, tipo, non lo so, a un certo punto arriva il temporale, piove in piena estate, tu esci tutta felice, canticchiando, proprio.
1: No, perché ho il terrore dei fulmini.
0: Ah, ok. No, io invece sono proprio felicissima quando piove in estate di solito.
1: Sì, la pioggia sì, soprattutto quando piove molto molto, e quindi riesce a rinfrescare, che è sempre un'impresa ad agosto rinfrescare.
0: È vero. Allora vabbè, però non facciamo le vecchie che parlano del tempo, parliamo piuttosto delle tue nuove canzoni, perché io non ti sentivo con materiale inedito da un po' di tempo, e poi praticamente nel giro di pochissimo tempo sono uscite 3 singoli, per cui stai preparando un disco?
1: Yes, esatto. Un disco che uscirà tutto a singoli, come è bene fare nel 2026. Insomma,
0: okay,
1: mi sono informata sulle strategie.
0: Ma poi dopo, aspetta, ma poi dopo le racchiudi in un disco con qualche formato fisico o no?
1: Allora, le racchiuderò sicuramente in un disco virtuale, passami il termine.
0: Sì.
1: Poi in realtà sai cosa? Questo è una cosa che stiamo valutando in corsa, andando vedendo. Probabilmente uscirà anche un disco fisico, però stiamo cercando di capire un po' come si evolve il mondo della musica e cosa è bene fare, no?
0: Certo. Non si sa, perché il mondo della musica si è mosso così tanto ultimamente, credo si è evoluto, che immagino proprio sia anche un po' difficile capire quali sono le strategie migliori. Ecco, comunque, una cosa che mi ha colpito è che queste 3 canzoni sono tutte in inglese. Ecco, per cui ti chiedo come mai di questo cambiamento, se è stato naturale, se è stato guidato da una certa ricerca sonora o non lo so, a volte, come dire, l'italiano è una lingua che mette tanto a nudo, secondo me, ecco, per cui a volte anche, come dire, la scelta dell'inglese può essere una strategia, ecco, ulteriore, no? Oltre che quella di essere compresi, diciamo così, in più posti, in più, insomma, in più contesti, ecco. E tu come mai hai deciso di cantare in inglese adesso?
1: Allora, non per questo motivo, che può essere forse il motivo mainstream, quindi non per in qualche modo celarmi dietro a una lingua che non è la mia, ma al contrario per farmi capire, nel senso che io ho iniziato a viaggiare, ho viaggiato un po', in particolare sono assolutamente impazzita per l'Irlanda, ci sono stata una cosa tipo 16 volte, e ci torno la 17esima in agosto.
0: In quanto tempo, scusa, capiamo. 16 volte in quanto?
1: Da credo un 2 annetti prima del Covid, quindi in realtà, ecco, non proprio, non è che ci vado ogni mese, no? Anche perché costa un rene. L'Irlanda è costosa, sappiatelo, noi italiani ormai stiamo diventando poveri, e quindi è un po' un problema. Però è bella e vale la pena, la consiglio a tutti, viva l'Irlanda. E quindi per farmi capire anche, perché sai, quando conosci nuove persone magari uno ti chiede: dai, fammi ascoltare qualcosa, perché la musica per me non è solo qualcosa che sta nella nicchia nelle mie giornate, è qualcosa che io vivo, no? E quindi in qualche modo la porto sempre con me e quindi finisco a parlarne. E quindi mi chiedono: dai, fammi sentire qualcosa. E in qualche modo mi dispiace il fatto che, da cantautrice, quindi io ho la fissa dei testi. Mi dispiace che non mi capiscano. E allora a un certo punto, continuando a viaggiare, mi sono chiesta: perché non unire le due cose, i viaggi e la lingua, facendomi capire in tutto il mondo? E questo è il motivo del mio giro di boa.
0: Del tuo giro di boa, ok. Allora invece ti vorrei chiedere, appunto, visto che forse il disco è già pronto, adesso pian pianino stai facendo uscire un singolo dopo l'altro, cioè l'album è già, cioè le canzoni sono già registrate?
1: Le canzoni sono già registrate, tranne una canzone per cui sto facendo la perfezionista e la voce non mi convince. Quindi avrò fatto una cosa tipo un'ottantina di take, quindi perfezionisti all'ascolto, non siete soli?
0: Ok, c'è una maniaca qua, vabbè, ecco, un po'. Più o meno, sì. Ma e con chi stai lavorando questo giro?
1: Allora, è un disco molto semplice intanto, in quanto strumenti, a differenza di Facile, che era il disco che
0: era meno facile
1: in italiano 20 milioni di anni fa, esatto. E questo è volutamente molto pulito e semplice dal punto di vista musicale, quindi tendenzialmente è voce chitarra o voce pianoforte, con l'aggiunta a volte, qualche volta, di qualcos'altro. Le chitarre le ho affidate a Matteo Brenci.
0: Ah, beh, insomma, super
1: e
0: chitarrista.
1: Mi piace vincere facile, sì, perché sì. Veramente che ha anche curato un pochino, cioè è un po' il produttore del disco insieme a me, ecco.
0: E dove registri?
1: Facciamo quelle cose, sai, io ti passo i file via etere, tu okay. Li ricevi via etere.
0: Queste cose moderne.
1: Fondamentalmente, esatto.
0: Ok, sì. Ok, sta andando così. Senti, invece, noi dopo sentiremo, insomma, adesso sentiamo un'altra canzone, ma c'è la possibilità di vederti dal vivo in questo periodo, durante l'estate, o bisogna aspettare che escano tutti i singoli?
1: Allora, anche lì il discorso è un andando vedendo, quindi bisogna capire cosa si palesa e cosa non si palesa. E adesso in via non ufficiale vi dico che dovrei essere, almeno me l'hanno confermato, me l'hanno proposto, eccetera, però non c'è nulla fuori nel web, quindi bisognerà seguirmi per saperlo. Seguitemi.
0: Okay.
1: Dovrei essere a Udine?
0: Sì.
1: Intorno alla terza settimana di luglio, okay. A dividere il palco con altri due cantautori, e quindi probabilmente, oltre alle canzoni in inglese, ne farò anche qualcuna in italiano. Poi invece in agosto sarò a Derry in Ireland, in Northern Ireland,
0: okay.
1: Irlanda del Nord, un concerto lì.
0: Oh, che bello, vedi, di aver fatto un sacco di conoscenze in Irlanda, visto che ci torni così, insomma, 50 volte in due anni, ecco, per cui, vabbè, non indaghiamo sulla tua vita privata, va. Allora, oh, invece, io rimando un po' anche a vedere i video, perché hai fatto i video di queste canzoni, sia di Unfair Game, che abbiamo appena sentito, che in c'è il video di Evelyn Post, che è la canzone che invece sentiremo adesso. Allora, ci sono due video dove c'è l'aereo, c'è l'Irlanda e poi c'è questo video, c'è il video della canzone che stiamo per andare a sentire. Io ho guardato questi paesaggi, ho detto: che belli questi paesaggi, però io un po' li conosco, adesso devo capire bene. Ho detto: qua siamo Gorizia, confine, Bird, ecco, è vero?
1: Sì, esatto, sono girati tra l'Italia e la Slovenia sul Collio Bordà, e il che mi piace anche molto, perché io sono passata, diciamo, dall'italiano all'inglese per questa voglia un attimino di essere borderless.
0: Ok.
1: Adesso questo è un termine che va molto qua,
0: ma
1: adesso.
0: Gorizia, Nova Gorizia, capitale di cultura, insomma, esatto. Con quella zona lì, no? Tu sei di lì, sì.
1: Esatto, e quindi anche l'idea di girare un video tra l'Italia e la Slovenia abbraccia un attimino questa filosofia, mi è piaciuto, infatti tutto il progetto è partito con questa canzone, proprio per dire voglio idealmente nella mia mente togliere i confini e abbracciare più culture, più persone, conoscere nuove cose, uscire un attimino.
0: Bene,
1: così.
0: Bene. Allora senti, noi ti ringraziamo, adesso andiamo a sentirci la nuova canzone, poi magari quando esce il disco, quando escono tutti i singoli, insomma quando vuoi vieni un giorno in radio con la chitarra, magari non mi fai piangere stavolta, però non mi fai commuovere, no dai, bella la commozione comunque con la musica dal vivo, stavo scherzando, ecco, comunque insomma vieni e ci suoni qualcosa se ti farà piacere, ok?
1: Sì, assolutamente sì.
0: E noi andiamo a sentire Evelyn Pose di Paola, che appunto salutiamo e che ringraziamo, Paola Rosato qui su Radio Capodistria, grazie per essere stata assieme a noi.
1: Grazie a voi, un'ultima cosa, seguitemi www.paolarossato.it, assolutamente iscrivetevi alla newsletter, perché i social vanno e vengono, basta un colpo di vento, basta che qualcuno dica basta, li chiudiamo e io perdo tutto, invece okay. Con la mail riusciamo a rimanere in contatto, www.paolarossato.it, pubblicità.
0: Grazie Paola per essere stata assieme a noi, buon pomeriggio, alla prossima.
1: Grazie a te. Ciao, ciao, grazie.
0: Ciao Paola.

e si intitola The Wave, secondo singolo di quello che sarà il nuovo album dei Jungle, che dovrebbe intitolarsi Sunshine. Ricordiamo, Jungle è un collettivo britannico che da qualche anno sta avendo veramente un ottimo successo, sono meravigliosi secondo me, ed è nato attorno a due figure fondamentali: Josh Lloyd Watson, Tom McFarland, e poi nel nucleo creativo ultimamente è entrata anche Lydia Kitto, che è la voce che sentiamo. E belli, bravissimi, non vedo l'ora di sentirmi il nuovo disco, perché i due singoli finora secondo me sono stati veramente molto molto molto molto belli. Allora, oggi è accaduto che appena terminata la playlist, sono arrivata ma proprio due minuti prima dell'inizio della diretta qua in studio, apro la posta elettronica e arriva una serie di canzoni meravigliose, e tu dici: ma come, cioè io adesso ho già preparato la scaletta, i pezzi vanno convertiti, messi negli archivi, ecco, cioè tipo, non so, artiste preferite, Kelela esce un nuovo singolo, però soprattutto per me la novità è un nuovo lavoro dei Nouvelle Vague, dove in questo caso non attingono più agli anni 80 ma agli anni 90, con una cover di Enjoy the Silence the Depeche Mode, pensate, con il featuring di Skye Edwards, che è la cantante dei Morcive. Cioè adesso io appena termino la diretta vado subito a sentirmeli questi pezzi, che poi indubbiamente li sentirete, saranno programmati anche qui su Radio Capodistria. Allora, noi torniamo alla musica italiana, andiamo a sentirci qualcosa da quello che è l'ultimo disco di Cosmo, La Fonte, e andiamo a sentirci quello che è tuttora il singolo recente, quello corrente. Ogni giorno, ogni notte, Cosmo.

0: fatto un sogno.
1: Ogni giorno, ogni notte, la musica, quella di Cosmo qui su Radio Capodistria. Tra pochi istanti arriva anche l'appuntamento con l'informazione flash. Allora, pezzo breve, non troppo lungo, per non sforare, andiamo a sentirci qualcosa dall'ultimo album di Birth, Alice Bisi, cantatrice italiana di stanza a New York, tra l'altro in tour in questo periodo in Italia. Ce la sentiamo, questa è Truman.

grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Che meraviglia! Boy from School, uno dei pezzi chiave degli Hot Chip, contenuto nel disco The Warning, canzone che abbiamo voluto celebrare perché è uscita nel 2006, per cui insomma sono 20 anni di questo pezzo, che non è un pezzo club, insomma da club nel senso più classico, anche se nasce dalla musica elettronica, e però ovviamente è un pezzo bellissimo, forse appunto il più conosciuto degli Hot Chip, basandoci su questi beat un po' minimali, ipnotici, i sintetizzatori molto caldi però malinconici, anche la voce fragile del cantante. Poi non si capisce bene di che cosa parli, non lo so, un po' mi verrebbe da pensare una canzone che parla del crescere, del non saper bene dove si sta andando, ecco, chi lo sa. Ecco, comunque siamo ritornati anche nell'ultima parte del pomeriggio ore 4 qui su Radio Capodistra. Tra l'altro vorrei ricordare e salutare anzi anche quelli che ci sentono di notte quando siamo in replica, per cui da mezzanotte alle 2 i nottambuli che sentono a Radio Capodistra. Vorrei salutare anche chi ci sta scrivendo e ci sta sentendo anche dal centro Italia, a quanto pare anche in Umbria in questo momento il tempo non è che sia proprio bellissimo, per cui insomma giornata uggiosa anche là. Poi ovviamente dipende anche dai punti di vista. Paolo Rossato diceva che a lei piace insomma quando c'è sto tempo, perché abolirebbe tutte le temperature sopra i 24 gradi. Caspita, da ex darchettona sono un po' d'accordo con lei, devo dirlo. Allora, andiamo a sentirci una canzone di Fra Quintale. Stavo vedendo l'elenco di tutti i concerti che ci sono in Friuli, Venezia e Giulia, provincia dopo provincia, e in effetti anche Pordenone va detto che si difende piuttosto bene, perché avranno Riccardo Cocciante il 20 di giugno, Goran Bregovic, Roy Paci, Dog Star, Subsonica, Skanka Nancy, tanto per citarne alcuni, però il 3 di luglio ci sarà anche Fra Quintale, che indubbiamente per alcuni, però il 3 di luglio ci sarà anche Fra Quintale, che indubbiamente forse anche uno un pochino dei nomi

e si intitola Aranciata, il nuovo singolo di un tale Francesco Servidei, in arte Fra Quintale, che sarà di Capodistra qui a pomeriggio, ore 4. Ancora musica italiana, ancora novità, sebbene Aranciata oramai la si trasmette già da diverse settimane, però c'è il nuovo singolo di Maria Antonietta e di Colombre, che se proprio volessimo dire i loro nomi, Maria Antonietta è Letizia Cesarini, invece Colombre è Giovanni Imparato, però hanno questi nomi d'arte, ecco, hanno anche carriere separate, però ultimamente hanno pubblicato questo disco assieme, con cui poi sono andati al Festival di Sanremo, disco che avevano scritto tanto tempo fa, che poi era rimasto lì e che poi effettivamente ha dato loro una certa notorietà maggiore, credo, rispetto a quelle che poi erano le loro carriere individuali, un po' come con la Pesce di Martino, ecco, qualcosa del genere. Comunque è arrivato dopo il singolo saremese La Felicità e Basta, Senza Vestiti, che è la loro nuova canzone, perché insomma una ballata dall'atmosfera un pochino cinematografiche, sospese un po' tra romanticismo e inquietudine, che vorrebbe raccontare una notte luminosa in cui è possibile bloccare un pochino il tempo, lo spazio, dimenticarsi della violenza della vita, della ferocia del mondo, almeno diciamo così, per lo spazio di qualche ora, e magari anche per lo spazio, diciamo così, di questa canzone. Ci risentiamo, Maria Antonietta e Colombre, Senza Vestiti.

0: Riesco.
1: Senza vestiti, Maria Antonietta Sima Colombre, quando siamo arrivati alle ultime canzoni il nostro pomeriggio qui su Radio Capodistra, perché poi subito dopo ci sarà Sconfinamenti. E io ho scelto un pezzo, come penultimo pezzo ho scelto i Gorillaz, un pochino per ricordare queste due opportunità che abbiamo di vedere questa super band dalle nostre parti. Allora, la prima è quella del 23 di giugno all'interno degli Music Festival nella zona del lago di Yarun a Zagabria, e poi il mese successivo 25 di luglio in Piazza Unità d'Italia a Trieste. E per cui, insomma, direi forse anche l'evento clou, credo, dell'estate triestina. Allora, tra le tante canzoni non opto per le ultime, però forse anche per, come dire, i classici, uno dei pezzi più iconici, questa sorta di ballata elettronica molto fluttuante. O Melancholy Hill, ce li sentiamo, i Gorillaz.

0: E con la musica dei Gorillaz siamo arrivati alla termine di questa puntata di Pomeriggio Ore 4. Io ringrazio Angelica Zacchigna, ringrazio Paolo Arrossato per essere stati assieme a noi, averci presentato i loro nuovi lavori. Ringrazio Yadran Koblak alla parte tecnica e naturalmente il pubblico e gli ascoltatori di Radio Capodistria. Per quanto riguarda Più 4, noi ci ritroveremo mercoledì prossimo, sempre a quest'ora. Già vi posso anticipare che saremo in compagnia degli Artura, che dovrebbero venire a trovarci in studio. Parliamo di un collettivo musicale di Udine, molto molto molto particolare, indubbiamente sono molto particolare, che ruota attorno alla figura di Matteo Dainese, che è un musicista piuttosto conosciuto in Italia. Loro sono appunto un collettivo che si muove tra una sorta di elettronica sperimentale, psicadelia, post rock, però anche improvvisazione. Hanno pubblicato recentemente il loro nuovo lavoro, che si intitola Ghosting, e ce lo presenteranno. Noi abbiamo già sentito una canzone, anzi l'abbiamo anche già sentita al telefono, in modo particolare è Matteo Dainese, e vi riproponiamo quello che credo forse il primissimo singolo. Lo facciamo partire pian pianino, si intitola Alterazione, da Ghosting. Loro sono gli Artura e Barbara Rizzi vi saluta e vi augura una buona serata. Ciao a tutti.
1: L'alterazione, l'alterazione. A volte ti dà,
2: a volte ti dà.
1: A volte ti toglie,
2: a volte ti toglie.
1: La nostalgia,
2: la nostalgia.
1: L'epilessia,
2: l'epilessia.

0: più la stessa.
1: Non è più la stessa.
0: Uno sgambetto.
1: Uno sgambetto.
0: Dal passato.
1: Dal passato.

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.